0: Fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
1: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
2: Ragazzi, vi dovete fare solo una domanda. Su tutte le cose che ha detto Travaglio, quante cose si sono avverate e quante no? Fate questo conto qua e poi dite se Travaglio è bugiardo o no. Gabriella Milano.
3: Buongiorno Giornale Radio. Caro signor La Russa, la flottiglia fa quello che non fate voi, che occupate inutilmente quelle poltrone e indegnamente quei ministeri. Cos'è, vi specchiate? Nel senso che siete invidiosi? Oppure non volete essere disturbati? Ma porca miseria, perché non mettete le sanzioni anche a quello stato terrorista che risponde al nome di Israele, invece che solo e soltanto alla Russia e ora anche ai suoi artisti? L'Italia e l'Europa, due nazioni e due, non dico popolo perché il popolo non è con voi, il popolo è con la pace, l'onestà e la libertà. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia.
4: Ciao Luca, buongiorno Giuliano e Peter, sono Emilio da Mass. Volevo dire una cosa sulla Madia, l'onorevole Madia, che ora se ne va con Italia Viva, no? E c'era, sembra l'hai detto tu ieri Luca, no? Che questa aveva già fatto le tre legislature e ora se ne va di là a l'altra parte, che ricomincia il conteggio e lei intanto lì sta lì incollata alla poltrona. E poi sì, inutile come contro quanto il 2 di picche quando comanda Fiori, ma la paghiamo noi, eh? Per cui un po' seccante questa storia qui. Lei come milioni di altri, non solo lei. Comunque, buona giornata.
5: Buongiorno, Silvio da Varese. Concordo con la signora di prima. Basta dire non c'è un programma, bisogna fare un programma, bisogna parlare di programmi, perché mi sembra che tutti i giorni sento parlare di programmi da parte del PD e da parte dei 5 Stelle, cioè basta, veramente basta, cioè state lavorando per gli altri. Veramente, e poi una cosa velocissima, sulla famiglia del Bosco, ci avete sfrantacato i maroni con questi tizi strani qui. Se non gli sta bene, quello che decide le nostre leggi, che tirino su baracca e burattini e tornino al suo paese a coltivare la cicoria o la marijuana, quello che vogliono, punto. Facciano quello che vogliono, ma dal suo paese però. Non ce ne frega niente, ma proprio niente. Lì ci sono condizioni di famiglie ben peggiori di cui nessuno parla nella quotidianità. Le vedi anche davanti a casa, lasciamo perdere, ma cose orribili si vedono e non interviene nessuno. Lì sì che bisognerebbero intervenire, veramente. Buongiorno di nuovo.
6: Buongiorno, sono Marco da Roma. Spero di non sbagliarmi, per Giuliano di Scalia, in realtà no, sono stati avvisati i genitori che la vanno a trovare, quindi la notizia è questa su ADR Cronos, quindi in teoria dovrebbe essere vero, in teoria. E per il resto Jonathan da Prato, vabbè, fa il suo solito editoriale, ormai solo Difesor B. Comunque va bene, ha ragione il signore quello sabato scorso, sempre e comunque, mio guru, saluto a tutti.
7: Ha il suo guru e le masse lavoratrici ne hanno uno solo, Giuliano Guida Bardi.
8: Ecco qua, ma ti sento anche particolarmente rimbombante. Intanto ti volevo dare una notizia che non so se tu ritenga buona o meno, ma intanto Succede che Donald Trump ha ottenuto, come in maniera non prevedibile, un successo interno sul Partito Repubblicano in Indiana. Come tu sai, dopo ogni censimento negli Stati Uniti si ridefiniscono i collegi elettorali. Nell'Indiana, nello stato dell'Indiana, Trump aveva proposto di ridefinirli eliminando i due collegi storicamente attribuiti ai democratici. Parte dei repubblicani storici si erano opposti e Trump invece è riuscito a vincere anche questa battaglia e ridefinire i collegi dell'Indiana, quindi una dimostra di avere saldamente in mano le elezioni di midterm, dimostra di avere saldamente in mano il controllo del partito, cosa che invece si sperava cominciasse a perdere. I sondaggi, bla bla bla, i prezzi che salgono, l'opinione pubblica, bla bla bla, e invece in Indiana Trump ha fatto quello che voleva con la solita e consueta arroganza e prepotenza.
9: E che ti devo dire? Sì.
8: E niente,
9: ma
8: assumiamo
9: invece la
8: notizia.
9: La cosa... il nostro ascoltatore che contesta la notizia della famiglia, ma la domanda: se la bambina sta male in ospedale, perché non li possono andare a trovare? Io veramente non riesco a capire questo accanimento. Ma mettici la madre a vegliarlo, non l'assistente sociale, con tutto il rispetto.
8: No, no, tutto il rispetto, un accidente senza alcun rispetto per figure che sono anch'esse pagate dalla collettività e servono a rendere le situazioni drammatiche e più dolorose come quelle degli assistenti sociali. E ribadisco che ce ne occupiamo non solo per occuparci della famiglia Del Bosco, della quale ovviamente ci occupiamo molto volentieri, perché ci sono tre bambini in condizioni di grave sofferenza, di grave e inutile sofferenza, perché non c'è nessun bisogno di sottoporre delle creature a torture come quelle che stanno vivendo, ma riguardano, per tramite di quei bambini, tutte le situazioni in cui ci sono interventi sui minori, sulle famiglie, che sono assolutamente fuori luogo. E vi posso assicurare, ma rientra nell'esperienza normale di tutti i nostri ascoltatori, quindi ciascuno ha un parente, un amico, un fratello che ha avuto a che fare con gli assistenti sociali, ci sono sempre nei casi assolutamente sereni di separazione, dove i genitori purtroppo nella quasi totalità utilizzano i bambini come strumento per la guerra che conducono con l'altro coniuge, ci sono sempre intromissioni degli assistenti sociali, ma non solo, sempre su questione di assistenti sociali e della deriva psicologistica, vorrei chiamarla così, che ha preso la cultura italiana, ti volevo anche portare la tua attenzione, non mi sembra troppo lontano, sulla consulenza personologica. La prima volta che io sentivo parlare di una cosa di questo genere, che i legali di Sempio hanno chiesto prima di recarsi davanti ai giudici quest'oggi, consulenza personologica, cioè siamo arrivati a delle persone che ti debbono guardare e dirti come sei fatto in base ad una colloquio di mezz'ora, un'ora, un'ora e mezza, quello che vuoi, e ti dicono come sei fatto. C'è questa strana tendenza in giro di quelli che ti fermano e ti dicono come sei, che ti dicono qual è il tuo carattere, quali sono le tue ambizioni, quali sono i tratti ai quali non puoi rinunciare, che dunque giustificano o non giustificano il fatto che tu 20 anni prima o 2 anni prima abbia potuto commettere questo o quel gesto, criminoso o non criminoso. Io lo trovo molto, molto, molto, molto bizzarro.
9: Vabbè, non c'è dubbio, personologico, lo diciamo sempre, dove c'è il parolone, dove c'è azzeccagarbugli, in Italia c'è sempre la fregatura.
8: E dopo la gioia dei tifosi dell'Inter per il 21esimo scudetto, oggi per loro ma anche per noi una brutta notizia: se n'è andato Evaristo Beccalossi, aveva 69 anni, era una delle bandiere dell'Inter, ed è morto dopo una lunga e brutta malattia.
9: Allora, era il giocatore più atipico che si potesse immaginare. Intanto non era atletico, aveva il culone un po' largo, piedi divini, capelli lunghi, anche un po' mossi, forse addirittura riccioluto. Era uno di quei numeri 10 ante litteram che poteva giocare da fermo e fare cose fenomenali, ma anche andare a rete, inventare. Un fantasista, numeri, circensi, colpi di tacco, dribbling. Mamma mia, Beccalossi, fantastico, la figurina della nostra vita.
8: È così. Lo salutiamo anche dai microfoni dell'Attimo Fuggente e di Giornale Radio. E
9: no, ma non c'è un interista che abbia chiamato per ricordarlo. Proprio ormai hanno la pancia satolla di scudetti e dimenticano i loro campioni. Questa è una brutta
8: cosa. Cosa hai detto? Questo scatenerà una ridda di terribili messaggi contro di te.
9: Io cercherò come sempre di difenderti.
8: Ma insomma è anche morto adesso, diamo loro il tempo di ricevere la notizia e di mandare dei messaggi, però mi sembra che sia un po' eccessivo. Anche Gennaro Esposito, devo dirti, che non sta vivendo dei giorni felicissimi, anche se continua a dire che questo non è vero, non ha mandato alcun messaggio, anche lui non si unisce al dolore della comunità calcistica. E intanto continuiamo a seguire cosa succede sulla nave colpita dall'antivirus che non viene accolta in nessun porto, 3 persone saranno evacuate nelle prossime ore e questa nave si aggira un pochettino come sembra nel... Ti ricordi L'amore ai tempi del colera di Gabriel Garcia Marquez, dove la nave sulla quale c'era il colera fu costretta a vagare a Vant'André per il fiume per oltre 40 giorni di quarantena? E come sembra che sia un pochettino il ripetersi di quella storia, e tutti i giornali americani, statunitensi e anglofoni danno con grande evidenza la storia che noi abbiamo appena raccontato, la notizia della vittoria di Trump nell'Indiana, dove si è preso la rivincita sulla parte del Partito Repubblicano che lo contesta e che si oppone a lui. E intanto non si capisce cosa succede nel Golfo Persico e nello stretto di Ormuz, dove gli Stati Uniti hanno dichiarato che sospenderanno le operazioni di guida delle navi attraverso lo stretto di Ormuz, perché i negoziati stanno facendo, aperte le virgolette trampiane, giganteschi passi in avanti. E quindi, se noi finiamo la trasmissione alle 9, è probabile che prima arrivi un'altra dichiarazione di Trump che dice che riprenderà la guida delle navi e la scorta, perché i negoziati non stanno andando avanti. Quindi attendiamo la smentita. E poi ti piace tanto Saturno. Prego, dimmi.
9: Due lampi,
8: ti chiedo solo questo e poi me lo leggi.
9: Sì,
8: se ti piace, vai. Trump e Saturno, Trump che divora i suoi figli, perché prima ha mandato Vance in Pakistan per... fottergli i negoziati, e ora manda Rubio ricucire dal Papa, e mentre quello sta arrivando, scende dalla scaletta dell'aereo, lancia l'ultima bomba contro Leone XIV, e mi piace, bravo questo Trump che se la prende prima di tutto con tutti, lui veramente a chi ne dà e a chi ne promette, ivi compresi il suo segretario di Stato e il suo vicepresidente. Ti lascio la parola, cosa mi dicevi?
9: Meno male che l'ho ritrovato, un'intervista di Paolo Tomaselli per il Corriere della Sera, almeno 2 o 3 lampi, per dire che tipo che era, anche molto amico, pensa, di Califano. Allora, Evaristo Beccarossi, ma davvero lei, dopo un gatto nero le attraversò la strada a Campitello Matese, fermò l'auto e aspettò un'ora che ne passasse un'altra? Sì, ero in anticipo. Sono rimasto lì a fumare, a guardare il panorama, stavo bene. Dopo un'ora è arrivata un'ape e allora sono potuto ripartire. Ho lasciato la macchina lì. È un classico esempio del mio non ragionare in modo convenzionale. Il nome da dove arriva? L'ho ereditato da mio nonno. Quando sono arrivato a Milano avevo il complesso del nome lungo strano e del cognome lungo. In mezzo ai monumenti mi dicevo, ma dove vado? Però Corso, Suarez, Mazzola mi hanno adottato. In amichevole fece in tempo a sostituire Mazzola. Non ci eravamo lasciati bene, ma di recente l'ho ringraziato per avermi portato all'Inter. Mi sono tirato via la negatività e mi sono sentito meglio. Era una sua specialità. Sì, ancora oggi mi butto nei progetti, ho fiducia nel futuro, nei giovani. Io sono partito dal paesello, pensavo di tornarci, ma dopo 40 anni sono ancora qui a Milano e ho lasciato il calcio, ho lavorato 15 anni alla Sony. Questa città mi ha aperto il carattere, mi dà gioia. E la sua prima Milano com'era? Era quella del derby, voglio dire, il locale. Gaber, Iannacci, Paolo Rossi e poi Beppe Viola, gli dicevo di parlarmi lentamente, io avevo solo la terza media. È meglio giocare con una sedia che con Müller, lo ha detto davvero? Sì, poco tempo fa lui mi ha telefonato, sono il tuo cocumer, mi ha detto, perché lo chiamavo così. grande personaggio, ma non tutto funzionava in campo, però andavamo d'accordo, era un bel ragazzo, allora sai com'è, io che ero meno bello sfruttavo la sua scia. E
10: fermati qui Luca, fermati perché su questo argomento non possiamo non dare la parola alla voce del calcio di Giornale Radio, del calcio e dello sport di Giornale Radio, e cioè al grande Lapo De Carlo.
11: Eccoli, ciao, bentrovati a tutti, ciao Luca, ciao Guido.
9: Ciao,
10: allora, Guido, a tua nonna.
11: Lo so, ho detto la cosa, stai soltanto facendo la diretta.
10: Non preoccuparti, è il tuo abituale rincoglionimento. Voglio parlare di cose che conosci.
11: Giuliano, devi sì, scusarmi, ma stavo andando con un Guido. Ascolta, una cosa che
10: ti perdono.
11: Mi piaceva ricordare, però, è che il fatto che io Evaristo lo conoscevo piuttosto bene da 20 anni. E mi piaceva ricordarlo perché ho un ricordo straordinario, chiaramente magari perché andavo a vederlo allo stadio, perché era un estro, fantasia, poesia, aveva questa caratteristica straordinaria di essere un giocatore che poi con una qualità che non avevano forse altri, ed era quello appunto di essere dinocolato, ma riuscire a fare queste finte contro finte, quindi ti divertivo moltissimo perché sapevi che ogni volta che prendeva il pallone tra i piedi poteva fare qualunque cosa, anche degli errori clamorosi, al punto che la sua carriera è legata a delle circostanze straordinarie, dei gol formidabili, uno con il Milan nel derby che portò l'Inter allo scudetto sotto la pioggia con tutti con gli ombrelli quando ancora non c'era la copertura a San Siro, e l'altro è un episodio che poi è diventato uno
9: dei due rigori sbagliati.
11: Bravissimo, io posso dire che il mio ricordo più bello è proprio legato a quello, paradossalmente. 2 anni fa io ho presentato un evento che presenterò anche quest'anno, di fatto per la seconda stella dell'Inter, con davanti a me 1000 tifosi dell'Inter, che è una cosa che si ripeterà anche quest'anno, con il presidente Marotta, con Beppe Severnini, con Gioele Dix, con tutta una serie di personaggi, Iacchetti, tutti.
10: E a un certo punto
11: sul palco poi tutti i tifosi all'Inter, c'era Francesco Renga, un sacco di personaggi. A un certo punto sul palco sale Evaristo Beccalossi, io chiamo sul palco Evaristo Beccalossi e lui viene omaggiato dal pubblico, l'applauso, ma improvvisamente si collega su uno schermo gigante che era dietro di me proprio Paolo Rossi. Quindi c'era Beccalossi sulla mia destra, Paolo Rossi alla mia sinistra, dietro, cioè anche le foto, infatti a momenti perso tra poco la pubblico, e rifanno insieme la gag dei 2 rigori sbagliati con lo Slovan Bratislava. Per intenderci, per chi non lo sapesse, lui in una partita di Coppa UEFA andò in una partita che l'Inter poi vinse 2-0, ma lui prese un calcio di rigore, lo tirò e lo sbagliò. Allora ci fu un altro calcio di rigore, lui prese, lo tirò e lo sbagliò di nuovo, e quell'episodio fu talmente divertente che chiaramente, anche perché la partita era finita,
9: ma
11: bene,
9: la gag
11: che non poteva...
9: di Paolo Rossi qual era, che non me lo ricordo, l'avevo sentita,
11: è quella dove
9: ricordo.
11: Lui fa in tempo reale la gag di lui che sale perché va sul dittetto perché era molto sicuro di sé. Adesso non ti posso fare Paolo Rossi, ma la gag sta nel fatto che lui a un certo punto prende coscienza che lui è l'unico che può tirare il calcio di rigore nell'Inter contro lo Slovan Bratislava, allora prende il pallone, lo mette sul dischetto, lui guardando fisso, e lo racconta come se fosse un gesto epico, ma in realtà poi lo sbaglia, per cui dice lui guardando fisso il portiere, guarda la palla, guarda il portiere, pensa a se stesso, il pubblico lo aspetta, e lui va sul pallone, tira e sbaglia, e allora poi racconta tutto quanto, poi riprende, cioè l'omaggio al fallimento, ma è un omaggio straordinario, poetico e ovviamente anche molto divertente perché lo prende in giro,
9: diciamo,
11: in modo lirico.
9: E diciamo un'altra cosa, nei giorni in cui Insigne è sotto processo per un rigore che non ha voluto tirare a Pescara, il pubblico ama e può amare anche le persone che sbagliano, non può amare le persone che hanno paura. E infatti Beccalossi raccontò di essere tornato e di essere stato abbracciato ai tifosi come se non avesse fatto niente. Questo è bello.
11: No, decisamente. Guarda, mi spiace, l'ultima volta che l'ho visto è stato proprio un paio di mesi dopo. Lui purtroppo ha avuto un episodio che è quello che l'ha portato poi a avere l'ultimo anno e mezzo di dilanio, e di fatto l'ultima volta che è stato visto pubblicamente è stato 1 anno e mezzo fa. E poi si è saputo, anzi ha rischiato già di morire 1 anno e mezzo fa, è sopravvissuto ancora per un po' e oggi si è spento.
9: Ma cos'era, un tumore? Cos'era?
11: No, credo che sia stato un episodio tipo un aneurisma cerebrale, ma non voglio essere, non voglio dare cose, dire cose, ma dico tipo perché non mi sono mai informato fino in fondo, ma era qualcosa che era qualcosa di questo genere. Se non era un aneurisma era comunque un ictus, comunque stiamo parlando di qualcosa che non ha nulla a che vedere col tumore, ma parliamo di una vicenda che poi oltretutto chiaramente ha riguardato la famiglia, siccome la figlia Nagaia Beccalossi che lavora con l'Inter, chiaramente la vedevo, ogni tanto le ho chiesto informazioni, ma non mi sono più... Cioè, sapevo che era stato male, ma non ho più, come dire, non ho più saputo nulla se non oggi, perché poi nell'ultimo anno e mezzo c'era un tale riserbo, una tale discrezione che al massimo qualche notizia arrivava, ma
9: si entrava, certo, va rispettato.
10: E adesso lo salutiamo e siamo arrivati, caro Luca e caro Lupo De Carlo, alla nostra pausa pubblicitaria.
11: Hai ragione, Guido.
9: Calcola.
10: Ciao Lupo, ciao.
9: Calcola che il nostro alpino del Milan ha osservato un tono rispettoso con Beccalossi, vuol dire che persino sulle diatribe dei derby si può passare sopra.
10: Ha anche ascoltato la tua nota sul pubblico che non che perdona chi sbaglia un rigore, ma solo chi manca di coraggio, mandando la meravigliosa canzone di De Gregori che parla proprio di questo.
9: È sempre quello, caro Giuliano, una grande metafora della vita.
10: Pubblicità.
12: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
13: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Tutti ne parlano.
14: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
12: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
13: Sono le 2 e 25 minuti. Giornale Radio.
15: Meteo. Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
16: Come va, tutto a posto, eh? Allora che sta moscerie? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
17: Vaffanculo.
16: Noto dell'insoddisfazione.
18: Buongiorno Luca, buongiorno Giuliano. Il Beccalossi per noi interisti non si discute mai. È stato un genio del calcio. Ricordo, non andò in nazionale perché quel ruolo non serviva a Berzot, e poi davanti a lui c'era il grande genio del calcio che era Tardelli. Grande Beccalossi, anche quando sbagliava i rigori, per noi è un mito. Riposa in pace. Ciao, Luciano Danepi.
19: Cioè, ma io mi chiedo, proprio nel comune in cui vivo, una famiglia di zingari hanno tranquillamente occupato un vecchio casello ferroviario, di cui il padre, gentilissimo uomo, smonta delle macchine di dubbia provenienza, e i figli stanno tranquillamente con i propri genitori. Quindi io direi, che differenza c'è fra una famiglia che cresce i figli in un bosco e una famiglia che cresce i figli in una casa occupata in cui ci sono delle macchine smontate? Cioè, facciamoci un piccolo ragionamento. Io questi assistenti sociali non li capirò mai. Paolo da Cagli.
17: Buongiorno Radio Giornale, buongiorno Luca, buongiorno Giuliano, sono Fabio da Como. Volevo dire che nonostante l'azione di questo governo sia praticamente nulla, tra tutti spicca il ministro dell'economia Giorgetti, che a differenza degli altri non si piega a gonfiare i conti e dice le cose come stanno. Volevo sapere una vostra opinione appunto anche sull'operato del ministro dell'economia. A me sembra una persona, a differenza degli altri, sembra una persona seria e competente. Grazie, buona giornata, Fabio da Como.
10: Peccato che ogni tanto sbagli i conti, caro Fabio, per quanto serio e competente, però gli è scappata la spesa quest'anno, tanto da portare il vertice, il disavanzo al 3,07, perché non si è accorto di aver speso troppo. E meno male che era competente, caro Luca.
9: Ma lo sai che fra noi c'è il più grande competente, onnisciente, non solo di sistemi d'arma, di guerre, di geopolitica, ma io credo anche di calcio. Quindi vorrei salutare il grandissimo Gianluca Ifeo, partendo dal suo ricordo di Beccalossi. Ce l'avevi la figurina?
10: Buongiorno.
20: Nel calcio di quella stagione ho tanti ricordi. Ricordo una volta di averlo incontrato a Milano, aver visto davanti la figurina, stiamo parlando di fine anni, di inizio anni 80, e di essere stata una grande emozione, cioè trovarsi davanti in carne e ossa quella che era stata la figurina del pacchetto Panini che compravi con i soldini della nonna, è stata una grande emozione. Però a parte Beccalossi, vi diffido dal chiamarvi competente. Competente in Italia è un insulto, cioè competente.
10: Ah, non mi sarei mai permesso, Gianluca, ti faccio notare che io non mi sarei mai permesso. Ma il tuo sodale Telese, anche lui molto competente e peraltro in tutto, quindi.
20: No, ma quello è proprio il problema. Cioè,
9: e quindi ho detto onnisciente. Onnisciente
20: pensa ancora, onnisciente è una roba.
9: E vabbè, allora vedi andartene
20: a ogni dove, come si dice a Roma.
10: Veniamo alle cose serie e parlaci un po' di quello che sta cercando di fare Trump. Tu dici sta cercando l'all-in e anche dei dati del vertice di ieri a Yerevan.
20: Ma io mi sono svegliato stamattina e ho visto che lui ha già sospeso l'operazione Project Freedom, che è costata a quei poveretti di militari americani un mese di preparazione e di organizzazione, e lui dopo 36 ore si è stufato e l'ha sospesa perché i pakistani gli hanno detto che sta facendo l'accordo fine di tutti i mondi con l'Iran. E a questo punto capire cosa succede, poiché quello che accade nel mondo dipende da gli umori e i capricci di un solo uomo, come neanche nel basso impero romano, basso o alto, insomma cronologicamente l'alto impero, ma siamo di fronte a un Nerone, un Caligola che prende le sue armate, gli fa organizzare l'apertura di un corridoio all'interno dello stretto di Hormuz, si fa ingaggiare una battaglia navale, poi provoca una reazione missilistica sugli Emiratini, in cui gli Emiratini perdono l'unico impianto petrolifero che ancora funzionava, e poi dopo 36 ore dice: no, vabbè, abbiamo scherzato, sospendiamo tutto. Francamente, gli strumenti razionali di analisi non si sa più dove stanno. Adesso lui nell'ultima dichiarazione ha detto che i pakistani gli hanno garantito che ci sarà questo accordo in cui gli iraniani mollano tutto, e vediamo un attimo se oggi c'è l'annuncio dell'accordo. Questo però si scontra con un fatto, e cioè le indicazioni, sia le indiscrezioni trapelate su alcuni media iraniani, ma soprattutto l'analisi di quello che è successo da un punto di vista più strettamente militare, confermano l'impressione che oggi a comandare non sono gli ayatollah con un ruolo politico, ma quelli con un ruolo militare nei ranghi dei guardiani della rivoluzione. Perché gli attacchi dell'altro giorno, di lunedì, in risposta all'operazione Project Freedom, sembrano diretti dai Pasdaran senza consultarsi con i vertici iraniani che stavano proseguendo la trattativa. Quindi è veramente difficile capire cosa succede. Il tentativo di Trump per uscire dallo stallo è stato quello di mandare navi, elicotteri, aerei ad aprire un canale all'interno dello stretto di Hormuz, un canale più in basso, più verso gli Emirati e l'Oman, più lontano dalle coste iraniane, farlo transitare a 4-5 navi battenti in bandiera americana e invitare le altre a percorrerlo. I guardiani della rivoluzione hanno reagito attaccando queste navi americane, attaccando sia le navi da guerra con missili cruise, sia le navi commerciali, mandandogli contro barchini d'assalto e droni. Le forze armate americane hanno abbattuto tutto e garantito l'immunità a queste navi. Al che cosa hanno fatto i guardiani della rivoluzione? Visto che lo scudo delle navi non riuscivano a perforarlo, hanno iniziato a colpire gli Emirati, mandargli missili balistici, missili cruise. Ma anche negli Emirati e in altri paesi del Golfo, in questo mese di lavoro in vista dell'operazione Project Freedom, gli americani e i loro alleati, in particolar modo Israele, hanno accumulato armi difensive, quindi hanno irrobustito la cupola a protezione di quei paesi. Cupole che però non sono mai perfette, tant'è che l'unico missile che è passato ha distrutto l'unico impianto emiratino all'esterno di Hormuz e l'unico che continuava a esportare petrolio. Ieri sera ci sono stati un altro attacco intorno alle 8:30 di sera ora italiana contro una nave mercantile, attacco presumibilmente iraniano, e un nuovo attacco missilistico contro l'Iran in cui tutti gli ordini sono stati parati. Dopodiché Trump ha detto: abbiamo scherzato, l'operazione Project Freedom si ferma. Vediamo oggi se c'è l'annuncio di questa
9: ma
20: pace.
9: Ma ci dai una spiegazione logica di questo ultimo stop? Fra l'altro avevamo letto che l'ultima strategia ideata, credo dai comandi americani, era quella di, grazie al blocco, di saturare tutte le possibilità di magazzinamento petrolio dell'Iran, tra virgolette, fino a rendere impossibile conservare una sola goccia in più e costringere a far saltare gli impianti di estrazione. Ma questa cosa è ancora in piedi?
20: Questa cosa è ancora in piedi, cioè gli iraniani non sono più riusciti a esportare petrolio. In realtà sembrerebbe che un paio di petroliere, però sono cose non riscontrate, però c'erano informazioni su una o due petroliere battenti bandiera cinese, che battenti bandiera indiana o cinese, che sono riuscite a passare, anche perché se gli americani le avessero intercettate saremmo andati a rischiare uno scontro contro uno dei loro principali nemici, il grande nemico strategico, e contro uno dei loro alleati. Quindi qualche cosa è passata. In più ci sono le immagini dei contrabbandieri di petrolio alla frontiera tra Iran e Pakistan, che portano il petrolio sui pick-up. Ci sono queste foto di ingorghi modello Esodo di agosto in questi valichi di montagna con migliaia e migliaia di pick-up con dietro taniche, bidoni, ogni cosa per portare fuori il carburante, che sono abbastanza significative. Però in realtà questo blocco di Hormuz fatto dai americani ha funzionato. Qual è il problema? Ha creato uno stallo che stava andando avanti da settimane, e nello stallo c'era un'unica certezza: non uscivano le navi dei paesi del Golfo, non uscivano le navi iraniane, il petrolio non arrivava sui mercati e il prezzo del petrolio stava altissimo. Tra l'altro, paradossalmente, uno dei paesi in cui è aumentato di più sono gli Stati Uniti, che non sono importatori, ma noi stiamo pagando, noi europei, noi italiani, un prezzo per questa guerra che sarà mostruoso, tant'è che gli economisti parlano di stagnazione, parlano di crescita che sta picchiando verso lo zero. Crescita in tutta Europa, non solo in Italia, e quello è anche peggio, perché significa che neanche riusciremo a esportare e quindi cercare di rilanciare l'economia con l'esportazione. Però in questo quadro folle, Trump, sul consiglio dei suoi militari, invece che riprendere la guerra totale, ha lanciato questa operazione Project Freedom nel tentativo di togliere l'arma principale di ricatto agli iraniani, che è quella del petrolio. Adesso in 36 ore nel corridoio della libertà sono uscite solo 4 navi di compagnie o di armatori americani, e lì di navi bloccate ce ne sono centinaia. nei giorni normali mi sembra che da lì ne passassero 140 di navi, qualcosa del genere. Quindi non mi sembra che sia riuscito a stappare, tra virgolette, Hormuz. Vediamo se però la pressione esercitata da questa operazione, la minaccia di comunque togliere l'arma di Hormuz, ha spinto gli iraniani ad accettare un accordo. E quale sarà questo accordo che lui ha paventato questa notte? Cioè, tutti speriamo in un accordo che ristabilisca la libertà di navigazione a Hormuz, abbassi il prezzo del petrolio, purtroppo lascia il regime iraniano al suo posto, ma sembra di aver capito che in questa guerra era l'ultima cosa che interessasse. Mi sa che siamo a un replay delle guerre del petrolio, vedi quello che è successo in Venezuela, cioè il regime è sempre lì, hanno soltanto cambiato il capo con una capa e le relazioni con gli americani sono riprese, il petrolio esce, arriva anche in Italia tramite l'ENI, non va alla Cina, e questa è un'altra cosa che può interessare.
10: Era quello che interessava. Gianluca, invece, tornando al vertice di un paio di giorni fa, del 4 maggio a Yerevan, dove si è riunita la comunità politica europea, che lo diciamo per gli ascoltatori è un formato un po' più flessibile, più politico che istituzionale, e prende anche paesi che non sono ancora nell'Unione Europea, candidati, partner strategici, eccetera. Che cosa viene fuori da quel vertice?
20: Ma anzitutto c'è una cosa che non ci sorprende abbastanza, ed è il fatto che quel vertice sia stato fatto a Yerevan. Cioè, l'Armenia è un paese che fa parte della comunità di stati indipendenti, ha fatto parte fino a 5 minuti fa della comunità di stati indipendenti, ossia della piccola URSS creata all'indomani della fine dell'URSS. È un paese che è stato un alleato storico, di ferro, culturale e militare della Russia e che adesso cerca in tutti i modi di abbracciare l'Europa. Ha vissuto quello che percepisce come un grande tradimento russo, quello di essere stata abbandonata nel confronto con l'Azerbaigian sul Nagorno-Karabakh, una delle grandi ferite d'Europa, quella che ha iniziato a sanguinare quando ancora l'Unione Sovietica era viva ed è stata spenta con le armi dall'offensiva azera di 2 anni fa. E loro adesso non solo si sentono traditi dalla Russia, ma sono impauriti dalla Russia di Putin e dal timore che li possa condizionare, come è successo alla Georgia, come è successo ad altri stati che hanno cercato la via dell'indipendenza. E quindi cosa fanno? Non guardano agli Stati Uniti, ma cercano in tutti i modi di abbracciare l'Europa. E questo mi sembra un dato geopolitico importantissimo, perché l'Europa, con questa struttura, questo format allargato che comprende anche i britannici e che sembra in qualche modo prospettare una geometria che riporta i britannici all'interno dell'Unione, ha voluto dargli un segnale. Poi ci vuole più che un segnale per aiutare l'Armenia, paese di cultura straordinaria e di una diaspora che nasce dai pogrom turchi altrettanto straordinaria. Quel segnale per me è importantissimo. Se l'Europa si desse una mossa dal punto di vista politico, diplomatico e secondariamente militare, sarebbe uno dei grandi campi di prova per noi europei, come potrebbe essere il Libano, a cui ha accennato anche Marco Rubio, il segretario di Stato, parlando di un ruolo italiano. Poi lì si è parlato di America e del disimpegno americano dall'Europa. Noi non sappiamo bene come si sono detti, ma dopo il ritiro dei 5.000 soldati americani dalla Germania, il tema del D-Day all'incontrario, del dietrofront day statunitense in base a sia gli impulsi di Trump, manca una strategia che è così dai tempi di Obama, per cui la difesa del continente tocca agli europei, e l'altro argomento che è stato discusso e dobbiamo vedere dove andrà. Quello è tutto, anche quello da capire. Insomma, il riarmo europeo in alcuni paesi è una realtà rapidissima, è una realtà impressionante e preoccupante. Però è un riarmo di paesi europei, non è un riarmo dell'Unione, perché l'Unione, salvo dei programmi di finanziamento, salvo i temi economici, è il grande assente in questo mondo.
10: E lo vedremo bene nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Grazie Gianluca.
9: Grazie Gianluca, buongiorno e buon lavoro. E sai chi sta arrivando, Giuliano? Sta arrivando quella voce profetica che osserva il mondo e lo vede con nitidezza, perché lo guarda dalle periferie sane e non contaminate dell'Abaro.
10: Ullala.
1: E buongiorno.
10: Ciao Alberto Fanzolo, buongiorno.
1: Tutte sane. Però oggi ne
10: insomma,
1: faccio una ancora più periferica.
10: Su questo stenderei un velo.
1: Vabbè, a punti di vista, poi metri di giudizio sono quelli che cambiano poi il risultato dell'analisi. Però fatemi fare un po' di Radio Mosca se posso oggi, perché è tutto oggi. Giusto quello che è stato detto, però infatti non sia mai che sia successo in precedenza. Tutto giusto quello che è stato detto, però va messo nell'ordine corretto, perché ovviamente l'Armenia era satellite a tutti gli effetti, inutile girarci intorno, della Russia, che aveva una presenza politica, militare ed economica nel paese. A un certo punto l'Armenia ha deciso di fare una svolta filo-Unione Europea, ha fatto un accordo di partenariato con la Francia. A quel punto la Russia gli ha detto: se vuoi entrare nella sfera di influenza della Francia, fai pure, prego, non ci metteremo mai di traverso, però te la vedi da sola anche militarmente. E quindi a quel punto ha iniziato a ridurre le proprie truppe, che al momento sono soltanto 4.000 uomini sul territorio, e approfittando di questa porta aperta, le truppe sostanzialmente dei proxy turchi, tra azeri e truppe irregolari, hanno conquistato il Nagorno-Karabakh e anche altri territori. Quindi il problema non è la Russia, è il riposizionamento della Armenia, che adesso sta completando, perché ha fatto un accordo anche analogo con il Regno Unito, e Macron ha detto che anche questi ultimi 4.000 soldati russi se ne devono andare, quindi se la vedano loro a questo punto.
10: Aia, e quindi anche gli armeni sono passati dalla parte dei cattivi?
1: No, dalla parte dei cattivi, dalla parte di quelli che se la devono vedere da soli e poi non possono andare a chiedere la protezione a qualcuno, perché lo scontro lì è un po' più complesso, non è soltanto tra due blocchi, perché ci sta da un lato la Russia con tutti i suoi satelliti, dall'altro l'Unione Europea, gli Stati Uniti si sono quasi sfilati dalla regione, ma rimane la fortissima presenza, quella determinante, della Turchia, che si sta ponendo come polo egemone di tutta l'area dell'Asia Minore e sta cercando di aumentare la propria influenza, sia con i traffici commerciali ma anche con le azioni militari. Meglio dove gli è riuscita probabilmente meglio.
10: Intanto non ti sia perso il video di Macron che canta la Bohème accompagnato alla batteria dalla premier armeno.
1: Preferisco Luca che intona le sue cose mattutine piuttosto che...
9: No, ma voglio sentirlo, Peter.
1: No.
9: Che sarà come i canti camminato degli alpini più o meno.
10: No, no, no, ve lo facciamo, Giuliano, avere, ve lo prepariamo. Per domani c'era un pianoforte a coda con Macron seduto accanto al pianista che cantava abbastanza bene, ma non benissimo, la Bohème, con un incerto Pechinian, il premier armeno, che lo accompagnava con la batteria. Diciamo che spero che faccia il premier meglio di quanto suoni la batteria, ecco.
1: Ho dubbi anche su quello. Però,
9: novità dal Belucci,
10: ce l'abbiamo, il grande Peter Bescapella ha trovato il volo, 2 secondi subito per voi. Ecco, direi che è sufficiente per farvi capire qual era l'ambiente.
9: Però era straordinaria.
10: La cosa peggiore, vi posso dire, erano le mattonelle del luogo in cui cantavano, erano veramente terribili, roba da mandare e giustificare da sole un bombardamento. Veniamo a cose serie, caro Alberto, dacci le altre notizie.
1: Le altre notizie, aggiorniamo anche quelle che sono state date in precedenza relative alla tregua che ci sarà tra Ucraina e Russia, perché appunto, come abbiamo annunciato ieri, la Russia ne aveva dichiarata una di tregua per l'8 e il 9 maggio, l'Ucraina l'ha anticipata di un paio di giorni, da oggi doveva iniziare per l'Ucraina, però dice: la nostra tregua unilaterale è già stata violata per la Russia, quindi ci riserviamo di attaccare la parata del 9 maggio. Però a quel punto ricordiamoci che la Russia ha dichiarato che avrebbe iniziato i bombardamenti, come non ha mai fatto se si fosse presentato un'ipotesi del genere. Quindi piano a cantare vittoria, perché queste tregue sono molto più fragili addirittura di quelle in Medio Oriente. E parlando di Medio Oriente, è arrivata una dichiarazione del Board of Peace, che tutti pensavano dimenticato, perso, che in realtà lo è di fatto.
10: Ah, è vero, cioè il Board of Peace al mondo, io me l'ero dimenticato.
1: Esatto, non è così influente nelle dinamiche globali, però se ne è uscito con un comunicato in cui dice che Hamas non ha disarmato, quindi Israele ha il diritto ad attaccare. Peccato che in questo periodo in cui doveva garantire la tregua ci sono stati un migliaio di morti a Gaza. E l'altra notizia invece che riguarda sempre Israele ci arriva dal Libano, dove Israele sta sfollando dei villaggi sia a sud che a nord del Litani. Quindi quello che si immaginava che poteva essere la nuova linea di confine imposta da Israele unilateralmente, il fiume Litani, non pare che non verrà rispettata neanche quello. In tutto ciò Hezbollah ha lanciato una controffensiva e quindi ci sono combattimenti abbastanza duri nel sud del Libano, che riescono a sfogare pure nel nord di Israele, perché ci sono stati dei lanci di razzi che sono arrivati nel nord di Israele. Quindi la situazione è molto molto delicata anche lì.
10: Ebbene, situazioni delicate da tutte le parti. Il ritorno, se adesso Trump lascerà come annunciato, perché già continua a dire che la guerra è sostanzialmente finita, che se è un prossimo è una pace, vabbè, certo, sono dichiarazioni delle ore dispari, diverse da quelle delle ore pace, delle ore pari, ma dovrà tornare a Cuba e mandare l'Abraham Lincoln lì davanti e fargli dire bau bau, ha detto.
1: Io di quello sono molto preoccupato, perché lì si farebbe sul serio, perché potrebbe esserci uno squilibrio di forze che gli potrebbe garantire una facile vittoria. E una persona disperata come Trump, che è in affanno evidente, che dice delle cose che vengono smentite mezzo minuto dopo dalle agenzie di stampa, beh, potrebbe cercare la facile vittoria.
10: E anche quello.
9: Bene, io voglio capire al termine di questa puntata così immorale, se tu hai una morale della puntata.
10: Guarda, oggi la dobbiamo per forza dedicare, e lo facciamo anche con piacere, a Becalossi. E allora oggi, anziché citare filosofi, artisti, letterati e poeti, andiamo a prendere una frase, secondo me, bellissima del Divin Codino, ti ricordi? Così era soprannominato Roberto Baggio, che disse che i rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli.
9: Wow, fantastico. Allora sapete cosa facciamo? Vi salutiamo e vi diamo appuntamento domani con tutta la banda.
10: Ciao ciao ciao.
2: L'attimo fuggente.
21: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente.

0: Sono le 3:01.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Buonasera, buonasera, Italia No Limits in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'1, 334 11 11 622 e vi chiedo questa sera raccontateci se la sanità italiana funziona davvero per voi. Le ricette della politica, ma soprattutto le vostre storie in questa trasmissione ascoltata anche dal palazzo. 334 11 11 622. La sanità italiana funziona davvero per voi? Ditemelo. 334 11 11 622. Ultima parte invece della trasmissione dedicata alla protesta dei tassisti contro gli abusivi. Ecco il menù della serata, iniziamo!

Eccoci pronti per la nostra puntata 163 334 11 11 622. La vostra esperienza con la sanità di casa nostra dentro questa trasmissione ascoltata anche dal palazzo. Vi ricordo anche sul nostro sito giornaleradio.fm, oltre a trovare tutte le informazioni sulle nostre trasmissioni, sui nostri programmi, trovate il sondaggio del giorno di Giornale Radio. Divertitevi a scoprirne il tema e a votare. www.giornaleradio.fm. È tutto gratis. Naturalmente la nostra informazione è libera e gratuita. Oggi parliamo di un tema che riguarda tutti, davvero tutti, la sanità italiana. La sanità italiana, partiamo dai dati, perché spesso il dibattito è tutto politico, ma i numeri raccontano una realtà più complessa. Secondo i rapporti OCSE Health of in a Glance 2025, profilo della sanità 2025, il servizio sanitario nazionale italiano è tra i migliori al mondo. Questo dobbiamo sempre ricordarcelo. Aspettativa di vita record, 84,1 anni, tra le più alte in Europa, cioè 84 anni e un mese intendevo. Mortalità prevedibile è molto più bassa della media, 93 decessi ogni 100.000 abitanti contro i 145 dei paesi OCSE, mortalità curabile 52 contro 77, ricoveri evitabili 224 contro 473. Anche sugli infarti e sugli ictus i risultati sono migliori, i risultati italiani rispetto alla media internazionale, e tutto questo con una spesa più bassa. L'Italia investe l'8,4% del PIL in sanità contro il 9,3% della media OCSE. Quindi il punto è chiaro: abbiamo un sistema sanitario che funziona e funziona anche molto bene, però c'è quel però che viviamo noi tutti ogni giorno, perché accanto a questi risultati ci sono problemi strutturali sempre più evidenti, liste d'attesa lunghissime, carenza di personale, soprattutto infermieri, disuguaglianze territoriali fortissime e un sistema sotto pressione con l'invecchiamento della popolazione. Gli infermieri sono 6,9 ogni 1000 abitanti contro una media OCSE di 9,2. L'assistenza agli anziani è molto più bassa rispetto agli altri paesi europei e sempre più spesso le cure, soprattutto ambulatoriali o dentistiche, finiscono per pesare direttamente sulle tasche dei cittadini. E poi c'è un dato che pesa su tutto: l'Italia sta invecchiando, l'età media è arrivata a 48,7 anni e entro il 2050 gli over 65 saranno il 34% della popolazione. Vuol dire semplicemente più bisogno di sanità, più pressione sul sistema, più difficoltà a reggere. E allora il quadro è questo: una sanità eccellente nei risultati, ma sempre più fragile nell'accesso. E infatti l'OCSE lo dice chiaramente: il sistema va trasformato, non difeso così com'è, perché ci sono colli di bottiglia strutturali. Allora, come sempre, ma oggi in modo particolare, vogliamo partire da voi, perché i dati sono importanti, ma contano fino a un certo punto. La sanità italiana funziona davvero per voi? Avete dovuto aspettare mesi per una visita? Vi siete rivolti al privato perché nel pubblico non c'erano posti? Avete trovato differenze tra una regione e l'altra? Oppure avete avuto esperienze positive, reparti che funzionano, medici che fanno la differenza? Raccontateci la vostra esperienza concreta, senza filtri. E poi allarghiamo il tema con i nostri ospiti. Serve più finanziamento, serve organizzazione, più organizzazione, serve più o meno privato. Scriveteci, mandateci un vocale, chiamate 334 11 11 622.

0: E buonasera Vittorio Agnoletto, membro e fondatore di Medicina Democratica, docente alla Statale di Milano. Buonasera Agnoletto, ben ritrovato.
1: Buonasera a tutte e a tutti.
0: Allora, parlavamo della sanità migliore del mondo sulla carta, ma però c'è un però. Stiamo peggiorando, stiamo andando verso lo sfacello. Cosa stiamo facendo?
1: Beh, intanto i dati che sono stati resi pubblici oggi dalla Commissione europea bisogna saperli interpretare. Faccio un esempio. Viene detto che si investe l'8,4% del PIL in sanità. Certo, ma quell'8,4% è la somma tra la spesa sanitaria pubblica e la spesa sanitaria privata. La spesa sanitaria pubblica è al 6,2% ed è uno dei dati più bassi di tutta Europa e dei paesi OCSE.
0: Quindi dentro quel dato, mi perdoni Agnoletto, è per capire, dentro quel dato già basso peraltro, c'è pure la sanità privata, quindi al pubblico. E il pubblico gioca veramente una parte risibile rispetto ad altri paesi civili, diciamo questo.
1: Siamo
0: no?
1: al 6,2% del PIL come spesa sanitaria privata, mi riferisco al 2023 che sono i dati che fornisce la Commissione europea, ed è un valore, il nostro 6,2%, inferiore alla media OCSE che è 6,9% e inferiore a quella europea che è il 6,8%, ed è fortemente inferiore a quella francese e a quella tedesca. Questo giusto per fare un esempio, ne posso fare un altro, così ci rendiamo conto anche di come i dati possono essere letti. Per esempio, si scrive che siamo uno dei paesi col numero maggiore di medici in relazione a 100.000 persone. È vero, se guardiamo i dati del 22 e del 23, ma attenzione, il 50% dei medici in Italia non lavorano nel Servizio Sanitario Nazionale o con strutture ad esse connesse, come può essere l'INAIL o l'INPS, ma lavorano con attività private nelle strutture private. E questo crea il problema enorme che dentro il Servizio Sanitario mancano moltissimi medici. E sto parlando del Servizio Sanitario in generale, perché se poi andiamo a parlare dei medici di famiglia, allora lì il buco è enorme. In altri paesi dove c'è magari un numero minore di medici rispetto a 100.000 persone, cioè sulla popolazione, è maggiore il numero di medici inserito nel Servizio Sanitario Nazionale. Allora chiediamoci, perché in Italia i medici fuggono dal Servizio Sanitario Nazionale? E allora lì dobbiamo parlare dell'organizzazione, dobbiamo parlare degli stipendi, per esempio. L'altro dato drammatico, credo che di questo si rendano conto tutti, è la mancanza enorme di infermieri. Noi siamo a una percentuale molto molto più bassa della media dell'Unione Europea e avremmo bisogno di decine e decine di migliaia di infermieri per riuscire a stare in pari, e questo lo stiamo pagando poi nella mancanza di assistenza sanitaria domiciliare, per esempio.
0: Senta, quindi c'è poco da andare orgogliosi, dice lei.
1: E beh certo, come facciamo ad andare orgogliosi? Noi avevamo uno dei servizi sanitari migliori del mondo. Negli anni 90, questo diceva l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e si riferiva al servizio sanitario uscito dalla riforma del 78. Oggi la situazione è completamente diversa. Anche qui,
0: ma l'hanno distrutto tutti, destra e sinistra, tutti, no, Agnoletto?
1: Beh guardi, diciamo che la successione dei governi degli ultimi decenni, uno dopo l'altro, hanno attaccato la sanità pubblica, hanno tagliato i finanziamenti. Negli ultimi 15 anni abbiamo perso circa 37 miliardi di euro tra finanziamenti mancati e non adeguamento al tasso di inflazione. 37 miliardi circa abbiamo perso. Degli stipendi, ho già detto, siamo tra i più bassi d'Europa, e questa è la situazione. Di tutte le case di comunità che dovevano sorgere in Italia ed essere in funzione al 31 dicembre 2025, sono solo 66 quelle che hanno tutti i servizi previsti funzionanti, compresa la presenza di medici e infermieri. 66.
0: Insomma, sono dati che fanno riflettere, e questi medici di base che ormai ridotti a burocrati sono praticamente spariti.
1: No, per fortuna non sono spariti, però continuiamo a perdere medici di base e soprattutto questa professione.
0: Beh, ci sono intere comunità senza medico di base e non riescono a trovarlo. Se non è sparito un medico che non c'è.
1: No, se io dico che non sono spariti completamente, però sono d'accordo con lei. In Lombardia sono circa 300.000 le persone che non hanno il medico di base, ma poi così come è organizzata la situazione non è attrattiva questa professione per i giovani che si laureano in medicina. Diceva lei prima, sono sommersi da aspetti burocratici, che tra l'altro continuano a aumentare. Pensiamo solo a una cosa di cui si parla poco, l'ultima riforma sull'invalidità civile, ha scaricato una quantità di lavoro burocratico sul medico di famiglia assolutamente impressionante, giusto per fare un esempio. A questo aggiungiamo che per diventare medico di famiglia devi fare un corso di 3 anni che non è equiparato a una specialità e quindi chi frequenta quello prende poco più della metà dello stipendio che prende il suo collega neolaureato anche lui che è iscritto a una specialità, è chiaro che l'obiettivo non è certo quello di andare avanti con i medici di base da parte del governo attuale, forse neanche dei passati.
0: Quindi cosa vogliono farci? Spingerci verso il privato, farci mettere mano al portafogli, mandare avanti chi può pagare e chi non può pagare resta indietro? Ma può essere una roba civile questa, se fosse così?
1: Non è sicuramente civile, però guardi che il fatto che noi abbiamo ancora un'attesa di vita lunga e che questo è sicuramente risultato del servizio sanitario che noi abbiamo avuto per alcuni decenni che funzionava molto bene. Beh, questa età, diciamo alta, quindi come attesa di vita, al suo interno però ha delle forchette estremamente interessanti, cioè c'è una divisione di ceto sociale in relazione all'attesa di vita che è abbastanza impressionante. Ci sono diverse ricerche che dimostrano il peso dei determinanti economici, sociali e culturali sull'attesa di vita. E questo è un dato che ci deve far pensare. Il rischio è che potrà curarsi sempre più quello che avrà il portafoglio piuttosto che essere visto come un diritto universale. Tra l'altro c'è un altro indicatore OCSE che affianca sempre quello dell'attesa di vita, che è questo, e cioè i giorni senza malattia degli over 65, e noi negli ultimi anni su questo indicatore abbiamo perso molte posizioni. Cosa significa? Che anche se viviamo ancora tanto grazie al servizio sanitario che abbiamo avuto nei decenni passati, superando i 65 viviamo male, cioè abbiamo più malattie e riusciamo a curarle di meno, e infatti tra coloro che devono rinunciare alla cura molti sono gli anziani.
0: Grazie a Vittorio Agnoletto, membro e fondatore di Medicina Democratica. Grazie professor Agnoletto.
1: Grazie a voi, arrivederci, buona serata.
0: Allora, condividete questa analisi del professor Agnoletto rispetto alla vostra esperienza pratica? Mi dite per favore se per voi la sanità di casa nostra funziona e raccontatemi le vostre esperienze. 334 11 11 622 attraverso una telefonata, una semplice telefonata, attraverso un messaggio scritto, un messaggio WhatsApp, vocale, insomma, come sempre intervenite tra poco altri analisti e poi facciamo scendere in campo il mondo della politica qui a Italiano Limits. Quindi la vostra 334 11 11 622, siete della linea Agnoletto che dice che stanno distruggendo tutto o siete convinti che il sistema sanitario nostro sia buono, regga, funzioni? È importante sentire la vostra voce in questa fase, e allora forza. 334 11 11 622. Adesso la linea alla regia.
2: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, 2 ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 3:31. Giornale Radio.
4: Meteo. Tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: La vostra esperienza con la sanità di casa nostra, tra poco ascoltiamo i vostri vocali, ma il tema è caldo, caldissimo. Schlein, spesa più bassa di media UE, non indicato dove prendere le risorse, le principali preoccupazioni degli italiani, dice Lee Schlein, segretario del Partito Democratico, sono il caro vita e la sanità pubblica, perché 6 milioni di italiani non riescono più a curarsi per le liste d'attesa troppo lunghe, lo dice Lee Schlein arrivando alla presentazione del libro di Arturo Scotto alla Camera. Oggi l'OCSE dice che in Italia la spesa sanitaria pro capite è più bassa del 19% rispetto alla media europea. Noi abbiamo, con le altre opposizioni, indicato al governo dove prendere i miliardi per assumere medici e infermieri che mancano e contrastare davvero le liste d'attesa che sono infinite. Bene, la ricetta ce l'ha Lee Schlein. Ricordo, l'ho ricordato anche prima ad Agnoletto, che questa crisi della sanità dura da anni, ha governato la destra e la sinistra, nessuno è innocente, nessuno può sparare sentenze, però insomma tutti lo fanno, chi in bene, chi in male. Voi che ne pensate? Tra poco.

0: allora la vostra sulla sanità italiana, al CUP dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ci sono persone sedute in lista d'attesa con il bigliettino del numero in mano. Io scelgo sul totem touch prestazione privata, immediatamente si accende il mio numero alla cassa per ricevermi, scavalcando le persone già in coda, pazzesco e vergognoso, tutto pianificato per dissuadere dall'usufruire del servizio sanitario nazionale e utilizzare gioco forza la sanità privata, tra l'altro immorale nella struttura pubblica erogare prestazioni private. Dario da Cuneo, scusate, ma ad esempio io settimana scorsa sono andato a cambiare il medico, c'era una scelta di 70 medici, qui non la si racconta giusta. Dario, io sono andato, è scoppiata anche una polemica sui giornali, non avevo un medico e non lo trovavo, e come me migliaia di persone, quindi a te 70 medici a Cuneo, a me neanche uno qui da dove trasmetto. Ma ascoltiamo i vostri messaggi vocali.
1: Buonasera, Fabio da Monferrato. Niente, io dico solamente che non andrei tanto sulle statistiche qua. Noi semplicemente italiani viviamo di più perché mangiamo meglio, abbiamo meno infarti per quello, cioè, provate, io ho lavorato all'estero, provate a vivere in questi posti, mangiano malissimo, sì, ragazzi, questi si squartano di cose veramente che fanno male alla salute. Una serata.
0: Buona serata a lei. Sulla questione della cucina, la migliore del mondo, sono d'accordo con lei. La sanità non lo so, ma penso anche quella, ditemi voi. 334 11 11 622.
2: Buonasera dottor Poletti, i numeri entusiastici realizzati dallo studio OCSE purtroppo si scontrano con la realtà ben delineata ed esplicata dal professor Agnoletto. Parlo per esperienza personale, ho dovuto pagare privatamente 1200 euro per una PET per mia madre malata di tumore, perché il servizio sanitario della regione Lazio mi ha rifiutato l'esame, perché secondo loro, per statistica e per età, non valeva la pena di gravare sulle casse regionali. Quindi i numeri purtroppo non corrispondono a quella che è la realtà fattiva vissuta da noi sulla nostra salute giornaliera. La ringrazio dottor Poletti e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie a voi naturalmente che mi state raccontando la vostra esperienza con la sanità di casa nostra.
3: Enrico di Roma, dottor Poletti, lo legga lei appuntamento per mia figlia per la visita dei nei, così almeno ci credono, no? Non glielo dico, gliel'ho proprio messo, così magari sì, ci rendiamo conto dove stiamo andando.
0: Lo leggo io, primo appuntamento proposto dal sistema, oggi è il, aiutami con la data, è il 6 maggio 2026, oggi è il 6 maggio 2026, ore 17:41. Visita, valutazione, nevi, 24 febbraio 2028. 24 febbraio 2028. Allora, questa ragazza, la figlia del signore che scrive "ma siamo fuori di testa", la legga lei. Questa ragazza deve fare una visita di valutazione dei nevi e si può nascondere anche una brutta malattia dietro a un nevo. Giovedì 24 febbraio 2028, deve aspettare 2 anni circa. È chiaro, siamo a Grosseto, è chiaro che va dal privato, paga e si toglie il pensiero. 334 11 11 622.
4: Ciao Roberto, sono Giancarlo da Cugiono e ti racconto la mia esperienza, piccola esperienza. Io sono malato oncologico e quindi in questo disastro ti devo dire che la sanità pubblica per me sta funzionando, sono presenti, gli appuntamenti sono molto ravvicinati da quando li prenoti, da quando c'è la richiesta, da quando li prenoti. Io abito vicino Magenta, quindi la zona è quella lì, e ti devo dire che nella sfiga va bene, sono fortunato, è tutto lì, e quindi comunque il mio tumore sta lì e non si muove. No, non è molto aggressivo, non è una cosa grave, non è molto aggressivo, quindi bisogna curarlo e avrò a che fare con la sanità pubblica ogni 6 mesi per i controlli, e quindi spero sempre che vada avanti così l'attenzione e la presenza dei medici. Grazie, ciao Roberto.
0: Ciao a te, intanto complimenti perché stai vincendo una battaglia e che è una battaglia che si vince non solamente con l'aiuto essenziale dei medici, ma anche con la forza di volontà che fa il suo. I medici fanno il loro, la forza di volontà e la positività e la fermezza servono tantissimo. E quindi complimenti per questo e anche grazie per il tuo messaggio, perché ci fai capire che c'è una sanità buona, una sanità che funziona, una sanità che sta uccidendo il tuo male, quindi una sanità che non è morta. Ecco, mi piace avere anche messaggi positivi, perché non bisogna solo parlare male delle situazioni. È chiaro che ovviamente se ne parla male quando c'è da parlare male. Mi dite la vostra esperienza con la sanità di casa nostra, mentre oggi sono usciti dati importanti che ci pongono sempre sul podio della sanità migliore del mondo, ma con tanti sì, tanti ma e tanta campagna elettorale dentro. Come fare? 334 11 11622 per registrare i vostri messaggi. Sottolineo una volta di più la bellezza in tutti i sensi dell'ultimo messaggio che ho ricevuto, perché penso magari a persone che sono nella stessa situazione, che stanno lottando contro un brutto male, che sentono questa telefonata dell'amico di Cugiono e si ricaricano, perché la voce ha una potenza, un potere incredibile. La radio mi piace per quello, perché ha la possibilità di entrare nella testa, nel cervello, nel cuore, e molto spesso noi non lo facciamo abbastanza, entrare nel cuore degli altri anche con i nostri messaggi, sia in positivo che in negativo. Adesso una canzone e poi andiamo avanti con i nostri esperti e poi arrivano i politici.

0: E allora torna al centro dell'attenzione della politica, della campagna elettorale permanente che viviamo, lo stato della nostra sanità, e chiedo a voi di dire la vostra.
1: Buonasera, mi chiamo Giancarlo, io chiamo dalla provincia di Vercelli e ho sentito il messaggio del signore di Cuggiono. Anch'io sono entrato in quel loop 2 anni fa in Piemonte e devo dire che effettivamente sul piano oncologico non ho mai avuto problemi né quando sono stato operato e neanche dopo che mi hanno fatto le cure, e ancora adesso continuo regolarmente ogni 3 mesi ad avere le visite, gli esami del sangue e tutto quello che serve, anzi addirittura non prenoto neanche io, mi prenota direttamente l'ospedale, cioè io sono in un sistema che funziona in maniera perfetta qua in Piemonte. Poi non so nella zona di Milano, ma qua in Piemonte funziona in maniera assolutamente perfetta. Io sono in cura all'ospedale di Borgomanero e tanto di cappello, sono oltre che sempre perfetti, sono anche gentilissimi, cioè io la situazione che ho trovato è sempre stata una situazione assolutamente che non mi sarei mai immaginato, ecco, anch'io non mi sarei mai immaginato, e quindi mi dispiace sentire tutte queste persone che invece devono aspettare anni magari per fare una visita medica che potrebbe scoprire chissà che cosa, insomma. Grazie
0: anche a lei per questo messaggio e forza, avanti. 334 11 11 622.
2: Buonasera, Luciano da Napoli. La sanità pubblica italiana è stata una grande eccellenza ed è una grande eccellenza, ma bisogna riconoscere per obiettività, io amo l'obiettività e pretendo l'obiettività, che mentre ci sono stati i governi di Conte 1 e Conte 2 che hanno sostenuta con un incremento di fondi, poi l'ultimo governo ha tagliato enormemente i fondi della sanità pubblica con un progetto molto preciso che è quello di affossarla per poter poi dopo dare il massimo e dare anche finanziamenti, perché li stanno dando, a quella privata. Questo è molto chiaro, molto semplice, quindi bisogna cambiare direzione, è inutile dire va male, va bene così. Bisogna cambiare, è un progetto ben preciso. Noi vogliamo un'altra volta la sanità pubblica che funzioni, quindi finanziate, non definanziate. Grazie.
0: E però ci hanno messo le mani un po' tutte le forze politiche a compiere questa rovina. Non è così, Luigi Gabriele, consumerismo no profit? Bentornato, Gabriele.
3: Grazie, buonasera. Sì, devo confermare che è così come ha appena citato lei, ma come è così lo stesso grande divario che si ha tra aree del paese, non necessariamente tra nord e sud, più propriamente tra grandi centri urbani e aree interne del paese, che sia una netta divisione dell'accessibilità dei servizi sanitari, tant'è vero che è aumentata la forbice della cosiddetta povertà sanitaria, siamo arrivati a quasi, dalle ultime stime, dagli ultimi report di dicembre 2025, siamo intorno ai 4 milioni e mezzo di persone che rinunciano a alcune cure perché non è in condizione di, ad esempio, di effettuare la cosiddetta migrazione sanitaria, quella che richiede degli lunghi spostamenti o dei spostamenti costosi, magari anche per recarsi in strutture pubbliche, ma che si trovano molto distanti dalle località in cui si vive normalmente. Di questo fenomeno, diciamo che non è soltanto il classico sud a subirne le maggiori criticità, ma molte aree interne del paese, sia nel centro che nel nord del paese stesso. E a questo si aggiunge la cosiddetta povertà sanitaria, ovvero la necessità di rinunciare a alcune cure impellenti e anche al nascere poi di alternative, chiamiamole private, ma che spesso si rivelano essere delle vere e proprie truffe, come buona parte, non dico tutte, di alcune casistiche legate alle cliniche dentali. Sappiamo che Le cure dentali, sebbene sono anche quelle accessibili attraverso il servizio sanitario, nella stragrande maggioranza del nostro paese, e le stime si aggirano intorno al 90%, i cittadini si rivolgono quasi sempre a o professionisti privati che operano in regime di assistenza privata, oppure a queste nuove forme organizzate che sono appunto le cliniche ambulatoriali.

0: sono semplicemente incapaci o hanno un disegno?
1: Ma guardi, allora intanto ricordiamo che il Servizio Sanitario Nazionale è abbastanza giovane, perché la conformazione vera e propria si è avuta intorno agli anni 70, quando poi è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale così come lo conosciamo. Prima i cittadini magari più acei ricorderanno che il meccanismo era molto diverso, era di tipo molto cooperativistico, in cui bisognava essere iscritti a delle mutue di natura sociale o meno, che favorivano l'accesso ai servizi, erano quasi interamente privati. La politica ci ha messo le mani da quando poi abbiamo dato atto a quella parte della Costituzione che è il decentramento organizzativo ed amministrativo anche in termini sanitari, dove le regioni hanno iniziato a definire il sistema che conosciamo oggi, quello delle aziende sanitarie territoriali, dove, ricordiamolo a chi ci ascolta, il management, ovvero la governance, viene decisa interamente dai consigli regionali e dalle commissioni competenti. Ovvero, se la politica decide chi deve gestire in termini manageriali la sanità sul territorio, in genere tende a mettere uomini e donne di propria fiducia. Questo riguarda anche, purtroppo, ahimè, addirittura chi dovrebbe governare invece i presidi sanitari in termini molto più oggettiva, mi riferisco ai reparti. Anche lì sappiamo che la nomina politica è fondamentale. Ha seguito un percorso chiaro, che è quello del declino che sta vivendo la nostra classe politica in termini di qualità, e di conseguenza ha tirato con sé anche la scelta delle persone chiave.
0: Non male questa analisi, nella gestione. Non male, perché se sono un'emanazione della politica, la politica va a scadere, è scadente. E certo, non abbiamo gli statisti o gli alti profili di un tempo, lo stesso, insomma,
1: no, ma perché
0: si tira dietro quelli lì.
1: Ovviamente torna tutto in un'ottica elettorale, cioè le scelte si fanno sulla base del supporto e del sostegno che si è dato nelle fasi cosiddette elettorali, e quindi di conseguenza il riconoscimento si tende a dare alle cosiddette persone di fiducia. Lo spoiling system, che è una terminologia così, questo inglesismo così complesso, dovrebbe far sì che al rinnovo della politica si rinnovano anche le cosiddette organizzazioni marginali, ma di qualità. Invece tendenzialmente si tende a mettere nei posti chiavi le persone che magari sono state più vicino durante le fasi elettorali, e non sempre quelle persone brillano per qualità, e questo fa anche in modo che in alcuni territori ci siano dei servizi eccellenti e in altri meno.
0: Grazie,
1: grazie
0: come sempre
1: a
0: Luigi Gabriele, consumerismo no profit. La vostra esperienza con la sanità di casa nostra, forza, appuntamenti dati in là, cose che vanno, cose che non vanno, importante, la politica sta discutendo di questo prima che si trasformi tutto in campagna elettorale, in questa radio ascoltata dal palazzo. Ecco, in questa radio ascoltata dal palazzo, far sentire la vostra voce. E il Ministero della Salute sta seguendo con attenzione, in raccordo con le autorità sanitarie internazionali, l'evoluzione del focolaio di hantavirus che si è sviluppato sulle navi da crociera, sulla nave da crociera MV Ondius, attualmente ormeggiata al largo di Capoverde. Lo riferisce il ministero spiegando che a bordo delle navi non sono presenti passeggeri di nazionalità italiana. Ad oggi viene ricordato come sia classificato molto basso il rischio per la popolazione in Europa, però è chiaro che questo tipo di situazione va monitorata. Questa rara malattia, lo voglio ricordare, a bordo della crociera si diffonde solitamente attraverso roditori infetti, in genere tramite urina, feci e saliva, quindi urina, feci e saliva. Ma il ceppo, ora confermato in 3 casi, è trasmissibile tra esseri umani, quindi seguiamo con preoccupazione.
2: Sono le 3:59.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E proprio oggi torna al centro dell'attenzione il tema della sanità. Escono indagini importanti europee che ci dicono di un'Italia che vive a lungo, ma di una sanità un po' azzoppata. E allora io cosa sto facendo? Ne sta parlando la politica, ne sta parlando Elie Schlein, ne sta parlando il mondo. Io sto facendo parlare voi, gli utenti, la gente semplice, quella che per avere dei propri diritti, per i quali paga le tasse, fatica. Questo ascoltatore mi scrive: non sono incapaci, è tutto pianificato per favorire il business di amici e quest'altro, persino un condannato al 41 bis ha più facilità ad accedere alla sanità pubblica. Qui si stanno negando i diritti umani, è davvero così? E allora forza, 334 11 11 622, ascoltiamo i vostri vocali, la vostra esperienza diretta, la vostra voce, che è la roba più importante che ci sia. Dopo il brano.

0: E allora ancora voi 334 11 11 622. Vi ricordo che dalle 19 poi parliamo della battaglia degli onesti contro i disonesti, i tassisti contro gli abusivi. Non si cacciano questi abusivi, e poi vi racconterò per bene. Ma adesso la sanità.
1: Salve Roberto, Serena da Prato, e volevo anch'io parlare a favore del nostro sistema nazionale della sanità, ma non per quanto riguarda il discorso oncologia, che comunque ho due parenti che stanno facendo terapia e sono seguitissimi, sono entrati nel percorso quello che devono fare e subito, immediatamente, quindi stanno facendo tutto con regolarità, con costanza, e soprattutto proprio l'ospedale, come diceva l'altro signore, che gli prenota gli appuntamenti. Per quello che mi riguarda, io ho dovuto fare delle visite sempre tramite il sistema sanitario nazionale, le ho prenotate online, ma sto parlando di risonanze magnetiche, di TAC, questi esami qui, ecografie, e nel giro di una settimana ho sempre preso l'appuntamento, non ho mai aspettato mesi per fare un esame del genere. Quindi a Prato funziona, ma credo anche in Toscana, perché non da quello che io so funziona tutto con regolarità, quindi non ho niente da obiettare a quello che si sta facendo per quanto riguarda la sanità.
0: Eh beh, ci vogliono anche testimonianze come questa, ma sentiamo la prossima.
2: Valerio Monza Brianza. La sanità è in mano alle regioni. Innanzitutto bisognerebbe, prima di continuare a buttare dentro dell'acqua in una bottiglia, controllare che la bottiglia abbia un fondo. Qui bisognerebbe quindi innanzitutto identificare le regioni e da chi sono state governate queste regioni, che sono non virtuose, e poi sistemare i conti, sistemare la ragione per cui i soldi, che comunque sono stati investiti nel tempo, dove sono andati a finire e dove ancora andranno a finire quelli nuovi che si metterà dentro. No.
0: E ancora a scavare tra le informazioni che ci mandate al 334 11 11 622.
3: Buonasera Moletti, Franco da Monza. Ma come al solito noto che in Italia bisogna sempre fare uno contro l'altro, no? Dividersi, prendere posizioni. Cioè, il disastro della sanità pubblica, perché di tale si tratta. Sono contento per l'ascoltatore che si cura a Borgo Manero, sono tutto perfetto, sarà fortunato. L'ho riscontrato anch'io per la malattia di mia moglie e anche per la mia. Ho notato che tutto è peggiorato dopo il Covid, quando invece il rumore che si sente sottofondo è la pioggia, scusatemi. Quando invece sembrava che tutto dovesse cambiare, invece non è cambiato niente, tutto è peggiorato, molti medici sono fuggiti dalla sanità pubblica per andare nel privato. Il paziente deve effettivamente aspettare mesi per avere una visita, un esame, soprattutto se parliamo di ecografie, quindi esami specifici, ecco, se no rivolgersi al privato. Ma la cosa bella che mi fa ridere, che a me, quando uno telefona per prenotare una visita ospedaliera e gli dicono che c'è fra 6 mesi, poi la stessa persona ti dice che se la vuoi fare al privato, dopodomani c'è posto. E questa è una cosa che mi risulta veramente intollerabile, cioè io non la posso concepire questa cosa, eppure succede. Se voi telefonate per un attimo, succede. La sanità pubblica italiana è un disastro, non per colpa dei governi, che siano di centro-sinistra e centro-destra, ma perché è stato deciso di tagliare la sanità pubblica, perché comunque della sanità pubblica ai politici frega veramente poco. Chiuso. Ci dimostrino il contrario.
0: È bello questo messaggio. Ha fatto bene a specificare, si vede che è un ascoltatore attento della nostra trasmissione, a specificare che era la pioggia, perché io poi con i rumori sempre un po' mi infastidisco, perché penso che a casa non sentano bene. Rendiamoci conto che oggi il maltempo, non lo so, a Firenze sono caduti 85 mm di pioggia in 24 ore, una roba incredibile. Io stesso oggi ho affrontato una grandinata con dei chicchi belli grandi e la disperazione degli automobilisti, quindi il Signore è fortunato ad avere la pioggia, e intanto sulla sanità piove sul bagnato, evidentemente. Piovono soldi che poi i cittadini non riescono a percepire. Andiamo avanti.
2: Buonasera dottor Poletti, Michele da Milano. Volevo farle una domanda: ma perché in Europa non abbiamo il presidente degli Stati Uniti d'Europa? Sarebbe fondamentale, grazie.
0: Ah, non lo so, un presidente in più non si nega a nessuno, non lo so. Andiamo avanti.
4: Buonasera a tutti, sono Maria Teresa da Roma. Questa notizia la so, penso, non lo so se già la sapete, ma ci vogliono solo gli scienziati, coloro che si dedicano alla scienza per fare le rivoluzioni? Ecco, io sono sicura, perché io sono per gli scienziati e per la scienza. E oltretutto io penso che anche nel governo, finché non ci decideremo a dare, non a votare più, ma mettere dei tecnici, questo mondo andrà a finire, e così come l'Italia. Buon lavoro a tutti.
0: Ecco, poi c'è il solito Giuseppe da Roma che mi dice: lei mi fa venire il dubbio di stare sul Truman Show invece che a San Giovanni. Sono anni che mi curo e mi visito con il sistema sanitario. Dipende dalla visita che si richiede, dall'urgenza del medico sulla ricetta, ma raramente si aspettano mesi. Ma voi vivete nella realtà vera e io su Truman Show. Ma allora potete dire a Giuseppe da Roma che trova tutto prontamente servito, il piatto pronto, che non è così, che è vero che si aspettano mesi e mesi e mesi e mesi, perché sennò sembra che io sia qui a raccontare bugie, e così non è. 334 11 11 622, fate a questo ascoltatore un bel esempio di ritardo e poi vedremo.

0: E buonasera alla nostra ascoltatrice Anna da Genova, benvenuta su Giornale Radio.
1: Buonasera dottor Poletti. Dunque, io chiamavo semplicemente la mia esperienza sulla prenotazione degli esami attraverso il sistema sanitario nazionale. Combinazione è capitato due giorni fa, devo prenotare allora sia la colonscopia, impossibile, sia una visita a un centro dell'osteoporosi. Ma la cosa fastidiosa è che non è che te lo danno tra mesi, dicono che le agende sono chiuse. Quindi,
0: che è peggio, è ancora più umiliante, immagino.
1: Che è ancora peggio perché devi richiamare, gli ho chiesto, scusate, quando riaprono? Non lo sappiamo, lei riprovi. Ma quando? Ma quando vuole.
0: E lei quindi, come si è sentita di fronte a questa vergogna, diciamolo?
1: Beh, è molto disarmante. Io ho la fortuna di poter andare privatamente e quindi bypasso in questo modo qua. Però per esempio il Villa Visita, il centro di eccellenza dell'osteoporosi, non si può fare privatamente. E quindi mi sono messa un avviso e una volta alla settimana proverò a chiamare. Non è urgente, non è una questione di vita o di morte, e con santa pazienza provo.
0: Mamma mia, la ringrazio per la sua testimonianza, davvero. Se vuole aggiungere qualcosa,
1: grazie,
0: siamo qui.
1: No, io dico che si fa presto a criticare, le cose da cambiare sono tante, ma non è facile, quindi tante cose funzionano, tante si possono migliorare. Non sono così arrabbiata, ecco. Ma non ho urgenza,
0: grazie,
1: e ho altre possibilità.
0: Grazie, grazie. Le do un abbraccio. Grazie. Sentiamo i vostri vocali.
2: Buonasera Luigi da Torino. Oltre ai problemi della sanità, che tutti sappiamo, visite lunghissime, tempi di attesa di un anno, anche due anni, c'è un altro problema, il problema logistico, che no, all'interno della stessa ASL magari ci sono due ospedali, due o tre ospedali, e oltre alla visita essere rimandata, cioè rimandata con tempi molto lunghi, solitamente la visita più vicina è a una struttura decisamente lontana da te, chissà perché. L'altro problema enorme è che tutto viene gestito digitalmente, con avvisi, mediante SMS o email. Allora, tutte queste bellissime cose che sono molto moderne, molto rapide, precise, però sono fuori dalla portata della stragrande maggioranza delle persone anziane. C'è una piccola minoranza di persone anziane, vecchie, che hanno padronanza o comunque ci capiscono qualcosa, altrimenti si devono per forza affidare a qualcuno, e se non hanno nessuno, non si affidano, cioè possono morire, nessuno li può aiutare, e non esistono neanche più all'interno degli ospedali degli sportelli dove si possa avere delle informazioni ed avere delle cose cartacee per poter o possono fare degli avvisi telefonici a telefoni fissi. Cioè, se non ti trovano, se tu non hai i dispositivi, sei fregato.
0: Buonasera ad Alessio D'Amato, responsabile welfare della Segreteria Nazionale di Azione, consigliere della Regione Lazio. Buonasera.
3: Buonasera. Buonasera a voi.
0: Come sta la nostra sanità?
3: La nostra sanità è un malato cronico da diversi anni, e se non agiamo con una terapia d'urto rischiamo di perdere il malato. Questo, se vogliamo utilizzare un po' questa simbologia, possiamo dire questo, insomma, ecco.
0: Poi che proposte avete come azione? Perché questi danni li hanno combinati tutti, lo sa meglio di me, destra, sinistra, insomma, questo è il risultato di tanti che ci hanno messo le mani, e chissà dove le hanno messe le mani.
3: Ma guardi, innanzitutto dobbiamo parlare un linguaggio di verità al paese, cioè dire le cose come stanno e cercare di capire che questa, che è la più grande infrastruttura sociale che noi abbiamo, deve diventare priorità nell'agenda politica. Che cosa voglio dire? Parlare un linguaggio di verità. Il sistema è sottofinanziato da tanti anni, da almeno un decennio, e noi stiamo al 16° posto in Europa per investimento pro capite, investiamo abbiamo due punti in meno di PIL rispetto a Francia e Germania, e questo lo vediamo. Abbiamo un grande problema sul personale, soprattutto personale infermieristico, e per la prima volta da anni i posti messi a disposizione non vengono interamente utilizzati, e questo sarà un grande problema. Mancano all'appello 60.000 infermieri, e questo perché? Perché c'è una questione salariale, c'è una questione anche di riconoscimento sociale di questa figura, e senza questa figura e senza le figure mediche il sistema non tiene. Apriremo tante belle case della salute con i fondi del PNRR, ci sarà un problema poi della loro gestione, cioè di riempire di contenuti queste strutture. Per cui questa è la prima esigenza, cioè far diventare priorità nell'agenda politica. La seconda, capovolgere completamente l'impostazione che attualmente abbiamo e puntare sulla prevenzione, perché se non puntiamo sulla prevenzione, una popolazione come la nostra, che è tra le più vecchie al mondo, il sistema non tiene.
0: Grazie ovviamente ad Alessio D'Amato, responsabile welfare della Segreteria Nazionale di Azione. Grazie per essere stato con noi a Giornale Radio.
3: Grazie a voi e buona serata. Grazie.
0: E sempre i vostri messaggi vocali, diteci in che stato di salute si trova la sanità di casa nostra, sempre i vostri messaggi vocali al 334 11 11 622.
4: Buongiorno Radio Giornale, sono Fabio da Como. Ma cos'è questa storia di Marco Mattei, ginecologo, che è stato respinto dalla Corte dei Conti? Questo Marco Mattei che è stato nominato dal governo, vorrebbe fare il ginecologo, ma doveva mettere la Corte dei Conti come segretario, giusto per informazione, perché se un ginecologo a fare il segretario della Corte dei Conti, allora si potrebbe fare anche l'inverso, uno che fa un economista che fa il ginecologo, non fa, chiedo se magari mi date delucidazione, perché non ho seguito molto questa vicenda, è uscita oggi tra l'altro. Grazie, buona giornata.
0: Io invece metterei una bella massaia di quelle che fanno tornare, e non è demagogia, lo penso davvero, purtroppo dirà qualcuno di voi, io metterei una bella massaia di quelle che fa quadrare i conti di una famiglia numerosa con una misera entrata ogni mese, la metterei al Ministero dell'Economia, ne vedremo delle belle. Non sono i pezzi di carta che fanno le persone, e non sono le persone che fanno i pezzi di carta. Questa è fine, la dovreste meditare un attimino. Intanto fatemi ringraziare chi collabora attentamente e vigilmente al programma, il nostro Matteo Respinti in redazione, il nostro Lorenzo Cappadone in regia. Noi abbiamo ancora mezz'ora in cui parliamo di sanità, approfittatene per raccontare la vostra esperienza qui in diretta a Italiano Limits.
5: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 4 e 28 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E siamo qui pronti ad ascoltare voi, i nostri ospiti. Tra poco andiamo dalle parti del governo, ma io vorrei sentire voi. 334 11 11 622. Prima sento una canzone.

0: Da Fiumicino al 334 11 11 622 scrive: il problema della sanità è da considerare che la maggior parte dei fondi destinati alla sanità va a finire nel privato, cioè nelle strutture private convenzionate che fanno affari con i nostri soldi. Quindi il problema non è tanto quanto PIL, percentuale di PIL va alla sanità, il problema è come si spendono i soldi, e questi non hanno nessuna intenzione di investire nel pubblico, ma stanno dando più fondi ai privati. Carlo da Monza, quando io dico metterei ministro dell'economia una casalinga o una lavoratrice che fa quadrare i conti di famiglia, scrive: giusto, ogni cuoca dovrebbe imparare a governare uno stato, Lenin, forse i conti tornerebbero meglio. Questo è Carlo da Monza. Forse sono diventato comunista allora se ho detto una roba così, chi lo sa. Che me frega, vocali.
1: Dottor Poletti, buonasera. Sempre Michele da Milano. Volevo fare solo questa premessa. Per prenotare una visita, per farle capire una risonanza magnetica, tempi di attesa nelle strutture. Circa 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, 9 mesi. Se dici: guardi, la voglio fare a pagamento, nel giro di qualche settimana gliela danno. Questo è una cosa, credo, assurda, perché chi ha la possibilità di pagare la va a fare a pagamento, quello che non ha questa possibilità deve attendere 7-8 mesi. Credo che in Lombardia questa cosa non funziona. La ringrazio e buonasera.
0: Altro vocale.
2: Ci vorrebbe la volontà politica di dividere tra sanità pubblica e sanità privata. Lo Stato finanzia la pubblica e i privati vengono finanziati per i cavoli suoi, assicurazioni, privati, via dicendo. Chi si occupa della pubblica rimane nella pubblica. Chi si occupa nella privata rimane nella privata, non che uno lavora sia il pubblico che il privato, destra, sinistra, due famiglie completamente separate, ma c'è una bella volontà politica. Voglio fare la separazione delle carriere dei magistrati, ma non dei medici. Questa è chiaramente dove ci sono più soldi, il pubblico e c'è il privato avanti. Se io vado nel pubblico, mi viene gestito pubblico. Se io vado nella mia clinica privata, vado lì, pago il credito da pagare tramite assicurazione, privatamente, quello che è, faccio le mie operazioni. Se poi dopo le cose vanno male e non hanno un pronto soccorso, non hanno le gestioni di emergenza, se dal privato ti portano nel pubblico a gestire l'emergenza e il pronto soccorso, vi dicendo, chiaramente quella quota la paga la clinica privata, perché non è in grado di gestire questo tipo di operazioni. Semplice, una cosa semplicissima, ma quello che manca è la volontà politica, perché gira e rigira, sappiamo benissimo, sono tutti manicati, dai.
0: Saluto il responsabile nazionale della sanità per la Lega e membro dell'AIFA, Emanuele Monti, bentornato Monti.
3: Buonasera Poletti, buonasera a tutti.
0: Ha sentito quest'ultimo intervento? Provi a rispondere a chi dice che vorrebbe le separazioni delle carriere tra medici che lavorano nel pubblico, vabbè, e nel privato.
3: E vabbè. Beh, un po' il qualunquismo, no? Il famoso cetto la qualunque. Tanto sono tutti immanicati, piove governo ladro. Ecco, non è così, è molto più complicato. Tutta la sanità è una delle materie più complicate, più difficili, e fortunatamente in Italia con accesso universale alle cure, nel senso che fortunatamente abbiamo accesso alle cure. Sicuramente sono tanti problemi, tempi di attesa, pronto soccorso che sono ingorgati, e dove chiaramente si sta cercando a tutti i livelli di lavorare per dare delle risposte. Dopodiché, su quasi 200 miliardi di euro, questo è il totale della spesa sanitaria in Italia, 150 li mette lo Stato. Quindi al titolo che prima sentivo nei vocali, tanto qua c'è solo o uno paga o non è curato, poi i numeri dicono il contrario, cioè tre quarti della spesa in Italia è coperta proprio dal pubblico. Questo non vuol dire sottrarsi a voler risolvere i problemi, identificarli, anzi devo dire la Lega Da tempo noi non abbiamo né ministro né sottosegretario, giustamente appoggiamo un governo che sta cercando di fare delle cose in tal senso. Segnalo che grazie al ministro Giorgetti questa è la legislatura in cui sono arrivati più soldi alla sanità, da prima del Covid 30 miliardi di euro in più, una finanziaria, ecco, rispetto a tanti esponenti della sinistra che per anni hanno parlato di sanità senza metterci un ghiello, questo è un governo che le risorse le ha messe. Poi problemi, ribadisco, ce ne sono molti e bisogna seriamente.
0: Ecco, Eli Schlein in buona sostanza oggi dice, adesso ritrovo le dichiarazioni perché non le ho imparate a memoria, ecco, dice le principali preoccupazioni degli italiani sono il caro vita, la sanità pubblica, perché 6 milioni di italiani non riescono più a curarsi per le liste d'attesa troppo lunghe. Oggi l'OCSE dice che in Italia la spesa sanitaria pro capite è più bassa del 19% rispetto alla media europea. Noi abbiamo con le altre opposizioni, deve dirlo perché deve tirare dentro tutti e fare il campo largo, noi abbiamo con le altre opposizioni indicato al governo dove prendere i miliardi per assumere medici e infermieri che mancano e contrastare davvero le liste d'attesa che sono infinite. Siamo, è vero, Emanuele Monti in campagna elettorale ci sta che Schlein parli per slogan e semplifichi, dimentica che ha governato questo paese anche la sinistra e dimentica che ricette magiche da parte della sinistra, ma forse non le ho viste io, comunque non mi sembra ci fossero. Cosa dice Eli Schlein?
3: Ma voglio dire, probabilmente la Schlein stava in Svizzera quando la sinistra per anni governando ha sottofinanziato la sanità e porta oggi un dato europeo che certifica il fallimento di chi appunto della sinistra ha governato per anni il tema della sanità. Anzi, questo è un governo che ha provato a riequilibrare mettendoci soldi, l'ho detto in premessa. Dopodiché, non so, la Schlein sicuramente, essendo mia coetanea, probabilmente era tra le medie e il liceo quando si discuteva relativamente.
0: Ecco, non sento più il collegamento. Ecco. Era tra le medie e il liceo, questo l'ho sentito.
3: Era tra le medie e il liceo quando la Bindi ha inserito nella norma nazionale questa doppia carriera che diceva prima qualcuno nei vocali, questa del libera professione e dipendente pubblico, cioè il medico che lavora di giorno in ospedale e il pomeriggio nella clinica privata, norma inserita dalla Bindi. Ecco, direi non una persona del centrodestra per intenderci. Quindi insomma, tanta demagogia, è ovvio, andiamo verso la campagna elettorale, quindi c'è chi vive di demagogia, c'è chi fa proseliti con la demagogia. Noi preferiamo un approccio serio. Proprio oggi ero con Alberto Stefani, governatore del Veneto. Ecco, la sinistra per anni ha parlato di ringiovanire la classe dirigente politica, poi abbiamo sempre trovato al governo presidenti di regione pensionati o in prepensionamento o in post-pensionamento, e invece in questo caso ci siamo trovati un ragazzo di 32 anni che sta ben amministrando il Veneto e anzi sulla sanità sta cercando di dare delle risposte concrete.
0: Senta, siamo entrambi, abitiamo vicino alla Svizzera, convintamente in terra lombarda, vicino alla Svizzera, e la Svizzera ci ha dato una brutta botta con questa storia di chiedere i soldi per curare le persone ospitate per poche ore dopo la strage di Cramontana. Ecco, lei che opera anche in Lombardia con la giunta di Attilio Fontana, può raccontare a beneficio dei nostri ascoltatori cosa abbiamo fatto noi per gli svizzeri e quale lezione ha dato il nostro paese rispetto a quei burocrati svizzeri che mandano i conti senza pensare ai sentimenti, pensando solo ai soldi e dimenticandosi che ce ne hanno fatti spendere forse?
3: E beh, questo dovrebbe farci riflettere su chi vuole sempre criticare e buttare tutto a mare. La Svizzera, la grande Svizzera, ricca Svizzera, importante Svizzera, o paghi 1.000-1.500 euro al mese di assicurazione sanitaria oppure mica ti curano. E guarda caso, se poi vai un giorno in terapia intensiva ti staccano 74.000 franchi di spese da pagare e ti inviano la fattura. Una vergogna poi rispetto a ciò che abbiamo fatto noi lunedì, ero con Guido Bertolaso a Cavaria con Premezzo, c'erano più di 250 persone Poletti ad ascoltare cosa la Lombardia ha da insegnare sull'emergenza urgenza e sulla gestione di situazioni come quelle di Crans-Montana. Dopodiché io voglio dire, è chiaro che fa meno notizia a chi paziente oncologico è preso in carico dalle eccellenze lombarde, da
0: abbiamo avuto una telefonata, forse due, ma una che mi ha fatto particolarmente commuovere, di un paziente oncologico lombardo che ha raccontato con dovizia di particolari, caro Monti, come il sistema lo abbia preso in carico e gli abbia dato anche la carica per superare non solo le medicine, ma anche la carica per superare questo periodo, quindi e questo male, quindi non è che ci nascondiamo.
3: Che si dà voce anche a tante sore eccellenze. Io ripeto, oggi noi abbiamo, ma questo è la fotografia, un sistema di cure eccellente, abbiamo la fortuna di avere accesso ai farmaci più innovativi, alle terapie di ultima generazione, abbiamo medici, professionisti sanitari di grandissima qualità mondiale a disposizione gratuitamente perché fa parte del nostro sistema sanitario nazionale. Abbiamo dei problemi chiari sull'accesso. Poi su questo mi permetta di dire, uno, che il 20% di chi prenota poi non si presenta a una visita, e questo è uno scandalo perché toglie il posto in fila a chi invece sta aspettando. E due, abbiamo troppe prescrizioni. Noi abbiamo medici di medicina generale, adesso c'è in discussione la riforma dei medici di famiglia, ma se pensate che il 40% degli esami prescritti è inutile, se pensate che l'84% degli esami radiologici prescritti in Italia, l'84% ha esito negativo, cioè uno fa l'esame e nell'84% dei casi la risposta è va tutto bene, cioè quell'esame tra virgolette non serviva, il doppio rispetto alla Francia. Ecco, questo per dire come un po' più di attenzione. Ci siamo resi conto tutti che è finita un po' l'epoca, diciamo, delle vacche grasse, dove magari una prescrizione in più si riusciva a fare. Ma perché? Perché poi Poletti, diciamolo chiaramente, siamo tutti più vecchi e siamo tutti più malati. Fondazione Sussidiarietà ieri ha presentato i dati con Beppe Sala e Attilio Fontana. Noi, da quando c'è il sistema sanitario nazionale, ogni anno invecchiamo 3 mesi in più, cioè da 78 oggi abbiamo oltre 12 anni di aspettativa di vita in più, e questa è una bellissima notizia. Il problema è che viviamo 12 anni da malati, e quei 12 anni da malati, oltre ad avere un costo enorme a carico dello Stato, cioè tutti noi, allungano in modo irremediabile le liste di attesa e dover aspettare per avere una visita. Questo ce lo dobbiamo dire. Se non ce lo diciamo e pensiamo che le cose si risolvono con la separazione delle carriere e modello magistratura nei medici, insomma, siamo seri.
0: Claudio da Roma scrive: non c'è solo il problema delle liste d'attesa, ma anche quello dei posti letto in ospedale. Mia suocera è ricoverata a Roma in pronto soccorso oramai da 5 giorni e non si riesce a trovare un posto letto in reparto.
3: Beh, questo succede perché quelli che parlano bene dicono boarding, cioè il fatto che un paziente entra in pronto soccorso e poi viene inserito in medicina o comunque in un luogo, in un posto letto ospedaliero. Il problema è la mancanza dell'assistenza territoriale, cioè la ripeto, poi non la voglio mettere in politica, però il ministro della Speranza, anche qua non è che mi sembra un esponente del centrodestra, la riforma dopo il Covid è stata quella di fare ospedali e case di comunità, cioè luoghi che hanno sicuramente fatto arricchire l'edilizia che li ha costruiti, che non hanno una risposta all'interno, perché se i medici e gli che lavorano nel sistema sanitario sono sempre quelli, e non è che la coperta tu la sposti, la coperta è quella, Quindi crei una nuova struttura, ma non ci metti il contenuto. Ecco, quindi c'è da dire che in tanti casi si sta lavorando invece per dare delle risposte in questo senso. Non è un caso se questo governo, dopo 20 anni che era bloccata la riforma sulla riabilitazione, ha messo gli 800 milioni di euro all'anno che mancavano per farla. E oggi noi abbiamo nelle regioni più virtuose, il Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna, più posti letto di riabilitazione che in medicina, perché alla signora parente del radioascoltatore serve magari più un posto di riabilitazione che un posto di acuzie, o meglio torna a finire in pronto soccorso perché non ha un luogo che la va a riabilitare. Ecco, sono i percorsi di cura sui quali bisogna intervenire, però ripeto, noi siamo arrivati da chi ideologicamente ci parlava di case e ospedali di comunità prendendo l'esempio emiliano romagnolo e cercando di esportarlo in tutta Italia.
0: Grazie Emanuele Monti, responsabile nazionale sanità per la Lega. Alla prossima, perché non finisce qui.
3: A presto Boletti. Grazie. Buonasera a tutti.
0: Grazie. Noi torniamo dopo il brano con i vostri messaggi, i vostri vocali, le vostre riflessioni. 334 11 11 622.

0: I nostri messaggi.
1: Giornale Radio, buonasera, Cristina da Roma. Sento parlare di sanità e mi sarricciano i capelli più di quanto non c'ho ricci di mio. Non mi voglio soffermare sulle liste d'attesa, perché quello ormai non è più una sorpresa per nessuno, è una vera disgrazia per chi capita, perché poi c'è chi pure de basso reddito, come me posso ritenere io, però c'è uno stipendio, quindi se ti capita i 50-100 euro per una cosa che devi andare a fare per forza, ti escono fuori. Ma in quei momenti io mi chiedo, e chi ce l'ha? E lì capisco i famosi milioni di persone che hanno smesso di curarsi. Detto ciò, volevo dire qualcosa proprio che mi è capitato questi giorni. Uno è un'email della dottoressa mia che mi ha detto che la vitamina D non è più mutuabile. E vabbè, è una. E penso che gli italiani esistiamo 60 milioni, 58 milioni piena vitamina D. Vabbè. E un'altra cosa che invece mi ha proprio sorpreso era che da parecchi anni ormai, dal Covid, quando prenotavi col CUP per andare a fare gli esami del sangue, c'era un appuntamento così, non c'era più fila praticamente quando andavi all'ASL, veramente ti sbrigavi con pochissimo tempo. Ho chiamato ieri per prendere un appuntamento e mi hanno detto no signora, da gennaio hanno cancellato, va lì e prende il numeretto. Così ricominciamo, invece di andare avanti, andiamo indietro, arrivai lì la mattina. Se ti dice bene, provi a andare 7 prima che aprono e ci trovi già 30 persone, 30 anziani che magari dormono poco e che hanno già preso i prenumeretti, perché oltre ai numeri dentro del CUP, fuori prendi i numeri quelli scritti a mano da gente, per chi non sapesse, ci sono tagliandini fuori dall'1 al 30 che per chi arriva prima almeno non si fa confusione, fuori prima che aprono le porte. E queste cose per esempio ne riesco a capire perché cancellare gli appuntamenti, cioè che era una cosa fantastica, pratica, non lo so, sapete qualcosa? Buona serata.
0: Io la adoro questa ascoltatrice. Avanti.
2: Quindi insomma la sintesi è che la sanità va bene, funziona bene, tutto a posto, e quello che invece non funziona è cosa ci vuoi fare? È perché non funziona, è peccato. Non è perché abbiamo puntato parecchio sul privato, perché adesso se non vai tramite il privato, il posto per fare una di quelle radiografie di cui parlava il vostro ospite, il posto non lo trovi alla facciata dell'84% dei raggi che sono negativi. E se invece vai privatamente domani mattina il posto c'è e chi se

0: scatola qualunque. Ma allora, cioè, ma se è così complicato, ma chi lo deve risolvere questo problema? Lo devono risolvere le Abeli di Popolo, lo deve risolvere, lo risolve chi c'è, ci capisce, chi c'ha voce in capitolo, chi i tecnici, quelli come loro che sono lì apposta, sono pagati fior di milioni, fior di centinaia di migliaia di euro ogni anno per gestire una situazione che non va bene. Cioè, io non lo so che cosa, che discorsi so. È certo che il popolo fa dei ragionamenti, gli vengono dei sospetti e gli vengono, anche perché io mi giro intorno e stanno proliferando qui a Genova, ci saranno dei centri medici che stanno proliferando in un modo esagerato, di tutto e di più. Se vado a vedere ce ne saranno centinaia, tutti con dei macchinari eccezionali, cose pazzesche. Ti vai a fare un'analisi, paghi 300 euro, ti vai a fare una risonanza, paghi 300 euro, chiaro. Però il nostro sistema sanitario non era così. Allora, ti vengono i dubbi, perché come persona normale ti vengono dei dubbi. Persona non a conoscenza dei fatti, il minimo ti viene il dubbio che o lo Stato ci prende la cagnotta, e allora se ne frega, perché la gente paga là, lo Stato guadagna uguale, ci prende la cagnotta, non ha problema. Oppure, se ci sono delle problematiche così pesanti e così difficili, che trovassero il modo di risolverle, le devo risolvere io che sono un autotrasportatore, o l'operaio dell'Ital Sider, le dovranno risolvere loro, che non prendono uno stipendio da 1.300 euro, prendono degli stipendi da 15-20 mila euro al mese. Non mi sembra proprio il caso di prenderci per il culo.
1: Ne approfitto per salutare, grazie a lei, tutti gli autotrasportatori all'ascolto, che fanno un duro lavoro per tante ragioni, duro lavoro e che li consuma dentro e fuori. Lorenzo Cappadone mi dice che abbiamo degli altri vocali, ma io allora, se riesco, li ascolto dopo con voi, e tra poco anche la guerra dei tassisti con gli abusivi, tutto questo dopo il GR. E quindi Lorenzo Cappadone, rientriamo tra 10 minuti, ascoltate il nostro GR.
2: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 5.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Allora, tra poco ascoltiamo i vostri messaggi sulla sanità, che sono molti, ne ascoltiamo una breve selezione, poi andiamo alla protesta dei tassisti, una manifestazione a Milano contro gli abusivi, ma gli abusivi sono un problema.

0: sanità riparleremo, di liste d'attesa riparleremo, e perché seguiremo anche la campagna elettorale e ce la infileranno dentro la sanità promettendo mari e monti. Ma i vostri vocali, quelli, a quelli tengo, sentiamo.
1: Buonasera Poletti, grazie della trasmissione, sempre un piacere sentirvi. Sono Alessandro da Milano, volevo dire una cosa al signor Monti. La prima è che trovo molto brutto esordire l'intervento dicendo che quello precedente ha fatto un intervento populista, eccetera eccetera. Sono fatti che sono sotto gli occhi di tutti. Il decreto salvacoda tanto sbandierato in realtà non ha cambiato nulla, se è vero come è vero che il sottoscritto ha prenotato un esame qualche settimana fa e se l'è visto programmare per il 2027, marzo 2027, quindi aspettare 12 mesi per un esame mi sembra che insomma non abbia bisogno di commenti. Come mi pare anche non bello rimandare sempre tutto al mittente, sinistra, destra, ma scusi, la Lega dove è stata negli ultimi mesi? La Lombardia non è governata dalla Lega? Punto di domanda, cioè siamo punto a capo. Se c'è un errore in quello che è stato fatto dalla sinistra precedentemente lo si corregge. La Lega è stata su anche con i 5 Stelle, eccetera, eccetera, non mi risulta abbia fatto particolari faville, e la Lombardia, se non sbaglio, è governata dalla Lega da almeno 2 legislature, quindi parliamone. Però ecco, questi rimbalzi sono sgradevoli e francamente mi piacerebbe molto che la gente venisse ascoltata come state facendo voi in radio, per quello che è l'esperienza diretta, e mi pare che i fatti siano appunto diversi. Buonasera, scusi lo sfogo, ma è una cosa che sento particolarmente.
0: Non mi sembrava uno sfogo, mi sembrava un'analisi, uno sfogo è altro, si fidi, ha fatto bene a chiamare.
2: Buonasera Poletti, Piero da Roma, ma io vorrei fare una riflessione un po' retorica su questa cosa della sanità. Ma che razza di, appunto, razza siamo noi esseri umani che spendiamo milioni di miliardi per ammazzarci e per trovare nuovi strumenti per farci a pezzi, farci esplodere, farci saltare per aria, eccetera, o difenderci da questo? E invece non investiamo tutti i soldi che abbiamo appunto nella sanità, nelle cure, nell'istruzione, quello cioè che ci potrebbe far stare veramente bene. No, siamo governati da gerontocrati che invece prediligono questo, perché tanto sono miliardari, quando da casa adesso governano solo i miliardari, loro i soldi ce li hanno e quindi si possono curare privatamente. Maledizione.
0: Fa riflettere.
3: Mezzo d'accordo con l'ascoltatore che sta parlando adesso, e non funziona come ha detto il suo, la persona che ha intervistato, la sanità non funziona, a parte l'eccellenza, ma se continuiamo a dare soldi ai privati che speculano i soldi pubblici alle strutture private convenzionate, che hanno tutto l'interesse a portarsi le operazioni più importanti, tipo le protesi, che vengono pagate tanto. Provate a chiedere a una struttura convenzionata se ti fa l'ernia, un'ernia. L'ernia non la fanno perché loro ci guadagnano poco, quindi non è così che funziona. I soldi vanno ridati interamente al pubblico, potenziato il pubblico, non come capita, ma mirato zona per zona, e far rifunzionare gli ospedali, ripotenziarli, perché non è possibile passare 4-5 giorni nei pronto soccorsi prima di avere un posto letto. Quindi secondo me va tutto riorganizzato, ma da menti illuminate che hanno a cuore il bene degli italiani, non a cuore il bene delle strutture private e del loro portafoglio.
0: Quanta saggezza, vedete?
4: Buonasera Poletti, non so chi era il politico che parlava, qualcuno della Lega, quindi qualcuno del governo Meloni, ma parlava di Rosi Bindi, e a parte che la propaganda di questa destra ormai è alle stelle, ma il fatto di dire che la Bindi aveva approvato qualcosa riguardo ai medici che lavoravano la mattina in ospedale e poi andavano nelle cliniche private, loro cosa hanno fatto per toglierlo questo? Quindi fondamentalmente la loro propaganda è ancora peggio, perché tu hai visto un problema e non l'hai sanato. Poi le case delle comunità, vogliamo parlare delle case delle comunità? Io abbastanza amici, infermieri e dottori mi dicono assolutamente che le case delle comunità sono uno specchietto per le allodole, perché sono vuote e mancano ovviamente i medici. Quindi, ma una domanda la faccio a te, Poletti, mi piacerebbe se mi rispondessi, ma il governo Meloni per la sanità che cosa ha fatto?
0: Guardate, devo rispondere a questa e ad altre domande, e quella che più mi assilla è: altri governi verranno ricordati per questo, quello e quell'altro. Per cosa verrà ricordato il governo Meloni? Sto cercando le risposte. Parliamo della protesta dei tassisti contro gli abusivi. Lo facciamo dopo il brano.

0: Adesso apriamo un tema che sta esplodendo in tutta Italia, la protesta dei tassisti. Si parte da Milano, dove ieri non c'è stato uno sciopero vero e proprio, ma una manifestazione molto visibile. Circa 110-150 taxi sono partiti nel primo pomeriggio dal parcheggio della stazione centrale e hanno attraversato il centro fino a Piazza Scala davanti a Palazzo Marino. Le auto bianche hanno occupato via Manzoni e via Caserotte con un presidio simbolico contro quello che definiscono abusivismo dilagante. La protesta milanese si inserisce dentro una mobilitazione nazionale che ha coinvolto anche Roma, Napoli e Torino. E proprio a Napoli la situazione è degenerata. Oggi praticamente i taxi sono spariti dalla città. Uno sciopero spontaneo, così lo hanno definito i tassisti dopo la protesta di ieri e le tensioni con la polizia locale. Risultato: stazione, aeroporto, porto e centro città quasi senza servizio taxi. A Roma invece circa 300 tassisti sono scesi sotto il Campidoglio con uno striscione chiarissimo: stop all'abusivismo. Gualtieri, dove sei? I tassisti denunciano tre cose precise: la crescita degli NCC irregolari, l'espansione delle piattaforme digitali come Uber, Bolt e Freenow e la mancanza di controlli nelle ZTL e nelle aree sensibili delle città. A Milano, per esempio, sono state consegnate in prefettura 3.564 firme per chiedere l'attivazione delle telecamere di area B, area C, delle ZTL contro gli abusivi. Secondo i rappresentanti della categoria, oggi il settore sarebbe fuori controllo. Parlano di oltre 2.000 abusivi solo a Milano. Denunciano una concorrenza sleale e accusano le multinazionali delle app di aver trasformato il trasporto urbano in una sorta di caporalato digitale. E c'è anche un altro elemento: tanti tassisti ricordano di aver investito cifre enormi per comprare una licenza. C'è chi racconta di aver pagato oltre 120.000 euro per lavorare regolarmente, rispettando turni, tariffe e obblighi del servizio pubblico. Dall'altra parte ci sono i critici: prezzi alti, tempi lunghi, poche auto disponibili in alcuni orari. E allora, tra le piattaforme digitali, piaccia o no, hanno trovato spazio proprio lì, dicono. E quindi in quest'ultimo spazio di Italia No Limits di oggi il tema è questo: i tassisti difendono un servizio pubblico oppure un privilegio di casta? NCC, Uber e servizi simili stanno modernizzando il trasporto urbano o stanno aggirando le regole? Ancora, servono più licenze o più controlli? E soprattutto, voi da che parte state? Avete avuto problemi con i taxi? Vi fidate di più delle piattaforme come Uber e delle auto bianche tradizionali? Vi è mai capitato di non trovare un taxi in stazione, in aeroporto o la sera tardi? Scriveteci, mandate un vocale, chiamate al 334 11 11 622. Bentornato a Italia No Limits a Mattia Ferrarese, tassista, che ci spiega il perché di questa protesta a Milano. Poi sentiremo vari tassisti nel corso della puntata. Buonasera Ferrarese.
1: Buonasera, buonasera dottor Poletti, grazie mille per l'invito.
0: E allora ci racconti.
1: Sì, ecco, no, vorrei raccontare insomma quanto effettivamente stia succedendo, perché poi sembra una piazzata, sembra quasi qualcosa di avvenuto sporadicamente piuttosto che in maniera fulminea, ma il discorso è che ormai sono più di 13-14 anni che una categoria come quella dei tassisti, ma anche quella degli NCC regolari, sono vessate, ormai vengono sottoposte invece a quella che è una legge della giungla, una legge del mercato che portano avanti queste app, queste multinazionali, che tra l'altro fanno proprio leva sul gioco della domanda e dell'offerta e cercano di entrare in questi mercati creando il caos, andando contro ogni normativa e lasciando appunto poi sia a piedi gli utenti che i lavoratori regolari. Ieri a Milano è andata in scena una manifestazione, non uno sciopero. Io ci tengo particolarmente a sottolineare questo aspetto perché tantissimi colleghi fuori turno, io compreso, insomma, si sono recati dalla stazione centrale a Palazzo Marino sotto la sede del comune, perché sono anni che il comune, tramite un tavolo antiabusivismo interforze a cui partecipano tutte le sigle taxi ed NCC, cerca effettivamente almeno di facciata di trovare una soluzione, ma poi purtroppo le soluzioni effettivamente non ci sono, non ne sono arrivate, o meglio, tantissime belle parole, però quando abbiamo richiesto appunto di attivare le telecamere che già tra l'altro esistono, quindi non vanno neanche installate, ma semplicemente vanno convertite a un controllo territoriale in maniera radicata, ecco, la risposta che ci è stata data è che manca un iter effettivo per la profilazione della privacy.
0: Cioè noi non abbiamo... scusi, perché mi fa girare le balle questa roba qua. C'è della gente in giro che lavora abusivamente e che porta via il lavoro a chi paga le tasse, che non possiamo prenderla perché c'è una questione di privacy, cioè quelli che i ladri di lavoro non li possiamo prendere perché c'è la privacy.
1: Esatto, questo è quello che ci è stato risposto dall'assessore del Comune di Milano, che tra l'altro ci ha detto in maniera purtroppo secondo me molto poco furba che non è poi sua la competenza, ma è tutta colpa del prefetto. E quindi noi a questo punto abbiamo raccolto negli ultimi 4-5 mesi più di 3.500 firme e io stesso ho inviato una PEC ieri in prefettura a cui appunto ho inviato tutti questi nominativi che hanno deciso di firmare per la legalità. Ricordiamo, non c'è alcun tipo di privilegio qua chiedi semplicemente di far lavorare il tassista regolare, l'NCC regolare, che vogliono lavorare sul territorio di Milano e vogliono trasportare l'utenza, vogliono esprimere i loro servizi effettivamente e lo possano fare all'interno di quello che è un recinto di regole a cui tutti dobbiamo sottostare per stare all'interno di una determinata società, perché se no altrimenti, questo l'avevamo già detto anche qua, caro dottor Poletti, welcome to the jungle, domani tutti liberi. Il problema è che però alla fine, al di là dei lavoratori che ci andranno a rimettere, al di là delle licenze di cui avete parlato anche voi e che tra l'altro lo stesso Comune di Milano, voglio ricordare, che ha messo a cifre vicino ai 100.000 euro solo pochi mesi fa, quello che poi andrà a pagare tutto questo discorso è l'utente finale. Cioè è quel povero Cristo che esce, che vuole andare a bere qualcosa, che esce dal lavoro, si deve spostare o che deve andare a prendere un treno, un aereo, e che poi effettivamente non avrà più prezzi calmierati, non avrà più certezza delle tariffe, non avrà più effettivamente una macchina che deve seguire determinate regole, determinati appunto atteggiamenti per far sì che il servizio espresso sia, e lo voglio ricordare, non solo in Italia ma in Europa, uno dei migliori 3. Quindi questo è quello che noi offriamo attraverso un servizio pubblico che non chiede alcun privilegio, chiede semplicemente il rispetto delle regole.
0: Grazie Mattia Ferrarese, sentirò un sacco di tassisti tra poco, adesso linea alla regia.
2: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 5 e 25 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora andiamo per strada, tra poco sentiamo i tassisti, tanti tassisti.

0: Buonasera, buonasera Pasquale Zupo, tassista. Buonasera.
1: Buonasera a lei, mi sente Poletti?
0: La sento molto bene, lei che sigla ha? Giusto perché abbiamo anche una sigla.
1: Io sono a Aosta 48 del Radio Taxi 028585.
0: Allora, Aosta 48, racconti a chi non può capire che cosa significa lavorare con gente che ti frega il lavoro.
1: Ma non credo che sia così difficile da comprendere. È come se una persona che ha una gelateria e paga tutto quello che c'è da pagare, il DVR per i suoi dipendenti, le materie prime di un certo livello, la luce, il gas, a un certo punto davanti alla sua gelateria si trova un carrettino tutto sgarruppato che fa coni gelati così. Non potrebbe farli, cioè una cosa del genere, ecco, diciamo.
0: Senta, voi ieri avete protestato a Milano,
1: sì,
0: Pasquale,
1: per l'ennesima volta.
0: È qui che
1: sì.
0: Voglio arrivare. Sono anni che sento proclami sul fatto che gli abusivi li prendono, li buttano via e tutto quanto. Basta arrivare alle stazioni o agli aeroporti milanesi per ritrovarseli in massa indisturbati. Ma com'è possibile tutto questo?
1: Questo è possibile perché c'è sicuramente la voglia di non prendersi la responsabilità di sistemare la questione. Perché se per esempio questa commissione antiabusivismo che è stata creata, è stato firmato una sorta di contratto fra i tassisti, gli organi competenti comunali, le varie polizie, e questo diciamo l'abusivismo non si riesce a debellare e non si vuole debellare, c'è un problema. Cioè, io non riesco a capire il perché. Evidentemente non si ha veramente la voglia di farlo. Devono lavorare tutti, devono lavorare le piattaforme senza regole, devono lavorare gli abusivi, quelli proprio quelli più totali, quelli gli scappati di casa che pur di tirare su qualche euro devono fare questo. Mi viene da pensare solo questo ormai.
0: Grazie Pasquale Zupo, buona lotta, perché è una lotta per avere pari condizioni, pagassero le tasse, facessero la trafila e buonanotte. No, nel senso
1: che
0: diceva...
1: che gli NCC seri facciano il lavoro da NCC, che i tassisti facciano il lavoro servizio pubblico da taxi e stop, cioè non è che ci vuole molto,
0: Grazie Pasquale Zupo.
1: Solo la volontà. Saluto.
0: Grazie. Alessandro Di Masi, buonasera.
2: Buonasera a lei, dottor Poletti, mi sente?
0: La sento molto bene, vorrei la sua sigla.
2: Verona 80, buonasera a lei. Io vorrei continuare sulle orme del collega Samarese, di cui ho grande stima e noi ci confrontiamo sempre. Solo per dire una cosa, che bisognerebbe riaffermare un principio cardine, che è il principio di legalità. Cioè, o siamo in uno stato di diritto o siamo in uno stato dove hai diritto di delinquere e fare quello che vuoi. Semplicemente questo. E ci tengo a sottolineare una cosa molto importante, come abbiamo fatto a dicembre, come abbiamo fatto ieri, che i tassisti, gli operatori di taxi e gli operatori noleggio con conducente hanno sfilato insieme. Non è una guerra dei taxi contro gli operatori NCC, questa è una battaglia comune di operatori che lavorano in maniera regolare contro chi lavora al di fuori della normativa, delle regole attuali. E se mi permette, non deve essere l'operatore taxi o noleggio con conducente.
0: Direi.
2: A dire alla pubblica amministrazione gli strumenti da mettere in campo, è la pubblica amministrazione che deve essere garante del lavoro che viene svolto in maniera regolare, seguendo le regole da parte degli operatori taxi e degli operatori NCC, perché c'è un principio cardine della norma della pubblica amministrazione del diritto amministrativo, che è l'articolo 31, che si parla di inerzia amministrativa, nel senso che la pubblica amministrazione non deve fare solo nella forma il controllo, non può dire sì, io controllo gli abusivi, va bene, deve farlo nella sostanza, deve mettere in campo tutti gli strumenti necessari a rilevare questa forma di irregolarità. Riprendo un po' le parole del collega Ferrarese quando si parla del famoso principio di tutela della privacy. sono i colleghi del Comune di Firenze che sono andati oltre questo tipo di principio, perché diverse sentenze che sono state fatte a loro favore hanno sancito che questo principio di tutela della privacy può essere, come dire, non è necessario, viene tutelato perfettamente perché viene rilevata un'infrazione. Se lei ha presente, se io passo col rosso mi viene rilevata un'infrazione, semplicemente questo. Certo. Quindi dov'è il problema della tutela della privacy, come ha detto giustamente prima lei? Cioè, dobbiamo tutelare chi non lavora in regola mentre non tuteliamo tutti gli operatori dei due comparti che lavorano perfettamente in regola?
0: Direi. Grazie Alessandro Di Masi, Verona 80.
2: Buonasera.
0: Alessandro Di Caro, la sigla. Alessandro.
3: Sì, buonasera. Buonasera a tutti.
0: Mi deve abbassare la radio. La sigla, la
3: buonasera.
0: Sigla.
3: Buonasera. Sono Olbia 42 del Radio Taxi 8585.
0: Perfetto. Caro Alessandro Di Caro, appunto. Mi racconti un po' cosa le fa girare le balle in tutta questa storia qua, perché stiamo parlando a un pubblico che è anche di non tassisti, e io da cittadino, io non faccio il tassista, io da cittadino, sapere che c'è fuori della gente che non segue le regole, altri che seguono le regole, quelli che non seguono le regole li lasciamo indisturbatamente a non seguire le regole, mi girano le scatole. E me la spieghi lei?
3: Beh, devo dire che attualmente sta andando sempre così, no? Ok, chi non rispetta le regole ha un po' più vantaggi di chi rispetta le regole. Sì. Chi rispetta le regole abbiamo delle normative, da seguire, e chi non rispetta le regole è un po' come giocare a un gioco, non lo so, il calcio, e il nostro avversario e può giocare con le mani e può prendere la palla e entrare in porta, e quindi non possiamo combattere, o perlomeno non possiamo noi cittadini combattere questa cosa, deve essere combattuta a livello politico. Il livello politico, come dicevano i miei colleghi, sembrerebbe che non voglia prendersi la briga di questa come dire di questa bega che c'è in giro, e attualmente stiamo arrivando agli sgoccioli. 13 anni che facciamo le proteste, 13 anni che chiediamo di essere più chiari, abbiamo dei regolamenti che non si possono tanto interpretare, abbiamo degli articoli 85, quindi sosta inoperosa. Ora io sono fermo in Piazza della Repubblica, mi ha appena caricato uno che guardavo ha una licenza da Valcamonica, vuol dire che in Valcamonica mancheranno delle licenze, che verranno emesse altre licenze che non verranno mai ad operare in Valcamonica, ma verranno sempre Milano, Torino, Roma, in base a dove si muove il lavoro. Noi che siamo del Comune di Milano, io non posso andare a lavorare a Torino, dobbiamo lavorare a Milano, perché ho comprato, o perlomeno ho investito in una licenza di Milano, quindi è giusto che lavori a Milano. Ora non si capisce come mai le forze dell'ordine, ora la polizia locale che dovrebbe che è più a livello comunale, dovrebbe fermare queste macchine, andare dietro alla targa e vedere da dove arriva questa macchina, per poi dire: cosa ci fa lei che è di Sassari a Milano a prendere corsa a 3 minuti? Cioè, come diceva quel collega Pasquale, basterebbe un pochino di impegno. Ora, è possibile che dopo anni, in un anno hanno fatto solo 40 sanzioni? Cioè, 40 sanzioni, se si mettono in stazione in Repubblica, dove sono qua adesso io, e li fanno in 3 minuti? Cioè, non è possibile che ci sia questo girarsi dall'altra parte, mentre a noi ci fanno le multe su adesivi scoloriti, su adesivi mezzi staccati perché il caldo giustamente brucia gli adesivi. È una partita da giocare in modo impari, quindi come diceva il collega Pasquale prima, è come se io ho una gelateria e c'ho un altro che mi vende il gelato davanti a me.
0: Certo,
3: mi entra
0: a guardare
3: come metto la palettina, se il vetro è pulito, e invece quello davanti a me fa gelati da un cartone che non è igienizzato, non è, e sembrerebbe quasi più regolare lui che me.
0: Certo. Grazie Alessandro Di Caro, Olbia 42, buon lavoro, buona protesta, e continuiamo.
3: Saluto tutti.
0: Continuiamo ad ascoltare i tassisti, la voce dei tassisti, lo facciamo sempre abitualmente dopo il brano.

0: allora i vostri messaggi al 334 11 11 622. Buonasera, sono Thomas dalla provincia di Avellino. Io sono con i tassisti perché sono anni ormai che con la scusa del libero mercato stanno guadagnando solamente le grandi multinazionali a discapito dei lavoratori e dei cittadini che pagano sempre di più. Poi Alfredo da Milano: il principio cardine da affermare è quello della libera concorrenza. I taxi sono rimasti l'unica corporazione ancora esistente. Basta guardare le file immense che si creano fuori dalle stazioni. Una sana concorrenza va solo a favore dei cittadini, con servizi migliori e prezzi competitivi. Però qui stiamo parlando di abusivi, caro Alfredo da Milano. Rispondo io, perché ti dico, va bene la sana concorrenza, ma la concorrenza non è sana se uno non paga un cavolo di tasse e l'altro sì. È una concorrenza malata. Se uno è abusivo, e ci sono in giro migliaia di abusivi, questi abusivi vanno presi e messi in grado di non nuocere. È questo che vogliono i tassisti. Poi sì, anche la concorrenza delle multinazionali, eccetera, ma non è una sana concorrenza. Avresti ragione in linea di principio. Saluto Giuseppe Porcello. Buonasera, Porcello.
1: Buonasera, dottor Poletti, grazie per l'opportunità.
0: Anche a lei la sigla, anche lei la sigla mi deve dire, Porcello.
1: La sigla?
0: Sì.
1: Ah, la mia sigla personale, Oscar Five.
0: Sì. Ah, Oscar 5, Oscar 5.
1: Esattamente.
0: Prego, perfetto. Prego Giuseppe.
1: Niente, io sono molto, diciamo, attento a questo discorso che lei sta trattando sull'abusivismo, perché è praticamente il fenomeno alla quale noi tassisti, soprattutto nelle ore anche notturne, anche durante il giorno, ma soprattutto nelle ore notturne, dobbiamo contrastare, perché appunto è ormai a conoscenza di tutti, delle autorità, del comune, delle forze dell'ordine, che questo fenomeno sta praticamente dilagando in tutte le città, ma soprattutto in quella come la nostra, che dovrebbe essere, come definisce il nostro carissimo sindaco Sala, una città capitale d'Europa. Però in questa capitale d'Europa si verifica questo fenomeno che nuoce gravemente a una categoria che lavora, ed è diventato veramente difficile fare questo lavoro, soprattutto nelle ore notturne, vuoi per innumerevoli cantieri, vuoi per la delinquenza che è sempre in aumento. Non è un lavoro facile, come tutti vogliono appunto dimostrare e dire, non è proprio così. Quindi a questo si aggiunge poi questo fenomeno che è sotto la luce di tutti, perché io le dico, quando ci sono i grandi eventi, concerti, partite allo stadio, stazione centrale, abbiamo le autorità che sono ferme proprio lì, oltre a controllare tante altre cose, dovrebbero controllare anche questo tipo di fenomeno. Purtroppo questi abusivi lavorano di fianco a noi, di fianco alle autorità, senza nessun tipo di controllo. E dall'altra parte, appunto, poi abbiamo persone, turisti, ma anche appunto diciamo gente italiana che non so per quali motivi utilizzi questi servizi, convinte a volte anche di risparmiare, ma poi si affidano nelle mani di chi? Perché noi comunque sa benissimo che siamo ultra controllati, dobbiamo, al contrario dei veicoli, diciamo, privati, dobbiamo fare una revisione al veicolo ogni anno, anche se la macchina è nuova e anche se la macchina è elettrica. Prima avevamo una visita di controllo del comune che appunto controllava che ci fossero tutti i requisiti sia per la macchina che per il tassista. Abbiamo tutta una serie di controlli. Quindi con noi le persone sanno benissimo che se succede qualcosa, certo, abbiamo un nome, un cognome e diciamo siamo controllati. Purtroppo questi personaggi continuano a operare senza che nessuno faccia niente. Quindi se la risposta del sindaco Sala è come quella che ci è stata data della delinquenza, che a Milano non c'è delinquenza, poi siamo la prima capitale europea per la delinquenza, la stessa cosa ci viene risposta. Chiaro. Che secondo lui non c'è abusivismo. Quindi
0: grazie, grazie Giuseppe.
1: Lui. Grazie a lei,
0: grazie Giuseppe Porcello. Oscar 5, Guido Grassi. Buonasera.
2: Sì, pronto? Buonasera.
0: La sigla Grassi, così
2: buonasera,
0: la chiamo.
2: Potenza 85, Radio Taxi 8585.
0: Bene, Potenza 85, in un minuto mi deve far capire i motivi della vostra rabbia.
2: Allora, io sposterei un attimo il tiro sulle solite cose classiche che sono state giustamente dette dai colleghi, che riguardano i controlli che mancano e quant'altro. Allora, abbiamo dei fortini di illegalità attorno a Milano che rispondono al nome di Arese, Buccinasco, Rozzano, che sono dove si annidano la maggior parte di questi questi noleggi con conducente in mano ai flottisti, e da dove partono quotidianamente centinaia di macchine sulla città, macchine che hanno autorizzazioni di tutta la Lombardia fuorché di Milano. Prossimamente noi sposteremo il tiro e chiederemo l'aiuto di queste polizie, soprattutto di queste tre cittadine, ma se ne aggiungeranno anche altre, perché è qui che partono veramente il 50-60% dei noleggi abusivi che operano in città. Queste licenze sono in mano a pochissime persone, soprattutto c'è un caso a Rozzano, adesso non voglio entrare nel merito, ma che verrà attenzionato, spero molto presto, delle autorità competenti, perché è inconcepibile che queste persone abbiano nelle mani centinaia di licenze, 80, 90 licenze, 60, e le facciano circolare in città mettendo alla guida autisti veramente improvvisati, stranieri, che non, probabilmente molti di loro non hanno neanche i requisiti, persone che non vengono controllate a livello giudiziario, e quindi si stanno arricchendo letteralmente sulla pelle di queste persone che stanno iniziando ad essere sottopagate al limite della sottrazione.
0: Ecco, allora io intanto guardi Guido Grassi, Potenza 85, restiamo in contatto anche con la redazione, con tutto, perché questa cosa è gravissima. Quando l'ascoltatore parla di sana concorrenza, vorrei sapere se fare queste ammucchiate di gente sottopagata è sana concorrenza. Intanto la ringrazio e la saluto.
2: Saluti anche lei, Poletti.
0: Grazie, io continuerei, ma ho finito il tempo. Sapete che continua Francesco Massardo, bello rintemprato, pronto per il timone delle 20. Francesco, in un minuto, buonasera.
3: Ciao Roberto, buonasera, eccomi qua pronti a ripartire con il nostro timone delle 20. Insomma, in realtà non ci siamo mai fermati. Ti leggo al volo gli ospiti di questa puntata che inizia tra poco. Con noi Mimmo Muolo, giornalista a lungo vaticanista dell'Avvenire, per il viaggio ovviamente di Rubio in Vaticano. Poi il senatore Luca Pirondini del Movimento 5 Stelle per un'ampia pagina politica. E sarà con noi anche il professor Pasquale De Sena, ordinario di diritto internazionale all'Università di Palermo. Parleremo delle grandi sfide della Corte Penale Internazionale attaccata dal Wall Street Journal. Tutto questo tra pochissimo.
0: Grazie Francesco Massardo, il timone delle 20. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io torno domani dalle 17. Grazie a Matteo Respinti in redazione e a Lorenzo Cappadoni in regia, e a tutti voi per il vostro affetto del quale sono davvero orgoglioso. A domani.
4: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: Io e l'economia, un tutt'uno.
1: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
0: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
1: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
0: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza.
1: Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Donghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
0: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi

0: servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 6 ed un minuto.
1: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
3: Ci siamo. Inizia un finale di settimana molto importante per quanto riguarda la guerra tra Stati Uniti e Iran e noi ve lo racconteremo lo sviluppo. 334 11 16 22 Giornale Radio, la radio libera di informare, con Daniele Biacchessi e con Peter Bescapè l'Alpino. E vediamo che a Genova si sta organizzando il raduno, 400.000 alpini, e domani avremo una pagina proprio al timone che parlerà di questo. Allora, quali sono le notizie? È paradossale perché nel giorno in cui è morto Ted Turner, il fondatore della CNN, la grande rete televisiva americana dell'informazione, che ha nel 1980 rivoluzionato il nostro modo di raccontare anche qui in Italia, ebbene, ancora la CNN protagonista perché è l'unica rete americana che dà una notizia importante. In realtà lo aveva fatto anche Axios, l'altro sito, diciamo, più moderno nelle informazioni e nelle verifiche delle informazioni, perché è CNN che ci dice oggi, questa mattina, poco fa, che l'Iran dovrebbe rispondere proprio oggi alla bozza d'intesa americana. Nelle ultime ore si è parlato di una risposta di Teheran nei prossimi due giorni, o comunque prima del viaggio del presidente americano Donald Trump, che andrà in Cina il 14-15 maggio. Ed è Donald Trump che ha parlato durante l'incontro alla Casa Bianca con i lottatori della UFC, ormai che si fa per campare. Credo che abbiamo vinto. Eccoci qua, Donald Trump, guardate, dice, se ce ne andassimo proprio ora all'Iran occorrerebbero 20 anni per ricostruire tutto. Come definireste una situazione del genere? Si domanda Trump. Siamo in una buona posizione? Non è vero, siamo in una buona posizione e le cose stanno andando bene. Ora dobbiamo ottenere quello che ci spetta. Se non lo faremo, dovremo spingerci ancora oltre, dice Donald Trump. Intanto si è capito qualcosa di più sul dietro fronte di Trump, sul Project Freedom che aveva annunciato, ha fatto entrare in vigore. Ci sono state schermaglie al punto che l'Iran aveva cominciato a bombardare, come per resto assolutamente prevedibile, i paesi del Golfo. E sappiamo oggi che l'improvviso dietro fronte di Trump sul Project Freedom è stato deciso dopo che l'Arabia Saudita ha comunicato agli Stati Uniti che non avrebbe consentito alle forze armate americane di far decollare velivoli dalla base aerea Prince Sultan, che è situata, lo ricordo, a sud-est di Riyadh, né di sorvolare lo spazio aereo saudita a sostegno dell'iniziativa. Questa volta la notizia viene da NBC News, che precisa che l'Arabia Saudita non ha gradito l'annuncio a sorpresa di Trump su questo nuovo piano per aiutare le navi a attraversare lo stretto di Hormuz. Una telefonata tra Trump e il principe ereditario Bin Salman non ha risolto per nulla la questione, hanno riferito a NBC News due funzionari americani anonimi, costringendo alla fine Trump a sospendere l'operazione Project Freedom alla fine di ripristinare l'accesso militare degli Stati Uniti a quello spazio aereo strategico. Anche altri stretti alleati del Golfo sono stati colti di sorpresa. Dunque Trump ha parlato con il Qatar solo dopo che l'operazione era già stata avviata. Questo è il quadro delle ultime notizie, ma in realtà oggi è la giornata in cui il segretario di Stato americano Marco Rubio inizia la sua visita di 2 giorni in Italia. Un viaggio nato innanzitutto come incontro di disgelo con il Vaticano, anche se Rubio dice no, assolutamente no, non è così, vengo in Italia a parlare col Papa perché lo avevamo diciamo previsto molto tempo prima rispetto a quando era scoppiata la tensione, che peraltro il suo presidente Donald Trump ha ingaggiato una vera lotta contro il Papa. Poi qui è stato aggiunto un secondo giorno di incontri istituzionali con Antonio Tajani alla Farnesina, Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Anche questi sono necessari per ricucire il rapporto con l'Italia dopo che Trump si era detto assolutamente deluso da alcune recenti posizioni prese da Giorgia Meloni in difesa del Papa e sulla guerra in Iran. Dunque Rubio arriva a Roma, dove alloggerà in un hotel dalle parti di Via Veneto. È alla vigilia del primo anniversario della nomina del pontefice americano e atterra giusto in tempo per correre all'udienza che Papa Leone gli ha concesso alle 11:30 di quest'oggi, per poi trattenersi ancora in Vaticano per incontrare il suo omologo presso la Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin, e Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati. Questa è certamente la notizia che molti stavano aspettando, perché vedremo se quella di Rubio effettivamente è una visita diplomatica prevista da tempo oppure un modo diciamo assolutamente legittimo di cercare di rimediare alle assolute totali follie di Donald Trump. C'è una vicenda che stiamo seguendo e seguono tutti i giornali, devo dire stanno seguendo e stiamo seguendo tutti un po' con grande incapacità di avere delle informazioni assolutamente verificate, spesso anche autonome e indipendenti. Sto parlando del caso di Garlasco. Le ultime notizie sono che per i pubblici ministeri di Pavia è la confessione di sempre: aprile del 2025, viaggia in auto, parla da solo, non sa della cimice che ascolta e regista, vidi il video di Chiara e Alberto, tentai un approccio ma lei riattaccò, non ti voglio parlare, gli avrebbe detto, ma per i suoi avvocati Andrea commentava solo cose viste in TV. Dico solo questo, già il fatto che tutti i giornali, sto parlando del Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa e molti altri, stiano attaccati a delle registrazioni che diciamo si sono ascoltate dove uno sta parlando da solo, già questo fa capire qual è il livello veramente minimo, a mio avviso, e ve lo dice un vecchio cronista che ha seguito praticamente la cronaca italiana dalla metà degli anni 70 fino ad oggi. Ecco, diciamo che in tempi non sospetti, cioè nei tempi in cui giravano ad esempio a Milano gente come Giorgio Bocca o Corrado Tajani, solo per fare dei nomi, una roba del genere non sarebbe stata possibile. Siamo un po' così al passport anche su Garlasco, che è un po' quello che sta accadendo direi su tutto, la politica internazionale, la politica italiana e ovviamente anche la cronaca. È morto Beccalossi, ci dispiace, era un grandissimo fantasista dell'Inter, un talento, una gioia del calcio, chiamiamolo così, romantico, nato nel 56, morto in queste ultime ore. Sono le 6:11 all'ascolto di Giornale Radio, la Radio Libera di informare. 3411 11622, la musica degli Strambellas.

0: Veniamo dunque al riepilogo delle notizie principali. Da quello che vediamo, lo dice la CNN, l'Iran dovrebbe rispondere già oggi alla bozza d'intesa americana. Nelle ultime ore si era parlato di una risposta di Teheran nei prossimi due giorni, comunque prima del viaggio di Donald Trump in Cina il 14-15 maggio. Si è saputo che in realtà Trump ha stoppato il Project Freedom nello stretto di Hormuz perché c'era stata l'irritazione dell'Arabia Saudita e direi anche del Qatar e più in generale di gran parte dei paesi del Golfo. Parlato Trump, ha detto, di colloqui positivi con l'Iran, molto possibile un accordo. C'è la questione del memorandum in 14 punti. La Casa Bianca ritiene di essere vicina ad un accordo con l'Iran su questo memorandum d'intesa per porre fine alla guerra, stabilire un quadro di riferimento per i negoziati più dettagliati sul nucleare. Dunque la moratoria sul nucleare sarebbe, da quello che si capisce, di almeno 12 anni, mentre una ne indica 15 anni come probabile compromesso. L'Iran ha proposto una moratoria di 5 anni invece sull'arricchimento e gli Stati Uniti ne hanno chiesti 20, quindi si sta un po' trattando sugli anni della moratoria. Gli Stati Uniti vorrebbero anche inserire una clausola in base alla quale qualsiasi violazione iraniana in materia di arricchimento allungherebbe la moratoria, il tempo della moratoria. Staremo a vedere. Oggi è il giorno di Rubio, che incontra alle 11.30 il Papa, sta atterrando in questi minuti, giusto in tempo per correre poi l'udienza che Papa Leone gli ha concesso alle 11.30, poi parlerà con il suo omologo presso la Santa Sede, Parolin, Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati. Il servizio di riepilogo del nostro Michele Cicci.
1: Direttore, buongiorno, buon giovedì. Non arriva a Roma con un compito facilitato il segretario di Stato americano Marco Rubio. La sua visita in Vaticano, programmata dai diplomatici con l'obiettivo di ricucire i rapporti, inizia infatti due giorni dopo i durissimi attacchi contro il pontefice proferiti da Donald Trump. Papa Prevost riceverà Rubio in udienza privata stamattina per una durata complessiva di circa 30 minuti, nei quali tuttavia dovrebbe aver luogo anche un colloquio con il cardinale Parolin, segretario di Stato e numero due di fatto della Santa Sede. Agli attacchi del tycoon, che aveva già definito Leone debole di fronte alla criminalità e pessimo in politica estera, erano seguiti anche quelli di J.D. Vance. Dovrebbe usare maggiore attenzione quando parla di teologia. Senza contare le continue provocazioni del presidente americano, che a più riprese ha postato sul suo account di Truth immagini volutamente blasfeme realizzate con l'IA, come quella che lo raffigurava nei panni di Gesù Cristo investito di poteri taumaturgici. Dinanzi alle reazioni decise, ma composte e discrete del Vaticano, la visita di Rubio dovrebbe servire a lenire ferite ancora aperte. E poiché nulla in diplomazia accade per caso, la scelta dell'amministrazione è ricaduta su Rubio proprio per il suo percorso confessionale atipico, approdato al cattolicesimo dopo aver lungamente frequentato la teologia dei mormoni. Nel suo saggio autobiografico An American Son, l'oggi segretario di Stato confessa di frequentare i riti evangelici il sabato sera e la messa cattolica la domenica mattina, definendosi proprio per questo un cattolico sensibile alla fede evangelica. Ma il quotidiano cattolico francese La Croix rileva anche come questo doppio binario religioso gli permetta di conquistare consensi da parte di entrambe le sfere confessionali. Le sue passate critiche a Donald Trump, alla cui causa si è poi convertito, gli valgono tuttora il distintivo di voce autorevole anche per gli interlocutori internazionali, e i cattolici americani hanno contribuito in modo determinante all'elezione di Trump, un motivo in più per i repubblicani, prima ancora e più che per il presidente, per ristabilire il clima di fiducia e apertura e la reciproca comprensione auspicate da Rubio. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Cesci. Allora sentiamo le voci di quest'oggi. Elie Schlein, leader del Partito Democratico, parla di ordine mondiale.
2: che l'ordine internazionale sarà ricostruito sulla pace, sulla collaborazione, sulla cooperazione, sul benessere collettivo, sulla solidarietà, sulla giustizia sociale. L'ha detto qualche giorno fa il primo ministro del Canada, Carney. Mi ha colpito molto perché ha detto che questo ordine internazionale sarà ricostruito, ne è certo, e sarà ricostruito a partire dall'Europa. Ecco, pensate che grande responsabilità che abbiamo, perché l'Europa sia davvero quella promessa che è stata verso le nuove generazioni, ancora incompiuta, da cambiare, perché non è certo ancora l'Europa del manifesto di Ventotene, ma quella promessa incompiuta va esattamente nella direzione dei desideri e dei bisogni di quelle nuove generazioni, e saranno loro la salvezza di questo sogno e questa speranza di pace. A noi sta soltanto di supportarli in questa sfida.
0: E allora voglio tornare indietro ai primi tempi in cui muovevo i passi in questo mondo che si chiama giornalismo. Era il 6 maggio del 76 alle ore 21. Un terremoto pari a 6.5 colpisce il Friuli e alle ore 21 e 12 secondi l'epicentro Monte San Simeone. Vittime, 1000 morti, 989 secondo alcune fonti, 965 secondo la Protezione Civile, comunque 3000 feriti, 119 comuni colpiti su una superficie di 4.812 chilometri, comuni disastrati furono alla fine 41. Era un inferno, ve lo dico, era un vero e proprio inferno. Ricordo di essere arrivato insieme a tantissimi altri ragazzi, avevo poco più di 18 anni, a tirare su dalle macerie e liberare le cantine, i luoghi. C'era ancora l'esercito, c'era già l'esercito, ma c'era anche tantissima straordinaria passione civile. Ieri è tornato il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in Friuli. Sentiamo.
3: Il nostro paese conserva formidabili risorse morali, di umanità e di senso di unità, che sa esprimere nei momenti più difficili, prezioso patrimonio sociale e civile. È accaduto in Friuli, era già accaduto prima altrove, e questa storia generosa si è sovente riproposta.
0: E ieri accanto al capo dello Stato c'erano le massime cariche del nostro paese, tra cui la premier Giorgia Meloni.
4: Neanche l'Italia ha dimenticato quell'esempio, quel modello, quella rotta valida ancora oggi che questo governo sta percorrendo per accompagnare nel percorso di rinascita, di riscatto, tanti altri pezzi d'Italia, tanti altri territori che hanno vissuto la tragica esperienza del terremoto. Con misure strutturali, velocità nelle procedure, risorse adeguate, un quadro legislativo più chiaro ed efficace, non solo per intervenire nella fase d'emergenza e ricostruzione, ma anche per accelerare sull'attività di prevenzione.
0: Non voglio entrare in polemica, ero uno di quegli angeli del fango. Tanti anni fa, 50 anni fa, accadeva in Italia, insomma, quante parole abbiamo visto, sentito dei politici arrivati dopo il terremoto. E poi ricordo ancora le casette, di aver visitato le casette del Belice in Sicilia. Non dico altro. Sono le 6:22, la musica di Lady Gaga.

0: Le 6.25, questa è il giornale radio, la radio libera di informare il racconto del timone. Saluto il primo ospite nella pagina degli esteri, Emanuele Panero, esperto di strategie militari dei CESI. Buona mattina, benvenuto, bentornato.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i gentili radioascoltatori, grazie come sempre dell'invito.
0: Allora, l'ultima notizia la racconta CNN, dice che l'Iran dovrebbe rispondere oggi alla bozza d'intesa americana. Nelle ultime ore si era parlato di una risposta iraniana nei prossimi due giorni o comunque prima del viaggio di Trump in Cina il 14-15 maggio. Da quello che vedo, il punto centrale o uno dei punti centrali della moratoria sul nucleare che nella trattativa di queste ore, di questi giorni, sarebbe di almeno 12 anni, mentre un'altra indica di 15 anni come probabile compromesso, perché l'Iran aveva proposto invece una moratoria di 5 anni sull'arricchimento e gli Stati Uniti invece ne avevano chiesti 20. Ci spieghi bene perché è importante questo punto, al di là dell'apertura, riapertura dello stretto di Hormuz?
1: Il tema della moratoria sul nucleare, indipendentemente da come questo sarà poi articolato, è un modo per, diciamo, non affrontare in modo completo e definitivo il tema e, nell'ottica della Repubblica Islamica, lasciare comunque ancora aperta la possibilità a una revisione di quello che è, nella considerazione di Teheran, il diritto di sviluppare capacità civili senza necessariamente dover mettere nero su bianco poi quello che è, come in realtà già fatto anche in passato, una rinuncia a forme di arricchimento maggiorate come quelle che si sono verificate. Dall'altro lato, nell'ottica dell'amministrazione Trump, è il portare un risultato che sia duraturo del tempo ma raggiungibile in termini negoziali nell'immediato.
0: Da quello che vedo, le dichiarazioni per esempio di Galibaf non sono delle migliori, quindi c'è la possibilità che l'Iran dica ancora no alle richieste americane. E allora poi che può succedere? Riparte la guerra?
1: Questo partiamo dalla premessa, perché quello che correttamente si sottolineava sono le percezioni rispetto a quanto trapelato nelle ultime ore, e sono percezioni positive riflesse anche nei mercati finanziari. Detto questo, l'accordo è tutt'altro che facile. Il tentativo che si è fatto con questo ultimo scambio è quello di, anche per quanto attiene alla moratoria, di non affrontare direttamente alcuni temi sensibili, ma toccare alcuni aspetti che possano sviluppare misure di fiducia tra le due parti, e la fiducia soprattutto da parte di Teheran dopo il conflitto è uno dei temi su cui i mediatori pakistani lavorano maggiormente, perché la credibilità e la resilienza di un eventuale accordo dipendono sostanzialmente da questo. E dall'altro lato, ovviamente, queste percezioni, come già verificatosi in passato, possono essere disattese poi nei fatti, qualora questa apparente volontà comune di arrivare a un accordo che sia un memorandum per certi versi, quindi che ponga alcuni riferimenti senza risolvere direttamente nell'immediato tutte quelle che sono le tematiche di contesa tra i belligeranti, può anche naufragare, come si è verificato. Per il momento sicuramente US CENTCOM ha delle opzioni militari a disposizione, le ha presentate la scorsa settimana al presidente Trump, che per ora ha mantenuto una linea soft per certi versi, e questo è particolarmente rilevante se osserviamo come, al di là del blocco navale che continua, l'operazione che è durata poco più di un giorno, Project Freedom, attraverso lo stretto di Hormuz, ha comportato degli scambi non indifferenti di fuoco tra le parti, sia da parte del dispositivo navale statunitense, che ha neutralizzato alcune imbarcazioni iraniane, sia da parte dell'Iran con lanci di vettori d'attacco contro gli Emirati. E nonostante quanto si è verificato, gli Stati Uniti e Israele non hanno ripreso le ostilità. Quindi da certi versi c'è anche una commisurata valutazione da parte di entrambi gli schieramenti di quelle che possono essere le conseguenze di una ripresa delle ostilità, che potrebbe non essere di per sé di nuovo decisive, come già il conflitto e le operazioni Epic Fury e Roaring Lion hanno per certi versi dimostrato.
0: Molto bene, grazie a Emanuele Panero. Sono le 6:30, restate con noi nella seconda parte. Torneremo a parlare di guerre, di libri e di tante altre pagine di cronaca e di esteri, come sempre qui su Giornale Radio. A tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Superare la frontiera dello spazio,
8: esplorare i misteri dell'universo,
7: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
8: e delle nuove tecnologie.
7: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
9: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 6 e 32 minuti. Giornale Radio.
11: Meteo. Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: Molto bene, 34 11 11 622 per i vostri messaggi. Allora, si è aperto la Biennale, il padiglione russo, le polemiche che ci sono state. Padiglione russo apre a Venezia tra tensioni e proteste. Ieri c'è stata la protesta delle Femen, delle Pussy Riot davanti al padiglione russo a Venezia, ed è questo l'oggetto del quesito che abbiamo fatto. Abbiamo messo in campo un nuovo sondaggio che trovate su giornaleradio.fm. Le Pussy Riot, le attiviste antiputiniane, hanno realizzato la loro iniziativa di protesta contro la partecipazione della Russia alla mostra internazionale di Venezia, sostenendo che per Mosca la cultura è uno strumento di guerra e che in Europa ci sono utili idioti che si lasciano sfruttare dalla propaganda di Putin. Secondo voi hanno ragione loro? No. 83,33% dei nostri ascoltatori, o comunque di quelli che sono andati su giornaleradio.fm, e poi il sì 16,67%. Ovviamente durante la giornata il sondaggio cambia e su questo nostro sito che è giornaleradio.fm trovate ovviamente tutto quello che ci riguarda, e compresi gli audio, i podcast e tutti i programmi che vi siete perso. Intanto veniamo ad aprire la politica, la cronaca politica con Marco Trombetta.
13: Buongiorno. In primo piano il vertice di maggioranza che si è tenuto ieri a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni con Tajani e Salvini per discutere della situazione internazionale della crisi energetica. Si punta al nucleare per ridurre la dipendenza da fonti esterne. Poi l'ipotesi di una missione internazionale per lo sminamento delle acque dello stretto di Hormuz. Domani l'incontro tra la Premier e il segretario di Stato americano Marco Rubio, che oggi incontrerà il Papa. La capitale è già blindata. I partiti, il dibattito. Fratelli d'Italia lavora al piano casa e da provvedimenti per gli sfratti più veloci. La Lega spinge per tenere fuori dal patto di stabilità le spese per il caro energia, sulla stessa linea del ministro Giorgetti. In Forza Italia frizioni interne verso il commissariamento in Lombardia, Puglia e Campania. Si fa sentire l'effetto Marina Berlusconi sulla corrente di Tajani. Nelle opposizioni il Partito Democratico attacca sull'aumento delle povertà e sulla sanità che la Schlein ritiene inefficiente. Giuseppe Conte parla del crollo degli stipendi e Matteo Renzi è convinto di costruire la casa dei riformisti all'interno del centro-sinistra. Sullo sfondo, in chiusura, la legge elettorale. Meloni spinge per cambiarla prima delle politiche del 2027. Tutto a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: Allora, la pagina esteri: Trump frena improvvisamente il Project Freedom nello stretto di Hormuz. Abbiamo saputo questa mattina che in realtà lo ha fatto perché c'era stata l'irritazione dell'Arabia Saudita, mentre Washington tratta con Teheran una possibile memorandum per congelare il conflitto e riaprire il traffico marittimo. Hormuz è davvero vicino alla de-escalation o stiamo entrando in una lunga tregua armata? Vediamo chi ha intervistato oggi il noto Matteo Respinti.
14: Buongiorno direttore, io saluto Andrea Muratore, giornalista di Inside Over e analista geopolitico. Buongiorno.
15: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
14: Dottor Muratore, io partirei proprio dal suo articolo di ieri per Inside Over. Marco Rubio sostiene che il blocco americano di Hormuz stia costando all'Iran fino a 500 milioni di dollari al giorno, ma diversi analisti e dati Bloomberg e Oil Price ridimensionano drasticamente questa cifra. Quanto sta davvero funzionando la strategia economica americana contro Teheran?
15: Beh, evidentemente è un'arma un po' spuntata, non fosse altro che l'Iran aveva già un'economia, anche per gravi errori e deficit del regime stesso, problematica, sottoposta a sanzioni, quindi il terreno d'impatto di queste misure era indubbiamente più risicato. Sicuramente va capito in che misura questa sia una guerra economica contro l'Iran e in che misura invece la leva dell'Iran sia un utile stratagemma per consolidare un vantaggio che indubbiamente l'America ha, perché non hanno vinto la guerra sul campo, ma possono vincere quella energetica. Gli Stati Uniti sono indipendenti energeticamente. Asia ed Europa, partner, ma anche rivali nelle guerre dei dazi del presidente Trump, molto meno.
14: Ecco, cambiando leggermente prospettiva, in queste ore Trump sospende temporaneamente il Project Freedom. Francia e Regno Unito preparano una missione navale, mentre Axios parla di un memorandum vicino tra Washington e Teheran. Dottor Muratore, siamo davvero a un passo dalla de-escalation o il rischio è che Hormuz diventi una sorta di tregua armata permanente dove basta un incidente per far riesplodere il conflitto?
15: Il rischio è quello del cul-de-sac a Hormuz, come succede in Libano, come succede a Gaza. Cessate il fuoco che non sono vere paci, tregue che non pongono fino alle guerre, ma sostanzialmente le trasformano in lunghi colpi politici, strategici, tra potenze in una partita di tiro alla fune. Qui la partita è molto più complessa perché abbiamo capito che Hormuz con la forza non si riapre se non a costi esagerati anche per gli stessi Stati Uniti. Da un lato però la presenza di una flotta europea potrebbe voler dire che la corsa alla de-escalation è in atto, perché non vedo una flotta europea operare senza prima una pace definitiva. A che termini però? L'unica via che vedo è che si accetti di posticipare ogni dibattito sul nucleare, da cui si era partito tutto ormai più di un anno fa, a dopo un accordo sulla chiusura di Hormuz. Ma la fiducia mi sembra decisamente ai minimi.
14: Io ringrazio e saluto Andrea Muratore, giornalista di Inside Over e analista geopolitico. Grazie.
15: Grazie a voi per l'invito.
0: Grazie Matteo Respinti. Allora, in questi giorni, in particolar modo oggi, il mondo della scuola è in agitazione con scioperi, proteste di piazza, e al centro ci sono varie questioni che riguardano anche il lato economico. Racconto di Nicola Compagnone.
16: Io do il buongiorno qui al timone a Daniele Grassucci, direttore del portale scuola.net. Grassucci, scuola in grandi agitazioni in questi giorni, cosa c'è alla base, per cosa si protesta?
17: Dal punto di vista delle relazioni sindacali, il mandato di Valditara è stato sicuramente positivo, perché è stato l'unico ministro dell'istruzione che in tempi recenti ha avuto abbastanza tempo e abbastanza denaro per poter siglare ben 3 rinnovi contrattuali con i docenti nel corso del suo mandato. Tuttavia ci sono ancora degli scontenti e sono rappresentati da alcune sigle sindacali, non chiaramente i sindacati confederati, stiamo parlando di sigle sindacali di base, che hanno deciso di proclamare uno sciopero per il comparto che è previsto per il 6 e 7 maggio. Uno dei punti nodali di questo sciopero, di questa protesta, è proprio il mancato adeguamento degli stipendi dei docenti al costo della vita, nonostante appunto tutti e 3 i contratti abbiano comunque garantito un aumento dello stipendio.
16: Ecco, una grande fetta di questi scioperi la ricoprono anche gli invalsi e gli istituti tecnici al centro di una riforma.
17: Secondo i sindacati che hanno indetto le proteste, non sono rappresentative della valutazione del percorso degli studenti, quindi non servirebbero a nulla. C'è poi da dire che un altro tema caldo è quello della riforma degli istituti tecnici e professionali, che a detta di qualcuno da una parte porterebbe la scuola ad una l'istruzione tecnica e professionale ad una sorta di privatizzazione, dall'altra porterebbe alcuni docenti probabilmente a perdere il posto, comunque a doversi adattare ad un nuovo quadro orario che cambia un po' le priorità. C'è da dire, numeri alla mano, che le prove invalsi hanno invece una loro efficacia, e proprio 2 programmi realizzati da Valditara, cioè Agenda Nord e Agenda Sud, hanno permesso di focalizzare gli interventi sulle scuole più in difficoltà secondo le prove invalsi, e da quanto ha rilevato lo stesso istituto di valutazione del sistema scolastico nazionale, le scuole che hanno aderito al programma Agenda Sud hanno avuto un miglioramento rispetto alle scuole che invece, diciamo, non sono state beneficiate da questo programma.
16: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
0: Grazie Nicola Compagnone, sono le 6:43, siete all'ascolto del Timone, giornale radio, la radio libera di informare, la musica di Harry Styles.

0: Le 6.45 qui è il giornale radio, la radio libera di informare. Allora apriamo un focus su una vicenda che si è riaperta ed è la vicenda della Uno Bianca, perché ci sono storie dure, storie violente che non appartengono solo alla cronaca nera, ci sono fatti così gravi che solo a raccontarli mettono rabbia e anche terrore, anche dopo molti anni, perché la storia dei poliziotti, della Uno Bianca, è tragedia, è saga familiare, azione criminale e anche una pagina molto scura dell'Italia contemporanea, molto scura. Tanto che dopo 32 anni dal suo arresto, il capo di quella banda, Roberto Savi, ha raccontato a Francesca Fagnani su Rai 2 di presunte coperture, cioè di quei servizi segreti che prima avevano evitato li prendessero e poi li hanno fatti prendere, arrestati. E poi di viaggi, di incontri a Roma, nei pressi dell'altare della patria, del resto i conti non tornavano nella lunga e complicata indagine sulla banda criminale che ha imperversato nel nostro paese per lunghi anni. E dopo le dichiarazioni di Roberto Savi, ora si muovono un pubblico ministero di Bologna e gli avvocati dei familiari delle vittime, perché i protagonisti di questa storia terribile non sono persone comuni, rappresentano cioè quelle forze dell'ordine, quelle forze di sicurezza che dovrebbero difenderci ogni giorno dai malviventi, assicurarci un futuro sicuro dentro le nostre case, nei nostri luoghi di lavoro. E invece questa è una storia cupa che si snoda lungo le strade emiliane, in quell'enorme agglomerato di case, città, capannoni industriali che da Parma porta dritto a Rimini. 24 morti, avete capito bene? 24 morti, 102 feriti, 103 azioni. Praticamente è stata una mattanza. Sono caduti in pochi anni sotto i colpi del gruppo criminale, carabinieri, poliziotti, guardie giurate, nomadi, benzinai, commercianti, imprenditori, artigiani, fattorini, elettrauti, pensionati, studenti e molto altro ancora. I tre fratelli Savi erano il nucleo di base della banda. C'era Roberto Savi, l'assistente capo della squadra volanti di Bologna, che era la mente del gruppo, Fabio Savi, che era l'unico non poliziotto, faceva il camionista, Alberto Savi era invece in servizio al commissariato di Rimini, con loro c'erano altri tre agenti, si chiamano Pietro Gugliotta, Marino Chipinti, Luca Vallicelli. In questa nuova indagine che si è aperta dopo le rivelazioni, poi staremo a vedere se proprio li porteranno a qualcosa, ci sono certamente le coperture di cui poteva usufruire la banda da Luna Bianca, l'eventuale utilizzazione dei membri del gruppo per compiere delle azioni con finalità nascoste, e poi c'è l'individuazione di altre persone che avrebbero partecipato ai fatti di sangue, come indicato nell'esposto presentato dai familiari delle vittime, come risulta anche da alcuni spunti investigativi e dagli accertamenti svolti dai magistrati bolognesi. Io leggo una lettera di Lucia Musti, di Giovanni Spinosa. Le nostre sulla stampa, le nostre indagini furono ostacolate, confidiamo nel lavoro dei magistrati. Scrivono i sottoscritti Lucia Musti, procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino, Giovanni Spinosa, magistrato in quiescenza, già presidente del Tribunale di Teramo e di Ancona, desiderano sottoporre all'attenzione sua e dei lettori alcuni ricordi e alcune riflessioni suscitate dall'intervista a Roberto Savi firmata da Francesca Fagnani. Nel 94, scrivono, eravamo entrambi sostituti procuratore della Repubblica a Bologna, impegnati cioè nelle indagini sui delitti della Uno Bianca. Quando furono arrestati i fratelli Savi, che rivendicavano la responsabilità esclusiva delle azioni criminali, nutrivamo molti dubbi. Nei loro racconti emergevano non poche incongruenze, a volte sembravano ispirati da ricostruzioni artefatte. Leggetevi questa lettera che fa capire come le cose in Italia vanno avanti indipendentemente dal tempo, e quindi anche molti anni dopo. Ora vedremo se le dichiarazioni di Roberto Savi saranno poi confermate dalle indagini, dalle nuove inchieste, però devo dire che quello che avevano visto, capito Lucia Musti e Giovanni Spinosa, lo avevamo capito in molti nelle redazioni dei giornali, delle radio, delle TV di allora, avevamo cioè capito che c'era una versione di comodo che era stata in qualche modo delineata dalle indagini da allora, ma che questa banda di criminali, in gran parte di poliziotti, agiva secondo altri tipi di logiche che potevano essere solo logiche di apparati dello Stato infedeli alla nostra Costituzione. Staremo a vedere. Allora io saluto il prossimo ospite, che ha scritto un libro che ci fa aprire una buona discussione sull'attualità, e Dario Togati, grazie di essere qui su Giornale Radio.
1: Buongiorno a voi, grazie a voi per avermi coinvolto in questa discussione.
0: Allora, il capitalismo fragile, il suo libro, La crisi della fiducia all'America di Trump, direi che siamo nelle notizie di questi giorni, questi ultimi giorni. Lei parla di una fiducia come un silenzioso invisibile lubrificante che fa girare alla fine motore dell'economia. Stando a quello che accade in questi giorni, la guerra fa girare il motore dell'economia, e l'America di Trump, che era partita forse con grandi speranze da parte di un certo elettorato, diciamo così, repubblicano moderato, ma anche di quella parte d'America di destra che ha votato Donald Trump, oggi passato oltre un anno e mezzo quasi dal suo insediamento e a pochi mesi dal midterm, che cosa possiamo dire? La fiducia per Trump non c'è più.
1: Certo, sicuramente. Comunque la mia valutazione è che la crisi di fiducia, cioè il problema che Trump sta provando, secondo me, a differenza di molti altri interpreti, io ritengo che Trump non sia pazzo, non sia una scheggia impazzita che venga fuori dal nulla, ma sta provando a suo modo, un modo rozzo e autoritario, di rispondere a una crisi di fiducia profonda dell'elettorato americano. La società americana è molto spaccata, lui ha saputo capitalizzare, ha saputo interpretare il malcontento di una buona fetta degli elettori. E il problema è che una delle questioni di fondo che emergono dalla crisi americana è il fatto che i lavoratori soffrono di varie questioni, ad esempio l'impoverimento relativo, vedono che il loro salario cresce poco rispetto a tanti altri che invece hanno salari e stipendi e ricchezze in crescita, c'è un aumento delle diseguaglianze, e poi c'è stata l'inflazione che ha colpito duramente l'elettorato più, diciamo, anche del ceto medio, e così via. Trump cosa ha fatto? Sta cercando di rispondere a queste esigenze di diciamo, chiamiamo salario giusto, in maniera diciamo con una risposta di tipo ideologico autoritaria, possiamo anche definire religioso, cioè in altri termini sta con queste sue uscite anche di, diciamo, molto apparentemente velleitarie, no? di atteggiarsi un po' padrone del mondo in vari campi, sta cercando di, però dando anche la caccia a nemici dichiarati della base MAGA, che quelli che l'hanno letto, come per esempio gli immigrati, gli scrocconi, che saremo anche noi gli europei. Addirittura il Papa, i poteri forti, l'elite in genere, lui vuole rappresentarsi come un paladino dei popoli.

0: sta tagliando i servizi essenziali con la sua legge finanziaria, poi appunto sappiamo che i prezzi anche della benzina in America stanno aumentando molto, e questo sicuramente non accontenta, come diceva lei, i lavoratori americani. Tuttavia ho l'impressione che Trump cerchi di compensare questa sua mancanza di risultati reali, effettivi, sul potere d'acquisto e benessere dei lavoratori in termini ideologici, facendo queste campagne a sfondo anche religioso, addirittura cercando di competere con il Papa in quanto a teologia e cose del
1: genere. Io sono molto d'accordo con quello che lei dice, lo sostengo da molto tempo anche con i miei editoriali, che qui non si tratta di un Trump impazzito, qui si tratta di una strategia. Però questa strategia che lei ha ben illustrato di Donald Trump non emerge nella narrazione, diciamo, dei giornali, delle radio, delle televisioni. Cioè è più facile dire vabbè, Trump è così, è pazzo, e quindi, però questa sua strategia non va bene dal punto di vista numerico, perché io da quello che vedo che è una strategia perdente sul piano politico e anche geopolitico, perde sempre di più non solo pezzi del suo elettorato ma anche alleati.
0: Certo, no, ma infatti io stavo appunto dicendo che la sua reazione, per quanto appunto diciamo di pancia, anche istintiva, comunque che ha un suo metodo, io dico che c'è un metodo dietro la sua follia, si scontra con i problemi della fiducia. Cioè lui non si rende conto che una potenza egemone a livello mondiale, soprattutto in campo economico e finanziario, noi sappiamo, non si può permettere di distruggere la fiducia, nel senso quel capitale accumulato negli anni dagli Stati Uniti col soft power, cioè la potenza egemone non impone in maniera rozza e brutale, ma cerca degli accordi con gli alleati, non li distrugge, non li umilia, ma li incoraggia a seguire una certa strada. Lui sta distruggendo questo capitale di fiducia, quindi da questo punto di vista è una risposta incoerente, perché da un lato non risolve i problemi del salario giusto, quello che diciamo le legittime aspirazioni degli americani, soprattutto dei ceti più poveri, che hanno avuto negli anni passati, pensiamo al sogno americano, questo sogno americano di frantumi è diventato un incubo per molti di loro, proprio per via dell'impoverimento relativo. Quindi lui non risolve i problemi della fiducia sul piano interno, e soprattutto a livello internazionale lui non tiene conto di una piccola cosa, che il dollaro, che è la moneta egemone, non può essere fatto accettare forzatamente, alla fine la gente, cioè gli altri paesi potrebbero trovarsi un'alternativa. Comunque va letta, diciamo, la sua strategia contro l'Europa è una strategia contro l'euro. Lui vuole togliere di mezzo le alternative al dollaro, come dire ragazzi, questo sono io che comando, dovete usare il dollaro. Però secondo me in campo finanziario questo pugno duro alla fine Non funziona.
1: No. Grazie Dario Togati, che insieme a Davide Borella hanno messo in piedi questo bel libro sui tipi di Arcos, il capitalismo fragile, la crisi di fiducia, l'America di Trump. Termina alle 6.59 puntuale, come sempre, il racconto della prima edizione del Timone. 34 11 11 622 i vostri messaggi, da poco notiziario, poi c'è l'attimo fuggente, noi ci sentiamo domani alle 6. Ale.
2: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e

0: Podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7:01.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: il delitto di Gerlasco, Sempio intercettato, ammette di aver visto video intimi tra Chiara Poggi e Alberto Stasi e di aver tentato un approccio poi rifiutato. Spiegherà tutto, assicurano i suoi legali, ascoltato anche Marco Poggi. USA e Iran, intesa più vicina per porre fine alla guerra. La Casa Bianca attende una risposta sul memorandum entro 48 ore, frena Teheran, alcuni punti inaccettabili. Oggi Rubio da Papa Leone. Davide Di Donatello agli Oscar del cinema italiano, trionfa Le città di pianura di Francesco Sossai, omaggia Storaro e Bozzetto. Sarà il Paris Saint-Germain a sfidare l'Arsenal nella finale di Champions del 30 maggio, fuori il Bayern che a Monaco non va al di là dell'1-1.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi e Daniela Ubaldi, per lo sport Gianni De Gaetano. Si sono conclusi ieri gli interrogatori nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Gerlasco. Sempio in procura a Pavia per quasi 4 ore si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi. Spiegherà tutto, fanno sapere i suoi legali. Ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima. Il servizio:
4: ho visto il video di Chiara e Alberto, così Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, in un'intercettazione mentre era in macchina. Il 38enne avrebbe anche ammesso di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dicendo "non voglio parlare con te", parole che smentiscono la versione fornita anche ieri in sede di interrogatorio dal fratello di Chiara, Marco Poggi, che davanti ai PM avrebbe difeso l'amico ribadendo che lui e sua sorella non avevano mai avuto rapporti e avrebbe anche negato di aver mai visto i video intimi tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi, che erano nel PC di famiglia e al quale lui e Sempio, allora 19enni, avevano libero accesso. Sempre ieri, quasi in contemporanea, è stato interrogato lo stesso Sempio, che però, come avevano anticipato i suoi avvocati, si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM hanno parlato a lungo per oltre 3 ore, mettendo in fila le accuse contro di lui in una sorta di anticipo di requisitoria che sostiene la colpevolezza dell'indagato. Il nostro assistito chiederà di rendere l'interrogatorio dopo aver letto e studiato gli atti e aver depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità, hanno spiegato i suoi legali. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
3: Tra speranze e cautela, saranno decisive le prossime ore per le sorti del conflitto USA-Iran. Secondo quanto riporta Axios, la Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva di Teheran entro 48 ore sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto per porre fine alle ostilità. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono alcuni funzionari. Il percorso negoziale, che potrebbe iniziare la prossima settimana ad Islamabad, prevede tra l'altro una moratoria sull'arricchimento dell'uranio da parte di Teheran, lo sblocco dei beni congelati e l'allentamento delle sanzioni economiche nei confronti del regime islamico. Ieri il presidente USA Trump ha mostrato ottimismo. Possibile la firma già la prossima settimana, prima del mio viaggio in Cina il 14-15 maggio. In precedenza aveva avvertito: se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito ieri Papa Leone alla vigilia dell'atteso faccia a faccia con il segretario di Stato americano Marco Rubio nel momento di massima tensione nelle relazioni tra Casa Bianca e Vaticano dopo i duri attacchi del presidente Trump al pontefice. Rubio sarà ricevuto da Papa Leone in udienza questa mattina alle 11:30. Domani sarà poi la volta dell'incontro a Palazzo Chigi con la premier Meloni. Le popolazioni friulane seppero rispondere con determinazione determinazione e grande energia, viene da pensare che il concetto di resilienza qui trovi la sua radice. Lo ha affermato ieri il presidente della Repubblica Mattarella intervenendo a Gemona per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che provocò quasi 1000 morti e oltre 3000 feriti. Il modello Friuli è stato il migliore esempio di ricostruzione post-sismica che l'Italia abbia mai conosciuto, ha ricordato anche la premier Meloni. Voltiamo pagina. Al cinema italiano ha vissuto la sua notte degli Oscar. Nel gala di ieri sera, in diretta su Rai 1, sono stati assegnati David di Donatello, trionfatore di questa 71esima edizione, Le città di pianura di Francesco Sossai. Sentiamo.
5: Con 8 statuette, Le città di pianura, il film trionfatore della 71esima edizione dei Davide di Donatello, gli Oscar del cinema italiano, che oltre al miglior film premiano per la migliore regia Luca Sossai, e a ribadire il valore di un film radicato nel tessuto locale, assegnano a Sergio Romano la statuetta come miglior attore protagonista. 4 premi a Primavera di Damiano Micheletto, 3 alla Città proibita di Gabriele Mainetti e Le assaggiatrici di Silvio Soldini, che porta a casa anche il David Giovani, assegnato dagli studenti. Aurora, 4 occhi, miglior attrice protagonista per Gioia mia, film che ha regalato a Margherita Spampinato il David per il migliore esordio alla regia. Tra i non protagonisti premiati Matilda De Angelis per Fuori e Lino Musella per Nonostante. Ma nella serata di gala andata in onda su Rai 1 con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti, spazio anche alle celebrazioni. Standing ovation per Vittorio Storaro, a cui Stefania Sandrelli ha consegnato il premio Cinecittà. David alla carriera Gianni Amelio, premi speciali a Bruno Bozzetto e Ornella Muti. David dello Spettatore a Gennaro Nunziante per il successo di Buen Cammino. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
3: Chiudiamo con il calcio. Per il secondo anno consecutivo e da campione in carica, il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League, dove affronterà il 30 maggio a Budapest l'Arsenal. Dopo il 5-4 dell'andata a Monaco, i transalpini pareggiano 1-1 con il Bayern, che evita il KO nel recupero.
6: Stavolta niente calcio champagne, d'altra parte in Baviera si beve birra. I 9 gol del Parco dei Principi, il 5-4 dei Galletti, restano scritti nella storia. Il Paris Saint-Germain stappa comunque la bottiglia più preziosa, perché per il secondo anno di fila e da campione in carica vola in finale di Champions, dove l'aspetta l'Arsenal. All'Allianz di Monaco pronti via, Dembélé scrive 1-0. Il Bayern prova ad arrampicarsi, la salita però è di quelle erte da Tour de France. Harry Kane, che trova il pari solo nel recupero, non è informato di lusso, per la verità nessuno vestito di biancorosso. Basta pensare che il migliore è il portierone Neuer, provvidenziale nel frenare le stelle di Luis Enrique. Da Kvaratskhelia in giù, l'ex napoletano innesca il gol del vantaggio, inventa e copre, in una parola, imprendibile. Una vittoria di testa serviva a difendere l'orgoglio di Marquinhos, una quindicina d'anni or sono di passaggio alla Roma. Appuntamento il 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest per tentare il bis e illuminare ancora la Torre Eiffel, Gunners permettendo. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
3: Pallavolo maschile, Perugia si laurea campione d'Italia per la terza volta nella sua storia, chiudendo sul 3-0 la serie di finale con Civitanova, battuta 3-1 in gara 3. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
8: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
9: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
10: L'attimo fuggente.
11: L'attimo fuggente.
12: Stop al genocidio.
13: Parole e idee possono cambiare il mondo.
14: Qui c'è uno che chiama le armi.
15: Lo senti l'odore?
16: Cosa?
17: Che cos'è? Diesel.
15: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
18: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
19: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
20: Fagli vedere chi sei.
21: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
22: Aperego, sei democratico?
21: Padre di un figlio assassinato.
22: Oh! Dico, sei democratico?
21: Marito di una moglie uccisa.
22: Sei democratico?
23: E allora me la fa parlare, Bill.
21: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
24: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
25: Buonasera!
26: Abbiamo gente furiosa.
0: siamo e rimarremo amici e alleati degli Stati Uniti d'America, a prescindere da questo o quel malinteso, da questo o quel presidente. La nostra alleanza con i paesi liberi, democratici e occidentali non è in discussione. Sicuramente attaccare il Santo Padre non serve a nulla e non risolve nessun problema.
1: Buongiorno! Giovedì 7 maggio 2026, Santa Flavia! E ricordate, non datevi mai per vinti, perché c'è sempre un'altra possibilità. Ciao!
11: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guido Bardi. Entro la prossima settimana l'operazione in Iran sarà portata a termine e gli iraniani firmeranno questo accordo, perché ormai hanno capito che il trampone non scherza. Non sentiremo più parlare della bomba atomica in Iran per anni, e questo soltanto grazie a Trump. Questi avevano tutto pronto per creare non so quante bombe atomiche. Alla fine ci ha dovuto pensare il trampone, ha dovuto andare lui giù pesante per mettere in salvaguardia tutto l'Occidente. Ma voi compagnucci non arrivate a capirlo questo. Voi compagnucci pensate a salvare le persone con le flottiglie, pensate lì a fare la danza del vento sulla flottiglia, eh? Poi arrivavate a Gaza e quelli di Hamas e tutte queste qui mezze ignude che ballavano la danza del ventre, che gli avrebbero fatto? Ma è proprio un controsenso. I compagni delle sinistre oggi sono proprio un controsenso vivente, vedono quello che vogliono vedere e basta. Ma questi qui della flottiglia che fanno i video e fanno finta di avere le manette, cioè ma dove si deve arrivare? Quanto è grande il vostro odio verso Israele, compagni? Quanto è grande? Ma perché non la fate finita e la bozzate con questo? Vogliono loro, vogliono la pace. Ma quale pace volete voi? Voi non contate nulla come me. Qui siamo di fronte, le persone che hanno voluto la pace in questo momento storico, i politici, sono il trampone. E io spero che appena finito in Iran corra anche a Cuba a liberare quell'isola dal comunismo. Statemi bene, una buona giornata, Jonathan da Prato.
12: Bravo, bravo. Non si sveglierà Jonathan dalla sua Second Life, un mondo in cui il trampone trionfa, governa, fa pace, guerra, sempre perfetto, impeccabile. E quindi sono contento di avere questa testimonianza da questo mondo allucinato. E invece purtroppo dovete svegliarvi dormienti, perché il mondo è sempre più confuso, perché Trump sbrocca e delira, perché la pace va e viene, questa volta sembra che siamo vicini, almeno a giudicare dalle borse che hanno festeggiato, ma sicuramente non ci saranno vincitori. Le grandi notizie di oggi che mi piace scavare: Pietrangelo Buttafuoco non si piega, inaugura il padiglione e la biennale, e il padiglione della Russia aperto, con il dispetto di tanti cronisti che fanno i fichi contro il padiglione della Russia, ma non dicono una parola su quello di Israele. C'è questa vicenda incredibile di Sempio che si autoaccusa. C'erano tanti dubbi, gli ha figuati lui stesso, lo avete sentito, una cimice nella macchina, un'intercettazione, e lui che addirittura in un soliloquio delirante in cui, come in Psycho, fa la voce femminile e maschile, Chiara mi respinge, parla di una sua delusione con la ragazza. Ebbene, la sorella del suo migliore amico, lui diceva di non averla mai vista, dunque crollano due caposaldi in uno. Da un lato l'idea che fossero totalmente estranei, che lui non avesse rapporti, e dall'altro anche il fatto che non ci fosse un movente. Dice di aver visto i video, di averli nella chiavetta. Dunque è veramente, come dice Libero oggi con un titolo azzeccato, un momento in cui Sempio si autoaccusa. Ma sono tante le cose di cui vogliamo parlare, però io voglio partire da quella gag che arriva dal passato, la satira che conserva la realtà. Ieri parlando con Lapo De Carlo e Giuliano Guidabardi, avevamo ricordato la gag di Paolo Rossi sul doppio rigore sbagliato di Evaristo Beccarossi. È fantastico che un giocatore di talento, di estro, di follia sia ricordato come un campione persino nell'errore. E allora sentiamolo, veramente una pièce, un capolavoro.
2: Devo dedicare a Frank Callaghan, al giapponese defunto e a tutti quelli che non si vergognano di perdere un pezzo che è dedicato a due persone che hanno trasformato e elevato la creatività ad altissima ed esimia fonte di emarginazione, l'emarginazione in fonte di creatività. E queste due persone, queste due grandi figure culturali sono per me Charlie Parker ed Evaristo Beccalossi. Ora, aspetta, mi rendo conto che forse molti di voi non sanno chi era Charlie Parker. E allora spiego chi era Beccalossi. Beccalossi è stato uno dei più grandi talenti inespressi ed espressi del calcio italiano. Io non posso dimenticare una partita, era Inter-Slovan di Bratislava, semifinale di Coppa UEFA. Bene, a un certo punto diedero un calcio di rigore all'Inter. Per chi si intende di calcio, ma anche per chi non si intende, può capire la difficoltà per un giocatore in una semifinale di Coppa UEFA, è tutto vero, di prendersi la responsabilità di tirare un calcio di rigore. Lui guardò tutto lo stadio negli occhi e tutto lo stadio disse: vai. Prese la palla e la mise sul calcio del dischetto del rigore e disse: lo tiro io, con la sicurezza dell'uomo che non avrebbe sbagliato. E sbagliò. Io pensai: per me questo comunque è un uomo. Ma quando 5 minuti dopo, ed è storia, ridiedere un altro calcio di rigore all'Inter, perché si intende di calcio, ma a questo punto anche perché non si intende, può capire la difficoltà per un giocatore che ha appena sbagliato di tirare un calcio di rigore in una semifinale di Coppa UEFA di riassumersi la responsabilità di ritirarlo.
12: Ancora.
2: Lui guardò tutto lo stadio negli occhi e tutto lo stadio invece: no, puttana Eva, ma che no. Aspetta, prese la palla e la mise sul calcio del dischetto del rigore con la sicurezza dell'uomo che non avrebbe risbagliato. E risbagliò. E io pensai: questi per me sono uomini veri, un po' sfigati, ma quando 5 minuti dopo diedero un calcio d'angolo all'Inter e lui guardò tutto lo stadio negli occhi e tutto lo stadio disse: ma che cazzo c'ha da guardarmi questo qui? E mise la palla sul calcio del dischetto del rigore, io pensai: forse è un po' fuori di testa. E non mi sbagliavo, perché 5 minuti dopo rubò la palla al suo stesso portiere, che gli disse: Evaristo, ma che cazzo stai facendo? È mia! Non gioco più, vado a casa! Basta! Sbagliato! E scartò tutta la squadra avversaria! Di solo, davanti al portiere, scartò anche il portiere, da solo davanti alla porta! Scartò anche la porta, perché lui era uno che andava oltre. Scartò con un dribbling unico 12 fotografi, con un pallonetto di tacco superò le inferiate di San Siro, un tunnel unico infilò 12.000 ultras, pareggiando di testa, tacco di naso, di punta, scartò tutti quelli che doveva incontrare, discese scagliati di San Siro, scartò tutti i poliziotti con i cani lupo, tutti quelli che strappavano i biglietti fuori, un altro pallonetto di tacco inferiato di San Siro, scartò i bagarini, quelli che vendevano le pizzette, gli hot dog, fu fermato solo in piazzale Axum a Milano dal tram numero 15. Quando si risvegliò dopo 15 giorni di coma, la prima frase che disse fu: beh, cazzo ragazzi, se non è rigore questo qui.
12: Un genio Paolo Rossi, ma un genio anche Evaristo Beccalossi. Ed è divertente ricordarlo sapendo che Evaristo, come ci ha raccontato ieri Lapo De Carlo, rideva come un matto di questa imitazione, l'iperbole dell'errore trasformata nella metafora del talento. Bene, questo è l'attimo fuggente, io sono Luca Delese, sono le 7:20, voglio sentire le vostre voci.
4: Buttafuoco, a mio avviso, è in perfetta malafede. Se veramente lui fosse l'alfiere della cultura
3: come veicolo di pace, oltre ai vari padiglioni ufficiali dei governi più o meno democratici, avrebbe dovuto fare magari una struttura temporanea, un padiglione del dissenso, in cui gli attori della cultura dissidente, esuli, che sono perseguitati da queste nazioni come la Russia, come l'Arabia Saudita, come magari anche Israele, dove sebbene ci sia un'opposizione interna viva e attiva, sicuramente ci sono degli artisti dissidenti rispetto alla cultura promulgata dal governo che la usa a scopo manipolatorio. Ma invece no, il dissenso non ha voce nella testa di Buttafuoco, ha solo voce questo amore peloso per la cultura. Questo è il mio modesto parere. Ciao, Fabrizio da Milano.
12: Fabrizio, fantastico, sempre simpaticamente controcorrente, e invece, come se non sapesse, immagino lo sappia, che Pietrangelo Buttafuoco aveva organizzato ben 3 dibattiti con esponenti del dissenso. Uno è saltato ieri perché, con tutte le pressioni, ci sono state patapim patapan delle supercazzole dei paesi baltici, dei finti pelosi difensori delle libertà. 2 degli ospiti che erano stati invitati hanno rinunciato, ma va bene così, c'erano, ci saranno ancora. La domanda che io faccio è: che cosa hanno esposto dentro il padiglione di Israele? Un cappio? Un modellino di Riviera Gaza? Malgrado il disprezzo che provo per il governo Netanyahu, io non arrivo mai a dire censuriamo un intero paese, e neanche a dire censuriamo quegli artisti. Però fatevi questa domanda: o tutti o nessuno. E siccome non è mai tutti, allora non è nessuno. Sentite padre Ibrahim Faltas, custode della Terra Santa, che racconta l'episodio di cui abbiamo parlato, ma non mi stancherò mai di parlare, quel video terrificante, la suora francese inseguita, picchiata, sbattuta sopra un marciapiede e presa a calci. Ecco, padre Faltas racconta, forse si potrebbe fare un padiglione con la sua indignazione, che cosa accade in terra di Palestina.
5: Una suora che è aggredita da un colono israeliano, eccole appunto le immagini.
6: Chi può sopportare un'immagine così? Chi può sopportare questo, un essere umano? Chi può sopportare? L'immagine dice tutto. Questa suora cosa ha fatto? È andata al cenacolo, pregava al cenacolo e tornava.
5: E ci raccontava che anche a lei capita.
6: Certo, quando vedono l'abito, quando vedono il frate, sputtano. Noi viviamo ogni giorno queste cose.
5: I coloni sputano sul saio.
6: Certo, sputano. Viviamo anche noi. Cioè, viviamo questo pericolo.
5: Le voglio chiedere, padre Faltas, in questi momenti in cui siamo anche in apprensione per gli attivisti, i 2 attivisti che sono stati fermati, ci sono opinioni diverse rispetto alla missione della flotilla.
6: Hanno voluto aiutare e sono venuti arrestati. E veramente cosa possono fare? Tutti noi vogliamo aiutare la gente di Gaza.
12: Ancora, sentitelo ancora.
6: Tutti noi vogliamo far entrare cibo, aiuti umanitari alla gente di Gaza, e non riusciamo. Poi quando vogliono fare, vengono arrestati. Ma anche noi abbiamo tantissimi aiuti per portare a Gaza e non riusciamo. E c'è anche più di 20.000 bambini a Gaza, hanno bisogno di cura e veramente stanno morendo. E non riusciamo a farlo uscire. E veramente, in contatto con i bambini di Gaza, tutti dicono il nostro sogno di tornare a scuola. Da 3 anni che non tornano a scuola, dicono invece di andare a scuola al mattino andiamo a cercare tra le macerie per trovare qualcosa da mangiare. È quello che dicono i bambini di Gaza. Il sogno di un bambino a Gaza di tornare a scuola, di tornare a vedere i suoi amici, i suoi insegnanti. E poi nel Cisgiordania nessuno parla, ma anche è tutto chiuso. E Betlemme è diventata un prigione a cielo aperto, quasi più di 1200 checkpoint, blocchi che hanno messo tra le città palestinesi. Uno di Betlemme non può andare a Gerico, non può andare a Hebron, non può andare a Ramallah. Io dirigo anche due scuole a Gerico, delle volte entro a Gerico e chiudono Gerico, rimango 7-8 ore, non riesco a uscire.
12: E questa è l'installazione che possiamo mettere dentro il padiglione Israele, ma per rendersi conto di che cosa ha detto Buttafuoco veramente, di quale fosse il messaggio, non resta che sentirlo insieme.
7: Avere audacia, sviluppare e realizzare in libertà i vostri progetti. Questo lo raccomanda il Presidente della Repubblica. Ebbene, eccoci. Sergio Mattarella, il capo dello Stato cui dobbiamo riconoscenza e rispetto, ha detto chiaramente ai David di Donatello qual è il mandato del lavoro artistico-culturale: libertà e audacia. Ho visto scorrere un titolo nelle All News: siate liberi e audaci. Ebbene, eccoci. Se le autorità politiche fossero ridotte al rango di furerie, dove, intendendosi a sbuffi, le ingerenze arrivano poi a piegare la solidità delle istituzioni, le istituzioni culturali, oggi avremmo un altro esito. Magari lo avremo domani o dopodomani, ma il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha una precisa domanda, la domanda delle domande sulla partecipazione della Russia alla Mostra Internazionale d'Arte. Una domanda fatta dal Corriere della Sera, ha detto: la Fondazione La Biennale di Venezia è autonoma. Ha fatto la doverosa premessa: non sono d'accordo, ma.
12: Ancora, lo sentite?
7: È proprio quel ma, da par suo, e io la ringrazio, proprio in quel ma ha confermato sgargiante e definitiva la libertà e l'autonomia, e quindi la libertà e l'audacia, che sono alla radice dello iure, la civiltà del diritto, che è quella dottrina di cui Sergio Mattarella, il capo dello Stato, è maestro. Lo iure, la civiltà del diritto, che è cosa ben diversa dagli statuti etici, dove la legge è uguale per tutti, sembra essere deformata in una sorta di sabba regolatorio, dove la legge è uguale per tutti diventa per tutti quelli che la pensano come noi, per come vogliamo noi. Ma c'è lo iure, la civiltà del diritto, che nessuna fanta giurisprudenza può trasformare. Signore e signori, gentili ospiti, giornalisti, artisti, curatori, amici. Vedete, c'è un'immagine che mi accompagna in questi giorni: il dito che indica la luna. Ed è un'immagine antica, persino abusata, è un luogo comune, però torna necessaria, perché il rischio, ancora una volta, il rischio è sempre quello di fermarsi al dito.
12: Fantastico, una grande lezione. La libertà non è solo quella di chi la pensa come noi. Ci fermiamo dopo questo pietrangelo buttafuoco e torniamo subito dopo.
8: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
9: Attimo fuggente.
10: L'attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
13: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
16: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
25: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
26: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
25: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
26: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
27: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
28: Tutti ne parlano.
29: È un magazine che non sta mai fermo. Dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
30: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
29: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
31: Sono le 7 e 32 minuti.
32: Guidare informati.
33: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Condizioni di traffico tipiche di questa fascia oraria da nord a sud. In Lombardia primi incolonnamenti per il traffico in A4 tra Dalmine e Trezzo e tra Monza e Cinisello verso Torino. A Milano code in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna e in ovest da Rho a Settimo verso la 1. Verso Milano da nord code a tratti sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo. In A1 code per un incidente circa 2 km tra Modena Nord e Modena Sud verso Napoli. A Roma code in A1 diramazione Roma Nord da Settebagni a Castelnuovo di Porto verso la 1. Verso la capitale invece code per il traffico sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e in A1 diramazione Roma Sud da Torrenova verso il grande raccordo anulare. A seguire code sul raccordo in interna fino a San Giovanni, code anche in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
34: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
35: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
36: Buongiorno, io oggi dico soltanto viva le Pussy Riots, viva le Pussy Riots. Dovrebbero mettere l'ambientale anche nella macchina di buttafuoco. Vorrei sapere veramente cosa dice nell'intimità quel filo putiniano. Voi siete lì con Salvini che dice com'è che dice a Venezia, viva l'arte libera e coraggiosa. No, non è così. La Russia uccide, la Biennale espone. Russia kills, Biennale exhibits. Ciao Roberto da Amsterdam.
37: Buongiorno, l'attimo fuggente. Allora, riguardo alla polemica sulla Russia alla Biennale, io voglio dire solo una cosa riguardo alla narrativa di Israele, che fondamentalmente più o meno è la stessa cosa. Allora, dicono che il criminale è Netanyahu, e quindi non bisogna prendersela con gli israeliani, perché gli israeliani non c'entrano niente. Ok, questo quando si tratta di Israele, quindi salviamo Israele, condanniamo il criminale di guerra Netanyahu. Per quanto riguarda la Russia, perché non vale la stessa cosa? Condanniamo Putin, il pazzo, il criminale, e salviamo la Russia. Come mai non viene fatta questa narrativa? Angelo da Roma.
0: Buongiorno Teresa e buongiorno Guida Bardi, ma davvero stai paragonando l'unica democrazia del Medio Oriente che può commettere errori come errori vengono commessi in tutte le guerre schifose di questo mondo, ma che è attaccata da ben 7 fronti e da lì si difende, da ben 7 fronti tra interni ed esterni? Lo Stato di Israele si sta difendendo dal giorno della sua fondazione, 15 maggio 1948, con una potenza imperialista, con una potenza che in maniera unilaterale il 24 febbraio 2022, ma se andiamo a ritroso possiamo arrivare addirittura al 2014, ha deciso di attaccare una nazione pacifica che voleva soltanto legarsi di più all'Unione Europea e voleva entrare nella NATO proprio per proteggersi dalle angherie di questi bastardi. Davvero fai telese, ma davvero sei rimasto ancora il comunista amante delle dittature come eri a 20 anni? Ma non ti vergogni neanche un po', ad appoggiare le autocrazie in luogo delle democrazie che ti consentono di esprimere queste stronzate, perché di stronzate trattasi liberamente alla radio. Buona giornata, Francesco l'abruzzese da Roma. Non mi ricordo neanche se l'ho detto all'inizio. Sei vergognoso.
1: Buongiorno, Gennaro da Scalea. Niente, volevo soltanto dire che quest'anno voglio vedere come fanno a togliere il pallone d'oro a Kvaratskhelia. A proposito, ieri poi in una semifinale, nelle due squadre c'erano 3 giocatori del Napoli, ex Napoli, quindi l'amico Tobia di Roma là, che ha detto che mi bruciava un pochettino il culo a destra, se rosicavo, e non mi sa che rosicano proprio loro che hanno vinto, ma che hanno vinto. Poi vediamo, poi si è visto poi l'anno scorso che bella fine hanno fatto in Europa. Sì, anche noi, però loro 5-0, ancora sul record. Comunque voglio dire, Kvaratskhelia è da pallone d'oro, non c'è niente da fare, quindi mettetevi l'anima in pace e avanti così.
2: Buongiorno giornale radio, Massimo da Roma. Ma se dovessi scegliere tra Buttafuoco e il nostro Jonathan da Prato, a mani basse Jonathan da Prato, perché Jonathan da Prato rappresenta noi il popolo che si lascia abbindolare poi dai discorsi di Buttafuoco, quindi Buttafuoco fa sfoggio solo della sua autoreferenza, il fatto che lui essere artista, che si eleva, che parla della giustizia, della libertà, ma tutto ciò che lui ha scritto si rifà e fa riferimento né più e né meno che a quello che è durato 20 anni e che qualcuno ancora oggi lo ripropone, e lui è uno dei rappresentanti, ma mai manifesto come può essere Jonathan con i suoi pensieri, no, è sottile, no? Come certi artisti nascondono tra le pieghe del linguaggio il significato che solo pochi possono capire. Quindi io dico solo, nella sua alienazione, nella sua follia, dico Jonathan da Prato. Buona giornata, Massimo da Roma.
12: Bene, qui nel padiglione di Giornale Radio, nella Biennale dell'Attimo Fuggente, esponiamo tutte le idee, soprattutto quelle diverse. Ciò che invece alcuni simpatici uomini o donne influenzati da questi tempi feroci vogliono avere è solo un unico flusso di pensiero omogeneo, e invece non è così. Io non accetto la distinzione buono o cattivo a livello di stati. Io sono dalla parte di tutte le vittime contro tutti gli aggressori, Io penso che se noi andassimo a fare la selezione della biennale mettendo solo i governi che piacciono a noi o i carini fighetti degli aperitivi del buonsenso, non potremmo esporre nessuno. Dunque, bene, bene che ci siano i padiglioni, bene che ci sia anche la rappresentazione ufficiale degli stati, compresi quelli che io non condivido, bene che ci sia spazio per i dibattiti sul dissenso. Però fateli. Attenzione, Tommaso Montanari spiega un punto che io condivido perfettamente perché ne ho parlato ieri. L'unica cosa certa è che non può essere il governo, non può essere Giuli a dire cosa ci sta nel padiglione oppure no, perché altrimenti poi abbiamo la cultura di Stato, oggi Meloniana, domani Schleidiana, te prego. Sentite Montanari, perfetto su questo.
3: Ma viene in mente una famosa frase del filosofo Herzen quando gli chiesero se era peggio Napoleone III o il generale Cavaignac. Rispose: sono peggio tutti e due. Non si sapeva decidere. Allora, la Biennale, per la sua storia, è intimamente legata allo Stato-Nazione. I padiglioni sono gestiti dai governi, i curatori li nominano i governi. È l'arte dei governi. Per farne un manifesto libertario, come ha detto di voler fare Buttafuoco, paradossalmente avrebbe dovuto concordare prima l'appoggio del suo governo, che avrebbe dovuto coprirlo e rinunciare al suo potere, lasciare una vera libertà. Sarebbe stato un gesto coraggioso, però così non è stato. Buttafuoco ha provato a dimostrare che questa destra è compatibile con la libertà dell'arte. Giuli lo ha attaccato frontalmente, dimostrando l'opposto. E quando la giuria, che è una giuria tutta di donne, ha provato ad essere libera, dicendo l'ovvio, e cioè che non si poteva punire la Russia senza punire anche lo stato genocida di Israele, ha dovuto dimettersi la giuria perché Giulia ha mandato gli ispettori, e così si è capito che il problema non erano i crimini di Putin, ma che Putin è un nemico mentre Israele è un amico, cioè che la Biennale dovrebbe rispecchiare il gioco delle nostre alleanze, un pasticcio colossale. Buttafuoco, se fosse stato coerente, si sarebbe dovuto dimettere anche lui per difendere la giuria. Ora invece siamo al paradosso per cui i premi alla Biennale li darà il pubblico, come a Sanremo praticamente. È diventata una tragicommedia, una farsa, che dimostra che questa destra è incompatibile con l'arte, con la libertà, ma paradossalmente anche col prestigio dell'Italia, che dice di voler difendere, una delle poche cose che riescono a dire, l'italianità, l'identità, la nazione. L'hanno coperta di ridicolo, per usare un eufemismo, direi.
12: Fantastico, questa è la voce del mitico Tommaso Montanari, sarà ospite anche domenica in onda, ma io voglio sentire le vostre voci.
4: Buongiorno Giornale Radio, che belle le parole di Pietrangelo Buttafuoco, bellissime. Anche io, che non ho potuto studiare, le ho capite benissimo. Per quello io difendo l'arte e gli artisti in tutte le loro forme, perché i libri, la musica, il cinema ti fanno viaggiare, ti fanno scavalcare i confini di tutto, ti fanno vedere cose che magari non avresti mai potuto immaginare, la fantasia, tutto, i colori, i suoni, è bellissimo, veramente bello, ma anche le parole straordinarie, la testimonianza straordinaria di quel frate, lì intervistato da Milano, bellissime, questo bisogna fare. E un grazie anche a voi giornalisti che sapete fare le domande giuste e che tenete sempre il punto sul pezzo e non mollate mai. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia.
5: Ragazzi, ma mi stavo domandando, ma che figura de merda, come dicono in Trentino, hanno fatto Travaglio, Siegfried Ranucci, che danno notizie false, tutti i giornalisti che gongolavano stile Telese e tutti i radioascoltatori che erano lì tutti felici, che chiedevano le dimissioni di Nordio, che era stato da nel ranch. Mamma, che informazione, che disinformazione, ragazzi, tutti che gongolavano di ste pseudo notizie, e Mattarella che manda pure una lettera dove dice: ma avremmo fatto la cosa giusta, perché si fida di questi quattro pellegrini che fanno solo politica giornalistica. Ragazzi, l'Italia è veramente messa male, male, male. Rosicare.
6: Buongiorno giornale radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno Roberto, ma cosa mi stai dicendo? Roberto, bisogna abbracciare tutte le culture, non tutti i governi, le culture. La Russia ammazzerà pure, ok? Però ti dico questo, noi abbiamo la nostra propaganda da questa parte del muro, dall'altra parte del muro, tramite mia suocera, continua a dire che ci sono droni e bombardamenti da parte dell'Ucraina su tutto il territorio russo, arrivando fino alla Mongolia. Cioè, dipende chi la racconta, Roberto, dipende sempre chi la racconta. Ciao ragazzi, allegri, allegri, è sempre Forza Milan, l'avete vista ieri la semifinale? Ci si diverte, ci si diverte a guardare sempre le partite degli altri, purtroppo. Vi voglio bene a tutti ragazzi, date piano, è sempre comunque Forza Milan. Ciao ciao.
7: Ehi, Jonathan da Prato, ma sei anche esperto intelligence? Tu sei a conoscenza di informazioni di intelligence che la maggior parte delle spie dei servizi di intelligence occidentali non conoscono, ovvero che l'Iran produrrà, avrebbe prodotto nei prossimi anni, tante testate nucleari. Complimenti! Ma dove le leggi queste informazioni? Sul Corriere dei Piccoli?
8: Buongiorno, vorrei rispondere all'abruzzese da Roma. Sei vergognoso! Perché non puoi parlare del governo di Netanyahu e di Israele come se fossero dei santi? Vergogna, 70.000 morti palestinesi e continuano ancora a morire a Gaza. Perché cosa? Perché si sentono minacciati? Ma va, per favore, vergognati, abruzzese, abruzzese che non vali niente. Grazie, Angela da Milano.
12: Allora state votando, come spesso accade sul sito, quelli che votano sul sito stamattina sono fin dal programma del nostro direttore Daniele Biacchesi all'80% d'accordo con Buttafuoco e contro la censura a un solo padiglione. E quindi pazienza, non abbiamo mai discusso, se tu sentissi le registrazioni, della vicenda del ranch. Capisco che è sempre bello dire che tutti i gatti sono grigi. La vicenda del ranch era un particolare surreale, non confermato. Io fra l'altro non l'ho nemmeno citato perché mi puzzava strano. Viceversa, il particolare delle visite mediche era ed è risultato falso, come hanno detto. Sto parlando delle famose visite mediche del bambino per cui non poteva essere curato in Italia, particolare decisivo di quella reazione, è risultato falso e lo hanno spiegato tutti i dirigenti di tutte le strutture sanitarie citate. Quindi le cose sono controverse, non tutte uguali, non tutti i gatti sono grigi. Ma attenzione, adesso ricordiamo, proprio partendo da un articolo sul Fatto, quello che altri dimenticano. Ci sono due uomini della flottiglia, Tiago e Saif, che sono ancora in carcere. Senza un'accusa, accusa generica, violazione generica della legge, e ci sono ancora le barche, tutte le barche di quelli ingiustamente fermati da Israele con un atto di pirateria, bloccati a Creta con il pretesto di intoppi burocratici. Questa è la verità, questo è ciò che si racconta, oppure no? Mettete questo nel padiglione della realtà, ma Nicola Compagnone si è svegliato presto perché ci ha consegnato tante cose che dobbiamo sentire e commentare. E allora sentite, per esempio, che è molto interessante, Parolin su Trump, attacchi strani, sentite.
9: Non vorrei entrare in, come dire, in giudizi e in valutazioni personali su questa cosa. Io credo che il Papa fa quello che deve fare, il Papa fa il Papa, e quindi diciamo attaccarlo in questa maniera o diciamo così rimproverare quello che fa mi pare un po' strano, perlomeno, ecco, un po' strano. Non si può prescindere dagli Stati Uniti, credo che, ecco, nonostante va bene qualche difficoltà che c'è, ecco, loro rimangono certamente un interlocutore per la Santa Sede, anche perché evidentemente hanno un ruolo in quasi tutte, in tutte le situazioni che oggi viviamo, e quindi è molta anche, diciamo, paesi dicono ma bisogna che gli Stati Uniti intervengano, bisogna che gli Stati Uniti ecco, si diano da fare eccetera. Adesso non si può parlare di sanzioni, torno a dire, nel momento in cui si tratterà direttamente o si riprenderà a trattare si vedrà un po' quali sono anche le loro posizioni. E domani vediamo Rubio, poi vedremo quali saranno anche gli sviluppi. Adesso è prematuro, credo, dire ci sarà o non ci sarà un colloquio. Io credo che il Santo Padre è aperto a tutte le posizioni, non si è mai tirato indietro di fronte a nessuno, quindi se ci fosse l'offerta anche di una o la richiesta di un dialogo diretto con il Presidente Trump, immagino che il Papa non avrebbe nessuna difficoltà per accettarlo.
12: Bene, fra poco arriva il dottor Ingegner Cavaliere, Junior Commendator Giuliano Guidabardi, ma proprio perché in questo programma si vedono le cose, non le bandiere, io penso che Buttafuoco sia un uomo di centrodestra, libero con la schiena dritta, e penso che Nordio sia un ministro impresentabile, soprattutto per un elettore di destra, che non merita di essere rappresentato da uno così. Allora sentite la modica mazzetta, la modesta mazzetta, una bellissima selezione di gaffe, di frasi sessiste e spritz, tutto il bestiario di Nordio in questi ultimi anni di governo. Fantastico.
10: L'Italia non è fatta di pubblici ministeri e questo Parlamento non deve essere supino e acquiescente a quelle che sono le affermazioni dei pubblici ministeri.
11: È pentito di aver detto Grazie. Che la mafia non usa il telefono. Messina Denaro aveva 2 cellulari. È stata un'affermazione sbagliata la sua? Ministro,
13: c'è però ancora questo dei reati spia, no? Oltre a quelli...
11: Ministro...
10: Naturalmente il rammarico è anche mio di non aver potuto partecipare a tutte le udienze, delle quali peraltro sono stato sempre sedute. Informato.
14: Sono le sedute, ministro.
10: Perché la... Posso...
15: E nel vostro cellulare non ci sono soltanto le conversazioni che potrebbero essere indicative di un reato, parentesi, ma voi credete veramente, lo ripeto per l'ennesima volta, che la mafia parli col telefonino se deve fare un attentato?
16: Le ripercussioni da parte della magistratura dopo la riforma, ministro.
17: Scusate, ma devo prima...
18: Piano, dove devo andare. Piano.
19: Non so, ma...
20: Io ho un po' di spazio.
19: Andrea.
20: Nella piazza. Un po' di spazio, grazie.
12: Ancora.
10: Parte della magistratura che si è permessa di sindacare l'operato del ministro senza aver letto le carte, cosa che può anche essere perdonata ai politici, ma non può essere perdonata a chi per mestiere, deputato, per prudenza, le carte le dovrebbe leggere.
21: Guardate, tutte le opinioni sono benvenute, tutte le manifestazioni di dissenso. Vi ringrazio ancora, ringrazio tutti per una manifestazione estremamente composta. Il dissenso è sale della democrazia. Però che si possa pensare che un ministro che a 30 anni appena entrato in magistratura è stato per 3 anni alla guida dell'inchiesta contro le Brigate Rosse, tutta la colonna veneta, e ha assistito alla morte di alcuni dei suoi colleghi, ecco, che un ex magistrato possa avere come obiettivo l'umiliazione della magistratura alla quale è appartenuto, questo lo trovo particolarmente improprio.
10: Ancora una volta, in premessa, vorrei dire che quando si parla e si è parlato di modeste mazzette e ancora una volta si è attribuito a questo ministro un linguaggio cosiddetto di strada, vorrei ricordare che il concetto di tenuità o di modestia è inserito nel nostro ordinamento giuridico. Si parla di tenuità del fatto addirittura per escludere la punibilità di un reato. Si parla di modestia quantità nella detenzione di sostanze stupefacenti. Signori, è nel codice penale, se si parla di tenuità o di modesta quantità persino della droga, non sarà una bestemmia parlare di modestia anche di cosiddette mazzette o del pezzo sceleris della corruzione.
12: Io veramente non riesco a credere che qualcuno possa aver detto, uno che fa il ministro, che siccome c'è la modica quantità di droga, allora bisogna introdurre anche la modica quantità di mazzette. Eppure l'avete sentito con le vostre voci, è una follia la modica quantità delle mazzette, mamma mia. E dovrebbe fare il ministro, fa il ministro, e qualcuno dice: oh, ma siete faziosi. Allora immaginate come sono contenti i corruttori quando sentono un ministro e dice: ma introduciamo la modica quantità di mazzette, così non li giudichiamo, quelli che danno delle mazzettine piccoline piccoline.

0: e ha ascoltato la tua malagrazia nel riportare il cherry picking, il fior da fiore, cercando di far di presentare una persona come un totale.
1: Ma ti piacciono le mode di grimazzette? Voglio solo sapere.
0: Ha detto una cosa diversa sulla quale io credo che non si possa non essere d'accordo, e sono sicuro che sarai d'accordo anche tu, è che una persona che ruba 1 milione di euro o 10 milioni di euro o 100 milioni di euro è diversa da una che ne ruba 5.000, e sarei, e credo che sia d'accordo anche tu, per applicare delle pene ben più gravi per chi ruba molto di più e organizza ai danni della collettività furti molto più cospicui. A meno che tu non pensi che rubacchiare una cosa sia uguale a rubacchiare molto.
1: Ma non è rubare,
0: molto.
1: Lui parlava di mazzette.
2: Ma mazzette,
1: quindi le modiche mazzette si è inventato.
0: Rubare soldi al pubblico è rubare, poveretto, caro Luca. E io penso che chi ruba molto debba essere punito piuttosto.
1: Ma sta parlando di mazzette, di corruzione.
0: E le mazzette non sono
1: furto,
0: Luca. Non
1: provare a fare
0: Luca
1: un giochetto.
0: Ma le mazzette che cosa sono?
1: Tu sei il Evaristo Beccalossi della dialettica. Ebrei, colpo di tacco, di punta, boom, e salta il maschere,
0: ma
1: salta lo stadio. Salta te va a sbattere contro il tranno.
0: Perché le mazzette non sono rubare soldi, le mazzette non sono rubare soldi, le mazzette sono così una simpatica attività che si fa prima dell'aperitivo. Ma cosa dici? Sono un lurido furto di soldi dal denaro pubblico al pubblico,
1: peggio,
0: e vanno
1: corruzione,
0: e vanno
1: quindi.
0: Ma la corruzione va punita, tanto più grave è il danno che viene portato
1: e anche
0: al
1: la
0: pubblico.
1: Mazzettina
0: ci
1: deve
0: pure
1: essere punita.
0: E chi ha detto che non deve essere punita?
1: Beh, a modica
0: e questo
1: quantità.
0: È l'interpretazione al contrario delle cose. Quello
1: va
0: esprime
1: bene,
0: dei concetti, li astraete, e così sembra una ridicolaggine. Così
1: va
0: come
1: bene,
0: le altre cose che ha detto sono assolutamente
1: cosa
0: condivisibili. Prego, Luca.
1: Deve essere aperto sia il padiglione di Israele che quello della Russia, o nessuno dei due?
0: Io vabbè, capisco quale no, cioè, non lo, la verità, non capisco perché dobbiamo ripetere ossessivamente e continuamente le stesse cose. Ce lo siamo già detti tante volte. Da queste parti siamo per l'apertura totale e continua di tutte le espressioni artistiche che servono anche e soprattutto per stigmatizzare i regimi più violenti, più sanguinari e meno democratici. Ce lo siamo già detti, buttafuoco governo 10-0, ne abbiamo parlato ampiamente, vogliamo riparlarne e riparliamo.
1: No, sono contento perché oggi è il giorno. E invece cosa pensi della prova delle prove, così viene definita, cioè dell'intercettazione in auto di Andrea Sempio, che dice: ho visto il video di Chiara Alberto,
0: penso,
1: ma
0: questo,
1: lei mi ha rifiutato.
0: Penso quello che penso di tutte le intercettazioni e di tutti i processi sommari. Penso che se fosse vera la ricostruzione che viene fornita oggi dalla procura, dalla stessa procura responsabile per il territorio dell'indagine su Chiara Poggi, ci sarebbe un nuovo colpevole, il che non vuol dire che la stessa procura non abbia messo a questo punto in carcere per 16 anni una persona totalmente innocente. Eppure questo dopo un processo durato tra primo grado, secondo grado e Cassazione. Non
1: è un
0: importa che sia un
1: magistrato
0: diverso, esiste
1: che un meritoriamente rifà un'indagine. Ma scusa, siamo contenti come per Zuncheddu, cioè se uno trova, come per Zuncheddu, i magistrati trovano delle tracce che una condanna è ingiusta, siamo contenti che rifacciano le indagini e scagioni un innocente.
0: Un po' più complesso, e cerchiamo di renderlo nei 20 secondi che ci separano dal telegiornale, sperando che tu non interrompa. Se una procura mette in carcere, chiede l'incarcerazione, un giudice dispone la condanna in primo grado, in secondo grado e in Cassazione per un ragazzo, e poi dopo 16 anni dicono che questa persona non era colpevole, c'è un problema di funzionamento della magistratura, di funzionamento del processo e di funzionamento del meccanismo di acquisizione delle prove dopo 3 gradi di giudizio. Figurati se questo problema non è 100.000 volte più forte prima che ci sia anche solo un grado di giudizio. Un'intercettazione, un pezzo di un'intercettazione carpito, non sappiamo né come, né dove, né quando, e non sappiamo in quale contesto, non
1: dove
0: serve, scusami
1: carpito,
0: Luca, non serve a condannare, non serve
1: perché
0: a condannare.
1: Devi buttarla in cacciara?
0: Non la butto in cacciara, al contrario, devi consentire. Questa è una locuzione di una parte, devi consentire a chi è accusato di difendersi e di dire in quale contesto e che cosa volesse dire, perché la stessa frase detta da te e da me in un contesto

0: contesto vuol dire una cosa, in un altro contesto ne vuol dire un'altra. Non basta per prendere adesso un nuovo colpevole e portare un'altra persona, magari innocente anche questa, per altri 16 anni o altri 20 anni sulla graticola, perché i processi vanno fatti bene. E quello che è chiaro è che in questo paese i processi bene non si fanno.
1: Oh, bene bene, sapete il nostro processo che prevede? Che ci fermiamo
0: giornale
1: come
0: radio
1: ogni giorno per il giornale lungo e l'ora tonda e torniamo.
0: Che verboso.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
5: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori di eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
8: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
2: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 8 e 4 minuti.
11: Giornale Radio News.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si sono conclusi ieri gli interrogatori nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Sempio in procura a Pavia per quasi 4 ore si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi. Spiegherà tutto, fanno sapere i suoi legali. Ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima. Sentiamo Laura Carchidi.
13: Ho visto il video di Chiara e Alberto, così Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, in un'intercettazione mentre era in macchina. Il 38enne avrebbe anche ammesso di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dicendo «non voglio parlare con te», parole che smentiscono la versione fornita anche ieri in sede di interrogatorio dal fratello di Chiara, Marco Poggi, che davanti ai PM avrebbe difeso l'amico ribadendo che lui e sua sorella non avevano mai avuto rapporti e avrebbe anche negato di aver mai visto i video intimi tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi, che erano nel PC di famiglia e al quale lui e Sempio, allora 19enni, avevano libero accesso. Sempre ieri, quasi in contemporanea, è stato interrogato lo stesso Sempio, che però, come avevano anticipato i suoi avvocati, si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM hanno parlato a lungo, per oltre 3 ore, mettendo in fila le accuse contro di lui in una sorta di anticipo di requisitoria che sostiene la colpevolezza dell'indagato. Il nostro assistito chiederà di rendere l'interrogatorio dopo aver letto e studiato gli atti e aver depositato depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità, hanno spiegato i suoi legali.
12: Tra speranze e cautela saranno decisive le prossime ore per le sorti del conflitto USA-Iran. Secondo quanto riporta Axios, la Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva di Teheran entro 48 ore sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto per porre fine alle ostilità. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono alcuni funzionari. Il percorso negoziale, che potrebbe iniziare la prossima settimana ad Islamabad, prevede tra l'altro una moratoria sull'arricchimento dell'uranio da parte di Teheran, lo sblocco dei beni congelati e l'allentamento delle sanzioni economiche nei confronti del regime islamico. Ieri il presidente USA Trump ha mostrato ottimismo. Possibile la firma già la prossima settimana, prima del mio viaggio in Cina il 14-15 maggio. In precedenza aveva avvertito: se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito ieri Papa Leone alla vigilia dell'atteso faccia a faccia con il segretario di Stato americano Marco Rubio, nel momento di massima tensione nelle relazioni tra Casa Bianca e Vaticano dopo i duri attacchi del presidente Trump al pontefice. Rubio sarà ricevuto da Papa Leone in udienza questa mattina alle 11:30. Domani sarà poi la volta dell'incontro a Palazzo Chigi con la premier Meloni. Le popolazioni friulane seppero rispondere con determinazione e grande energia. Viene da pensare che il concetto di resilienza qui trovi la sua radice. Lo ha affermato ieri il presidente della Repubblica Mattarella intervenendo a Gemona per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che provocò quasi 1000 morti e oltre 3000 feriti. Il modello Friuli è stato il migliore esempio di ricostruzione post-sismica che l'Italia abbia mai conosciuto, ha ricordato anche la premier Meloni. Voltiamo pagina al cinema italiano. Ha vissuto la sua notte degli Oscar. Nel gala di ieri sera, in diretta su Rai 1, sono stati assegnati David di Donatello, trionfatore di questa 71esima edizione, Le città di pianura di Francesco Sossai. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
4: Con 8 statuette, Le città di pianura, il film trionfatore della 71esima edizione dei David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano, che oltre al miglior film premiano per la migliore regia Luca Sossai, e a ribadire il valore di un film radicato nel tessuto locale, assegnano a Sergio Romano la statuetta come miglior attore protagonista. 4 premi a Primavera di Damiano Micheletto, 3 alla Città proibita di Gabriele Mainetti e Le assaggiatrici di Silvio Soldini, che porta a casa anche il David Giovani, assegnato dagli studenti. Aurora Quattrocchi, miglior attrice protagonista per Gioia mia, film che ha regalato a Margherita Spampinato il David per il migliore esordio alla regia. Tra i non protagonisti premiati Matilda De Angelis per Fuori e Lino Musella per Nonostante, ma nella serata di gala andata in onda su Rai 1 con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti, spazio anche alle celebrazioni. Standing ovation per Vittorio Storaro, a cui Stefania Sandrelli ha consegnato il premio Cinecittà, David alla carriera Gianni Amelio, premi speciali a Bruno Bozzetto e Ornella Muti.
12: Chiudiamo con il calcio. Per il secondo anno consecutivo e da campione in carica, il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League, dove affronterà il 30 maggio a Budapest l'Arsenal. Dopo il 5-4 dell'andata a Monaco, i transalpini pareggiano 1-1 con il Bayern, che evita il KO nel recupero. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
14: Stavolta niente calcio champagne, d'altra parte in Baviera si beve birra. I 9 gol del Parco dei Principi, il 5-4 dei Galletti, restano scritti nella storia. Il Paris Saint-Germain stappa comunque la bottiglia più preziosa, perché per il secondo anno di fila da campione in carica vola in finale di Champions, dove l'aspetta l'Arsenal. All'Allianz di Monaco pronti via, Dembélé scrive 1-0. Il Bayern prova ad arrampicarsi, la salita però è di quelle erte. Harry Kane, che trova il pari solo nel recupero, non è informato di lusso, per la verità nessuno vestito di biancorosso. Basta pensare che il migliore è il portierone Neuer, provvidenziale nel frenare le stelle di Luis Enrique. Da Kvaratskhelia in giù, l'ex napoletano innesca il gol del vantaggio, inventa e copre, in una parola, imprendibile. Una vittoria di testa, serviva a difendere l'orgoglio di Marquinhos, una quindicina d'anni or sono di passaggio alla Roma. Appuntamento il 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest per tentare il bis e illuminare ancora la Torre Eiffel, Gunners permettendo.
12: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
15: Ci sono storie dure, violente, che non appartengono solo alla cronaca nera. Ci sono fatti così gravi che solo a raccontarli mettono rabbia e terrore, perché la storia dei poliziotti della 1 bianca è tragedia e saga familiare, azione criminale e pagina oscura dell'Italia moderna. E dopo 32 anni dal suo arresto, il capo della banda, Roberto Savi, ha raccontato a Francesca Fagnani di presunte coperture di quei servizi segreti che prima hanno evitato li prendessero e poi li hanno fatti prendere, di viaggi e incontri a Roma nei pressi dell'altare della patria con funzionari dello Stato. Dopo le dichiarazioni di Savi, ora si muovono un pubblico ministero e gli avvocati dei familiari delle vittime, perché i protagonisti di questa storia terribile non sono persone comuni, rappresentano cioè quelle forze di sicurezza che dovrebbero difenderci ogni giorno dai malviventi. Una storia cupa che si snoda lungo le strade emiliane, in quell'enorme agglomerato di case, città, capannoni industriali che da Parma porta dritto a Rimini. 24 morti, 102 feriti, 103 azioni. Cadono sotto i colpi del gruppo carabinieri, poliziotti, guardie giurate, nomadi, benzinai, commercianti, imprenditori, artigiani, fattorini, ancora elettrauti, pensionati e studenti. I tre fratelli Savi erano il nucleo di base della banda. Roberto Savi, assistente capo della squadra volante di Bologna. Fabio Savi era l'unico non poliziotto. Alberto Savi era in servizio al commissariato di Rimini. Con loro c'erano Pietro Gugliotta, Marino Chipinti, Luca Vallicelli. Nella nuova indagine ci sono le coperture, l'eventuale utilizzazione dei membri del gruppo per compiere azioni con finalità nascoste, l'individuazione di altre persone che hanno partecipato alle azioni, come indicato nell'esposto presentato dai familiari delle vittime e come risulta anche da alcuni spunti investigativi e dagli accertamenti svolti dai magistrati bolognesi.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
16: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
17: Buongiorno, Lorenzo D'Alto Pascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Ma Montanari, tanto esaltato da Telesi, ma dice delle bischerate inaudite. La destra è incompatibile con l'arte, ma l'arte credo sia espressione dell'uomo, anzi ne sono quasi convinto. E si può dire che c'è una sinistra, una destra, un sotto, un sopra, gli ottimati, i popolari che sono incompatibili con l'arte, ma vi rendete conto?
18: Buongiorno banda, io per la biennale ho soltanto Adenosa, ci sono politici come, vabbè, i soliti noti, Calenda, Picerno e compagnia cantante, che stento a definire politici ma sollevatori di polemiche inutili contro il volere popolare. Detto questo, loro fanno pressione soltanto contro la presenza della Russia, ok? Se facciamo un sondaggio e scommetto, ci scommetto quello che volete, la gente non è tanto adirata dalla presenza della Russia alla Biennale, ma bensì da quella di Israele, uno Stato che sta compiendo un massacro e sta portando il mondo in guerra. Quindi pensiamo a cavolarsi anche politici per la presenza di Israele, non soltanto per quella della Russia, che fra la Russia e Israele c'è una grandissima differenza nella gestione del conflitto. Un abbraccio, Lorenzo del Campi.
19: Per Francesco l'Abruzzese, sembri un personaggio di un film dei fratelli Coen, Il Grande Lebowski. Non so se hai presente, quello che vuole sparare a tutti, che dice bastardo di qua, bastardo di là. Senti, fai una cosa, datti una calmata e fatti un regalo, leggiti il libro di Fazzolo.
20: Non so a voi, ma a me l'abruzzese da Roma mette paura. È inquietante quella voce, così tremenda, così cattiva, e poi sinceramente fa torto pure alla regione Abruzzo. In genere gli abruzzesi sono molto più moderati, gente tranquilla. Come fa a nascere da quella regione un figlio così? Ma non ha.
1: Buongiorno a tutti, Luca da Milano. Scusate, in questi giorni sono un po' assente e distratto, ma l'avete data la notizia del direttore nazionale antimafia che ha lanciato un alert sulla legge Nordio per quanto riguarda le intercettazioni, quindi probabilmente si andrà a rivedere tale legge. Comunque, a proposito di errori della magistratura, sì, purtroppo siamo umani, si può sbagliare. L'importante è riuscire a riparare il danno, anche se dopo 17 anni è quasi del tutto irreparabile. Io preferisco però concentrarmi su un altro tipo di errore della magistratura, perché se ci si accorge di aver mandato un innocente in galera dopo anni e in qualche maniera si può riparare, gli errori della magistratura che non mandano in galera i delinquenti per tutta la vita, quello secondo me è ancora più grave. Buona giornata.

0: Eccomi. Allora, che ti devo dire?
1: Che mi devi dire? Mi devi dire che intanto mi sembra curioso che comunque non si possa veramente essere liberi di parlare in questa radio. Anche le persone che hanno idee diverse da quelle della maggioranza dei tuoi ascoltatori hanno diritto di parola, mi pare. Ma diritto di parola non
0: vuol dire
1: stanno
0: solo... parlando molto, molto a lungo. Scusami, da stamattina scusa, e noi rispondiamo scusa, a.
1: Scusami,
0: tutti.
1: Luca. Scusami. Cerca di ascoltare il pensiero nella sua compiutezza.
0: Parlavi di te.
1: Parlavo dei nostri ascoltatori perché mi spiace molto che una persona non sia libera di lasciare i suoi commenti e i suoi interventi quando riguardano la politica, sono commenti espressi con garbo ed educazione. Non è che uno poi debba essere addirittura, cos'è che ha detto quell'altro, debba essere spaventato per la voce cattiva. Ma insomma, ma di che cosa stiamo parlando? Ognuno esprime la sua idea, la esprime con libertà e con rispetto delle idee del prossimo e fine. Ma pensare che esista una voce cattiva, caro Donato, è su e ripigliati.
0: L'ho detto anch'io, però tu la voce cattiva obiettivamente ce l'hai, no? Hai un po' questo atteggiamento da direttore del collegio del manicomio criminale che poi mette la gente con le camicie di forza nelle celle in profondità. È una impressione che spesso alcuni hanno di te. Si preoccupa.
1: Ma parlavano dell'abruzzese di Roma, forse non hai ascoltato neanche messaggi nella tua distrazione.
0: No, ma voglio dire che qui l'unica cosa certa, così non lo ripetiamo più, è che parlano tutti in ogni modo con qualunque opinione e giochiamo un po'.
1: E dopo che parlano, li lasciamo anche liberi di parlare e non andiamo lì a fare le maestrine, a sanzionarli e a dire quale pensiero è ammesso e quale non è ammesso, altrimenti ci trasformiamo anche noi in un Montanari qualsiasi.
0: Lascia perdere Montanari che non ti ha fatto nulla oggi. Ma guarda, vedi che c'è questa idea che assorbi da una parte di ascoltatori che ci sono le squadre, i buoni, i cattivi, quelli che possono parlare, quelli che non possono parlare.
1: Rifletto su quello che diceva, cioè che esista la destra incompatibile con la cultura, che è il pensiero che lui ha affermato, quello che tu hai riproposto all'attenzione, peraltro anche seguito da un commento così felice di apprezzamento quasi orgiastico, e ti dico che secondo me è un pensiero che non può essere espresso in maniera non criticabile, cioè il fatto che la destra sia incompatibile con la cultura e la cultura appartenga solo ad una parte. La cultura è libera.
0: Ma chi l'ha detto?
1: La sua natura viene da destra e da sinistra. Ascolta,
0: Montanari,
1: vuoi riamandarlo? Il professor
0: ma ha detto
1: Tommaso
0: che il governo Montanari ha detto che il governo, ed è quello che io penso, non può dettare la linea sulla cultura, tant'è vero che se ci pensate Pietrangelo Buttafuoco è il maestro di Giuli che vorrebbe ergersi a suo censore. Vabbè, ma usciamo da questa vicenda del padiglione, ne abbiamo parlato abbastanza, ognuno si tiene le sue idee.
1: Infatti non parlavo del padiglione, parlavo di altro come sempre, però ti piace riportare l'argomento a quello e poi chiuderlo, e a me va benissimo perché mi va molto bene e chiudere l'argomento e passiamo ad altri. Ascolto il prossimo. Deve essere silenzio il prossimo.
0: Chi è il prossimo? Sentiamo.
1: Il prossimo argomento, quello che vorrei tirare fuori per non parlare di quello di cui stavamo parlando, quindi non so.
0: No, ci sono questi due ostaggi presi della Fottiglia. È veramente incredibile come i media cercano di spegnere il riflettore. Due persone sono state scaricate dalla flottiglia, tutte le navi sono ancora sequestrate a Creta. Questo è il padiglione Israele, diciamo, installazioni viventi. E due persone sotto processo con la motivazione violazione della legge. Dimmi tu che cosa si può fare.
1: È quello che succede generalmente quando le persone vengono accusate di un reato e dopodiché vengono
0: processate.
1: No, ma
0: c'è un'accusa di un reato, omicidio, furto,
1: terrorismo, questi due sono accusati di terrorismo.
0: In tribunale, violazione della legge.
1: Sono accusati di terrorismo. Questo è quello che succede per riferire giustamente alla notizia, dopodiché possiamo dire che siamo solidali, che li hanno presi in una maniera impropria, eccetera, eccetera, eccetera, però sono accusati di terrorismo, la notizia è assolutamente questa, non è altra,
0: sì,
1: non è
0: che siamo. Ma la formulazione dell'ipotesi che ho letto è violazione della legge, cioè non è che uno dice basta, tu sei un terrorista, hai messo
1: violazione
0: una bomba.
1: Violazione della legge sul terrorismo.
0: Qualcosa.
1: Sono sospettati di essere conniventi con organizzazioni terroristiche che hanno e che organizzano attività sovversive contro lo Stato di Israele. Questa è l'accusa, poi la potrei trovare.
0: Dice Israele fuori dalla sua giurisdizione, è fantastico. Potrebbero prendere te domani e farti la stessa accusa, lo stesso.
1: Ma guarda,
0: debito.
1: Occhio, mi sembra più probabile che prendano te così, dovendo guardare da lontano.
0: Potrebbero prendere me.
1: Interverrei per difenderti, perché conosco
0: l'arbitrio,
1: la tua buona fede.
0: L'arbitrio più totale. Vedi?
1: E come funziona? È lo stesso procedimento che funziona nei confronti di quelli tenuti in carcere innocenti per 16 anni e di quelli che vengono invece condannati sulle pagine di un giornale. Purtroppo l'arbitrio è un orrore che c'è un po' dappertutto e bisognerebbe guardarlo in tutte le sue manifestazioni, non sceglierne alcune che ci sono più simpatiche ed altre che ci sono meno simpatiche, perché così si darebbe un giudizio, secondo il mio modo di vedere, un po' più equo. Anime, invece curiosamente andiamo a vedere solo quelli di quelli che ci stanno antipatici, succede spesso, magari si potrebbe evitare, che dici?
0: E invece cosa dici del nuovo carteggio fra Trump e Papa Leone? Nessuno di due schioda, bene.
1: Ma intanto ci sono delle lezioni da parte di diplomazia e di capacità di comportarsi all'interno della scena internazionale da parte della Chiesa Cattolica che dovrebbero un po' prendere tutti. Io penso esattamente quello che ha detto il Cardinale Filoni, che è stato intervistato oggi dal Corriere della Sera da Gian Guido Vecchi e che ha riportato un passo dell'Apocalisse molto bello nel quale Gesù dice: io sto alla porta e busso, attende che gli aprano, perché le porte vanno sempre aperte e non vanno chiuse mai. Ed è in questa tendenza che oggi Leone XIV riceverà, sebbene tutto, il segretario di Stato americano Rubio cercherà di comprendere, di trovare un accordo sulle guerre. La Chiesa non guarda alle vicende come guardano gli Stati, guarda molto oltre, molto, molto più profondamente, e guarda per l'appunto ai popoli, e dunque io non posso che essere assolutamente solidale con la posizione della Chiesa, ci mancherebbe pure. Immagino lo
0: eroico.
1: Sia anche tu, anche se da anche
0: eroico,
1: se da, da, da, da,
0: eroico,
1: dall'alto
0: Papa
1: del tuo
0: Leone. Ma riflettevamo su questo.
1: Adesso ti piace
0: Schiavazzi.
1: Però Papa Leone prima era zitto.
0: No, ecco. Certo, perché è una cosa di qualità di fronte alla blasfemia di Trump, che si raffigura come vicario di Cristo in terra e addirittura si traveste da Papa,
1: come Spirito Santo.
0: Papa Leone ha tirato fuori gli artigli, bene, meno male,
1: si,
0: cioè non
1: si
0: c'è
1: è travestito da Spirito Santo addirittura, più che da vicario.
0: Dici?
1: Di Cristo proprio. Beh, l'immagine che ti ricorderai elaborata con l'intelligenza artificiale in cui lui risuscita un Lazzaro, un simil Lazzaro, è l'immagine di Cristo, così come quando ha detto che è intervenuto lui per l'elezione di Papa Leone XIV, ed è noto che il Papa lo elegga allo Spirito Santo, significa essersi sostituito prima a Gesù Cristo e poi allo Spirito Santo. Così, giusto per.
0: Ma tu
1: per
0: parli
1: gradire.
0: Di una che ho ben in mente, ma ce n'è anche un'altra di queste immagini in cui lui sullo sfondo c'è la bandiera, lui ha una specie di tunica, sì, hai ragione, ha la luce in mano come Gesù Cristo, sì,
1: Gesù
0: e sullo
1: Cristo,
0: sfondo
1: che
0: ci
1: che
0: sono
1: aerei,
0: jet, bombardieri, truppe, povero Trump, veramente, sai, io credo che lui uscirà molto male alle elezioni di midterm, malgrado i trucchi, spero, perderà. Jonathan da Prato lo assisterà con una pezzetta sulla fronte.
1: Io
0: e
1: purtroppo
0: dovrà
1: penso che non andrà così. Cioè, sono ovviamente certo che perderà il controllo della Camera dei Rappresentanti, ma credo che non perderà in maniera sostanziale il Senato, potrebbe perdere la maggioranza al Senato, il che renderà il suo governo ancora più fastidioso, perché sarà ancora più zoppo, ma purtroppo non credo che arriverà ad esserci una maggioranza tale da consentire l'impeachment e da portare Trump fuori dalla logica democratica, che secondo me è l'unica cosa che dovrebbe succedere al di là delle posizioni di destra e di sinistra, dei democratici e dei repubblicani. E l'altra cosa che vedo con un certo fastidio è che da parte democratica non trovo una grande affermazione di leadership, e non trovo quella l'indignazione che sarebbe obbligatoria nel momento in cui uno viola le regole democratiche, come sta facendo Trump, che dichiara guerra senza coinvolgere il Parlamento, che va contro la Corte Suprema, che manda l'ICE nelle città americane a fare quello che hanno fatto a Minneapolis. Credo che ci dovrebbe essere da parte democratica una diversa indignazione e una diversa raccolta del consenso popolare. Invece, come abbiamo detto ieri, Trump ha forte il controllo sul suo partito. Basti pensare a come ha vinto la battaglia contro i senatori repubblicani in Indiana sul gerrymandering, sulla ridefinizione dei collegi che periodicamente viene fatta negli Stati Uniti prima delle elezioni. Quindi francamente non sono così fiducioso sulle elezioni di midterm come invece vedo sei tu.
0: Se non farà trucchi perderà. Allora abbiamo ancora un pugno di secondi e sentiamo fra le voci di oggi quella che mi ha colpito su Calenda, che parla di Nessy Guerra condannati in Egitto per adulterio, e questo possiamo unirci a lui, non bisogna consentire che accada.
2: Però sa, c'è una differenza tra non essere d'accordo su una linea politica per quanto riguarda il consenso e la condanna per adulterio, cioè, quindi io non spero che invece su questo il governo reagisca. Poi se questo vuol dire che il governo vuole ripristinare il reato di adulterio, dubito, perché mi sa che finirebbero in galera tutti. Quindi lo dico con la massima consapevolezza dei limiti che questo governo ha, non solo nelle questioni dei diritti, moltissimo nelle questioni sia internazionali che nazionali, ma in questo caso stiamo parlando di una situazione di emergenza e, ripeto, è una cittadina italiana con minore, cioè, quindi non possiamo veramente consentire che accada questo.
0: Questo dovrebbe essere lo spirito, lo dico avendo mille volte le diverse da Calenda. E siamo arrivati alle 8:29, Giuliano.
1: E 57 secondi, quindi direi che facciamo 1, 2 e 3 e mandiamo la pubblicità.
0: Pubblicità.
3: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
6: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 10 alle 12. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 8 e 32 minuti.
13: Guidare informati.
14: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. In Liguria, rallentamenti e possibili incolonnamenti per il traffico in A10 tra aeroporto e Genova Ovest verso Genova. A Torino, code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 verso Collegno, in sud da Sito a Corso Francia. A Milano, per un incidente in tangenziale est, ci sono code da San Donato a Lambrate verso Monza. Code anche nella direzione opposta, tratti tra Colonio Ovest e Viale Forlanini. Code poi in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in ovest da Roa Settimo verso la 1. Soliti rallentamenti sul tratto urbano della 4 per il traffico tra Pero e Cormano verso Trieste, tra Monza e Viale Certosa verso Torino. Traffico molto intenso anche attorno a Bergamo, in particolare in circonvallazione con code a tratti tra Bonate Sopra e Bergamo Centro. A Padova code in tangenziale sud da Via Piovese a Padova Est. In Toscana code in A11 tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze. A Roma code in A1 diramazione Roma Nord da Sette Bagni a Castelnuovo di Porto verso la 1, verso la capitale, poi code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria all'altezza di Roma Urbe in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, a seguire code in tangenziale fino ai Parioli verso lo stadio, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni, a Napoli code per un incidente in A1 tra l'asse di supporto e il bivio per la 16 verso Napoli, da Casoria all'asse mediano verso Milano. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
15: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
16: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita...
17: Eh sì, certo, l'andazzo che c'è in Italia è questo. Se tu sei uno che non la pensa come quelli di sinistra e dici una banalità o dai un giudizio, sei un fascista e non puoi dirlo. E vengono fuori gli antifascisti, Cacciari, Montanari. Invece se tu dici una cattiveria, una volgarità, un insulto specialmente, o un'offesa, lo puoi dire perché sei di sinistra ed è lecito dirlo. Tutto qui.
18: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Marco da Roma. Però scusatemi, la gente è evidente che sta facendo altre cose e quindi non sente bene i commenti. E poi si crede che i commenti, gli articoli che portate, può capitare. Quindi parlate in un argomento, perché se non si chiarisce, se lascia stare poi si abbandona, non è un po' un peccato. Scusate la piccola cosa. Ciao, buon proseguimento a tutti.
19: Buongiorno Luca, buongiorno Giuliano, ha ragione l'ascoltatrice che sta parlando adesso, l'abruzzese da Roma è veramente vergognoso, non porta nessun argomento serio, ha tirato fuori un livore enorme, che pena. Ciao, Luciano da Napoli.
20: Buongiorno Silvio da Varese. Viva la libera cultura di tutto il mondo, che sia Israele o Russia, hanno diritto a partecipare. La cultura e l'arte non fanno parte della politica, è solo arte e cultura, cose che dovremmo imparare un po' tutti. E poi volevo dire, ma le posserie che non erano in Siberia, cosa ci fanno lì a Venezia? Buongiorno.
0: Rieccoci.
1: Ecco qui. E ci arrivano oltre ai messaggi graditissimi, come sempre, orali, anche dei messaggi scritti, e mi propongono un'altra citazione evangelica. Purtroppo non si è firmato, ma lo leggiamo lo stesso. L'altra citazione evangelica che ci suggerisce il nostro ascoltatore è Matteo 7. Con lo stesso metro con cui giudicate sarete giudicati. E magari, dico io. Caro ascoltatore anonimo, magari, magari. Allora Luca, andiamo a vedere un po' che cosa succede invece però davvero all'interno delle ultime dichiarazioni di Donald Trump. Pare che l'accordo, come hai detto anche tu prima, sia imminente. Soprattutto ci fidiamo non delle dichiarazioni ma delle reazioni dei mercati, che sembrano riprendersi. E secondo quanto titola la CNN, secondo una fonte, l'Iran dovrebbe rispondere già giovedì, cioè già oggi, alla proposta statunitense per porre fine alla guerra. E in precedenza Trump aveva decantato gli ottimi colloqui avuti con l'Iran nelle ultime 24 ore. Intanto le armi non tacciono da quelle parti e soprattutto non tacciono in Libano, dove c'è stato un ulteriore bombardamento da parte di Israele sulla capitale libanese, su Beirut.
0: Purtroppo non taccio.
1: E allora noi ti direi che andiamo a parlarne con lo storico inviato in zona del Corriere della Sera, quindi chiedo alla nostra regia, al nostro Peter Bescapè, se è riuscito a realizzare il collegamento con Andrea Nicastro. Andrea, ci sei?
2: Buongiorno, eccomi qua.
1: Buongiorno e bentornato qui da noi.
2: Grazie, grazie mille.
1: Allora, ci grazie credi alla proposta... alla proposta, o meglio alla dichiarazione Trump, stiamo per arrivare alla firma dell'accordo con l'Iran?
2: Ma ormai Trump non ci si può fidare mai, non gli si può credere. Certamente ci stanno credendo i mercati, ma in base a che cosa? Più alla volontà di tutti di far ripartire l'economia, al pensiero che per Trump questa guerra, l'aumento del costo della benzina in vista delle elezioni di midterm di novembre sarebbero improponibili, cioè tutta una serie di logiche che vanno contro l'idea di continuare questa guerra. Però che la guerra finisca con la vittoria dell'uno o dell'altro mi sembra molto difficile. Primo, non sappiamo tantissime cose, poi se vuoi ci ritorniamo. Secondo, se sono vere questi punti di memorandum, una paginetta, sembra veramente una di quelle paci di Trump, tipo la pace millenaria per Gaza, per cui a Gaza stanno ancora morendo e non hanno neanche ricominciato la ricostruzione, che non risolvono nulla, perché in questo accordo sembra non ci sia davvero quello che si pensava: impediamo all'Iran di costruire il suo programma nucleare. No, lo sospendiamo, non sappiamo dove finiscono le dosi di uranio arricchito che ancora l'Iran possiede, non gli impediamo il programma missilistico, e in compenso potremmo persino concedere all'Iran di vedere le sue sanzioni sbloccate e i suoi capitali bloccati all'estero restituiti. Ma veramente fare tutto questo per raggiungere un risultato del genere mi sembra assurdo.
0: È anche contraddittorio che oggi, per esempio lo riporta anche il Corriere, ci sia un rapporto della CIA, dice che l'Iran ha mantenuto intatte tutte le sue potenzialità del programma nucleare. È clamoroso questo, totalmente il contrario di quello che dice Trump.
2: Le potenzialità, allora, il programma nucleare è una cosa abbastanza semplice, perché le centrifughe che servono per arricchire l'uranio sono delle grandi lavatrici, no? Però l'uranio arricchito sarebbe ancora nella disponibilità iraniana, e i chili già raggiunti dal lavoro fatto negli anni passati sono già sufficienti almeno per due o tre bombe sporche. Gli Stati Uniti non sono riusciti a bloccare questa costruzione, questo passaggio.
0: Però questo è abbastanza sorprendente: sia gli Stati Uniti che Israele, insieme con le tecnologie, la conoscenza, la mappatura del territorio, non sono riusciti a eliminare i siti in cui avveniva questa trasformazione, e venivano conservati, ovviamente.
2: Luca, noi questo veramente non lo sappiamo.
0: No, cioè, io dico stando alla CIA.
2: Esatto, se lo sapranno i servizi segreti, possiamo anche affidarci alle parole del capo di Stato Maggiore israeliano che dice un accordo, l'accordo che circola, cioè i 14 punti su cui si dovrebbe fermare, sarebbero devastanti per Israele, sarebbero un colpo alla sicurezza nazionale. Quindi vuol dire quello che stai dicendo tu, che Israele crede che l'Iran abbia ancora la disponibilità delle sue riserve nucleari arricchite e che gli Stati Uniti abbiano rinunciato a chiederle indietro. Rinunciato in cambio,
0: Andrea,
2: in cambio della sicurezza economica, in cambio dell'apertura di Hormuz, visto che non sono,
0: Andrea,
2: riusciti ad aprirlo con la forza.
1: Ma quindi la notizia che stiamo dando è che in realtà il pericolo che l'Iran abbia una bomba e possa creare una bomba atomica è reale rispetto all'altra lettura, che invece non c'è nessun pericolo, che non esiste nessuna evidenza, che l'idea che l'Iran possa essere armato con l'atomica è una sciocchezza che serve a coprire le azioni in difesa del petrolio di Trump, o meglio in aggressione del petrolio.
2: Non la metto così, cioè tu sei in una situazione in cui un paese che è circondato e sicuramente sovrastato militarmente da delle potenze ostili che gli sono vicine, Stati Uniti e Israele, che ha un programma nucleare e dice di non voler fare l'atomica. Magari lo dice oggi, ma domani può cambiare idea per tentare di sopravvivere, per tentare di appunto avere una deterrenza che hanno tantissimi altri paesi. Bene, questa è una possibilità. Poi che cosa vogliano fare? Non lo so. Oggi magari il capo non vuole farlo, cambia il capo, domani vuole farlo, e hanno la possibilità, perché hanno le tecnologie e hanno addirittura lavorato all'arricchimento, e quindi non c'è altra spiegazione. Se arricchisci l'uranio oltre l'uso civile, di che cosa te ne fai? È chiaro che è una minaccia potenziale. Il problema non è se l'Iran si sta preparando a non essere un agnello sacrificale. Il problema è se gli altri paesi sono disposti a trattare l'Iran non come una colonia, un paese che deve obbedire, ma a livello, non dico paritario, ma insomma commerciare e trattare con quel paese con rispetto, che è quello che gli iraniani hanno sempre chiesto. Avevano accettato nel 2015 un accordo per verificare i loro processi nucleari in cambio della riapertura e riammissione nei mercati. Poi quell'accordo è stato cancellato da Trump nel 2015, siamo arrivati a 11 anni dopo, però siamo sempre lì. Io, Iran, uso la minaccia nucleare per poter essere riammesso in una comunità economica che mi permetta di sviluppare il mio paese da 90 milioni di abitanti. Tu invece continui a cercare di soffocarmi e impedirmi uno sviluppo. Cosa devo fare?
1: E nel frattempo continuo a mantenere tra le mie istanze così. Tra le mie istanze costituzionali, quella, scusami, della abolizione dell'entità sionista, cito tra virgole.
2: Sì, e anche quella del non stiamo perseguendo l'arma nucleare, anzi è vietato da una fatwa religiosa di Khamenei. Sono parole che si cambiano a seconda dei momenti diplomatici dell'accordo diplomatico. Si vuole discutere della sistemazione di Israele, della entità sionista, si discuta della soluzione dei due stati piuttosto che di qualunque altra soluzione che tolga all'Iran la possibilità di espandersi ideologicamente in tutte quelle parti della regione che sono scontente della presenza di Israele e dell'atteggiamento di Israele nei confronti dei palestinesi e dei suoi vicini.
1: Senti, in questo i paesi del
2: militari o di confronto.
1: O militari, prima le une e poi le altre, soprattutto come generalmente accade.
2: Però ci vuole.
1: In questo quadro che tu hai rappresentato, i paesi del Golfo arabi, ma di fede musulmana ma sunnita, come vedono l'Iran?
2: Allora, questo è una fase in grandissima evoluzione, perché secondo alcune fonti americane, peraltro, l'operazione Project Freedom per liberare il canale di Hormuz è stata fermata, niente un po' di meno, che dal principe Bin Salman, che ha chiamato gli americani protestando, dicendo: non ci avete avvisati di questa operazione, state usando le nostre navi, noi vi vietiamo l'uso delle basi e dello spazio aereo. Cioè l'Arabia Saudita, il più grande alleato della regione, dice agli americani: fermatevi su Hormuz, cioè continuate a negoziare, usate la diplomazia e non la leva militare.
0: Clamoroso.
2: Dall'altra parte però abbiamo gli Emirati Arabi che dicono: ah, ma l'Iran continua ad attaccarci, abbiamo dovuto difenderci da attacco di droni e di missili. Emirati Arabi che sono usciti dall'OPEC, cioè hanno spezzato l'unità dei paesi del Golfo e sono pronti a vendere petrolio come se piovesse, a prezzi bassissimi. Quindi sostituendo l'Arabia Saudita nel accordo diplomatico con gli americani, attenzione, come leva sui mercati petroliferi, e preparandosi attraverso queste dichiarazioni eventualmente ad entrare in guerra direttamente con l'Iran, anche perché gli Emirati Arabi hanno ormai rivelato apertamente un accordo con chi? Con sionista, l'entità, cioè, che è Israele, accordo militare che gli ha procurato sia sistemi di difesa sia chissà cos'altro. Cioè la guerra e l'infiltrazione avviene da tutti e due i campi. Gli israeliani sono presenti nel Kurdistan iracheno, gli iraniani sono presenti nell'Iraq, come dire, continentale, gli israeliani sono presenti in Emirati Arabi, cioè al confine con l'Iran, perché dall'altra parte del Golfo c'è l'Iran e quindi sono proprio dirimpettai, e l'Iran è presente in Libano una volta eccetera eccetera. Cioè sono mosse di paesi che si stanno combattendo. L'unica soluzione è combattersi e non accordarsi diplomaticamente? Io non lo credo, però bisogna essere convinti di dover cedere qualcosa da una parte all'altra. In questo momento Israele sicuramente non sta cedendo niente, anzi sta espansiva, e dall'altra l'Iran si è preso una batosta colossale dal punto di vista economico, militare, tutti i tipi, ma ha avuto la scaltrezza di usare Hormuz come nuova arma che prima non aveva a disposizione, e ha dimostrato una capacità di resistenza inaspettata. Bene, la guerra va avanti, e questo memorandum di 14 pagine mi sembra che, come al solito, come nella tradizione trumpiana, sia un qualcosa che sposta il problema invece di risolverlo.
0: Bene,
1: ma secondo
0: grazie
1: te, scusami
0: davvero.
1: Se cerco un'ultima domanda, sì, Andrea, poi ti lascio subito, perché non ho capito un dato, ma secondo te Israele sta fornendo in qualche modo aiuti all'Iran?
2: No, gli Emirati Arabi.
0: Gli Emirati Arabi.
1: Bene.
0: Non prestando le basi, fanno pressione per la trattativa.
1: Sì, non mi sembra come dire, improprio. Mi sfuggiva la connessione con l'Iran,
2: no,
1: che no, mi sembrava di aver capito. Bene.
2: Sono grato del
1: chiarimento.
2: Rapporto. No, io facevo questo parallelo. Israele aiuta, insomma, è alleato militarmente, aiuta Kurdistan e Emirati Arabi. L'Arabia Saudita si è distaccata dagli Emirati Arabi e l'Iran reagisce aiutando e supportando militarmente Libano e prima il regime di Assad in Siria. Adesso la Siria l'ha persa, gli rimane solo Hezbollah, però continua per esempio anche con gli Houthi, per dire. Il fatto nuovo su cui ci stavamo indagando prima, i paesi sunniti del Golfo. No. Bene, per la prima volta, insomma, in questi giorni abbiamo visto una frattura molto importante tra Emirati e Arabia Saudita, dove gli Emirati sono disposti, uscendo dall'OPEC, l'associazione dei produttori di petrolio, a inondare il mercato di petrolio a prezzi molto bassi, come hanno interesse a fare ovviamente gli americani.
1: E non interesse a comprarli. Grazie Andrea, grazie ad Andrea Nicastro.
0: Grazie davvero. Buongiorno, grazie, buon lavoro.
2: Anche a voi.
0: Ma chi arriva?
1: Questa è l'ora del Papa Nero.
0: Il padiglione dell'Abaro rifulge con le sue installazioni magnifiche.
4: Buongiorno, ma qui non si sono viste le femen però.
0: No, non
1: qui
0: ci si
1: vista solo la Pussy Fazzolo.
4: No, no, preferivo le femmine per regolare qualche conto, però la storia è lunga. Anche perché, qui allora calco un po' la mano, non molti ricorderanno che il 2 maggio scorso è stato l'anniversario della strage d'Odessa. Io non sono intervenuto perché stavo rispettando il riposo, il mio Shabbat, che non vi filo proprio il sabato, però quella di
1: siamo noi che non ti vogliamo il sabato.
4: Altri giorni invece mi volete, come se non fossi io che mi intrometto
1: sì.
4: A gamba tesa. Benissimo.
1: Gli altri giorni ti vogliamo il sabato, ti scacciamo.
4: Giustamente, un po' il bastone e la carota, me lo merito. E vi dicevo, il 2 maggio è stato l'anniversario della strage di Odessa, una delle cause scatenanti della guerra in Ucraina, una di quelle tragedie orribili avvenuta nel 2014 su cui l'Ucraina non ha mai voluto fare luce. Non ci sono, sebbene ci siano i volti, i nomi dei responsabili, nessuno è stato punito per questo efferato crimine in cui sono stati bruciati vivi gli antifascisti della città. Ecco, bene, di fronte alla casa dei sindacati che bruciava il 2 maggio del 2014 c'erano anche le femen, che sono alcune di quelle che stavano al padiglione russo, quelle appunto festeggiavano di fronte al rogo degli antifascisti, adesso ci vengono a dare lezioni di civiltà a noi, quindi anche no, sinceramente.
1: Una polemica antica, non stavo capendo, adesso ho capito perché ce l'hai con queste povere ragazze, va bene, va bene.
4: Beh, povere ragazze neanche troppo, perché diciamo che sono abbondantemente innaffiate di risorse da parte di agenzie sorosiane e quant'altro, o stati, quindi tutto tranne che povere, sinceramente.
1: Ma io ho detto povere ragazze, non ho detto ragazze povere.
4: Giustamente, infatti non avevano una modica quantità di denaro, quindi le povere ragazze.
1: No, anche alta, che le rende non le toglie dalla stato di povere ragazze, sicuramente da quello di ragazze povere. Okay, andiamo alle notizie.
4: Allora, sicuramente dobbiamo rimanere ancora concentrati sulla parata del 9 maggio, perché è l'argomento estremamente più attenzionato di tutti nella vicenda tra Russia e Ucraina in questo momento, perché continuano le minacce da parte ucraina sulla possibilità di colpire la parata della vittoria del 9 maggio sulla Piazza Rossa. È arrivata una risposta puntuale e precisa da parte della Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, che ha fatto anche una lista dei centri decisionali. A chi piace e chi non piace, ha fatto una lista dei centri decisionali ucraini che verranno attaccati se dovesse esserci una qualche forma di disturbo alla parata del 9 maggio. Quindi
1: cioè hanno un po' di pauretta a Mosca?
4: Beh, più che paura, hanno paura che poi devono, se non danno una risposta adeguata, ci perdono la faccia, secondo me. E la risposta adeguata però vuol dire l'escalation, vuol dire fare bombardamenti pesanti su Kiev. Noi ricordiamo che i palazzi decisionali non sono mai stati colpiti, è giusto un missile una volta è arrivato a prendere un ministero e un missile è caduto accanto al Parlamento, però in un giorno in cui era vuoto. Quindi non ci sono mai state distruzioni dei palazzi istituzionali ucraini, o quantomeno quelli principali, sono ancora tutti in piedi, il palazzo presidenziale e quant'altro, e penso che la Zakharova nella lista, pure che non l'ha specificati esplicitamente, questi probabilmente andrà a prendere il palazzo presidenziale, quindi Zelensky
1: insomma,
4: gioca un po' il tutto per
1: state
4: tutto
1: minacciando
4: su questa,
1: ecco.
4: Su questa cosa. E sì sì, c'è un'escalation, quello è evidente, non si può negare. Però la situazione è estremamente complessa e soprattutto

0: Lettonia, quindi ulteriore attacco da parte ucraina passando per i cieli della NATO. Però il misunderstanding della notte, che stava per scoppiare il disastro, è che uno di questi droni ucraini è cascato e la sfiga ha voluto che è andato a colpire delle strutture energetiche, praticamente delle tubature che trasportavano petrolio. Quindi si pensava che il drone fosse russo e fosse uno dei tanti attacchi alle strutture energetiche. Stava per partire il panico, in realtà poi si è scoperto che era semplicemente un drone ucraino che era precipitato, sfiga ha voluto, in quel posto. E in tutto ciò la Russia ha rilasciato le informazioni sugli avanzamenti del mese scorso, e ad aprile ha guadagnato 212 chilometri da 212 chilometri quadrati, ovviamente, e da inizio anno invece ne ha guadagnati 1250, quindi grosso modo come una provincia italiana. Però ovviamente ribadiamo sempre che si tratta di zone rurali in cui non c'erano significativi centri civili o abitativi o industriali dentro, si tratta di zone dallo scarso valore, quindi una situazione, se non proprio di stallo, comunque una situazione abbastanza impantanata. Mentre più interessante le provocazioni, esatto, abbiamo parlato delle provocazioni sul 9 maggio, però l'Ucraina ne fa anche altre che fanno molta presa ai russi.
1: Provocazioni, ecco, cioè non si sta difendendo, sono delle provocazioni. Prego.
0: No, le provocazioni sono di carattere politico, come possono essere la presenza delle femmine
1: mentre
0: Venezia,
1: ti bombardano.
0: O il bombardamento della Parata della Vittoria. No, la provocazione politica che ha fatto molta presa in Russia è che il sindaco di Leopoli, che ricordiamo è la città più nazionalista d'Ucraina, ha inaugurato una targa a un terrorista ceceno che negli anni 90 faceva attentati contro la Russia, presentandolo come un nazionalista. Ecco, questa cosa li ha fatti imbestialire i russi, e quindi diciamo che in molti preferiscono non passare a Leopoli dalle parti di quella statua, perché ci si può aspettare qualche novità pure lì.
1: Cosa ha detto la vostra Zakharova? Che anche Leopoli è nella lista di quelli che prenderete se il 9 maggio vi fanno toc-toc.
0: Penso che la potrebbe aggiornare, perché insomma diciamo che grida vendetta come cosa.
1: La cosa che mi fa più paura di tutte è che Fazzolo ha il numero diretto della Zakharova.
2: Ma di che cosa ti stupisci? Siamo in Serie A, non siamo mica sfigatoni. Allora,
0: esatto,
2: in attesa che la Zakharova mandi un emoticon a te dedicato ad Alberto, e Alberto ce lo racconti magari con qualche coloritura, io ti chiedo se hai stabilito oggi una morale di questa puntata.
1: Certo, l'ho stabilita, e ti dicevo, è proprio per questo che sto attento a non dare mai le mie coordinate ad Alberto, perché non si sa mai nella vita. E oggi, tornando alla morale, la volevo dedicare un po' provocatoriamente alla grande discussione che abbiamo fatto insieme a te e agli ascoltatori sulla Biennale e sulle polemiche che sono legate, perché un autore, anche questo, che dovrebbe essere secondo alcuni respinto, ma che noi accogliamo nella nostra logica onnicomprensiva, Filippo Tommaso Marinetti, scrisse che nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro.
2: Fantastico! Sapete che facciamo noi? Ci salutiamo, continuiamo a pensare e torneremo domani con tutta la banda. Ciao!
1: Ciao!
3: L'attimo fuggente.
4: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle

0: e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 9:03.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Missione a Roma per Marco Rubio, obiettivo del segretario di Stato americano ricucire i rapporti e rilanciare le relazioni tra USA e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi lanciati dal presidente Trump al pontefice. Questa mattina Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Il capo della Casa Bianca però insiste che, gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Al centro del colloquio, oltre alle crisi in Medio Oriente, anche Cuba e Africa. Domani mattina poi Rubio sarà ricevuto dalla premier Meloni a Palazzo Chigi, incontro che servirà anche in questo caso a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. È attesa nelle prossime ore la risposta dell'Iran sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto dagli USA per porre fine al conflitto. Secondo la CNN potrebbe arrivare entro oggi o domani. Trump comunque punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono funzionari USA. Secondo quanto afferma il Wall Street Journal, gli Stati Uniti chiedono all'Iran una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti come parte di un possibile accordo di pace. Ieri il presidente americano si era mostrato ottimista. Possibile la firma già la prossima settimana. In precedenza però aveva avvertito: se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Gerlasco verso la chiusura della nuova inchiesta della Procura di Pavia. Ieri Andrea Sempio, unico indagato, rimasto davanti ai PM per quasi 4 ore, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile del 2025 avrebbe ammesso, mentre parlava in auto da solo, di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne prima del delitto. Spiegherà tutto, fanno sapere i suoi legali. Ieri ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima, che ha difeso Sempio negando che avesse un'infatuazione per sua sorella. Interrogato ieri per oltre 5 ore in caserma a Bergamo, Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, uccisa a coltellate nella sua abitazione di Milano dall'ex compagno Gianluca Soncini lo scorso ottobre. Dolci risulta indagato per vilipendio di cadavere e furto nell'ambito dell' indagine sulla profanazione della tomba della modella nel cimitero di Strozza. Il loculo è stato aperto ed è stata asportata la testa. Dopo l'interrogatorio, perquisita la casa dell'uomo. Calcio: si delineerà questa sera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio ad Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Entrambe le gare avranno inizio alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Ci sono storie dure, violente, che non appartengono solo alla cronaca nera. Ci sono fatti così gravi che solo a raccontarli mettono rabbia e terrore, perché la storia dei poliziotti della Uno Bianca è tragedia e saga familiare, azione criminale e pagina oscura dell'Italia moderna. E dopo 32 anni dal suo arresto, il capo della banda, Roberto Savi, ha raccontato a Francesca Fagnani di presunte coperture, di quei servizi segreti che prima hanno evitato li prendessero e poi li hanno fatti prendere, di viaggi e incontri a Roma nei pressi dell'altare della patria con funzionari dello Stato. Dopo le dichiarazioni di Savi, ora si muovono un pubblico ministero e gli avvocati dei familiari delle vittime, perché i protagonisti di questa storia terribile non sono persone comuni, rappresentano cioè quelle forze di sicurezza che dovrebbero difenderci ogni giorno dai malviventi. Una storia cupa che si snoda lungo le strade emiliane, in quell'enorme agglomerato di case, città, capannoni industriali che da Parma porta dritto a Rimini. 24 morti, 102 feriti, 103 azioni. Cadono sotto i colpi del gruppo carabinieri, poliziotti, guardie giurate, nomadi, benzinai, commercianti, imprenditori, artigiani, fattorini e ancora elettrici, trauti, pensionati e studenti. I tre fratelli Savi erano il nucleo di base della banda. Roberto Savi, assistente capo della squadra volante di Bologna. Fabio Savi era l'unico non poliziotto. Alberto Savi era in servizio al commissariato di Rimini. Con loro c'erano Pietro Gugliotta, Marino Chipinti, Luca Vallicelli. Nella nuova indagine ci sono le coperture, l'eventuale utilizzazione dei membri del gruppo per compiere azioni con finalità nascoste, l'individuazione di altre persone che hanno partecipato alle azioni, come indicato nell'esposto presentato dai familiari delle vittime e come risulta anche da alcuni spunti investigativi e dagli accertamenti svolti dai magistrati bolognesi.
5: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Tutti ne parlano. Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
7: Tutti ne parlano.
6: Con Vicky Mangone.
8: Ma buongiorno, benvenuti da Vicky Mangone, il testimone che passa dall'attimo fuggente a Tutti ne parlano, tanti temi, la nostra redazione, devo dire, ha lavorato alla cremente per voi. Buongiorno a Daniela Vindigni, fra poco vi sveleremo gli argomenti di oggi e poi partiamo. Sono le 9:09, siete su Giornale Radio, questa è Miley Cyrus.

Questa era Easy Lover. In Italia il telefono è praticamente un'estensione della mano. Pensate che siamo al terzo posto al mondo per diffusione e utilizzo dei cellulari, superati solo da Corea del Sud e Hong Kong. Questo dato racconta molto. Siamo sempre connessi e più siamo connessi, più diventiamo anche un bersaglio interessante per i truffatori. Infatti il nostro paese è una sorta di Eldorado digitale. Non sorprende quindi che le truffe telefoniche siano tra le più diffuse e le più efficaci. Ogni mese migliaia di persone ci cascano, spesso senza nemmeno accorgersene in tempo. La buona notizia è che difendersi è possibile, si può, però serve conoscere i meccanismi più comuni. Allora, partiamo da una delle trappole più frequenti: le chiamate perse da numeri sconosciuti. Succede spesso, no, di vedere uno squillo e non fare in tempo a rispondere, oppure di rispondere e sentire subito la linea cadere. Non fatemi quelli che richiamano, via. Il rischio è tutto in quel gesto là, nel richiamare. In quel caso si può finire su numerazioni a pagamento o su tariffe gonfiate che prosciugano letteralmente il credito. La regola è molto semplice: non farlo. Mai richiamare a cuor leggero, meglio verificare prima il numero online, anche perché spesso è già segnalato come sospetto o fraudolento. Un'altra truffa molto insidiosa è quella dell'attivazione inconsapevole di abbonamenti o servizi. Qua il meccanismo è molto sottile: si riceve una telefonata da un numero fisso, l'operatore chiede molto gentilmente di confermare nome e cognome, basta un sì pronunciato con leggerezza e la truffa, ecco qua che bella che è servita. Quel frammento di voce viene infatti registrato e poi montato per simulare l'adesione a un contratto o a un servizio a pagamento. Anche qua il consiglio è fondamentale: evitare risposte affermative automatiche se non si è certi dell'interlocutore, perché il tono di chi sta dall'altra parte è sempre molto gentile, molto rassicurante, però il contenuto è evidentemente studiato nei dettagli. Si parla quasi sempre di un incremento, intanto contenuto, tra i 5, tra gli 8 euro, al massimo 12 euro al mese, proprio per non allarmare troppo la vittima. Subito dopo entra in scena un secondo soggetto, presentato come un servizio di tutela del consumatore o qualcosa di simile, che serve a dare, diciamo, credibilità alla chiamata. A quel punto arriva la proposta: evitare l'aumento passando a un altro operatore telefonico con una tariffa più vantaggiosa. Bene, per attivare la procedura però viene richiesto con urgenza che cosa? Il codice di migrazione e un documento di identità, ed è qui che scatta il vero rischio. Chi fornisce quei dati può trovarsi senza accorgersene con un cambio di operatore non richiesto, costi di migrazione imprevisti e in alcuni casi anche penali legate al contratto già attivo. Va detto che in realtà difendersi è più semplice di quanto possa sembrare. Le compagnie telefoniche serie non comunicano mai aumenti o rimodulazioni tariffarie con una telefonata. Le modifiche contrattuali arrivano in bolletta per la rete fissa e tramite SMS ufficiali però per la rete mobile. Un'altra truffa, sempre più diffusa, passa invece da WhatsApp. Alcuni utenti ricevono messaggi da numeri che utilizzano in modo illecito il nome e il logo di qualche operatore telefonico. Il pretesto è quasi sempre un guasto alla linea piuttosto che un intervento tecnico. Per procedere viene chiesta la foto della carta d'identità o della patente. A volte la motivazione magari cambia un pelino, cambia leggermente, si parla di potenziamento della linea o aumento della velocità di connessione, ma il risultato insomma non cambia, no? È sempre la stessa zuppa. Una volta ottenuti i documenti, questi possono essere usati per attivare contratti o servizi mai richiesti. Anche qui la regola è chiara: i documenti si inviano solo ed esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell'operatore, mai via chat, mai a numeri non verificati. E poi c'è la truffa legata ai numeri a tariffazione speciale. Arriva un SMS che invita a chiamare un numero per ascoltare un presunto messaggio importante. Il dettaglio decisivo è il prefisso 899 o 893 o
comunque numeri simili. In altri casi arriva una chiamata breve da uno di questi numeri che spinge la vittima a richiamare. E insomma, il risultato è sempre quello, è sempre lo stesso: addebiti elevati, crediti che si esauriscono rapidamente. Ed infine, una delle tecniche più insidiose, la truffa Wangiri, qui basta solo uno squillo da un numero, spesso internazionale. Poi uno è curioso, insomma, come dicevo prima, no? Richiama e si frega con le sue stesse mani, perché quel gesto lì attiva poi costi molto alti legati alla tariffazione internazionale. Il consiglio è quello di diffidare sempre e comunque dei numeri sconosciuti, soprattutto se con prefissi esteri, e poi insomma non richiamare mai senza verificare prima. Le truffe telefoniche funzionano perché giocano sulla fretta, sulla distrazione, sulla fiducia anche di chi risponde. Però conoscere questi schemi è già un primo importante modo per non cadere nella rete. E poi c'è il telemarketing selvaggio. Tra poco parliamo della rivoluzione sul nostro display. Stanno arrivando i numeri brevi a tre cifre. Scopriremo come banche e INPS ci contatteranno in modo sicuro, mettendo fine all'era delle telefonate anonime e dei call center truffaldini. La delibera di Agicom è pronta. Ne parleremo tra poco con Giovanna Capuzzo, vicepresidente di Federconsumatori.

0: È vero che le chiamate da numeri sconosciuti vanno ignorate. C'è un solo unico rischio, un solo unico problema, ecco, quello di rischiare di perdersi delle chiamate importanti temendo di incappare nell'ennesimo call center molesto. L'Agicom sta per dare il via libera ai numeri brevi a tre cifre per identificare aziende e istituzioni in modo inequivocabile, quindi addio all'anonimato che favorisce i truffatori. Vediamo come questa nuova delibera cambierà la nostra sicurezza quotidiana. Lo facciamo con Giovanna Capuzzo, vicepresidente Federconsumatori.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, benvenuta Capuzzo. Allora, l'Agicom ha deciso di sbloccare questi numeri brevi anche per le chiamate in uscita, perché finora potevamo usarli solamente noi per chiamare l'assistenza, no?
1: Esattamente sì, diciamo che insomma verso la fine di aprile l'autorità, l'Agicom, ha emanato ovviamente un comunicato con il quale diceva che verso la metà di aprile la Commissione per le infrastrutture e reti aveva finalmente definito una nuova delibera con la quale appunto si introduce questa novità, che è quella relativa alle numerazioni brevi per le chiamate, ovviamente numerazioni brevi a tre cifre, per ovviamente le chiamate che andranno a identificare, come giustamente diceva lei, aziende e imprese e pubblica amministrazione, un po' come adesso noi utilizziamo le numerazioni breve per chiamare ovviamente i servizi di assistenza clienti delle, diciamo, principali aziende.
0: Quindi in pratica cosa vedremo apparire sul nostro display quando ci chiamerà la banca piuttosto che l'INPS?
1: Allora adesso, anziché quei numeri fissi piuttosto che i numeri di cellulare, vedremo delle semplicemente numerazioni composte da tre cifre, e grazie a quelle noi sapremo che potremo identificare ovviamente la correttezza del chiamante. Ovviamente questo è uno step che si aggiunge a tutte le varie iniziative che l'autorità, il legislatore e anche noi di Federconsumatori, come altre associazioni, abbiamo premuto per una maggiore tutela dell'utenza, grazie alla quale ovviamente si cerca di arginare, se non addirittura eliminare ovviamente, il fenomeno del teleselling e il telemarketing, che sappiamo essere un fenomeno purtroppo molto diffuso e che crea ovviamente molti disagi e danni agli utenti.
0: Insidioso, insidioso, quindi sarà impossibile da confondere con i numeri, con i lunghi numeri fissi anonimi, no? Un numero a tre cifre, lo capiamo subito che insomma deve essere qualcuno che deve realmente dirci qualcosa, no? Farci una comunicazione, perché poi col fatto di aver paura di incappare nel telemarketing selvaggio ci capita anche di perdere magari delle comunicazioni importanti, no? Che siamo tutti talmente esasperati che non rispondiamo più a nessuno.
1: No. Certo, esattamente sì, anche perché poi ci sono anche dei sistemi, per esempio i filtri anti-spam in alcuni cellulari, che di fatto vanno anche a bloccare numerazioni di chiamanti che di fatto sono ovviamente autorizzati alla chiamata, e noi di fatto perdiamo la telefonata, che, come giustamente diceva lei, potrebbe essere anche una telefonata importante. Diciamo, certo, che però insomma questo ultimo step speriamo sia quello, non dico risolutivo, ma che possa ovviamente trovare delle soluzioni effettivamente valide, perché ricordiamo insomma la storia per il limite o il blocco del telemarketing selvaggio ha origini vecchie, cioè parliamo del 2010 quando è stato introdotto il registro pubblico delle opposizioni, con il quale poi sono state inserite, oltre al blocco delle chiamate ai numeri fissi, anche quelli dei cellulari nel 22, poi il blocco, diciamo, un po' più importante c'è stato di recente nel 25 con il blocco delle numerazioni di spoofing, quindi sia per i numeri fissi, sì, che camuffavano numerazioni conosciute, successivamente anche dei cellulari, però poi abbiamo visto che, come al solito, fatta la legge, trovato l'inganno, poi il telemarketing si è, diciamo, spostato verso numerazioni mobili straniere. Ecco, in questo caso facciamo anche presente che le nuove numerazioni a tre cifre dovranno operare solamente su rete nazionale.
0: Senta, ma chi potrà richiedere di fatto questi numeri? Cioè, sono solo le grandi istituzioni o anche le aziende private di servizi?
1: Tutte le aziende saranno identificabili attraverso queste numerazioni, di fatto queste danno una sicurezza maggiore all'utenza, poi ovviamente ci saranno dei diversi step attuativi, per esempio per quanto riguarda la parte strettamente relativa ai servizi dedicati al teleselling, al telemarketing, sarà istituito un tavolo tecnico per verificare la possibilità e la fattibilità di attuazione anche per queste aziende, quindi diciamo che c'è un percorso che è iniziato e che andrà man mano ovviamente efficiente tentato e implementato, però di fatto sappiamo che da qui in avanti il consumatore, quando riceverà una chiamata di 3 cifre, saprà ovviamente che quella chiamata viene effettivamente da quella società, da quel servizio, da quella amministrazione che lo sta contattando.
0: E riguarda anche gli SMS questa novità? Perché
1: sì,
0: molte truffe arrivano anche via messaggio, no? Via SMS.
1: Assolutamente sì, tutti diciamo i mezzi utilizzati per comunicare con l'utenza avranno l'identificabilità con queste 3 cifre e di fatto questo va diciamo a complemento anche della nuova introduzione che è stata fatta con il decreto bollette, in cui finalmente, per quanto riguarda perlomeno al momento solo i servizi di energia elettrica e gas, viene finalmente introdotta insomma la logica dell'opt-in, quindi io potrò essere interessato da promozioni che riguardano servizi di energia, luce e gas solamente laddove io ho prestato un consenso effettivamente sì. alla società che già mi fornisce il servizio. Ovviamente noi auspichiamo che questa iniziativa venga ampliata a tutte le società che vendono ovviamente diversi servizi, tanto più in un momento storico in cui vediamo che la maggior parte delle società che erogano servizi a rete sono diventati multiservizi, quindi non abbiamo più società che di fatto vendono solo esclusivamente telefonia piuttosto che energia o assicurazioni, ma purtroppo adesso, purtroppo per fortuna, con la liberalizzazione vediamo che una stessa società può offrire all'utente una vasta gamma di servizi.
0: Senta, ma di fatto cosa cambia proprio a livello tecnico per tutti quelli che vivono di raggiri telefonici?
1: Allora,
0: sarà impossibile replicare questo numero breve, quantomeno
1: allora,
0: dall'estero.
1: Certo, il senso è questo fondamentalmente. Allora, ribadiamo che appunto le numerazioni saranno attestate solamente su rete nazionale. Essendo numerazioni fisse, non saranno ovviamente veicolate attraverso VoIP, che era quel sistema ovviamente sì. che attraverso il progresso tecnologico consentiva la duplicazione e quindi il fenomeno dello spoofing. Quindi questa diciamo nuova introduzione alza di più il livello di sicurezza e di impossibilità di replicazione di una numerazione.
0: Quindi non c'è il rischio che i truffatori si inventino cose tipo nuovi numeri brevi falsi?
1: Allora guardi, la sfera di cristallo sfortunatamente non ce l'ho. Io mi auguro che sia così, però sappiamo benissimo che purtroppo e per fortuna il progresso tecnologico porta ovviamente sempre nuove opportunità. Noi speriamo appunto che l'autorità, il legislatore o comunque chi è deputato a vigilare e a normare questi settori abbia la tempestività di poter intervenire sia dal punto di vista tecnico che normativo per bloccare il prima possibile eventuali possibilità di abuso.
0: È prevista una, non so, una lista pubblica di tutti i numeri brevi assegnati alle varie istituzioni, un albo, ecco, un albo dei numeri sicuri, perché quello sarebbe uno strumento importante, no? Definitivo anche per il cittadino.
1: Eh certo, assolutamente sì, nel sito dell'autorità dovranno essere ovviamente pubblicate tutte le numerazioni che vengono attribuite ai diversi soggetti che utilizzeranno obbligatoriamente queste numerazioni brevi, in modo tale che un utente nel momento stesso in cui riceve una chiamata e che magari alla quale non risponde avrà la possibilità di identificare chi è stato il soggetto a chiamarlo.
0: E poi ci vuole una massiccia, un'importante campagna informativa, no? Insieme a questa... in questa delibera.
1: Sicuramente sì, diciamo che l'informazione e la consapevolezza è il primo passo per poter evitare qualsiasi incidente, chiamiamolo così. E poi comunque in ogni caso spetta anche al consumatore, all'utente, avere ovviamente un atteggiamento collaborativo, nel senso che bisogna sempre prestare attenzione a tutto quello che si firma, ai consensi che si danno e ai dati che vengono rilasciati ai diversi soggetti, accertandosi ovviamente quali sono le finalità che vengono ovviamente autorizzate all'utilizzo dei propri dati. Quindi un consiglio che noi diamo sempre all'utente: prima di firmare, leggere con attenzione tutto quello che si va a sottoscrivere.
0: Grazie a Giovanna Capuzzo, vicepresidente Federconsumatori. Abbiamo parlato di telemarketing selvaggio e telefonate non gradite che arrivano al nostro indirizzo. Arrivano i numeri brevi per identificare aziende e PA oneste. Breve pausa e poi torniamo.
2: Giornale Radio. Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 9:32. Giornale Radio.
8: Meteo. Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Tutti ne parlano.
2: Con Vicky Mangone.
0: Eccoci qua, ancora buongiorno, 9:33. Oggi vi inviteremo a inforcare la bicicletta e a programmare una vacanza. Alberto Bertoli, giornalista, esperto di cicloturismo, ci spiegherà come organizzare la vacanza perfetta in bicicletta, anche per, insomma, anche se non siete proprio degli atleti. Dalla scelta tra muscolare e di bike, ai trucchi per preparare le borse senza dimenticare l'essenziale, fino ai consigli per viaggiare con bambini senza stress. La vacanza in bicicletta è uno dei nuovi trend. Raccontateci i vostri viaggi al 334 11 11 622. Adesso ci ascoltiamo The Weeknd, Save Your Tears.

c'è un modo decisamente diverso di viaggiare, un modo più lento, più sostenibile, forse anche più autentico. Le vacanze green stanno conquistando sempre più italiani, soprattutto tra chi cerca esperienze lontane dal turismo di massa e vuole anche ridurre l'impatto ambientale dei propri spostamenti. Non si parla solo di biciclette, non si parla solo di campeggi immersi nella natura. La mobilità sostenibile oggi significa scegliere treni invece dell'aereo per le tratte brevi, usare mezzi pubblici, condividere l'auto oppure scoprire città e territori a piedi con ritmi sicuramente più umani. Negli ultimi anni sono aumentati i viaggiatori che preferiscono itinerari slow, quindi cammini naturalistici, vacanze in agriturismo, piccoli borghi raggiungibili in treno oppure esperienze lungo le bellissime ciclovie. È un modo di partire che permette anche di riscoprire territori meno conosciuti, spesso fuori dai grandi circuiti turistici. In Italia di certo non mancano le opportunità, dalle ciclovie del Trentino ai percorsi lungo la costa adriatica, fino ai cammini storici come la Via Francigena o il cammino minerario di Santa Barbara in Sardegna. Sempre più persone scelgono appunto vacanze che uniscono benessere, attività fisica e rispetto dell'ambiente. E anche le città si stanno adattando a questo. Crescono i servizi di bike sharing, i bus elettrici, le strutture ricettive attente alla sostenibilità con riduzione degli sprechi energetici e maggiore attenzione alla raccolta differenziata. La mobilità green però non è soltanto una scelta ecologica, è anche un modo per vivere il viaggio con maggiore consapevolezza. Muoversi lentamente significa fermarsi di più, significa osservare, guardare, entrare davvero in contatto con i luoghi e con le persone. Secondo diversi studi europei, il turismo sostenibile è uno dei settori in maggiore crescita e a spingere questa tendenza sono soprattutto i giovani, sempre più sensibili ai temi ambientali e alla necessità di ridurre le emissioni legate ai trasporti. Naturalmente non sempre è semplice rinunciare all'auto piuttosto che all'aeroplano, soprattutto in territori dove i collegamenti restano difficili. Ma anche piccoli cambiamenti possono fare la differenza. Scegliere una meta più vicina, utilizzare il treno, come dicevo, quando possibile, o preferire strutture eco-friendly. Le vacanze alternative e la mobilità green raccontano in fondo una nuova idea di turismo, meno frenetica, meno inquinante e forse anche più ricca di esperienze reali. Tra poco con Alberto Bertoli, giornalista ed esperto di cicloturismo, parleremo di vacanza in bicicletta. L'Italia è diventata la nuova terra promessa dei viaggiatori lenti. Da Bertoli ci faremo consigliare anche qualche itinerario suggestivo, magari non troppo complicato, da fare anche se si è alle prime armi o alle prime pedalate. Vacanza in libertà, fra poco in bicicletta, raccontateci i vostri viaggi green 334 11 11 622.

0: Non è più solo una moda per pochi appassionati in tutina di licra, ma è una vera e propria rivoluzione nel modo di viaggiare. Il cicloturismo in Italia sta vivendo, diciamo, un'età dell'oro, trasformando territori dimenticati in destinazioni di punta e muovendo anche un'economia pulita e capillare. Ma come si pianifica una vacanza perfetta sui pedali? Quali sono le mete che davvero valgono il viaggio? Lo chiediamo ad Alberto Bertoli, giornalista, esperto di cicloturismo, quindi esperto del settore, per capire perché la bicicletta è diventata la nuova frontiera della libertà. Sempre detto io, sempre detta questa cosa. Buongiorno Alberto.
1: Buongiorno, tutto ciò è meraviglioso perché io sono un cantautore e di bicicletta non ne so niente.
0: No, ma veramente? Vuoi dirmi che abbiamo sbagliato Bertoli? Abbiamo sbagliato Alberto Bertoli? No, davvero.
1: Sì, penso proprio di sì.
0: Facciamo un'altra cosa. Parliamo di quello che stai facendo, Alberto?
1: Ah, va bene, volentieri.
0: Parliamo di musica? No, questa cosa è bellissima. Parliamo di musica, Alberto?
1: No, infatti, avevo letto, magari sai, perché il problema è che ci sono tante trasmissioni che hanno un pretesto, e poi dentro ci va la mia musica che ci sta benissimo.
0: Certo.
1: Voglio dire, comunque, la pedalata sulla sostenibilità dell'ambiente c'entra con una delle canzoni più note che porto in giro, che è Pure Sofia, che penso che
0: Alberto Bertoli, importante. Insomma, figlio di cotanto padre, vogliamo ricordarlo per quei due che non lo sanno, perché no? Di Pierangelo Bertoli. Allora Alberto, dai, raccontaci cosa stai facendo. Stiamo andando incontro all'estate, che programmi hai, che progetti hai, cosa bolle in pentola?
1: Allora, noi stiamo per uscire con un singolo e il singolo uscirà nelle prime settimane di giugno ed è un singolo in coppia con un altro cantautore dell'Emilia Romagna, figlio di cotanto padre anche lui, perché è Mirko Casadei. E quindi stiamo preparando questo lancio.
0: Certo. Lo dico in nostro amico Mirko Casadei, vedi qua, gira e rigira, il mondo è piccolo, ci si ritrova tutti. Prego.
1: E poi niente, dopo faremo un giro promozionale, giustamente, perché parla dell'Emilia Romagna, che è la nostra casa. E dopo abbiamo un paio di calendari, cioè il mio e il suo, che si stanno riempiendo giorno dopo giorno. Quindi cercheremo di venire a capo di questa gigantesca tournée, sia mia che sua, che spesso si incrocerà. Quindi abbiamo fatto una bella foto, l'abbiamo lasciata sul comodino delle nostre famiglie e poi torneremo a settembre, penso, insomma.
0: Però quindi abbiamo detto singolo in uscita, valigia pronta, ecco, valigia pronta per partire. Raccontaci qualcosa di più della musica che porti in giro, Alberto.
1: Vedi, la musica che porto in giro è sempre un insieme di cose, diciamo a due scopi. Uno è che è quello del racconto delle radici, che quindi è quello del mantenimento anche di una memoria di cui questo paese spesso è malato, nel senso di Alzheimer, e quindi cerchiamo di tenere viva un certo tipo di memoria. Dall'altra parte invece portare avanti una nuova concezione di musica, sempre basata da dove veniamo. Parlo al plurale perché in realtà sia io che Mirko facciamo lo stesso tipo di lavoro e questo significa che ovviamente c'è spazio per le nuove, ma come c'è spazio per i grandi successi. Questo anche per dire che io sono sempre stato convinto che se non sai da dove vieni, difficilmente sai dove andrai. E questa è una cosa che torno a dire spesso in Italia, adesso soprattutto con l'avvento dei social, che vanno via velocissimi, tu c'hai un contenuto ogni 15 secondi, in realtà uno non sa bene cosa deve fare nella propria vita. Bisognerebbe spegnere lì i device, cercare di concentrarsi un attimo sulla propria natura e felicità, cosa che si scorda spesso, invece di mostrarla sui social come finta, e magari cercare di capire cos'è che uno va in cerca, di cos'è che uno ha bisogno.
0: Ma tu sei operativo, sei attivo, come li vivi i social?
1: Ma i social sono un dovere per chi fa il nostro mestiere. Poi dire che all'inizio devo dire la verità.
0: Dovere non è bello, però, cioè dovere. È come una scarpa un po' stretta, eh?
1: Però lo è. Cioè, ci sono certe cose che ti fanno piacere, no? Suonare ti fa sempre piacere, almeno a me fa sempre piacere. Quando salgo in cima al palco, facciamo le canzoni che ci piacciono, io sono sempre felice. Invece ci sono certi giorni che devi dare segnale, no? Che esisti, perché altrimenti la gente, appunto proprio per il discorso di prima, per la sindrome dell'F5, del refresh, non si perde il fatto che tu esisti, perché vieni sobbarcato da qualcun altro, quindi hai bisogno di continuare a martellare tutti i giorni, che è una cosa che non può fare piacere a chiunque, anzi secondo me a nessuno. Non è che uno tutti i giorni ha voglia di dire cosa sta facendo.
0: Certo, però c'è anche chi non vede l'ora di raccontarlo,
1: Sì,
0: anzi,
1: noi abbiamo tanti...
0: ne ha quasi un bisogno, no? Diventa quasi un bisogno.
1: Dopo diventa un bisogno, perché la socialità sta venendo a meno, stanno chiudendo tutti i negozi, i pub, rimangono i ristoranti, che però ci vai con gente che già conosci, quindi l'incontro diventa sempre minimo. Sempre, si riduce la possibilità di incontrare persone nuove, se non sui social, ma solitamente quando le incontri sui social è per sciocchezze o perché ci litighi, quindi non è proprio un bel ambiente, ecco.
0: Tu hai bimbi anche, vero Alberto?
1: Due bambini.
0: Due.
1: Sì, Dario,
0: ecco,
1: e Cesare,
0: vedi?
1: Di 8 e 7 anni.
0: No, cellulari, no.
1: Io sono abbastanza razzista su queste cose qua.
0: Appunto, stavo dicendo, no, magari no, il cellulare a 8 anni, ecco.
1: No. Cioè, quando sarà che non ci potremo fare niente, nel senso che saranno esclusi dalla socialità, allora
0: sì,
1: ci tocca.
0: Sì.
1: Però il problema è che preservare la scintilla che ha un bambino, io poi ho fatto 15 anni di logopedia, di logopedista, cioè avevo 3 lavori, prima di diventare pazzo ne ho lasciato uno. E lì ho imparato che i bambini hanno una creatività, una possibilità di imparare le cose 100.000 volte superiore a noi. Se tu gliela ammazzi con dei giochi già precompilati, prefatti, dopo non ho idea di che adulti possano diventare.
0: Certo. Alberto, torniamo a parlare della tua musica, che sono curiosissima. Parliamo anche un po' del tuo papà, che io intervistai tanti anni fa. Che piacere, è stato uno degli incontri più belli della mia vita, devo dire, incontrare il tuo babbo in radio, davvero. L'ho incontrato in una radio, non in questa radio, una radio dove lavoravo tanti anni fa. Poi te lo racconto. A Bologna. Sì, bello davvero, è stato molto emozionante. Mi racconti un po' del tuo babbo, com'era Babbo Pierangelo?
1: Sì, difficile raccontarlo in due parole.
0: Lo so.
1: Era un personaggio. Sai cosa mi fa ridere? Scusa, adesso ho fatto una digressione sul fatto di Alberto Berti, il ciclista. Una volta stavo 2 anni fa, mm-hmm, al trucco in Rai, no? E dall'altra parte, perché sono posati su due lati, no? I truccatori. E quindi dall'altra parte c'era Valeria Marini, che sento che dice con la truccatrice: Scusami, ma chi è quel ragazzo lì? La truccatrice dice: ma come, chi è? È Bertoli, è il figlio di Bertoli. Ah, quello che correva in bicicletta. Quindi penso che l'errore sia un po' comune.
0: No, vabbè. E vedi, allora, cioè, che tutto torna. Tutto torna.
1: Con tutti i cantautori che potevano prendere, proprio l'unico in carrozzina.
0: Esatto. Incredibile. Dai, regalacelo un ricordo, un'immagine del tuo babbo Pierangelo.
1: Mio padre era una persona molto seria, però che sapeva scherzare molto bene, quindi era molto piacevole stare insieme a lui, perché era una persona profonda, però quando c'era il momento di scherzo lui lo apprezzava bene. Allora un giorno mi ha portato a un concerto, no? Perché io facevo già musicista, ero un ragazzino.
0: Quanti anni avevi, Alberto? 16 anni.
1: 16. Avevo già iniziato sia a fare canzoni che a cantare in una band, così. E io guardavo terrorizzato, in realtà, perché il fatto di vedere mio padre era come immedesimarmi in lui, e quindi davanti a migliaia di persone io ero, e lui mi guardava e aveva capito immediatamente dagli occhi. E quando è sceso dal palco, mi ricordo che mi disse: allora, hai avuto paura? Io infatti, beh, un pochino sì, ma vedi, basta essere un po' più vecchi, sei ancora un po' giovane, invecchia un po', qualche capello bianco e poi andrà bene.
0: Senti,
1: qualche parolina dolce, però bello.
0: Era un babbo tenero, era un babbo che sapeva ascoltare.
1: Diciamo che allora io ho 3 fratelli, uno è un maschio e 2 sono sorelle, sono femmine. Mm-hmm. Con gli uomini faceva meno fatica, perché comunque ricordati che mio padre è un uomo degli anni 40, quindi c'era una certa, anche se aveva vissuto in pieno il 68, quindi la liberazione delle moralità, delle etichette, così,
0: certo,
1: ne risentiva
0: certo.
1: Comunque culturalmente. E quindi quando vedevo che quando parlava con le mie sorelle femmine era un pochino più impacciato, ecco. Niente di che, niente di così eclatante, però c'era questa differenza di approccio, perché con me poteva dire, magari si sentiva di poter dire qualche parola in più, con una ragazza non si sarebbe mai permessa, come non si permetteva neanche di rivolgersi in dialetto alle donne. Con noi,
0: davvero?
1: Sì, così, con noi poteva. Sì, era una cosa che non diceva, alle donne si parla in italiano, bisogna rispettarle, tutte queste cose qua che facevano parte degli anni 30,
0: bello.
1: Non degli anni 40.
0: Bello, bello. Senti, tu hai detto che, vabbè, adesso tu hai la tua musica, scrivi le tue canzoni, le porti in giro, le incidi, le porti in giro, però porti in giro anche la musica di del tuo babbo, di Pierangelo Bertoli. Secondo te i testi delle canzoni di tuo padre parlano ancora ai giovani, comunque alle persone oggi? Sono ancora attuali?
1: Questa è una domanda molto seria. Ti ringrazio, tra l'altro. Ci sono delle canzoni che hanno un'anima di un certo tipo e non invecchieranno mai. Da una parte posso dire purtroppo, e dall'altra per fortuna, perché si portano dietro un certo tipo di idea e di

0: E quindi da questa parte qui ti posso dire che A Muso Duro è una canzone che difficilmente invecchierà. Invece qua, spero, prima ho citato pure Sofia, spero che un giorno sarà un triste ricordo di un'era dove non rispettavamo il nostro ambiente e quindi non rispettavamo il futuro e quindi non rispettavamo il nostro i nostri figli. Cioè, ci è mancata questa connessione del capire che se non si rispetta l'ambiente è come non rispettare i propri figli e i propri nipoti o i figli degli altri se uno non li vuole. Certo. Comunque pensare solo a se stessi, al profitto e a non all'ambiente in cui che ci ospita, perché noi siamo poi degli ospiti. Quindi insomma ci sono delle canzoni che sicuramente sono attuali e delle altre che speriamo che vadano in dimenticatoio.
1: Tipo.
0: tipo anche Italia d'Oro che parla della corruzione che c'è dentro al Parlamento, no? Invece diventa sempre più attuale, uno si aspetta che a un certo punto ci siano delle brave persone e invece quando arrivi in fondo al burrone puoi sempre scavare, questo si impara molto bene in Italia.
1: Secondo te la musica italiana oggi lascia ancora spazio ai temi impegnati, ai temi sociali?
0: Sì, assolutamente, bisogna saperne parlare con criterio e con un approccio moderno che spesso io non condivido, ma è anche vero che io ho 46 anni e non ce ne ho 20. Per uno di 20 anni salire sul palco del 1° maggio e dire essere umano al posto di partigiano è una cosa che può portare un messaggio, ben venga se il messaggio è passato, a me dà fastidio, ma io è vero che non sono un ragazzino, anche questo è vero, capito? Quindi ci sono le possibilità di dire, Fulminacci è uno che ce n'ha 26 di anni e parla di temi sociali da quando è nato, quindi assolutamente sì, capisci? Quindi diciamo che non sono mai stati i temi più importanti quelli di grande diffusione. La canzone in Italia, la canzone più famosa è una canzone d'amore, o di sogno o d'amore.
1: Beh Alberto, sai che sei stata una bella scoperta, questo cambio di rotta non mi è dispiaciuto affatto, anzi mi ha fatto, devo dire, molto molto molto piacere. Non abbiamo fatto una pedalata sulla strada ma sul pentagramma, per cui è stato bello. Grazie Alberto Bertoli, grazie davvero, ti abbraccio forte, ti auguro cose bellissime per la tua carriera, per la tua musica, per la tua vita, e non dare il cellulare ai tuoi figli, continua così. Grazie ancora ad Alberto Bertoli, sono le 10 in punto, diamo la linea alla redazione per le ultime notizie e poi, signori, si torna in pista.
2: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te.

In un mondo pieno di rumori, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10:03.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Rubio a Roma per ricucire lo strappo con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump. Questa mattina sarà ricevuto in Vaticano da Papa Leone, domani vedrà Meloni. USA e Iran, cresce la speranza per un accordo di pace, attesa la risposta di Teheran sul memorandum proposto dagli USA. Stiamo valutando, ma alcuni punti inaccettabili. Il delitto di Gerlasco, Sempio intercettato, ammette di aver visto video intimi tra Chiara Poggi e Alberto Stasi e di aver tentato un approccio poi rifiutato dalla 26enne. Spiegherà tutto, assicurano i suoi legali. Tennis internazionali d'Italia, aspettando il debutto di Sinner, batte forte il cuore dei romani doc Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Questo è il nostro torneo.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro e Daniela Ubaldi, per lo sport Gianni De Gaetano. Missione a Roma per Marco Rubio, già giunto nella capitale. Obiettivo del segretario di Stato americano: ricucire i rapporti e rilanciare le relazioni tra USA e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi lanciati dal presidente Trump al pontefice. Questa mattina sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone, domani poi l'incontro con la premier Meloni a Palazzo Chigi. Il servizio.
3: L'incontro tra il Papa e il capo della diplomazia USA non è molto consueto. Di solito il pontefice riceve solo i capi di Stato o di governo, ma stavolta il Papa ha accettato la richiesta del segretario di Stato americano perché troppi sono stati gli attacchi verbali lanciati a Leone XIV dal presidente degli USA per non tentare una distensione. Tra le accuse incendiarie di Trump rivolte a Papa Prevost: pessimo in politica estera, è un debole, se io non fossi alla Casa Bianca lui non sarebbe in Vaticano, fino all'affondo clamoroso: lui è favorevole all'atomica dell'Iran, mette in pericolo molti cattolici. Il Papa anche a quest'ultima accusa ha risposto con pacatezza: se qualcuno mi critica lo faccia con verità, la Chiesa da anni parla contro tutte le armi nucleari. Marco Rubio, da devoto cattolico, si pone come pontiere tra l'irrequieto inquilino della Casa Bianca e la guida dei cattolici del mondo, comunità che negli USA è decisiva in vista delle elezioni di midterm in America a novembre per quelle del prossimo presidente, a cui, secondo molte voci, Rubio si candiderà, giocando quindi oggi col Papa una sua partita personale. E pontiere Rubio lo sarà anche domani a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni, anch'essa diventata bersaglio degli strali di Trump su tanti temi, dazi, guerra in Iran e in Libano, con il possibile ritiro di migliaia di soldati dalle basi USA in Italia. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Crescono le speranze per un accordo di pace tra USA e Iran. Secondo i media americani è attesa tra oggi e domani la risposta di Teheran al memorandum d'intesa in 14 punti proposto dagli USA per porre fine alle ostilità. Trump comunque punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono alcuni funzionari USA. Ieri il presidente Trump si era mostrato ottimista parlando di una possibile firma già la prossima settimana. In precedenza aveva avvertito: se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Si va verso la chiusura dell'inchiesta della procura di Pavia che riscrive movente e autore del delitto di Gerlasco. Ieri Andrea Sempio, unico indagato comparso davanti ai PM per quasi 4 ore, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile dell'anno scorso avrebbe ammesso, mentre parlava in auto da solo, di aver visto i video intimi di Chiara e Alberto e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne prima del delitto. Stava commentando quello che aveva sentito nelle varie trasmissioni TV, spiegherà tutto, sostiene Angela Taccia, una dei legali del 38enne.
4: Lui ovviamente rivede le repliche, vuole informarsi e mi aveva detto: sì, avevo ovviamente scimmiottato, ho sentito qualcosa, ha detto, ho ripetuto la loro teoria, ma ci mancherebbe anche che uno si rivolga così alla sorella defunta del proprio amico, ma cioè non scherziamo. E mi sembra, io non so nulla di quello che ha detto Marco Poggi perché non l'abbiamo neanche incrociato, ma voi mi avete letto le notizie e a quanto pare anche Marco Poggi continua a dire che non hanno mai visto i video, quindi le contraddizioni dove sono?
2: Ieri ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima, che rispondendo ai PM ha difeso Sempio negando che avesse un'infatuazione per sua sorella. Come previsto le proteste prendono la ribalta alla Biennale d'Arte di Venezia che vive i giorni di vernissage a invito prima dell'inaugurazione ufficiale del 9 maggio. Tensioni al contestato padiglione della Russia con le performance delle Pussy Riot e Femen davanti agli agenti schierati. A manifestare anche rappresentanti del mondo culturale e artistico di Ucraina, Polonia e Paesi Baltici. Avanti con audacia e libertà, afferma il presidente della Biennale Buttafuoco, finito nel mirino per la scelta di riaprire la principale kermesse dell'arte contemporanea a Russia ed Israele. Commozione e impegno nella serata dei David di Donatello, che ieri hanno visto trionfare con 8 statuette le città di pianura di Francesco Sossai, premiato anche il cortometraggio su Gaza. Sentiamo.
5: Nel Veneto rurale due amici di bevute inseguono un tesoro nascosto da un loro compagno. Si unisce alla ricerca un giovane architetto senza una direzione personale che finirà per vivere il suo on the road nella provincia italiana. È Le città di pianura di Francesco Sossai a trionfare come miglior film in altre 7 categorie chiave nella 71esima edizione dei Davide di Donatello, che hanno avuto la loro serata di gala in diretta su Rai 1 ieri sera. Sul podio anche Primavera di Micheletto con 4 premi, 3 alle assaggiatrici di Soldini e alla città proibita di Mainetti, che primeggia negli aspetti tecnici. E nella serata, che ha celebrato anche Vittorio Storaro, Gianni Amelio e Bruno Bozzetto, non sono mancati gli accenti di orgoglio e di impegno. Ritirando il premio come migliori attori non protagonisti, Matilda De Angelis ricorda i colleghi che protestano per la crisi del cinema fuori del Teatro 23 di Cinecittà, e Lino Musella ringrazia gli attivisti della flottiglia.
6: Mi dispiace che si debba arrivare a umiliare un'intera categoria per ricordare che esiste, che è quella dei lavoratori e delle lavoratrici del cinema.
7: Ringrazio tutte le donne e tutti gli uomini della Global Sumud Flottiglia.
5: Everyday in Gaza, il vincitore della sezione cortometraggi. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
2: Tennis, in attesa del debutto di Sinner, proseguono gli internazionali d'Italia, che ieri hanno registrato il successo di Matteo Arnaldi, Elisabetta Cocciaretto e della 18enne Tyra Grant al primo match vinto in un Masters 1000. Oggi l'esordio di Matteo Berrettini, Romano Doc come Flavio Cobolli. Per entrambi il Foro Italico rappresenta il torneo del cuore. Sentiamoli.
8: Sono molto felice di essere qui a provare a godermi questo torneo. Ho un peso, non credo che lo sarà mai. Comunque con questo torneo veramente ci ho sognato e ci sono cresciuto nell'idea di giocarlo di quando venivo qui da bambino, quindi sono super felice di essere qui.
9: Desidero di poter fare meglio degli anni scorsi. Quando entro in questo circolo sento molto meno pressione, mi sento bene. Comunque vengo da tanti tornei fatti come si deve, come avrei voluto giocarli, e quindi vengo qua a Roma con tanta autostima e spero mi possa aiutare.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Tutti ne parlano.
11: Tutti ne parlano.
10: Con Vicky Mangone.
12: Sono le 10:11. Beh, questa virata dalla pista ciclabile al palcoscenico, devo dire, è stata una piacevole sorpresa. Saluto ancora Alberto Bertoli, figlio di Pierangelo Bertoli, per essere stato con noi e aver condiviso così uno stralcio della sua vita e anche della sua musica e quella del suo meraviglioso babbo. E comunque, per inciso, l'intervista sulle vacanze in bicicletta la recuperiamo sicuramente nei prossimi giorni. Figli, matrimonio, carriera, perché oggi dire un sì definitivo ci terrorizza, ci spaventa, ci fa scappare. Tra pochissimo esploreremo i meccanismi psicologici del fence sitting insieme alla dottoressa Anna Merolle. Vedremo come i social media e l'eccesso di informazioni abbiano reso la nostra libertà paralizzante. E quindi fra poco vedremo perché molte persone non riescono a decidere. Non può capitare di prendere tempo, e questo sta nelle cose, ma ci sono quelli che proprio non decidono mai, mai, mai. Come detto, analizzeremo il fence sitting con la dottoressa Anna Merolle. Tra poco.

A proposito di quelli che non scelgono, quelli che preferiscono prendere tempo, ci sono anche quelli che da anni dicono di voler smettere di fumare e poi però non lo fanno. Chissà se con questi nuovi rincari arrivati ieri qualcosa succederà. Ieri è arrivato un nuovo aumento dei prezzi di sigarette e sigari. Sono rincari in linea con gli aumenti progressivi previsti dalla legge di bilancio e non si tratta del primo ritocco dell'anno, perché un'altra tranche era già entrata in vigore lo scorso 15 aprile. A comunicarlo è stata l'Agenzia delle Dogane Monopoli, che ha aggiornato il listino dei tabacchi lavorati con le nuove tariffe di vendita. In totale sono 202 i prodotti coinvolti. Per quanto riguarda le sigarette, gli aumenti interessano soprattutto alcune linee dei marchi Corset e The King. I prezzi dei pacchetti salgono fino a una fascia compresa tra 5,30 euro e 5,70 euro, con rincari che si aggirano intorno ai 20 centesimi a confezione. Più lunga invece la lista dei sigari interessati dagli aumenti. Tra i marchi coinvolti figurano anche prodotti conosciuti come l'antico sigaro nostrano del Brenta, i dominicani Davidoff e il Plasencia Alma Fuerte Nestor IV. Ma questi rincari in realtà erano già previsti. La manovra economica ha stabilito un percorso graduale di aumento delle accise sul tabacco, destinato a proseguire anche nei prossimi anni. Secondo il calendario fiscale fissato dal governo, il prezzo dei pacchetti continuerà a crescere in maniera progressiva. Si parte da aumenti medi di circa 15 centesimi quest'anno, nel 2026, fino ad arrivare a rincari che dal 2028 potrebbero sfiorare i 40 centesimi a pacchetto. Un incremento che pesa soprattutto sui consumatori abituali, che si inserisce in una strategia fiscale e sanitaria che oramai è consolidata: da una parte aumentare il gettito, dall'altra scoraggiare il consumo di tabacco attraverso prezzi sempre più alti. E proprio il fumo continua a rappresentare uno dei principali problemi di salute pubblica. Secondo i dati sanitari, il tabacco è ancora tra le prime cause evitabili di morte, collegato a malattie cardiovascolari, tumori, patologie respiratorie croniche. Sì che le campagne non mancano, e sì che i divieti non mancano, però nonostante tutto in Italia milioni di persone, in Italia, nel mondo, continuano a fumare quotidianamente, spesso iniziando giovanissimi, proprio in giovane età, da adolescenti. Fra l'altro molti giovani fumano anche sigarette elettroniche. Gli esperti ricordano che smettere di fumare porta benefici quasi immediati: migliora la respirazione, migliora la pressione arteriosa, diminuisce progressivamente il rischio di malattie gravi, ed è anche per questo che l'aumento dei prezzi viene considerato da molti governi uno strumento utile per ridurre il consumo, in particolare tra i più giovani, che sono più sensibili al costo dei prodotti. Resta però aperto il dibattito tra chi vede nei rincari una misura di prevenzione e chi invece li considera soprattutto un modo per aumentare le entrate fiscali. Ma mollate il pacchetto, ascoltate la zia, prendete questa decisione una volta per tutte. Tra poco con la dottoressa Anna Merolle, psicologa, psicoterapeuta, parleremo di chi resta sempre in bilico fra le scelte che di fatto non prenderà mai. Sono quelli delle scelte infinite, i dubbiosi impenitenti. Vedremo chi sono i fence sitters.

0: vivere con un piede in due scarpe, o meglio seduti su una staccionata senza mai saltare dall'altra parte. Si chiama fence sitting, la nuova condizione esistenziale che un po' blocca le nuove generazioni. Non è semplice indecisione, ma è una sospensione permanente tra desiderio e paura. Avere figli o no? Cambiare lavoro o restare? Ufficializzare una relazione o mantenere una porta aperta? Con la psicoterapeuta Anna Merolle vediamo cosa succede nella testa, nella mente di questi perenni indecisi. Buongiorno.
1: Buongiorno Vicky. Allora,
0: non è pigrizia, vero dottoressa Merolle? Che sembra quasi una strategia di sopravvivenza per mantenere un po' tutte le strade aperte.
1: Esatto, non possiamo definirla pigrizia, ma possiamo definirla disagio, perché sostare in questa indecisione produce un livello molto alto di ansia e di insicurezza. Quindi i fence-setter non è che vivono una condizione di felicità nel momento stesso in cui sono lì sospesi e non sanno esattamente da quale lato della staccionata a dover scendere, perché dietro questo stato di indecisione ci sono delle paure che entrano in gioco, no? Ed è genere la
0: anche
1: paura
0: perché, anche
1: muove.
0: Perché si parla sempre di scelte, diciamo, di un certo peso, no? Volere un figlio, no? Sposarsi o no? Ecco, quindi insomma,
1: scegliere un percorso,
0: sono scelte che non permettono di tornare indietro.
1: Studio, esatto, sono scelte che comunque importanti, perché vanno a produrre poi un cambiamento, no? È come stare in uno sliding doors, diciamo così.
0: Sì,
1: e quindi naturalmente questo porta comunque alla paura di sbagliare, alla paura di fare la scelta che comunque poi di cui si potrebbe pentire, si alza molto il livello del dubbio, perché poi dietro c'è la paura naturalmente di sbagliare, di fallire, di non essere perfetti, perché a volte i cambiamenti, le decisioni producono un cambiamento, no? Il cambiamento è nella decisione, e quindi quando si è davanti a un cambiamento si ha la paura poi di non riuscire a sostenerlo e a non sostenere lo stress di quel cambiamento, mentre in quella bolla in cui si sosta almeno si sa cosa succede, c'è una maggiore prevedibilità, seppure una prevedibilità di ansia, ma è come se uno immaginasse in maniera illusoria di avere un controllo. Quando deve scendere da una staccionata o dal lato sinistro o dal lato destro, dice ma lì posso avere poi quel controllo, e quindi si rimane così in questo stato di bilico
0: e
1: di
0: si aspetta.
1: Insomma,
0: fra l'altro, dottoressa Merolle, restare nel dubbio, in questo dubbio costante che non ci molla, consuma energia, cioè genera più ansia della scelta stessa, una fatica.
1: Sì, esatto, è una fatica enorme, perché comunque si vive proprio, cioè è una fatica che diventa frustrazione, perché si sta male, perché comunque è come se fosse anacronistico rispetto poi ai passaggi della vita che chiedono una definizione, no? Quindi anche un problema di un'identità debole, fragile, no? Che non ha, che ha paura di mettersi in gioco, e quindi si è sospesi. D'altronde siamo figli di questo mondo anche digitale, social, che ancora di più crea questa illusione che noi dovremmo avere chissà che felicità, ma questa felicità poi che cos'è? Perché poi diventa anche un elemento che non si riesce ben a definire, no? Diventa tutto e niente allo stesso tempo, capito?
0: Certo. C'è Enrico di Roma che scrive, un nostro ascoltatore che scrive: pensavo si chiamassero codardi, adesso anche questa è una patologia.
1: Beh, diciamo che il codardo già è una persona che è un po' più consapevole e dice comunque io mi tiro indietro e ho il senso strumentale del perché mi tiro indietro, quindi già è una posizione un po' più definita. Invece il fence center no, vive uno stato proprio di ansia, di paura, di disagio, non dorme, non mangia, è agitato, è sospeso, è insicuro.
0: Può centrare qualcosa, dottoressa Merolle, la precarietà, i costi della vita? su questo,
1: beh, diciamo che,
0: su questo elastico che ci trattiene?
1: Sì, diciamo che la precarietà è qualcosa che può incidere non solo da un punto di vista economico, ma una precarietà proprio del sistema, no? Viviamo in un mondo pieno di diciamo di richieste, di livelli forti di ambizioni, di immagini perfezionistiche. Teniamo presente che siamo nella società anche della sindrome FOMO, no? Che non è altro poi anche lì la difficoltà a prendere delle decisioni, perché c'è sempre la paura di perdere delle opportunità, quindi si rimane sempre così indecisi e fermi. Quindi questo elemento paralizzante dello stare nella paralisi è proprio un po' tipico di questo periodo, ed è un disagio che sta aprendosi tanto nelle nuove generazioni, no? A volte quando siamo sovrastimolati non impariamo a scegliere, impariamo che possiamo avere tutto, e quindi questo poi diventa difficile nel tempo e nella costruzione di una propria identità di personalità. Scegliere diventa un elemento complicato, e la scelta implica una perdita, quindi siamo nel rischio, no? E rischiare diventa poi un problema di giudizio, perché
0: certo,
1: c'è anche un problema di paura del giudizio oggi, che è fortissimo proprio per una società d'immagine in cui viviamo. Il giudizio è veramente un elemento che paralizza,
0: Annichilente, oserei dire.
1: Sì, sì.
0: Ma esistono dei forum, per esempio, veramente pieni di persone che chiedono consiglio, no? Chiedono cosa devo fare. Cioè, si cercano conferme dagli sconosciuti.
1: Sì, sì. Questo è proprio l'espressione veramente dell'esigenza oggi di cercare costanti conferme, perché la conferma è come se ti dicesse: se cadi non ti fai male, ed è come scendere dalla staccionata con la certezza che però c'è un salvagente, no? E quindi questa certezza diventa: aiutami a sentire che non mi posso fare del male, o che non sono nel pericolo e che non mi succeda nulla. Però le certezze purtroppo non esistono, e quindi noi non abbiamo mai la sicurezza di nulla, e per questo bisogna imparare anche a muoversi nel vuoto, a muoversi nella solitudine, a muoversi rispetto a determinate situazioni che altrimenti ci rendono fragili, perché se abbiamo sempre bisogno di un'ancora per appoggiarci, diventa poi un elemento difficile nella vita. Serve quando siamo bambini. Ma poi dopo
0: Serena,
1: dobbiamo
0: esatto. Serena da Olbia che scrive: i social non aiutano, vedo amiche felicissime senza figli e altre felicissime con 3 bambini. Mi sembra di dover scegliere tra 2 vite perfette e ho paura di beccare quella sbagliata per me. Ma perché bisogna misurarsi sempre con le scelte altrui, con le vite altrui?
1: Perché c'è quello che sta dicendo questa ragazza, il concetto della perfezione, perché è come se in qualche modo ciò che si cerca è quella certezza che se io ora ho una vita perfetta tutto andrà bene, ma la perfezione è un mito, è qualcosa che comunque
0: certo,
1: effimero,
0: la perfezione,
1: no?
0: non esiste, perché la perfezione se la cerchiamo abbiamo già perso. Dottoressa,
1: esatto,
0: dobbiamo chiudere, mi dispiace ma dobbiamo chiudere, abbiamo finito il tempo. Grazie alla dottoressa Anna Merolle, psicologa, psicoterapeuta. 10-30 minuti, breve pausa e poi si torna. Vai.
2: Messaggi vocali o di testo? Vanno bene entrambi. Scrivici su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Tutti ne parlano.
4: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
3: Con Vicky Mangone.
5: Sono le 10:33 minuti, tutti ne parlano, siamo arrivati al rush finale, siamo quasi in chiusura di questa puntata di giovedì 7 maggio. Tra poco parleremo di una startup che ricicla fondi di caffè esausti. Restate con noi.

0: Bene, un po' di musica e un po' di approfondimenti, questo è Tutti ne parlano. Ancora buongiorno a voi e bentrovati. Adesso parliamo di innovazione, di sostenibilità, di economia circolare. Lo facciamo con Laura Gallo, CEO e fondatrice di Coffee From, la startup italiana che trasforma i fondi di caffè esausti in materiali a base biologica per la filiera della plastica. Questo progetto che unisce tecnologia, ambiente e inclusione sociale, recuperando rifiuti e dando nuove opportunità a persone fragili. Allora, vediamo come nasce questa idea, quali prospettive apre per il futuro sostenibile dell'industria. Che belle cose, benvenuta Laura Gallo.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Complimenti, così proprio, ancora prima di chiacchierare subito. Grazie. Partono i miei complimenti perché l'idea è veramente strepitosa. Coffee From, sì, intanto si dice così? Coffee From, perché
1: si
0: io sbaglio
1: così,
0: sempre.
1: Coffee From, bene.
0: Perfetto. Allora, Coffee From nasce dall'idea, come dicevo, di trasformare i fondi di caffè esausti in nuovi materiali. Allora,
1: esatto.
0: Raccontaci com'è nata questa intuizione bellissima.
1: Questa intuizione nasce nel 2016 ad opera, diciamo, di me, appunto, che e di altre persone di una cooperativa sociale di inserimento lavorativo che si occupava di, in occasione di Expo per un progetto di Lavazza, di recuperare i fondi del caffè dal bar di Lavazza per un progetto del Politecnico di Torino. Lavazza aveva studiato come si poteva riutilizzare il fondo di caffè esausto per fare funghi, e da lì nasce, come dire, tutto il nostro lavoro, l'idea, insomma, di analizzare i fondi del caffè esausti dopo che beviamo la nostra tazzina di caffè, sia dopo si dice post consumo, quindi dopo il bar, ma anche dopo l'industria, perché l'industria, quando deve mettere il caffè nei dolci, banalmente deve fare delle grosse moche, quindi ha sempre il caffè esausto. Se noi pensiamo che fatto 100 il caffè che viene utilizzato per estrarre il caffè, più del 90% è un rifiuto, quindi resta un materiale che è ancora una risorsa in realtà, che può essere utilizzato come un input di produzione, per esempio nella filiera della bioplastica, come nuova risorsa. Quindi da qui arriva l'intuizione.
0: Insomma, l'Italia, noi siamo grandissimi bevitori di caffè, no?
1: Esatto.
0: L'Italia produce centinaia di migliaia di tonnellate di fondi di caffè ogni anno. E quanto è significativo il recupero in questo senso per l'ambiente e per l'economia circolare?
1: Allora sì, dici bene, se pensiamo che per esempio solo in Europa si parla di 6 milioni di tonnellate di caffè esausto all'anno, nel mondo si parla di 20 milioni di tonnellate, quindi è una quantità enorme. Altrimenti andrebbe in discarica come un rifiuto. Noi sappiamo che il caffè, quando va in discarica, produce CO2, quindi produce inquinamento. Quindi il fatto di riutilizzarlo, valorizzarlo per andare a creare un nuovo materiale, ti dirò di più, nel senso che quando lo mettiamo nei biopolimeri il caffè, andiamo a sottrarre la parte di plastica di origine invece fossile. Quindi io risparmio perché metto dentro il caffè e perché vado a ridurre la percentuale di materiale fossile all'interno dei nostri polimeri. Quindi è evidente che negli ultimi anni, parlando di economia circolare, il mondo del caffè, delle caffetterie, dell'industria che utilizza ha pensato a soluzioni come questo tipo, e quindi noi riceviamo ogni mese richieste da parte di soggetti che hanno quantità di caffè e che vogliono introdurle nel nostro ciclo virtuoso.
0: Voi avete depositato una domanda di brevetto, no? Per l'estrazione dei componenti dei fondi di caffè.
1: Sì, corretto. Noi abbiamo iniziato una ricerca ancora nel 2020 con il Politecnico di Milano, il Dipartimento di Chimica, perché la startup e la cooperativa che ha fatto nascere la startup ha sede a Milano. Abbiamo depositato il primo brevetto, ormai appunto abbiamo iniziato la ricerca nel 2020, dopo un paio d'anni abbiamo depositato in Italia il brevetto, che è un brevetto per l'estrazione di nanocellulosa dal caffè, perché il caffè contiene tantissimi componenti, principalmente si tratta di oli, di lignina e di cellulosa, e quindi di nanocellulosa. Questi sono i tre componenti. Ognuno di questi componenti possono essere valorizzati. Noi ci concentriamo sulla nanocellulosa, che è la massa, e abbiamo depositato una domanda di brevetto sull'estrazione, sul metodo di estrazione, che è stato validato in Italia, adesso nella fase invece di validazione a livello europeo.
0: Sono queste le innovazioni principali rispetto a quello che c'era già? Cioè ad altri tentativi di valorizzare i rifiuti organici?
1: Sì, sì, diciamo che l'innovazione per quanto riguarda il progetto Coffee From, come altre start-up in Europa ma nel mondo che lavorano nel caffè, è proprio questa, cioè quella di andare a ricercare processi di estrazione di materiali che vengono contenuti nel caffè per andare a creare, per quanto ci riguarda, per esempio nuovi materiali. Poi ci sono altre start-up che utilizzano per esempio invece gli oli del caffè, che vengono utilizzati per la cosmesi o per la parte alimentare, o altri che estraggono la lignina per la parte della carta. Noi ci concentriamo su questo, ma proprio è qui che sta l'innovazione, sul metodo di estrazione e, per quanto ci riguarda, anche aver costruito negli anni una filiera industriale intorno a questo processo, perché noi abbiamo investito e gestiamo oggi 700 tonnellate di caffè esausto nel nostro impianto, e abbiamo una partnership con aziende che fanno polimeri, biopolimeri, e quindi anche con tutta la parte poi di produttori di caffè esausto. Quindi per terminare, Vicky, per dire che era anche la circolarità a livello industriale, quindi aver mosso gli interlocutori a livello industriale.
0: In quanti siete a lavorare in questa startup?
1: Allora, siamo quattro.
0: Quante teste pensanti? Quante teste lavorano?
1: Allora, sono quattro soci fondatori, di cui uno è il Marco Bedogni, l'ingegner Marco Bedogni, Sabina Beglione, che si occupa di finanza agevolata da tantissimo tempo, Giancarlo Casari, che si occupa della logistica, io che appunto mi occupo della parte commerciale, rapporti istituzionali, e poi abbiamo le persone del team, che sono Clelia Zardini, che si occupa della parte di anche lei di finanza agevolata, come potrai immaginare all'interno del livello europeo per economia circolare devi continuare ad avere relazioni con l'Unione Europea, con le altre start-up, eccetera. E poi abbiamo una persona che si occupa di comunicazione e marketing, che è Maria Chierasco.
0: Tutti giovani, immagino.
1: Tutti giovani, sì, e poi abbiamo le persone della cooperativa sociale che si occupano della logistica, quindi le persone appunto con fragilità, quindi con disabilità psichica, che si occupano soprattutto della parte logistica di Coffee From, come potrai immaginare, o della parte del packaging, per esempio, dei prodotti finiti.
0: E poi abbiamo detto che avete anche collaborazioni con università, con laboratori di ricerca, no? Come il Politecnico di Milano, quindi veramente una cosa, sono ammirata, ecco, sono ammirata.
1: Grazie.
0: Tra le vostre creazioni ci sono tazzine, ci sono penne, packaging alimentari, come li scegliete questi progetti?
1: Allora, quando abbiamo iniziato innanzitutto a pensare al progetto Coffee From, abbiamo da subito pensato di arrivare ad un prodotto finito, perché noi siamo concentrati soprattutto sulla parte del materiale, no? Dello sviluppo e ricerca di nuovi materiali, di andare a produrre il materiale, però abbiamo pensato di, come dire, dimostrare al mercato, alla società, che è possibile andare a fare anche dei prodotti finiti, e per farlo abbiamo investito nel design di un prodotto. E quando abbiamo scelto, quando stavamo scegliendo quale poteva essere il prodotto che meglio rappresentasse Coffee From come prodotto finito, ovviamente siamo arrivati al caffè, quindi alla tazzina per bere il caffè. Quindi abbiamo sviluppato un design, la tazzina Coffee From tra l'altro è stata candidata al Compasso d'Oro per il design, cosa che ci ha reso molto, molto fieri, come potrai immaginare. Quindi l'idea era di arrivare ad un prodotto finito che rappresentasse di nuovo il caffè, no? Quindi io utilizzo il caffè esausto per andare a creare un prodotto nel quale poi posso bere nuovamente il caffè. E ovviamente doveva essere un prodotto bello, interessante, e è stato molto sfidante, perché a livello europeo dimostrare che un polimero, quindi un materiale fatto con il caffè, sia adatto, abbia tutte le certificazioni per poter essere stampato per un prodotto alimentare, è difficilissimo. E quindi noi abbiamo investito tantissime risorse, tempo, conoscenze, collaboratori, appunto, come dicevi prima, per andare a certificare, diciamo, sia il materiale che il prodotto finito, in questo caso la tazzina Coffee From, per il contatto alimentare a livello europeo, che è stato un percorso molto sfidante.
0: Stiamo parlando con Laura Gallo di Coffee From, questa startup che trasforma lo scarto del caffè in plastica bio-based, no? Con un approccio green assolutamente esclusivo. Coffee From, abbiamo detto, non si occupa solamente di ambiente ma anche di inclusione sociale. Questo aspetto mi interessa molto. Voi coinvolgete anche lavoratori fragili nella logistica e nel confezionamento. Ci parli di questo?
1: Sì. La maggior parte dei fondatori di Coffee From, 3 su 4, arrivano dal mondo della cooperazione sociale italiana, quindi dalle cooperative di tipo B, che sono soggetti economici che si occupano di inserimento lavorativo di persone fragili. Il lavoro e la dignità del lavoro permette a persone o con percorsi di, appunto, dipendenza, tossicodipendenza per esempio, o di alcolismo, o appunto disabili psichici, di poter lavorare, quindi di poter cambiare la loro vita, perché lo sappiamo tutti che quando io non lavoro non ho possibilità di avere delle relazioni personali corrette, di poter affrontare la spesa di un lavoro, e quindi il Coffee From, ovviamente essendo poi uno spin-off di una cooperativa sociale, ha deciso sin dall'inizio di scegliere nella sua costituzione anche là quella che si dice la cosiddetta vocazione sociale. Quindi Coffee From, una startup innovativa, ha vocazione sociale. La vocazione sociale si esprime nell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, oltre che nella parte di attenzione all'ambiente. Ti faccio solo un esempio, se vuoi. Vicky, però, quando una persona anche magari di 30 anni con una disabilità psichica abbastanza importante, che non ha mai lavorato, dopo un anno che lavora con noi diminuisce del 50% gli psicofarmaci, ok? Dopo magari 2 anni gli viene data una casa popolare, perché gli aiutiamo anche su quello, e magari dopo 3 anni si innamora. Noi abbiamo persone che lavorano con noi, ovviamente Coffee From a 3 anni, però anche nella cooperativa sociale, che oggi hanno iniziato con noi, appunto, magari con questa condizione, e oggi sono delle persone felici, inserite, equilibrate. Quindi questo io credo che sia un aspetto importantissimo di fare imprenditoria.
0: Assolutamente. Gianmarco, un nostro ascoltatore, scrive: è bello vedere che la startup non pensa solo all'ambiente ma coinvolge anche lavoratori fragili, un modello che unisce sostenibilità e inclusione. Paolo scrive: mi fa pensare a come anche le nostre abitudini quotidiane, come bere il caffè, possano diventare più sostenibili se ci sono idee innovative dietro. Eh beh, certo, grande verità. Laura, guardando al futuro, quali sono le vostre prossime sfide?
1: Noi stiamo lavorando per far diventare il nostro brevetto, quindi l'estrazione della nanocellulosa, un progetto industriale, perché al momento è a livello di pilota, almeno questa parte di estrazione della nanocellulosa, quindi che per noi vuol dire andare a creare un granulo ancora più sostenibile e avere un impatto maggiore sull'ambiente, e quindi anche poi sulle persone. Quindi noi vorremmo entro 2 anni poter diffondere i materiali oggi di Coffee From che esistono, ma andare a svilupparli ancora di più con il nostro brevetto. Quindi cambiare il mondo.
0: Caterina da Cagliari scrive: mi piacerebbe sapere quali oggetti di uso quotidiano potrebbero essere realizzati con questi granuli derivati dal caffè.
1: Tutti gli oggetti che vogliamo, perché quello che discrimina, diciamo, è il metodo di stampaggio del granulo, ok? Quindi in questo caso parliamo di stampaggio ad iniezione, che vuol dire di fatto il 50% dei prodotti che ci sono nel nostro uso quotidiano.
0: E ancora non immaginavo che fondi di caffè potessero avere una seconda vita, lo scrive un ascoltatore, non si firma. Se dovessi dare un consiglio, Laura, a chi vuole ridurre gli sprechi, chi vuole trasformare un rifiuto in risorsa, quale sarebbe il messaggio chiave da portarsi dietro, da portare a casa?
1: Di pensare fuori dagli schemi normali e mettersi un paio di occhiali, come dire, con delle lenti diverse, perché a volte la soluzione si trova, l'idea si trova provando a uscire, no, dagli schemi, no, normali, e quindi provare a pensare completamente, come dire, come se fossi su un altro pianeta, immaginare che quel rifiuto possa diventare qualcosa e poi lottare, impegnarsi per poter andare poi a realizzare la tua intuizione.
0: Senti, ma quanto si può ridurre concretamente la plastica vergine con questo vostro, con questa vostra,
1: allora,
0: idea?
1: Ad oggi noi siamo ad una percentuale del 20%, però vorremmo con il nostro brevetto arrivare al 60%, questo è il nostro obiettivo. Ovviamente si può anche decidere di utilizzare una plastica come combinata con riciclato o un biopolimero che già esiste, per esempio come il PLA, quindi le soluzioni oggi ci sono più costose, ma ci sono.
0: Non vi ho chiesto dove recuperate il caffè, dove recuperate,
1: allora,
0: i fondi.
1: Lo recuperiamo dall'industria principalmente, perché sì, come potrai immaginare è una fonte unica e sempre uguale a se stessa, e quindi quando fai un progetto a livello industriale hai questa necessità, e quindi l'industria, quando utilizza il caffè per estrarre il liquido che poi mette all'interno dei cioccolatini, insomma delle torte, insomma dei dolciumi, ha quantità enormi. Ma collaboriamo anche con, per esempio abbiamo terminato un pilota con Nestlé quest'anno, andando a raccogliere in maniera campionare, insomma in maniera pilota, il caffè di 4 hotel del caffè Nespresso, per esempio. Quindi diciamo che abbiamo una fonte standardizzata e poi andiamo a fare dei progetti pilota con altre fonti, come per esempio quello post consumo dei bar.
0: Bene, grazie Laura Gallo, grazie davvero, complimenti a te e a tutta la tua squadra. Caffè From, Laura Gallo è CEO e fondatrice di questa meravigliosa startup. Abbiamo finito, Tutti ne parlano termina qui, grazie per averci seguito anche questa mattina. Vi lascio a Orso Bruno, adesso arriva Francesco Borgonovo con la sua puntatina quotidiana e poi a seguire il notiziario e quindi Manuela Donghi con Next Economy. Io sono Vicky Mangone e vi aspetto nel pomeriggio alle 16 con Check Up.
2: Tutti ne parlano.
3: Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Mi raccomando, preparate i festoni, invitate tutti gli amici, mettete la tovaglia buona e magari preparate qualche bel dolce, perché sabato, forse non lo sapete, ma ve lo svelo io, ve lo ricordo perlomeno, è la grande festa dell'Europa. Si celebrerà anche in alcune città italiane con iniziative organizzate dalle amministrazioni di sinistra, ovviamente, per ricordare e celebrare i grandi valori europei. La Commissione europea lo scrive in un comunicato bellissimo, gonfio di frasi poetiche. Ci sono in giro per alcune città addirittura i cartelloni con scritto "proteggiamo ciò che conta". Che cos'è che protegge l'Europa? Lo spiega la Commissione europea: le tue libertà democratiche nell'Unione europea. Stampa libera, proteggiamo ciò che conta, dice un manifesto. E ancora, espressione libera, proteggiamo ciò che conta. La tua voce è importante, libertà dei media. E ancora, scienza libera, proteggiamo ciò che conta. Scusate, mi scappa un po' da ridere, perché vedete, ci spiega la Commissione europea che la democrazia merita di essere protetta, e per carità, siamo tutti d'accordo. Il problema è che, secondo me, la democrazia qui merita di essere protetta, ma dall'Unione Europea, cioè non che l'Unione Europea la deve proteggere, noi dobbiamo proteggerla dall'Unione Europea. Dice la Commissione che si tratti di scorrere le notizie online, di guardare i tuoi programmi preferiti in streaming o discutere con gli amici al bar, la democrazia all'interno dell'Unione Europea ci garantisce la libertà nei gesti della vita di tutti i giorni. Bene, ottimo, buono a sapersi. Grazie a Ursula von der Leyen di averci ricordato questa cosa importantissima. E ancora, è difficile immaginare una vita senza queste forme di libertà. Però a Bruxelles se la immaginano per bene. Comunque, continua la Commissione. Tuttavia, i diritti e le libertà che abbiamo oggi, attenzione, non sono sempre stati garantiti, ma sono stati costruiti e difesi di generazione in generazione. Beh, sì, costruiti e difesi non proprio da tutti nell'Unione Europea. Qualcuno aveva altre idee a riguardo. Eppure ci dice la Commissione, quindi Ursula von der Leyen per tramite dei suoi brillanti burocrati, ci dice che oggi, attenzione, oggi i principi democratici sono messi sempre più a dura prova, anche in Europa. Insieme però possiamo arginare questo fenomeno. Oibò, e chi è che mette a rischio anche in Europa i principi democratici? Che cosa vuol dire che sono messi sempre più a rischio? Ma da chi? Chi è che li mette a rischio? Mi piacerebbe che Ursula von der Leyen o qualcuno della Commissione Europea in questo comunicato facesse dei nomi e cognomi, perché io ho la sensazione

0: guardano, no? Come è successo in Ungheria, e invece sono i vertici europei a minacciare una volta e quell'altra di togliere qualche libertà o di togliere un po' di fondi quando alle elezioni vince qualcuno che non è gradito. Lo hanno fatto in Romania, ad esempio, lo avevano anche annunciato che avrebbero fatto di tutto per non far vincere i nemici dell'Europa, e adesso tornano fuori. Pensate, nei giorni scorsi hanno detto: guardate che potremmo persino rifarlo in Germania. Già, quando vince un governo che non è proprio servo di Bruxelles, parte con qualche critica, allora la commissione si straniscono e cominciano a dire: questo non si comporta bene, vediamo se possiamo rimetterlo in riga. E allora sinceramente io trovo che sia veramente ridicolo mettere in giro dei cartelloni sulla democrazia in Europa. Oggi, se noi dobbiamo difendere la stampa libera e l'espressione libera, beh, lo dobbiamo fare proprio preservandole dagli interventi dell'Unione Europea e della Commissione Europea. Informa Ursula von der Leyen e tutti gli altri che la libertà di stampa e la libertà di espressione in Europa esistevano già prima che ci fosse l'Unione Europea, sono esistite per tantissimi anni, sono state coltivate indipendentemente dalle istituzioni di Bruxelles, e sono proprio queste istituzioni che in questi anni hanno fatto di tutto per limitare l'espressione sui social, l'espressione sui giornali, hanno fatto di tutto per pagare, come ha dimostrato Thomas Fazi, una serie di media per fare propaganda a favore della commissione, hanno fatto di tutto per impedire a questo e a quel partito sgradito di vincere le elezioni o anche semplicemente di partecipare alla libera vita democratica. E allora, evviva, festeggiamo l'Europa e la Commissione Europea, però per favore non fateci ridere parlando di democrazia, perché di quella a Bruxelles proprio non c'è traccia.
1: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11:02.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito Papa Leone alla vigilia dell'atteso faccia a faccia con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Oggi a Roma, per quello che diverse fonti annunciano come un colloquio franco e diretto. L'aereo con a bordo Rubio è atterrato all'aeroporto di Ciampino tra rigide misure di sicurezza. Il capo del Dipartimento di Stato americano sarà tra pochissimo in Vaticano. L'udienza col Papa è fissata alle 11:30 e domani a Palazzo Chigi è in programma incontri con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Tajani e Crosetto.
2: Una settimana per chiudere la guerra con l'Iran. Donald Trump aspetta un segnale da Teheran e scommette sulla fumata bianca nel dialogo che ruota attorno a un documento in 14 punti elaborato dagli

0: Musa. La risposta dell'Iran, secondo la CNN, potrebbe arrivare già oggi. Il presidente parla di colloqui positivi, poi minaccia: se rifiutano bombardiamo. Il regime islamico replica: alcune proposte sono inaccettabili. Intanto Parigi esclude la possibilità di revocare qualsiasi sanzione internazionale contro l'Iran finché lo stretto di Hormuz rimarrà bloccato.
1: Un presunto biglietto scritto a mano da Jeffrey Epstein prima del tentato suicidio del luglio 2019 è stato reso pubblico da un giudice federale di New York, riaccendendo la tensione internazionale sul caso del finanziere morto in carcere poche settimane dopo. Il documento attribuito ad Epstein, ma mai autenticato ufficialmente, contiene frasi amare e disperate: mi hanno indagato per mesi ma non hanno trovato nulla, è un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio.
0: La cronaca: ci sarebbe una svolta sul caso di Pietra Catella. Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15enne, morte a fine dicembre per avvelenamento dalla ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori. E quanto emerge da fonti investigative, come riporta l'agenzia di stampa La Presse, mentre proseguono in quest'ora a Campobasso le audizioni di persone informate dei fatti nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla procura di Larino.
1: Intelligenza artificiale intesa nel trilogo tra il Consiglio europeo e il Parlamento europeo sull'AI Omnibus. La proposta contenuta nel settimo pacchetto di semplificazione riguardante il regolamento sull'intelligenza artificiale. L'accordo introduce il divieto per le pratiche di AI di generare contenuti sessuali ed intimi non consensuali o di materiale pedopornografico.
0: Il tennis: si torna sui campi del Foro Italico per la terza giornata del Main Draw degli internazionali d'Italia. Dopo un mercoledì bagnato con la pioggia che ha obbligato un cambiamento nel programma impedendo a Cinali di scendere in campo e a Basiletti di concludere il suo match, la giornata di oggi si prospetta ancora più ricca. 10 gli azzurri in campo. Apre sul centrale Matteo Berrettini, che in questi minuti sfida Popirin. Alle 13 toccherà la numero 9 del tabellone, campionessa in carica Jasmine Paolini. L'azzurra se la vedrà con Gian Gian, battuta dall'unico testa a testa a gennaio in United Cup.
1: È tutto, a più tardi.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy.
4: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
5: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo
6: This
5: abbiamo
6: will
5: dimostrato.
6: Be indeed the golden age of America. It's coming back.
7: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
8: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
3: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
9: Buongiorno a tutti, 11.06 in questo momento, precisamente. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, Next Economy, e io sono Manuela Donghi con voi fino alle 13. Abbiamo appena ascoltato un po' di aggiornamenti, di notizie, alcune delle quali insomma che riporteremo con noi, a partire dalla situazione in Medio Oriente. Oggi potrebbe arrivare la risposta da parte dell'Iran alla bozza d'intesa americana, questi 14 punti per mettere fine alla guerra e andare a stabilire un quadro per negoziare più dettagliati. Allora, tra poco ripartiremo un po' da qui. Le borse provano a scommettere sicuramente su questa intesa. Beh, le borse stanno veramente viaggiando, anche se in questo momento in Europa siamo in una situazione mista, ma poco importa, perché tra poco vi racconterò qualche dettaglio in più. Il Nikkei Giappone questa mattina ha chiuso con un record incredibile, più 5%, oltre il 5% con la chiusura delle contrattazioni. Insomma, facciamo il punto tra poco, poi parleremo di petrolio, parleremo di gas, parleremo di oro, perché anche qui abbiamo lasciato un po' ai margini il bene rifugio per eccellenza. Vediamo cosa sta accadendo, perché l'oro ci dà un'indicazione rispetto all'impostazione appunto degli investitori. Poi parleremo di stipendi, parleremo di intelligenza artificiale, insomma anche oggi una bella scaletta ricca e densa di temi. Buongiorno a Jack Saglia dalla regia e Daniela Vindini in redazione. 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp per scriverci, mandarci vocali, e anche se volete per parlare direttamente con lo studio. Iniziamo anche con la prima canzone.

Ed eccoci pronti, 11:10 minuti, Next Economy, giornale radio, sono Manuela Donghi. Dunque, i mercati stanno continuando a scommettere sulla pace tra Iran e America, perché insomma pare che oggi potrebbe arrivare, questo secondo alcuni media americani, oggi potrebbe arrivare la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana. Questi 14 punti, come accennavamo poco fa, per mettere fine alla guerra e andare a stabilire un quadro per negoziati più dettagliati. Cosa prevede il piano? Prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sul nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e poi l'apertura dello stretto di Hormuz. Questa insomma credo che sia la prima questione, quindi sia in pole position. Alcune clausole della bozza americana sono inaccettabili però secondo il regime islamico. Allora, intanto a proposito della revoca delle sanzioni, è subentrata anche la dichiarazione del ministro degli esteri francese Barrot, che ha escluso la possibilità di revocare qualsiasi sanzione internazionale contro l'Iran finché appunto lo stretto di Hormuz rimarrà bloccato. L'Iran, o almeno il regime iraniano, così si legge dalle sue dichiarazioni, chiede agli Stati Uniti in particolare di concedere un allentamento delle sanzioni in cambio di concessioni sul suo programma nucleare, che deve essere ridimensionato. Ma è fuori discussione, quindi il tono è decisamente perentorio, che vengano revocate sanzioni finché uno stretto come quello di Hormuz rimarrà appunto bloccato. E infatti, prima di leggere questa dichiarazione, dicevo, credo che l'apertura dello stretto di Hormuz, sebbene i punti nell'accordo siano 14, sia in primo piano, indubbiamente. Altra questione importante: oggi in Vaticano è atteso l'incontro tra Leone e Rubio, tra le tensioni dopo gli attacchi, no, di Trump al Papa. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, questo è quanto ha ribadito il Papa, e l'America invece ha sottolineato Parolin, sono un interlocutore imprescindibile della Santa Sede. E poi ancora, qual è il messaggio che Trump vuole far arrivare a Papa Leone? L'Iran non può possedere un'arma nucleare, quindi come dire, anche noi vogliamo, cioè Trump l'ha detto tante volte, anche noi vogliamo la pace, però il problema è che se c'è l'arma nucleare non si può andare da nessuna parte e quindi ecco qui la guerra. Poi domani il segretario di Stato americano Rubio vedrà anche la nostra premier Giorgia Meloni, quindi diciamo a livello diplomatico, definiamolo così, delle ore sicuramente importanti. Allora, poi sui mercati cosa bisogna valutare in questi giorni? A parte sempre le trimestrali, e stanno uscendo dei dati decisamente molto molto importanti. Beh, visto che tra poco parleremo del petrolio, torneremo a partire dalla situazione in Medio Oriente a quello che sta accadendo sul petrolio in generale, sul pacchetto energetico. Shell ha chiuso il primo trimestre del 2026 con risultati superiori alle aspettative degli analisti. Ovviamente questi risultati sono stati sostenuti dall'impennata dei prezzi energetici e dalla forte volatilità dei mercati, che è proprio causata dal conflitto tra Iran e Stati Uniti in Medio Oriente. Quindi utili, che ha visto, allora, l'utile netto salito a 6,92 miliardi di dollari e il consenso si era fermo a 6,1. A trainare i risultati sono stati soprattutto il business del trading energetico e il miglioramento dei margini di raffinazione, favoriti dal rialzo delle quotazioni petrolifere e del gas. Allora, dall'inizio del conflitto, poi ci sono anche altre trimestrali, magari poi le riaggiorniamo, però fatto sta che le trimestrali stanno molto sostenendo il nostro listino, che in questo momento è vero in negativo, però ha superato nettamente la quota dei 49.000 punti, anzi, allora siamo a 49.596. Jack Saglia sfida: se il nostro FTSE MIB arriverà a 50.000 punti, ascolta bene, che è una soglia importante perché vuol dire che l'indice corre ed è una soglia psicologica, lo abbiamo detto anche nelle scorse puntate, dobbiamo chiamare immediatamente qualcuno, dobbiamo inserire qualcuno in puntata che ci parla. Ecco qua, è salito ancora 49.616. Questo, presente come quando si mette il timer, no? Devo tenermelo sempre lì. Anzi, se qualcuno di voi che ci sta seguendo lo vede prima di me, segnalatemelo. 50.000 punti, la sfida del FTSE MIB. Il nostro indice italiano, che dicevo in questi momenti e in questi giorni è molto sostenuto dagli utili che stanno presentando le società. Tra poco comunque parleremo del prezzo del petrolio. Pensate che il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 50%, arrivando a sfiorare 101 dollari al barile prima di un parziale ritracciamento legato appunto a tutte queste indiscrezioni su possibili accordi diplomatici tra Washington e Teheran. E tra poco, proprio con un esperto di materie prime, parleremo di petrolio e non solo. 334-1111-622, allora questo FTSE MIB arriverà a 50.000 punti. Dai, che lo vedremo insieme.

0: E allora i prezzi del petrolio effettivamente hanno visto una discesa importante dopo le indiscrezioni su questo possibile accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. La prospettiva di una tregua ha immediatamente allentato le tensioni sui mercati energetici globali e ha spinto al ribasso le quotazioni del greggio, no? Questo insomma è chiaro che è lì il primo indicatore, un po' come quando era scoppiato tutto, che il petrolio era subito salito alle stelle. Le due parti sarebbero vicine, cioè America e Iran, a questo memorandum preliminare che aprirebbe la strada poi a negoziati più ampi anche sul dossier nucleare. Abbiamo già parlato un po' di quelli che sono i 14 punti. Allora, Teheran dovrebbe impegnarsi a una moratoria sul nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni, anche se poi da Parigi, vabbè, dall'Occidente arrivano altre voci, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Allora, i mercati stanno correndo, l'abbiamo già detto e abbiamo anche detto, lo ripeto, che oggi la sfida è vedere se il FTSE MIB arriverà a 50.000 punti, siamo a 49.645, vedremo e vediamo se riusciremo a dirlo in diretta, altrimenti ne parleremo quando arriverà questa soglia psicologica. Però appunto c'è stato questo crollo del greggio. In realtà questa mattina, adesso ce lo facciamo dire poi precisamente dal nostro esperto, il prezzo del petrolio è in lieve risalita dopo il crollo di ieri. WTI è sotto però ai $100 al barile, il Brent è ancora leggermente sopra. Giuseppe Lauria, ci dica lei con precisione un po' qual è la situazione. Buongiorno. Esperto buongiorno, di materie prime. Buongiorno, ci dica.
1: Buongiorno, sì, in realtà c'è stato un tentativo di rimbalzo per quel che riguarda le quotazioni del WTI e del Brent. Attualmente comunque sono ancora in territorio negativo, meno 2,17% sul petrolio WTI, siamo in area $93 al barile, comunque sotto i $100. La situazione rimane molto molto tesa per certi aspetti. La volatilità intraday probabilmente rimarrà elevata fino a quando non emergerà una maggiore chiarezza. Gli investitori chiaramente continuano a valutare gli ultimi sviluppi in Medio Oriente, tra le preoccupazioni per eventuali rinnovate tensioni o la speranza appunto di un accordo. Gli Stati Uniti chiedono all'Iran una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio, l'abbandono delle scorte nucleari esistenti come diciamo parte di un possibile accordo di pace. Saremo a vedere, insomma, la situazione è ancora molto molto
0: certo.
1: Siamo un po' tutti in apprensione, ecco, però è chiaro che c'è ancora un prezzo del petrolio che va ad influire chiaramente su tutto il discorso relativo ai costi dell'energia, all'inflazione. Addirittura il Fondo Monetario Internazionale ha calcolato addirittura la possibilità per le famiglie italiane addirittura di trovarsi dinanzi ad una spesa per l'anno anche pari a €2.200 in più qualora si prolungasse la crisi e quindi il caro energia.
0: Esatto.
1: I temi sono molteplici, ecco.
0: Esatto, il caro energia, lei ha ricordato i dati del Fondo Monetario, peserà da 450 a €2.270 sulle famiglie italiane, cioè non sono proprio diciamo dei bruscoletti, anzi diciamo che questo rialzo del petrolio di questa mattina lo possiamo interpretare però, Lauria, come una probabile ripresa tecnica dopo il crollo di ieri, no? Ieri c'è stato subito ottimismo, quindi abbiamo visto crollare le quotazioni. La ripresa di oggi, al di là del fatto che, come ha detto lei, la situazione non è ancora risolta in Medio Oriente, però si può giustificare anche con un aggiustamento tecnico?
1: Sì, assolutamente sì, ma poi c'è un altro aspetto da dover sottolineare, questo chiaramente riguarda l'economia reale e i possibili scenari futuri. Nel caso in cui dovesse essere riaperto, attenzione, lo stretto di Hormuz, tutto torna come prima? Questa è la domanda. Sì, tutto potrà tornare come prima, ma ci vorrà molto tempo. I danni non si limitano, lo ricordo, solo all'Iran, sono disseminati nell'intera regione. Penso ad esempio ad alcune aziende, penso a Qatar Energy, tutte le operazioni che dovranno essere svolte per riavviare l'impianto, quello molto importante, quello di GNL di Ras Laffan. Ma penso anche al fatto che se le ostilità dovessero finire immediatamente, un ritorno alle normali condizioni di mercato richiederebbe molto molto tempo. Ricordo che c'è anche la necessità di sminare lo stretto, alleviare la congestione delle petroliere, riavviare chiaramente tutta la produzione, la raffinazione, e poi c'è tutto il discorso relativo al sistema marittimo ed energetico, senza dimenticare i riallineamenti per quel che riguarda i costi assicurativi e quant'altro. Insomma, c'è molta carne a cuocere, però è chiaro che tutti siamo coinvolti in questa attesa e nella speranza che tutto finisca, ecco.
0: Certo, assolutamente sì. Senta Laura, facciamo anche un aggiornamento sul gas. Il gas l'ho visto in rialzo questa mattina e poi andiamo a vedere anche l'oro, perché lo dicevo prima, l'abbiamo un po' lasciato ai margini, però l'oro ci dà un'indicazione su quella che è, no, l'impostazione degli investitori, sempre collegando anche questa analisi con il fatto che i mercati stanno andando, cioè lo dicevo, no, Lauria, i mercati, voglio dire, non sono depressi da questa situazione, usiamo questa parola. Adesso ci arriviamo all'oro, che è il bene rifugio, però prima il gas, poi andiamo sul metallo prezioso.
1: Sì, per quel che riguarda la quotazione del TTF siamo in area 42 euro per megawattora, in realtà anche oggi un meno 2,9% al momento, c'è stato anche in questo caso un tentativo di rimbalzo, prezzi completamente differenti, attenzione, per quel che riguarda il mercato, se le specie il mercato americano, dove c'è un natural gas che continua a veleggiare verso la parte bassa del grafico, tant'è che siamo in area $2,7 per un milione di British Thermal Unit. Attenzione, sono due mercati completamente differenti, però segnalo che c'è un importante aumento dei livelli di esportazione da parte degli Stati Uniti, non solo per quel che riguarda il gas, ma record importanti anche per quel che riguarda il petrolio. Sull'oro io sono sempre stato fiducioso, continuo a sostenere che certi driver, almeno per quel che riguarda il lungo periodo, continueranno, sono abbastanza intatti, penso agli acquisti da parte delle banche centrali, anche se alcune hanno venduto, tipo Turchia, Russia, però il World Gold Council ha riferito che la domanda totale di oro è aumentata del 2% nel primo trimestre a 1230 tonnellate. Bank of America addirittura ha riaffermato il suo target, il suo obiettivo in area addirittura $6,000 l'oncia nel corso dell'anno, indicando fattori strutturali come ad esempio l'aumento del debito globale e i rischi geopolitici persistenti. Insomma, ci sono ancora, a mio avviso, dei driver che mi fanno immaginare la possibilità di vedere anche nel 2026 continui rialzi per quel che riguarda il gold. Il gold oggi sta mantenendo dei livelli importanti di supporto, c'è chiaramente il discorso relativo ai tassi di interesse, un aumento dei tassi di interesse rappresenta un vento contrario per il gold, però allo stesso tempo segnalo che ci sono altri driver molto molto interessanti che mi fanno immaginare la possibilità di vedere ancora un percorso, mettiamola così, non troppo irto di ostacoli per quel che riguarda il gold nei mesi a venire.
0: Allora, è arrivato un messaggio di Giuseppe che scrive: troppo pessimismo, non credo, dalle parole di Lauria. Lauria sta analizzando e non credo neanche che si riferisca ai mercati, perché i mercati non sono pessimisti, anzi, forse Lauria si intende, no, su quelle che sono le previsioni future, perché insomma, a parte il Fondo Monetario Internazionale che abbiamo ricordato negli scorsi giorni, anzi in questi giorni.
1: Mi riferisco chiaramente a specifiche materie prime, attenzione, è chiaro che se leggo le quotazioni delle borse e il mercato
0: è chiaro.
1: Che se leggo i future, quindi i contratti futuri dei mesi prossimi per quel che riguarda il petrolio, è chiaro che il mercato si aspetta che tutto tornerà come prima, perché c'è una grande discrepanza tra il prezzo spot, il prezzo attuale del greggio, e i prezzi futuri, che sono decisamente più bassi, ecco. Però lo scenario oggigiorno al momento è questo.
0: No, certo, infatti io mi riferivo anche a tutte le previsioni che arrivano, no? Per esempio, dicevo in questi giorni direttamente dal Salone del Risparmio che fino a domani ci sarà a Milano il risparmio gestito, ma insomma, dove si stanno facendo analisi chiaramente sul contesto attuale. Anche Confindustria dice: attenzione, se il conflitto arriverà fino a dicembre andremo in recessione. Insomma, certo. Si mettono, diciamo che quando si fanno le previsioni, Lauria, possiamo dire si mettono un po' le mani avanti, perché è chiaro che quando non abbiamo certezze, e in questo caso non possiamo averne al momento, mentre parliamo poi ci auguriamo che ne arriveranno al più presto, ma insomma si valuta anche lo scenario peggiore, no? Perché almeno così dice: guardate, questo è lo scenario peggiore, che facciamo nel mentre per evitare di collassare? È questa un po', no, la dinamica.
1: Assolutamente, sono assolutamente d'accordo, sottoscrivo in pieno, e poi è chiaro che bisogna analizzare una molteplicità di aspetti, nel senso che molti ad esempio mi dicono, ma dinanzi a un contesto geopolitico così diciamo preoccupante, come mai il gold ad esempio non risale in maniera netta e decisa alla Cina? E quindi non supera determinati livelli, i famosi 5.000 dollari l'once, perché non ti vede quei livelli? Beh, è chiaro che storicamente, questo è solo un esempio, gli elementi che hanno fatto salire in maniera decisa il gold non sono legati solo ed esclusivamente agli aspetti geopolitici, ma bisogna analizzare una serie di elementi. Un elemento importante è ad esempio le prospettive, gli atteggiamenti, le politiche delle banche centrali. Mi riferisco ai tassi di interessi, perché se ci dovesse essere un rialzo degli stessi, è chiaro che quello è al momento un freno per il gold. Ma allo stesso tempo risottolineo e ribadisco che continuo ad essere fiducioso ed ottimista, soprattutto in ottica di medio e lungo periodo sul gold, perché continuano ad esserci dei driver molto molto interessanti, quindi
0: certo,
1: da parte delle banche centrali, un mercato ETF che può tornare ad avere una certa effervescenza, e poi ci sono i dati inequivocabili, incontrovertibili, che vengono pubblicati costantemente dal World Gold Council, quindi questa è la ragione della mia analisi, ecco.
0: Sì, sì, beh, l'ha spiegato chiaramente, quindi insomma grazie mille anche per questa precisazione, grazie a Giuseppe Lauria, esperto di materie prime. Il pessimismo però, al di là di queste precisazioni che sono arrivate dall'ospite, non è che è pessimismo, ho cercato di spiegarlo, è mettere un po' le mani avanti, no? Scenario peggiore, però dobbiamo fare qualcosa, no? Nell'ipotesi che si arrivi a questo scenario peggiore, poi tanto di guadagnato se invece la situazione sarà migliore del previsto. Allora ci separiamo per una pausa, poi ancora tante notizie e ripartiamo con Next Economy.
2: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete. Tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi.
4: Eccomi con voi ancora per questo giovedì. Sei giovedì oggi? Sì, mamma mia, è già arrivato giovedì 7 maggio 2026. Per un attimo pensavo di essere andata troppo avanti nella settimana, invece no, è giovedì 7 maggio 2026. Siamo in diretta su Giornale Radio e questa è Next Economy. Allora, abbiamo lanciato così una sfida indirettamente al FTSE MIB, vabbè, insomma, o lui l'ha lanciata a noi, non lo so, perché si sta avvicinando a quota 50.000 punti. Proprio negli scorsi giorni, quando ancora eravamo a 48.000, alcuni dei nostri ospiti ci hanno detto: guardate che siamo lì, stiamo arrivando a questa che è una soglia psicologica. E effettivamente da quel momento il FTSE MIB ha continuato a viaggiare, anche se in questo momento per esempio sta cedendo leggermente, è sotto la linea di parità, però siamo a meno 0,08, ma poco importa, insomma, diciamo che il vigore lo continua a manifestare. In generale le borse europee oggi comunque sono tutte negative. Si aspetta di capire se arriverà l'ok dell'Iran all'accordo che è stato messo sul tavolo da entrambe le parti, insomma, America e Iran. Parleremo di questo ancora, naturalmente. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. La musica ci accompagna e poi torniamo a parlare con la nostra informazione. I was drawn to your lane, I'm a fire you ignite.

E allora, intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato a Roma, l'aereo è atterrato all'aeroporto di Ciampino con tante misure di sicurezza decisamente rigide, come potete immaginare. Il capo del Dipartimento di Stato responsabile della politica estera statunitense sarà stamattina in Vaticano e domani a Palazzo Chigi. Allora, incontrerà il Papa tra poco, in programma ci sono anche altri incontri con i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto, e appunto l'auto di Rubio ha lasciato l'aeroporto verso le 9. Poco fa abbiamo parlato di petrolio questa mattina è lieve risalita con il WTI che è sotto i $100 al barile, intorno ai $95 al barile, mentre il Brent, quello europeo, è leggermente sopra $101.63. abbiamo detto, insomma, è un aggiustamento tecnico dopo il crollo che invece c'è stato ieri per questa speranza che possa arrivare al più presto, insomma, un accordo tra America e Iran. Ricordiamo che ci sono in corso negoziati soprattutto per la parziale apertura dello stretto di Hormuz. Secondo la CNN, l'Iran dovrebbe rispondere alla proposta proprio nella giornata di oggi. E quindi, a questo punto, parliamo ancora, cioè, facendo riferimento al petrolio, parliamo dell'economia reale, parliamo di carburante. Ogni giorno andiamo a prendere i dati che arrivano dal MIMIT, dal Ministero delle Imprese del Made in Italy. Oggi rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti, giovedì 7 maggio il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,937 euro al litro per la benzina e 2,037 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 1,994 euro al litro per la benzina e 2,099 euro al litro per il gasolio. Naturalmente sapete che vi aggiorniamo anche qui, se voi avete qualche indicazione, sempre pronti ad ascoltarvi. Allora, voglio a questo punto, prima di andare a raccontarvi cosa succederà nel resto della puntata di Next Economy di oggi, voglio indirizzarvi sempre al nostro sito giornaleradio.fm, dove peraltro potete ascoltarci anche in streaming se siete più comodi, oltre al FM o al DAB, perché c'è come sempre la domanda del giorno, la vostra opinione, che è questa: chiediamo di partecipare, di votare sì no. È semplicissimo, dovete solo cliccare home page, scorretela. Quasi 64 anni, questa è la domanda. Dal loro esordio, Rolling Stones hanno presentato a New York il loro 25esimo album registrato in studio. Secondo voi gli Stones occupano nella storia della musica una posizione che nessun'altra band sarà mai in grado di eguagliare? Allora, questa è la domanda, anche perché, insomma, sapete che Giornale Radio è informazione, però c'è sempre anche la nostra musica con i colleghi che si occupano e si preoccupano di portarvi un po' di respiro tra una notizia e l'altra. Allora, di cosa parleremo poi? Intanto tra poco andremo, come sempre facciamo in Next Economy, nell'economia reale. Parleremo del reddito medio italiano. Attenzione, perché qui si apre sempre un caos, perché chiaramente le riflessioni sono da una parte le stesse, dall'altra invece ci auguriamo che possano rinnovarsi. Allora, in 23 anni il reddito medio italiano è cresciuto in termini reali del 6,8%, ma dietro a questa media quasi piatta, perché dobbiamo dire, si nascondono tre diverse traiettorie che vanno in direzioni opposte. Quindi parleremo proprio di questo, perché oltre al reddito dobbiamo considerare il potere d'acquisto reale, cioè la nostra capacità di spesa reale, ovviamente, che va di pari passo con il tema dell'inflazione, no? E poi c'è anche un altro tema molto importante, il ricambio generazionale, la demografia, perché chiaramente come si fa a crescere in termini reali a partire dal reddito se le condizioni di sistema non ci sono o sono comunque peggio di quelle che erano un po' di anni fa? Allora, quindi parliamo di questo, poi parliamo dopo di licenziamento comunicato con strumenti digitali. Sapete che si può licenziare anche con un WhatsApp, per dire? Però, insomma, attenzione, ma non è così facile, bisogna rispettare comunque dei parametri, lasciando perdere il modus operandi che io non amo particolarmente, se ci penso, però ne parleremo. E poi parleremo di intelligenza artificiale. Comunque, tra pochissimo, stipendi, reddito medio, il rapporto tra tutto quello che ci circonda, perché sapete che i dati vanno incrociati. Allora, relax, take it easy, facile, dice Mika, ma appunto la canzone che ascoltiamo è

0: Buongiorno Manuela, sono Vincenzo. Io vi ascolto sempre, poi a volte non intervengo per motivi di lavoro. Una volta avete parlato di quelle persone che scambiano appartamenti per farsi le vacanze a costo zero. Per caso puoi accennarci qualcosa? Hai capito più o meno dove voglio andare a parare? Perché in fondo anche questa è economia. Se io vado all'estero e ho un appartamento vuoto in Italia e qualcuno mi dà un appartamento suo per uno scambio di vacanze, in fondo io risparmio e non pago l'albergo e quindi posso solo pagarmi le spese e andare a fare una vacanza. Per caso un giorno potete approfondire questi discorsi. Grazie
1: Vincenzo,
0: giornata.
1: Buongiorno Vincenzo, buongiorno a tutti voi che siete collegati con noi, naturalmente anche attraverso il nostro numero di WhatsApp 334 1111622. Ma certo, questo è un tema interessante, è una strategia, no, per risparmiare. Peraltro c'è una commedia molto carina, L'amore non va in vacanza, che fa vedere proprio lo scambio di case per evitare, per andare dove vogliamo andare, però senza pagare, insomma, almeno risparmiando sul prezzo dell'alloggio. Perché no? Adesso lo dirò anche alla mia fida compagna di redazione Daniela Vindigni, magari di attivarci, e possiamo parlarne anche in prospettiva di questi prezzi che sono aumentati e in prospettiva dell'estate, insomma, che si sta avvicinando, e quindi magari dovete prenotare e perché no sapere di avere, no, un'opportunità in più. Intanto io sto monitorando sempre questo nostro indice, il FTSE MIB. Ha sfiorato i 50.000 punti, però poi è stato venduto, sapete, funziona così nel trading, no? Allora si sta alzando, il valore si alza e c'è chi vende subito per guadagnarci, dice mica che scende dopo, no? Cioè chi ha investito dice aspetta un attimo che comincio a prendere qualche guadagno, e allora sta facendo fatica a arrivare a questi 50.000 punti, ma noi siamo qua pronti ad annunciarvelo, anzi se lo vedete anche voi fatecelo sapere. Una cosa che non sale mai invece è il nostro reddito, i nostri stipendi. Intanto saluto Lorenzo Ruffino, esperto nell'analisi dati, nella creazione di reportistica avanzata e nell'ottimizzazione dei processi aziendali. Buongiorno Ruffino.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, allora dicevo, vabbè, noi se analizziamo tutto quanto, stiamo guardando i mercati corrono, in realtà l'economia reale è un po' ferma, ma non solo in questo momento, no? Nel quale, insomma, anzi le previsioni che arrivano per il conflitto in Medio Oriente ci mettono ancora più ombre su quella che è la crescita o non crescita della nostra economia. Diciamo che l'economia reale è ferma da tanto tempo. Se analizziamo il reddito medio italiano insieme ad altri indicatori economici, la situazione è un po' stagnante. È così? Lei ha analizzato appunto alcuni numeri che mi piacerebbe analizzare insieme oggi in Next Economy.
2: Ah, sì, sostanzialmente io ho analizzato i dati delle dichiarazioni dei redditi in Italia negli ultimi 25 anni, e i dati delle dichiarazioni dei redditi ci mostrano che sostanzialmente guadagniamo come guadagniamo 25 anni fa.
1: Altro che stagnante, cioè siamo proprio bloccati, non so.
2: In realtà leggermente meno, in realtà è anche peggio dell'uguale. Sostanzialmente io ho preso i redditi che appunto gli italiani dichiarano ogni anno, ho tenuto conto dell'inflazione, perché comunque abbiamo, cioè su distanze così importanti bisogna tenere conto dell'inflazione, e noi vediamo che in media i redditi totali, quindi tutti quelli che vengono dichiarati e usiamo tutto, sostanzialmente sono praticamente identici a come erano 25 anni fa. Però poi con delle differenze all'interno, perché i dati del Ministero dell'Economia ci permettono di differenziare tra, ad esempio, i dipendenti, i pensionati e gli autonomi, e noi vediamo che il reddito dei dipendenti, in pari modo, che è quello più importante perché c'è molta più gente che è dipendente rispetto agli altri, sono scesi quasi del 10% rispetto al 2001, quindi i dipendenti si sono impoveriti. In tal modo ci sono, diciamo, due momenti chiave: il 2007 con la crisi economica e poi il 2021 con la forte inflazione post pandemia.
1: Quindi la categoria dei dipendenti è quella che ha perso di più, mi risulta, no?
2: Sì, è quella che ha perso di più. All'interno ci sono poi, diciamo, due fenomeni diversi. Un primo fenomeno che è... in questi anni comunque è aumentata molto l'occupazione in Italia, cioè molte più persone che lavorano rispetto a prima, e uno dei problemi è che, diciamo, queste persone hanno iniziato a lavorare in settori sbagliati, potremmo dire, cioè settori dove che pagano molto poco. Questo è uno dei due problemi. In tal modo, ad esempio, il turismo è uno dei settori che è cresciuto di più, però noi sappiamo anche che il turismo è uno dei settori che paga di meno.
1: È un po' paradossale, no? Perché se un settore cresce, verrebbe da pensare che, insomma, può dare maggiore possibilità anche in termini economici a chi ci lavora, invece è successo il contrario.
2: Sì, esatto, ovviamente il turismo è davvero una delle settori che è cresciuto di più, cioè comunque aumentato negli ultimi 10 anni l'occupazione del turismo è aumentata del 60%, però contro il turismo è di quelli che paga poco, ma ad esempio la finanza, che è un settore che invece paga moltissimo, è un settore che ha avuto un calo di occupazione, quindi con meno persone che lavorano nel settore finanziario, nel settore informatico, e più che persone che lavorano ad esempio in turismo, costruzioni, servizi alle imprese, che sono tutti settori dove gli stipendi sono mediamente bassi. L'altro fenomeno invece è il fatto che c'è stato appunto questo forte aumento dei prezzi con l'inflazione e gli stipendi non hanno tenuto il passo per due motivi. Il primo è che ci sono, diciamo, i contratti collettivi sono lenti a essere aggiornati e quindi chi prende il minimo ha avuto un calo e non è stato rialzato perché non è stato aggiornato il contratto collettivo, e dall'altro perché comunque anche chi non prende il minimo prende oltre il minimo, non è così semplice contrattare ogni anno un aumento con gli datori di lavoro, in tal modo se gli aumenti di inflazione sono molto alti, quindi dovresti contrattare ad esempio un 10% aumento, non è così facile per il singolo lavoratore riuscire a contrattare questi aumenti.
1: Certo. Allora, perché poi appunto ci sono, ribadiamo che Lorenzo Ruffino ha elaborato questi dati a partire dalla dichiarazione dei redditi degli italiani. Allora, lavoratori dipendenti hanno perso questo 9,2% del loro potere d'acquisto reale dal 2001 al 2024, quindi sostanzialmente guadagnano oggi meno di quanto guadagnavano all'inizio del secolo. Poi le chiedo, i lavoratori autonomi invece cosa, perché sa che così per sommi capi si dice sempre in questi anni si è molto indebolito il ceto medio, no? Che bisogna anche un po' inquadrare, perché altrimenti non riusciamo a capire da chi è composto questo ceto medio. Immagino ci sia anche una buona fetta di lavoratori autonomi. Cos'è accaduto ai lavoratori autonomi?
2: I lavoratori autonomi sono quelli che hanno avuto il maggior aumento di reddito, nel complesso parliamo di un 67% di crescita, quindi molto sostanziale. Alla sua media, i dati sui lavoratori autonomi vanno presi con un minimo di cautela, però, perché nel lavoro autonomo e nelle dichiarazioni redditi c'è anche un fenomeno che possiamo dire come emersione dell'evasione. Cioè, c'è stato sicuramente un aumento, allo stesso tempo è possibile che l'aumento risulti un po' più alto, perché ci sono persone che non dichiaravano tutto e che ora dichiarano di più, per via di una serie di norme, ad esempio il forfettario, che è ragionevole che abbia fatto emergere una parte di evasione o la fatturazione elettronica, ci sono una serie di quindi questo può essere una cosa, però allo stesso tempo è realistico dire che i redditi autonomi sono saliti molto, perché a differenza del dipendente l'autonomo può modificare i suoi prezzi nel tempo e avere, quindi riuscire a combattere l'inflazione. Inoltre, a differenza diciamo del dipendente, che c'è un po' un tetto sopra il quale è complicato andare di stipendio, gli autonomi riescono ad andare molto oltre, quindi noi vediamo che c'è una quota di autonomi con redditi davvero molto alti, cioè tra i 100 e i 200 mila euro lordi dichiarati l'anno, che quindi alzano moltissimo la media. E poi secondo me c'è anche la componente che, diciamo, se tu sei una presa IVA, non va molto bene, dopo un po' di anni è probabile che smetti di esserlo e preferisci andare a fare il dipendente. Quindi diciamo le persone che guadagnano poco tendenzialmente smettono di fare quell'attività, rimangono quelli che guadagnano molto, e questo alza moltissimo la mente del lavoro autonomo.
1: Certo. Allora, intanto c'è chi scrive: pensi che le pensioni sono rivalutate su base inflazione, il montante contributivo di chi non va ancora in pensione è rivalutato su base PIL. Allora, qui il gancio è Ruffino questo. Allora, diciamo che il calo dei redditi in generale, perché di questo stiamo parlando, dei lavoratori, adesso poi noi abbiamo già inquadrato le categorie, però in generale il calo dei redditi ha un impatto anche sul sistema pensionistico, ovviamente, perché se noi abbiamo meno potere d'acquisto che ci deriva da un reddito che non aumenta, versiamo meno contributi, e quindi questo è un discorso che noi facciamo sempre, no? Quando parliamo un po' del futuro demografico soprattutto del nostro paese, il fatto che non ci saranno più soldi per sostenere, per mantenere le pensioni. Oggi a che punto siamo? È così, no? Che rapporto abbiamo tra chi contribuisce attivamente e i pensionati?
2: Ma diciamo, questo è già così, perché appunto se noi vediamo il reddito dei pensionati sta crescendo molto, molto più rapidamente, cioè il reddito dei pensionati è cresciuto di quasi il 37%.
1: Quindi i pensionati sono la categoria forse in cui possiamo dire che abbiamo visto una crescita costante?
2: Sì, sicuramente anche qui, proprio perché le pensioni sono adeguate all'inflazione, e quindi questo sicuramente già batte in automatico questo meccanismo, e proprio perché c'è molta gente che, diciamo, se negli anni 90 erano in pensione persone che con carriere contributive più non persone che, cioè, magari che avevano, ad esempio, da Fabris agricoltura, senza troppi contributi versati. Negli ultimi 20 anni sono andate invece pensione persone con carriere contributive molto più lunghe, e quindi sì, con pensioni anche molto più alte. Questo però è un problema di sostenibilità enorme.
1: Sì.
2: Perché sostanzialmente in questo momento la pensione media vale il 92% stipendio medio.
1: Certo.
2: Che è un numero altissimo, considerando che quando una persona, circa il 30% del suo stipendio va in contributi sociali, qua stiamo dicendo che invece il 90% del, cioè che le pensioni, gli stipendi sono praticamente uguali. E però quello del sistema è un problema enorme, fatto che fa sì che infatti all'INPS non bastano già più i contributi che versiamo, ma praticamente la quasi totalità dell'IRPEF, che sono 180 uh-huh. miliardi dell'anno, viene già trasferita all'INPS tutt'oggi uh-huh. per pagare le pensioni e tutte le cose che paga l'INPS, perché i contributi non sono minimamente sufficienti a pagare la quantità di
1: certo,
2: pensioni in questo momento
1: certo,
2: in Italia.
1: È certo. Peraltro, insomma, ecco, vedete che abbiamo toccato giustamente la cosa. Adesso anche, leggo anche un paio di messaggi che sono arrivati, perché sono molto interessanti, perché ho voluto molto questo collegamento con il dottor Ruffino, perché i dati vanno collegati. Vedete quante sfaccettature ha lo stesso argomento, no? E allora Antonio da Roma, per esempio, scrive: il dottor Ruffino ha appena detto che gli stipendi dei dipendenti sono molto penalizzati a causa dei contratti di lavoro collettivi nazionali attestati sui minimi e sono firmati da quei sindacati confederali che vogliono lo stipendio minimo per legge, il salario minimo per legge. Mi pare un controsenso, scrive Antonio. Sbaglio nel vedere i confederali come parte del problema dei salari bassi? Che mi dite? Allora, Ruffino, proviamo a rispondere. È ovvio che forse anche qui c'è un piccolo paradosso, qualcosa che poi si arrugginisce a un certo punto nel meccanismo. Cosa ne pensa di quello che scrive Antonio?
3: Ma il problema dei, diciamo, i contratti collettivi, comunque, cioè comunque anche la questione che è vero che li firmano i sindacati, è anche vero che comunque sono una contrattazione con i datori di lavoro, in primo modo con Confindustria.
1: Sì.
3: Quindi, diciamo, cioè, sono due parti che devono trattare, trovare l'accordo. Il problema principale è che comunque serve tanto tempo, cioè questo è il vero problema dei contratti collettivi, serve molto tempo. E poi il problema è che, diciamo, i bassi salari spesso, il problema non è neanche tanto il contratto collettivo che rimane indietro, è un problema. Poi ci sono state altre problematiche, che sono ad esempio molte persone che fanno part time.

0: con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'attenzione del mondo sul Vaticano per l'atteso incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto questa mattina a Roma per una missione di 2 giorni. Nel Palazzo Apostolico il colloquio con il Pontefice, al centro i principali dossier internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente. Poi Rubio vedrà il segretario di Stato Cardinale Parolin. Obiettivo della missione: appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi frontali di Trump al Papa. Domani poi l'incontro con la Premier Meloni a Palazzo Chigi, anche in questo caso volto a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Tra le richieste di Washington, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte USA delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sbocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Ottimista anche Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina previsto per il 14-15 maggio. Scambi diplomatici intanto sono in corso per arrivare ad una graduale riapertura di Hormuz, a riferirlo Al-Arabiya, secondo cui nelle prossime ore sono attese notizie sulle navi rimaste bloccate nello stretto. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta della procura di Pavia, che nella nuova ricostruzione riscrive modalità e movente del delitto di Gerlasco. L'unico indagato, Andrea Sempio, ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma secondo i suoi legali sarebbe pronto a spiegare tutto. Dovrà chiarire il senso delle parole colte in una intercettazione ambientale, dove avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara Poggi mentre il fratello, suo amico, non era in casa. La ragazza avrebbe respinto le avance fornendo un movente, secondo gli investigatori. Nella stessa intercettazione si allude a video intimi di Chiara e Alberto Stasi che sarebbero stati visti dal 38enne, ora accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Saranno celebrati domani alle 13.45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, indimenticabile campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di questa sera. Beccalossi giocò in nerazzurro per 6 stagioni, conquistando lo scudetto nel 1980. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dumbi.
6: Eccomi ancora con voi, ancora buongiorno a chi sta seguendo Next Economy, la puntata di oggi. Ricordo che Next

Economy è con voi su Giornale Radio ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 e grazie anche per i messaggi di apprezzamento in generale per la nostra radio. Antonio ci scrive questo: Antonio, ormai devi far parte anche della community di Next Economy, ti vogliamo con noi anche se vedo che segui comunque i nostri programmi. Dunque tra poco parliamo di lavoro, prima parlavamo dei redditi, adesso parliamo di lavoro ma soprattutto di licenziamento. Jack Saglia ha fatto anche un mezzo sbadiglio, vuol dire che è super tranquillo, vedete, parlando di licenziamento. Invece il licenziamento, o comunque l'ipotesi di licenziamento, è qualcosa che non ci fa proprio stare sereni, no? E pensate che oggi si può licenziare anche attraverso i social, WhatsApp, non i social, il digitale, diciamo, in generale. Poi cerchiamo di capire cosa dice il diritto del lavoro, perché non è che si può fare quello che si vuole quando bisogna dare delle comunicazioni. Certo, il diritto del lavoro si sta adattando alle nuove tecnologie e ne parleremo con un esperto. Prima però, tra pochissimo, facciamo un aggiornamento delle notizie a partire dai mercati, a partire dalle attese per questo accordo tra l'America e l'Iran che dovrebbe arrivare nella giornata di oggi. Teddy Swims, la canzone che già ascoltate in sottofondo, Mr. Know It All, e c'è sempre anche la nostra musica qui su Giornale Radio. Sì.

Si sta, insomma, sicuramente già attirando l'attenzione il prossimo argomento che tra poco, tra proprio un paio di minuti, andremo ad affrontare con un altro ospite, cioè il licenziamento comunicato con strumenti digitali come email, come SMS, come WhatsApp. Prima ho detto erroneamente social, però poco ci manca, perché tra un po' probabilmente si potrà fare anche così, lo dico in modo provocatorio, anche tramite i social, ed è sicuramente un tema sempre più attuale. Cioè, oggi utilizziamo tutto il digitale, quindi, come dire, anche nelle prassi che prima non prevedevano il digitale, adesso c'è. Ovviamente ci baseremo sul diritto del lavoro, perché non è che si può fare quello che vuole, e ne parleremo con un esperto. Però state già mandando messaggi al 334 11 11 622, chi dice, ma insomma, qualcuno dice, ma che differenza c'è tanto, no? Ricevere una lettera, ricevere un messaggio, chi invece è un po' contrario a questa forma. Insomma, sì, anch'io poi dirò la mia, però ci arrivo tra poco, perché prima volevo andare a capire un po' quello che stava succedendo a livello geopolitico e borsistico. Intanto abbiamo detto che le borse europee oggi stanno scegliendo un po' la cautela, stanno procedendo con diverse velocità, gli investitori monitorano gli sviluppi in Medio Oriente e gli occhi sono proprio puntati sul nuovo accordo quadro per riavviare i negoziati tra America e Iran, per finalmente porre fine al conflitto e soprattutto a riaprire lo stretto di Hormuz. La prossima settimana potrebbero ricominciare i colloqui a Islamabad. Trump ha detto che crede che ci siano ottime possibilità che finisca la guerra, e tuttavia però, ecco, dice sempre una cosa buona e poi eccola qui proprio la mazzata che arriva ancora. Dice però, tuttavia, se non finirà dovremo tornare a bombardamenti a tappeto, cioè la via di mezzo no. Diciamo che la via di mezzo è questa interlocuzione, no, che c'è tra l'America e l'Iran, che però mi pare al momento non abbia ancora portato a nulla. Oggi dovrebbe arrivare, secondo la CNN, questa è la fonte, una risposta da parte dell'Iran sul questo piano di 14 punti che è stato presentato. Abbiamo poi questa pioggia di trimestrali, no, che a Piazza Affari, Campari, però ha avuto un tonfo nelle ultime, ecco, proprio questa mattina è caduta in coda al listino con un ribasso, è arrivato anche sopra l'11%. Perché? Perché ha riportato i risultati del primo trimestre dell'anno con vendite in calo sotto le stime del consensus, quindi la trimestrale che è andata male, perciò il titolo in borsa ha perso. Pesante anche Tenari, -6,02, invece nonostante abbia registrato un trimestre migliore delle stime, però sconta altre cose. Al vertice c'è la nomina di Gabriel Podskubka come nuovo CEO, e quando ci sono dei cambi al vertice, no, ci può essere anche una reazione negativa. C'è anche Biper Banca che ha diffuso i risultati, che è debole. Maglia rosa per Brunello Cucinelli, in questo momento viaggia in cima al listino con un rialzo del 3%. Gli acquisti sul FTSE MIB stanno premiando anche Poste Italiane, così facciamo anche un po' un riepilogo delle trimestrali che sono uscite oggi. +2,33 ha registrato Poste Italiane un primo trimestre record e ha rivisto al rialzo i target 2026. E anche Telecom Italia sta performando positivamente, +2,70, sebbene abbia diffuso conti in rosso, mentre il mercato sembra ignorare il risarcimento danni che è stato chiesto da Sky per i diritti sulla Serie A. Allora, poi bene Nexi, +1,50 dopo i conti, perché è stata confermata sono stati confermati i target per il resto dell'anno. E poi alla prova dei conti anche Iveco Group con la chiusura dell'OPA di Tata Motors, che slitta al terzo trimestre, Enel, Terna e Fineco Bank. Allora, questo è un po' l'aggiornamento anche sulle trimestrali, perché comunque stanno portando vigore ai mercati, no? Ecco. Però il mercato sta provando anche a scommettere sulla fine delle ostilità tra USA e Iran. Quando mi chiedete spesso, ma come mai il mercato continua a viaggiare? Perché il mercato evidentemente sta provando a ragionare su un conflitto che sì, porterà qualche effetto negativo, questo è chiaro, però poi riuscirà a riprendersi tutto quanto. Quindi confida nel fatto che evidentemente la situazione possa rientrare. Allora, facciamo così, andiamo sul tema del licenziamento tramite strumenti digitali, perché vedo che continuate a scrivere al 334 11 11 622. Allora, un messaggio vocale su WhatsApp, per esempio, può valere come licenziamento? Serve la firma digitale? Cioè, cosa serve per rendere tutto effettivo? E se io, per esempio, non leggo il messaggio WhatsApp, che succede? Perché anche questo, no? Vabbè, tra poco parliamo di questo, la canzone di Dua Lipa.

0: E allora, messaggio al 334-1111622. Giuseppe scrive: che differenza fa se ti licenziano con WhatsApp? Ne facciamo una questione di forma? E appunto, che differenza c'è tra un WhatsApp, una mail e una lettera cartacea? Adesso lo vedremo. Poi Daniela scrive: buongiorno Manuela, non so come si svolgerebbe il licenziamento tramite WhatsApp o qualunque altra forma di relazione non relazione, ma mi sembra veramente terribile tutto quello che ci sta succedendo. Stiamo perdendo gli ultimi briciole di umanità? Si chiede Daniela. Come si può trasmettere una notizia spesso drammatica in questa modalità? Beh sì, hai ragione. Poi ancora Gabriele: il licenziamento non deve essere di certo un tipo di gogna, e poi una lettera privata non esiste forma, vanno bene tutte. Allora, buongiorno a Gianluca Pillera, consulente del lavoro e coordinatore scientifico area lavoro del Sole 24 Ore, founder del consulente del lavoro che trovate sui social. Buongiorno Pillera, grazie per essere con
1: noi. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie ancora per l'invito.
0: Buongiorno, senta, vabbè, sono già arrivati un po' di messaggi, il tema io lo dell'ololò così buttato lì sul tavolo fin dall'apertura della puntata, sapevo che avrebbe attirato l'attenzione, perché
1: sicuramente
0: ne voglio parlare, perché si parla sempre, cioè è un tema sempre più attuale, no? Il licenziamento comunicato tramite strumenti digitali come email, sms o WhatsApp, li teniamo esclusi i social, vero? O si possono usare anche i social? Le chiedo subito questo.
1: No dai, ancora i social non ci siamo arrivati, spero di no perché
0: prima io l'ho detto, poi ho detto no, mi correggo, quello no, anche se spero che poi presto non dovremo parlare anche di social. Comunque, partiamo da un presupposto e poi do la parola a lei. Chiaramente ci basiamo su quello che ci dice il diritto del lavoro, chiaramente, no?
1: Certo.
0: Allora, il licenziamento, questo è un punto fermo, deve essere comunicato in forma scritta, giusto Pillera? E su lì non ci... Ecco, prego, allora ci racconti un po' come sta cambiando però la modalità, no? A partire dalla forma scritta di comunicare, grazie, arrivederci, non ci servi più. Lo dico proprio.
1: Allora, io farei comunque un passo indietro spiegando che cos'è il licenziamento. Quindi il licenziamento è un atto unilaterale recettizio. Unilaterale significa che la decisione di interrompere il rapporto di lavoro viene presa da una sola parte, cioè il datore di lavoro. Quindi non serve poi il consenso del lavoratore. Recettizio che cosa vuol dire? Che produce i suoi effetti nel momento in cui viene ricevuto dal destinatario. Quindi quando il lavoratore ne viene a conoscenza, quindi questa diciamo che è la base. Ne viene a conoscenza anche tramite sms, WhatsApp, email? Sì, perché la giurisprudenza ultimamente sta prendendo e sta validando anche il licenziamento inviato sotto queste forme di gestione nuova, diciamo.
0: Ok, quindi non so, appunto.
1: Però ci sono delle cose importanti.
0: Infatti
1: da
0: sto dicendo,
1: no?
0: Quindi quello si può usare, cioè se bisogna licenziare, se si deve licenziare una persona, si possono usare, però cioè vale tutto, non credo.
1: Non vale tutto. Innanzitutto il messaggio, che sia WhatsApp, SMS, email, che cosa deve contenere per avere la sua validità? Questo dice la giurisprudenza. Deve essere ovviamente scritto e inequivocabile. Deve essere riconducibile che parte dal datore di lavoro e deve effettivamente arrivare a conoscenza del lavoratore. Quindi ci sono questi tre punti che devono essere fondamentali. Quindi scritto sicuramente, ok?
0: Sì.
1: E quindi la giurisprudenza che cosa taglia fuori? Il messaggio vocale di WhatsApp.
0: Ah, ecco.
1: Non essendo scritto, quello non ha nessun valore.
0: Ma allora, perfetto, e su qua non ci piove, deve esserci carta canta, si dice, no?
1: Esatto,
0: quindi,
1: bravo.
0: Quando però si usa la parola inequivocabile, non è un po' discrezionale il fatto che sia inequivocabile, cosa significa?
1: Che deve essere chiaro il contenuto, che il datore di lavoro vuole effettivamente con quel messaggio interrompere il rapporto di lavoro. Quindi io sottoscritto datore di lavoro dichiaro interruzione del rapporto di lavoro a far data dal, o ti comunico che l'ultimo giorno di lavoro sarà il. Quindi inequivocabile vuol dire chiaro, non ci devono essere interpretazioni.
0: Ok, allora ha sentito anche i messaggi, poi dopo torniamo magari su altre caratteristiche, ma ha sentito anche sulle alcune mie riflessioni, che comunque si agganciano un po' anche quelle che sono arrivate dagli amici che ci seguono. Ha sentito, no? Ha letto già qualche messaggio.
1: Sì, sì.
0: Per esempio un amico dice: ma scusate, tanto che differenza fa ricevere una lettera o ricevere un messaggio? Secondo lei, Pillera, fa differenza? Adesso parliamo, Dunque, non solo da un punto,
1: da un punto di vista umano?
0: Allora, infatti stavo dicendo, a parte il punto di vista formale, lì purtroppo potremmo dire no, perché basta che sia scritto, lo abbiamo già detto, quindi cosa cambia? Tanto se siamo licenziati, sia che me lo dicano con una lettera che mi arriva con la classica raccomandata o con un WhatsApp. Però ecco, sì, definiamolo da un punto di vista umano, da un punto di vista anche al di là dell'umano, perché poi sembra sempre stucchevole da un punto di vista umano, anche se subentra quando parliamo di rapporti di lavoro, ma insomma, ricevere un WhatsApp secondo me non è la stessa cosa che ricevere una lettera raccomandata. Guardi, gliela metto così, mi sembra quasi che chi mi sta comunicando che devo essere licenziata, tutto sommato la consideri una cosa che si può fare in due secondi, piuttosto che prendersi la briga di scrivere una lettera, di mandarmela formalmente, la raccomanda, cioè non lo so, mi sembra proprio troppo sbrigativo, ecco, prego.
1: Sì,
0: lei cosa
1: molto
0: ne
1: freddo,
0: pensi?
1: Molto sbrigativo, sicuramente molto fredda. Certo, c'è da considerare che comunque sia noi andiamo avanti nella tecnologia e questo non vuol dire che un messaggio WhatsApp, un SMS, una mail debba essere per forza considerata fredda. È un nuovo mezzo di comunicazione che usiamo tutti i giorni per la nostra vita quotidiana e la giurisprudenza e i giudici adesso stanno considerando validi anche nel diritto del lavoro. Quindi sì, la freddezza, ma anch'io sono uno di quelli che dice ai propri clienti: attenzione, facciamo comunque una lettera raccomandata, perché è un pochettino più formale, meno fredda. Decisamente il rapporto di lavoro c'è stato, ma quantomeno se deve essere chiuso, chiudiamolo con i crismi del dovere. Però dobbiamo anche entrare in una condizione dove questi mezzi fanno parte e faranno sempre più parte della nostra gestione quotidiana e quindi anche utilizzandoli in queste situazioni.
0: Ma scusi, ma è un po' come lasciare il fidanzato o la fidanzata con un messaggio WhatsApp. Cioè, ragazzi, allora è vero che quello che dice lei, Pillera, è sacrosanto, cioè che oggi attraverso WhatsApp appunto ci raccontiamo tante cose, quindi non è più, no, lo stile freddo magari di una volta, però è anche vero che se ci teniamo una persona o se comunque con una persona abbiamo un certo tipo di rapporto, se dobbiamo dare una comunicazione importante, non appunto ci vediamo a bere un caffè ma altro, ecco, il buon senso mi porta a dire che anche se abbiamo a disposizione mille possibilità, utilizzo quella un po' più dignitosa, dai, sì, umana, non lo so.
1: Questo sicuramente dovremmo anche vedere anche questa parte umana di un rapporto di collaborazione, di lavoro, di subordinazione che c'è comunque stato, e quindi chiuderlo in maniera degna, no? È troppo freddo. Io sono anch'io convinto di questa cosa. Certo è che non possiamo escludere l'utilizzo, perché comunque ripeto,
0: certo,
1: i giudici sempre ultimamente hanno dato ragione, perché ci sono quei tre presupposti che abbiamo visto all'inizio: è valido, è conforme alla legge e quindi va accettato così com'è.
0: Allora, ancora messaggi. Questo glielo leggo perché effettivamente è una bella domanda. Giuseppe scrive: ma per esempio con le varie truffe, quella della ballerina o tutte le truffe che ci sono, peraltro noi ne parliamo sempre, come si è sicuri che ci ha scritto il datore di lavoro? Cioè, effettivamente, che ufficialità ha il messaggio WhatsApp? Come facciamo a essere sicuri che sia lui o che non sia uno scherzo o peggio una truffa?
1: Ah beh, questa è una bellissima domanda, nel senso, non saprei neanche quasi rispondere, cioè nel senso, il messaggio in teoria arriva da un recapito salvato sul nostro telefono, che dovrebbe essere comunque riconducibile al datore di lavoro. In quel caso dovremmo rispondere se effettivamente quello che abbiamo ricevuto sia una cosa veritiera o non veritiera.
0: È anche
1: attenzione,
0: un po' però deprimente, cioè io devo dire: ma scusi, ma mi sta licenziando veramente? Capisce?
1: Veramente. Effettivamente è così. Un po' deprimente, un po' freddo, ritorniamo a prima. Attenzione al fatto che comunque sia la risposta del lavoratore è quella che formalizza appunto il licenziamento, perché vuol dire che è stato ricevuto, ok? Quindi
0: ecco,
1: se il lavoratore risponde in qualche modo, fa anche un'impugnazione del licenziamento, vuol dire che ha ricevuto il nostro messaggio WhatsApp e quindi si reputa inviato e ricevuto al lavoratore.
0: Poi c'è Alessandro che scrive: cara Manuela, ironizzando pensiamo a un futuro dove si sarà licenziati dall'intelligenza artificiale e dai robot. Beh, non è che manca molto, adesso sempre esagerando, sempre per
1: ci siamo
0: scherzare
1: già.
0: Però non è ancora avvenuto, vero? No, non c'è nessun precedente.
1: No, non c'è ancora nessun precedente, manca poco secondo me, perché va così veloce l'intelligenza artificiale che non arriveremo a breve anche a qualcosa del genere. Certo, allora, l'intelligenza artificiale ci crea la lettera di licenziamento in 20 secondi, quello sicuramente, figuriamoci un messaggio WhatsApp.
0: Allora, e poi ancora Daniela dice: chiarisco meglio il mio pensiero, qualunque licenziamento andrebbe prima comunicato verbalmente dal responsabile delle risorse umane, poi ovviamente in quella sede o altre è consegnata una lettera. E c'è invece chi scrive: guardi che è peggio di persona, ma insomma relativamente, nel senso che essere licenziati non è mai bello, cioè sia che me lo dicono di persona, sia che ce lo scrivano, sia che ci facciano chiamare da qualcun altro, parliamoci chiaro. Però magari essere chiamati di persona, come giustamente scrive Daniela, e riuscire anche a capire, no? Intanto lo considero una questione di rispetto e di anche come dire, ringraziamento per quello che evidentemente ho fatto. Poi lasciamo perdere i casi limiti in cui magari ci sono licenziamenti perché il lavoratore fa qualcosa che non deve fare, attenzione, adesso certo, stiamo ragionando in generale. Però magari essere chiamata, parlare, raccontare, poi non cambia il senso, cioè esco di lì e sono licenziata. Però
1: vedi,
0: insomma,
1: mi viene da dire che poi ognuno ha il suo pensiero, no? Daniela, nostra ascoltatrice, ovviamente dice questa cosa. Lasciamo i casi limite del licenziamento disciplinare, perché comunque ha combinato veramente un fatto grosso e allora si arriva al licenziamento. Daniela, che cosa dice? Non sarebbe meglio una convocazione? Anch'io sono d'accordo su questa, perché comunque un rapporto precedente c'è
0: ma
1: stato.
0: Certo,
1: dobbiamo
0: dai,
1: dare un valore al rapporto interpersonale.
0: Se no vale
1: che
0: tutto,
1: c'è stato,
0: ragazzi, su. Cioè,
1: esatto, e ancora di più lasciare un feedback alla persona dicendo: guarda che non è andata bene, perché? Colpa mia o colpa dell'azienda?
0: È costruttivo, no? Bravissimo.
1: È anche costruttivo.
0: Allora, l'ultima domanda velocemente interessante anche qui di Vincenzo: se un datore di lavoro mi licenzia e poi dopo un po' di tempo mi vuole riassumere, io posso chiedere uno stipendio maggiorato del 50%? Addirittura chiede Vincenzo, in più considerando che mi aveva interrotto il rapporto di lavoro, cioè come dire, come risarcimento danni, non so, questo lo dico io, è possibile una cosa
1: Vincenzo,
0: del genere?
1: Se riesci, a fare una cosa sei bravissimo. La vedo difficile, la vedo molto difficile, perché comunque sia si rientra in azienda alle stesse condizioni, penso alle stesse mansioni, con le stesse attività, e quindi perché io dovrei, datore di lavoro, darti un 50% in più? Perché nella riassunzione è un accordo tra le parti, e quindi
0: cioè, se vuoi
1: accetti,
0: se no ciao,
1: se no,
0: grazie, arrivederci,
1: ne prendo un altro.
0: Poi ragazzi, chiedere un aumento di stipendio e soldi in più è sempre lecito, soprattutto se sappiamo fare il nostro lavoro, anzi a volte abbiamo proprio paura a chiedere più soldi perché c'è sempre il tema del tabù del denaro, spesso proprio è garantito, cioè soprattutto per le donne vale questo, statisticamente parlando, che abbiamo proprio timore di chiedere dei soldi in più, quasi come fosse il demonio, no? No, chiediamolo, poi se ci va bene meglio così, insomma.
1: Esatto,
0: è vero.
1: Esatto, allora, bravissimo. Sì.
0: Grazie Gianluca Pillera, consulente del lavoro, coordinatore scientifico area lavoro del Sole 24 Ore. Beh, molto interessante questo, vedete quanti spunti ci arrivano. Giuseppe scrive: in modo molto così, prima ci si adegua meglio è. Sì, però insomma non è che possiamo accettare tutto, almeno io dentro di me, poi le cose cambiano e vabbè, facciamo buon viso a cattivo gioco, però non è che dobbiamo accontentarci e rassegnarci a tutto. Allora, rush finale, Jack Saglia, che dici? Sono le 12:30, adesso ci separiamo per un paio di minuti, poi torniamo e altre notizie, parleremo di intelligenza artificiale, non dell'intelligenza artificiale che ci licenzia, almeno, però lo chiederemo al mio ospite che è un esperto, a tra poco.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwik siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwik, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Soldi in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: Eccoci con il nostro rush finale. Allora, il licenziamento tramite WhatsApp ha incuriosito molto e tra poco, senza neanche farlo apposta, avremo in collegamento con noi un esperto di intelligenza artificiale. Non dobbiamo parlare di quello, però glielo chiederemo, perché qualcuno ha detto proviamo a fantasticare, tra poco potranno licenziarci anche i robot o comunque l'intelligenza artificiale e tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Vabbè, però parleremo di altro, sempre, sapete che è un tema sempre presente. Dunque, 334 11 11 622 è sempre il nostro numero. Ecco, questo WhatsApp è innocuo, potete, non facciamo niente, anzi voi usatelo bene per dire la vostra, per salutarci, non per criticare nessuno, ma per ragionare, dai, che fa sempre bene.

E niente, oggi il Fuzzy Mib non ci vuole dare la soddisfazione di arrivare a 50.000 punti. Abbiamo iniziato la puntata di oggi di Next Economy dicendo proprio questo, no? Che abbiamo il nostro Fuzzy Mib che in questo momento è a 49.596, 99 in questo momento. Guardate, sto leggendo anche il massimo e il minimo che ha fatto. Ha proprio sfiorato i 50.000 punti perché è arrivato a 49.991,50 e poi niente, poi è sceso nuovamente perché c'è chi sta vendendo, ovviamente approfittando della forza che ha il Fuzzy Mib. Qualcuno ha investito, chi proprio fa trading, no, nel brevissimo periodo, beh, ha detto vendo subito perché così guadagno qualcosina. E mannaggia, non ci ha fatto arrivare a questi 50.000 punti, però ci sta arrivando. Questa è una soglia psicologica importante. In generale però oggi comunque la situazione in Europa, visto che stiamo parlando di mercati, è negativa. Il FTSE MIB cede lo 0,18 in questo momento, il DAX cede lo 0,28, il FTSE 100, la borsa di Londra lascia sul parterre lo 0,69%, il CAC di Parigi lo 0,14, l'IBEX di Madrid lo 0,01, quindi un nulla di fatto, potremmo dire, in questo momento per le principali borse del vecchio continente. La Piazza Affari spicca il crollo di Campari dopo la pubblicazione dei conti nella serata di ieri. Male anche il settore oil, con il prezzo del Brent che è sceso di nuovo sotto i $100 al barile perché stanno aumentando le speranze di un accordo in Medio Oriente tra USA e Iran. Ecco, qui vedete la contrapposizione, no? Male in questo caso che sia sceso sotto i $100 perché scende il prezzo e quindi anche tutti i titoli petroliferi scendono, però bene per noi perché ovviamente se scende il petrolio paghiamo meno la benzina e in generale l'energia. Guidano il listino sempre sul nostro Fuzzy Mib Poste Italiane, che ha presentato il miglior primo trimestre della propria storia con ricavi a 3,455 miliardi di euro. Parliamo di un più 8% anno su anno. E utile netto 617 milioni più 3,3. E poi ancora TIM, conti che hanno rispettato le attese del management. E poi ancora, vabbè, questi sono, diciamo, i titoli che stanno performando meglio in questo momento proprio per la presentazione dei conti. Sul fronte macroeconomico facciamo un aggiornamento anche su questo. Scivolano, anche se un po' meno delle attese, le vendite al dettaglio dell'Eurozona a marzo. Secondo Eurostat le vendite registrano una variazione negativa dello 0,1% contro il meno 0,3 stimato dal consensus e rispetto al meno 0,3 del mese precedente. Il saldo delle partite correnti francesi mostra a marzo invece un deficit di 8,2 miliardi di euro rispetto al disavanzo di 1,5 miliardi di euro di febbraio. E va bene, questi sono i titoli, diciamo noi, i dati macroeconomici che abbiamo a disposizione quest'oggi. Come abbiamo detto, cioè almeno fino a questo momento, come abbiamo detto, insomma, si attendono anche novità sul fronte medio orientale. Allora, Milano, intanto, questo è l'argomento con cui chiuderemo la puntata di oggi di Next Economy. Milano si prepara a diventare la capitale europea dell'intelligenza artificiale. Il 19 e 20 maggio alla Fiera di Rho arriveranno oltre 25.000 persone da 78 paesi. Parliamo di manager, ricercatori, imprenditori, creativi. Ci saranno più di 700 speaker internazionali. Questi numeri raccontano intanto l'evento, perché comunque c'è e ci sarà, ma un vero e proprio termometro di come l'intelligenza artificiale si stia trasformando e stia trasformando l'economia, il lavoro e persino la cultura europea. C'è un messaggio che arriva forte dagli organizzatori: il futuro dell'Europa nell'era dell'intelligenza artificiale si gioca anche sulla capacità di divulgarla, cioè di portarla fuori dai laboratori, di portarla fuori dalle nicchie, quindi dentro le aziende e soprattutto dentro la vita delle persone, per far sì che, questo lo diciamo da sempre, l'intelligenza artificiale si possa governare e che non sia il contrario, insomma. Quindi Milano, capitale dell'intelligenza artificiale, cosa significa concretamente? Solo un simbolo riflette, se vogliamo, un ecosistema che sta davvero crescendo. Peraltro, questa appunto la fiera che ci sarà il 19 e il 20 maggio, questo evento di cui siamo media partner, perché Giornale Radio parla spesso, no, anche a livello economico di questi temi, e parteciperemo anche noi. Intanto ascoltiamo la canzone di Miles Smith e poi parliamo di questo.

0: E allora è tutto pronto per la settimana, così week in realtà saranno due giorni, però noi parliamo di settimana così dà l'idea dell'importanza dell'argomento dedicata all'intelligenza artificiale a Milano, che si prepara a diventare la capitale europea proprio dell'AI. Oltre 25.000 persone in arrivo per il principale evento continentale del settore. Allora, abbiamo già detto, no? Insomma, 19-20 maggio alla Fiera di Rho arriveranno oltre 25.000 persone da 78 paesi, manager, ricercatori, imprenditori, creativi, insieme a più di 700 speaker internazionali. E io ho detto subito, insomma, sono numeri che raccontano un evento, e questo va bene, ma forse un vero e proprio termometro di come l'intelligenza artificiale stia trasformando l'economia, il lavoro e persino la cultura, non solo di casa nostra, ma in generale la cultura europea. Effettivamente questo è il più grande evento europeo. Noi siamo media partner, ma a prescindere da questo, voi sapete che di intelligenza artificiale anche in Next Economy parliamo sempre, e saluto oggi con noi Giacinto Fiore, divulgatore proprio di intelligenza artificiale. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, saluto a voi.
0: Buongiorno, grazie. Allora, ho detto bene, è un evento questo, visto che insomma tu sei divulgatore di intelligenza artificiale,
1: sì.
0: Ma è un modo per capire effettivamente cosa significa l'intelligenza artificiale per la nostra quotidianità?
1: Direi proprio di sì, perché faccio un passo indietro. Arriveranno a Milano, come benissimo detto, 25.000 persone che si troveranno in un padiglione di 40.000 metri quadrati, 19 palchi in contemporanea. Quindi significa
0: insomma
1: che c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Gli argomenti trattati dagli speaker sono tantissimi, si parte dai tradizionali ChatGPT che tutti conoscono, Gemini, Claude che sta tornando e sta facendo parlare molto di sé, ma poi si entrerà nel pratico per cercare di capire come aziende stanno già utilizzando l'intelligenza artificiale e con quali risultati. Questo fa davvero la differenza all'interno di un evento come AI Week, perché chi viene sta cercando ispirazione da portare all'interno della propria azienda, sta cercando progetti da rendere operativi all'interno delle proprie aziende. Sai, quando si parla di AI si pensa solo alla capacità di risponderci velocemente rispetto ad un quesito che abbiamo, ma applicato all'interno di un'azienda può fare tutta la differenza del mondo in tema di efficienza ed efficacia, può accelerare processi lunghi, ripetitivi, noiosi e rendere la nostra economia anche più competitiva a livello globale.
0: Ecco, allora ti faccio subito una domanda su questo, perché mi hai servito su un piatto d'argento, un assist. L'AI Week vuole diventare effettivamente un palcoscenico globale, sempre che non lo sia già, ma l'Europa, a tuo parere, può davvero giocare un ruolo da protagonista in questo?
1: Beh, riusciamo poco a giocare in questo momento la partita della tecnologia, perché siamo un po' indietro rispetto agli investimenti. Negli Stati Uniti considera che questa tecnologia è nata nel 1956, tra un po' sono 80 anni esatti, 70 anni da quando questa tecnologia ha preso piede negli Stati Uniti. Da noi in Italia la raccontiamo dal 2019, sai, con un nostro podcast dove c'erano 100 persone che ci hanno seguito per i primi mesi. Quindi questo ti dà il termometro di come una tematica che si tratta stava nelle università nel 1950, da noi è arrivata con 60 anni di ritardo, e quindi questo gap va recuperato. Come si recupera? Certo, AI Week è un pezzo di questo recupero, sicuramente può fare la differenza in Europa, un evento che raccoglie entusiasmo e interesse da 80 e più paesi del mondo, quindi significa che vengono ad osservare qui come la tecnologia sta crescendo nel mondo, no? E sai, in Europa si dice che gli europei siamo gli arbitri di questa tecnologia, perché gli americani fanno le tecnologie, i cinesi provano a copiarle qui e lì, e noi siamo lì in mezzo a fare gli arbitri, ad ammonire con le regole, a fare gli AI Act.
0: Sì.
1: È parzialmente vero questo, perché ci sono delle esperienze, delle eccellenze incredibili. Ce n'è una in Francia che si chiama Mistral AI, che sta raccogliendo molti finanziamenti e ha un piano di crescita super interessante, ma attenta, perché ce n'è una anche in Italia che si chiama Altermind ed è uno dei nostri espositori all'AI Week e porterà lì sul palco delle tecnologie davvero incredibili, tutta italiana.
0: Ecco, ma quindi anche un, passami questa parola, un problema di
1: sì,
0: comunicazione, cioè che bisogna divulgare di più anche. Allora, è vero, siamo un po' indietro, come ci hai detto tu, su investimenti, competenze, probabilmente cultura, anche la cultura, no, aziendale, però a volte abbiamo delle, anche qui, delle eccellenze che non emergono a livello proprio comunicativo. È così o no?
1: È vero.
0: Ah, ok.
1: È vero, sappiamo fare poco coccodè, come fanno i galli quando devono conquistare. Riusciamo ancora poco ad utilizzare le leve del marketing per farci belli e raccogliere investitori, che chiaramente sono la linfa vitale in questo business. È un business molto capital intensive, c'è bisogno di tanti soldi per far crescere un progetto serio di AI dappertutto, non soltanto in Italia e in Europa.
0: Certo,
1: no?
0: Certo.
1: Solo che è il nostro ecosistema di venture capital, se fai un giro e ti rendi conto che comunque continuiamo ad investire ancora troppo poco sulle startup. E qui c'è una questione di cultura, insomma, c'è poco da fare divulgazione. Noi lo facciamo ormai da 7 anni e continueremo a farlo per i prossimi 7. È sicuramente un tassello, ma non basta.
0: No, assolutamente. Allora, ovviamente dopo ci racconterai brevemente un po' quello che succederà, anche se ci hai già fatto capire la grandezza, insomma, di questo evento. Però immagino si parlerà molto, no, di business, lavoro, impatto sociale, perché poi quando si pensa all'intelligenza artificiale si pensa a questo, cioè capire come effettivamente l'intelligenza artificiale può rendere ogni business più competitivo e sostenibile senza andare a penalizzare il lato umano, perché poi è sempre il solito, ecco. E poi ti chiedo a questo punto, unendo le due cose, quali sono oggi gli impatti più concreti dell'intelligenza artificiale a tuo parere nelle aziende italiane?
1: Io sto monitorando e stiamo verificando che tante aziende davvero stanno rivoluzionando il proprio modo di fare business. I propri processi aziendali si stanno cambiando radicalmente. Questo, sai, permette da subito di essere più competitivi. Da un lato ci sono aziende che lo stanno facendo velocemente, dall'altro c'è chi sta aspettando che la fiammella diventa un fuoco. Io quando mi chiedono ma come lo vedi l'AI nei prossimi 3-5 anni, io l'immagine che ho chiara davanti a me, e voglio fornirla anche a te per
0: sì.
1: Insomma,
0: certo.
1: Dare anche la possibilità a chi ci ascolta di comprendere meglio. È come avere di fronte, sai, quei camini imperiali all'interno dei grandi saroli, quindi molto grandi, no? Con tante accatastate lì, tanta legna che fa percepire ad un fuoco che sta per partire, ma in realtà quello che è stato avviato è giusto la fiammella che farà partire poi quel fuoco. Ecco, l'AI in questo momento è questa immagine, è una piccola fiammella con tanta legna intorno che un giorno inizierà ad ardere, ma in questo momento è davvero solo una piccola fiammella. Guardando così questo mercato, riusciamo ad apprendere che se partiamo ora riusciamo a fare tutta la differenza del mondo. Quando il fuoco sarà già alto, forse saremo in ritardo.
0: Ecco, allora,
1: ecco, ci sono delle aziende che l'hanno intuito.
0: Ecco, a questo proposito c'è un messaggio vocale di Stefano al 334 11 11 622, che ti faccio ascoltare, che ascoltiamo insieme.
1: Sì.
0: Poi ha scritto ulteriormente: e solitamente non sono pessimista, anzi. Allora sentiamo cosa ha detto Stefano.
2: Buongiorno Manuela, ovviamente sono ben lieto e spero di riuscire ad andare anch'io alla AI Week. Però devo essere sincero, sono molto più pessimista rispetto all'ospite in radio, nel senso che non è che l'Europa ha un gap da risolvere, e anche l'Italia ovviamente. Il discorso proprio è che Stati Uniti e Cina l'Europa l'hanno completamente affossata da questo punto di vista. Quindi sinceramente guarderei più che altro, sì, sviluppare l'intelligenza artificiale anche in Europa, ma guarderei già l'applicabilità a livello aziendale, perché questo gap contro due colossi mondiali che sono in ballo da anni è veramente molto difficile da colmare.
0: Allora, Giacinto Fiore, che rispondi a Stefano? Che rispondi?
1: Che sono d'accordo con Stefano, perché come dicevo i colossi sono già definiti nella parte di definizione delle tecnologie. Questo è vero da un lato, dall'altro non bisogna mai smettere di provarci, questo è il mio punto di vista. Quindi l'esperienza di Mistral piuttosto che di Altermind in Italia è un'esperienza che bisogna continuare a coltivare. Poi l'AI Week non nasce per mostrare i muscoli tecnologici dell'Europa, l'AI Week nasce per fare in modo che tutte le economie del mondo arrivino a Milano e si mostrino a livello tecnologico, ma soprattutto i partecipanti che stanno arrivando all'AI Week possano scegliere quale tecnologia applicare all'interno della propria azienda. Quindi su questo sono assolutamente d'accordo con l'ascoltatore. Ti dico di più, quest'anno monitoreremo all'uscita dei cancelli dell'AI Week, quindi quando la fiera si chiuderà, chiederemo ai partecipanti quanti software AI hanno selezionato all'interno dell'AI Week e quanti progetti in intendono avviare all'interno delle proprie aziende, perché questo fa realmente la differenza tra venire ad osservare un mercato degli altri o decidere di esserne parte.
0: Certo, peraltro Giacinto Fiore, insieme a Pasquale Viscanti, è fondatore di Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice, che è la più grande community italiana sul tema e che è dedicata proprio a imprenditori e manager e creatori. Allora ti faccio questa domanda. L'obiettivo è anche quello di creare una nuova cultura, no, dell'intelligenza artificiale. Sì. Cosa significa davvero? Cioè, come si fa a portarla fuori realmente dagli eventi e far sì che entri nella vita quotidiana delle persone, dove c'è già, attenzione, però in modo giusto, anche perché c'è per esempio Daniela che ci scrive: ma insomma, mica si può fare come nell'Ottocento, che si distruggevano le macchine per opporsi all'industrializzazione dei paesi. Anche l'intelligenza artificiale va capita, studiata, regolamentata e umanizzata. Ecco, così si aggancia anche alla mia domanda, Giacinto.
1: Quando abbiamo imparato a guidare la macchina, ci hanno chiesto di andare a scuola guida e seguire un corso per imparare la precedenza a destra. Io sono dell'idea, tifosissimo, di un concetto simile per l'AI, che è stato ripetuto nel 2000, negli anni 2000, ricorderai, con la patente europea, quella del computer. Sì. Un'esperienza non tanto di successo, devo dire, però comunque l'obiettivo potrebbe essere quello: dare una direzione ai nostri paesi europei di formazione, alle persone, ai cittadini in primis, e poi chiedere agli imprenditori di essere un po' più lungimiranti e di investire delle risorse aggiuntive nella formazione del proprio team. Perché sai, non c'è una scelta alternativa. Formare i propri dipendenti significa scegliere di utilizzare realmente le AI all'interno dell'azienda. Non ho visto nemmeno un progetto di AI avere successo quando l'imprenditore ha deciso di comprare un software e ha obbligato i propri dipendenti ad utilizzarlo. È sempre bene condividere questa visione con i propri collaboratori, partendo proprio dalla formazione, perché quello fa comprendere effettivamente cosa c'è dietro questa combo di due parole, no? Intelligenza e artificiale, un'esperienza linguistica riuscita non bene dal mio punto di vista, ma devo dire che studiando che cos'è l'intelligenza e soprattutto che cosa significa artificiale, secondo me le persone poi comprendono che le potenzialità sono molto superiori rispetto ai pericoli.
0: Assolutamente, insomma, intanto c'è chi scrive: è vero, mai arrendersi, perché l'hai detto tu prima, Giacinto. Dunque ribadiamo: 19-20 maggio in Fiera Milano RO, speaker tantissimi, leggevo più di 700 speaker internazionali. Dacci qualche input per invitare gli amici
1: tantissimi
0: a partecipare. Lo so,
1: davvero sono tantissimi. Io ho difficoltà a darti qualche indicazione, però per i più nerd tra gli ascoltatori ci sono davvero dei nomi super interessanti. Per esempio c'è il CEO di Hagfield, che è una delle piattaforme più importanti di AI, ma ci sono anche degli italiani che vivono all'estero e che siamo riusciti a riportare qui in Italia, perché sai, la tendenza attuale dell'AI è anche quella dell'AI che sviluppa il codice dei software, no? Ne avrei sentito parlare. Uh-huh. E Michele Catasta è il presidente e capo dell'AI di Replit. Stessa cosa vale per Lovable, che è un'altra di queste piattaforme che producono software, ma ti segnalo una presenza importante anche della Commissione Europea, che porterà la responsabile dell'AI Office direttamente da Bruxelles a Milano a raccontare come l'AI Office può aiutare le imprese nell'adozione delle AI all'interno del proprio paese.
0: Beh, questo è anche una presenza importante, forse per aiutare a superare, no, quei gap di cui parlavamo poco fa, cioè a restringere i gap di cui parlavamo poco fa, no? Infatti. Allora, c'è un altro messaggio vocale che vorrei ascoltare, che è un messaggio di Claudio, sentiamo.
3: Io onestamente ho solo una preoccupazione, che possano essere creati norme, paletti, vincoli sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale che la complicheranno in un modo enorme, rendendo uno strumento potenzialmente di agevolazione del lavoro in uno strumento di impegno e difficoltà per le aziende stesse.
0: Allora, che sì, il rischio c'è quando si mettono troppi paletti, mettiamola così, no, Giacinto?
1: Sì, certo, ma non siamo in questa posizione in questo momento. Devo dire che l'AI Office e l'AI Act, a cui chiaramente tutti gli stati membri dell'Europa devono rispondere, mette in chiaro le regole, ma soprattutto quando si tratta di dati molto sensibili e di applicazioni che utilizzano questi dati sensibili per farci business. Per darti un esempio, sicuramente ci sono i nostri dati medici, ci sono i dati

0: per fare questi business. D'altronde diciamo, gli atteggiamenti degli stati membri dell'Unione Europea, ci sono alcuni stati che stanno normando ulteriormente l'utilizzo delle AI all'interno dei propri paesi. L'Italia non è uno di questi, devo dire, e quindi insomma vedo tante possibilità di sviluppo di soluzioni.
1: Va bene, allora 19-20 maggio in Fiera Milano RO, naturalmente vi aspetta Giacinto Fiore, lo ringrazio, divulgatore di intelligenza artificiale, e poi noi siamo anche media partner, quindi così magari troverete anche noi da qualche parte. Va bene, io sarò in studio ovviamente con Next Economy, perché sono con voi ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13. Chiudiamo questa puntata, è il turno di Paolo Sergio con il timone delle 13. Domani invece dopo le 11 torno io, Manuela Donghi, tornerà anche Jack Saglia, chi lo sa, Jack Saglia, Elisa Cabrini, no, nel senso che siete qua, fate mille cose, insomma, mamma mia. Allora, detto questo, vabbè, Jack Saglia vi saluta perché ormai è un pezzo fondamentale di Next Economy, Daniela Vindigni in redazione, e voi, voi siete il pezzo più grande, quindi mi raccomando, vi aspetto qui domani, vi auguro una buona giornata su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi, appunto, vi aspetto, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Rubio in missione a Roma, il segretario di Stato americano ricevuto in Vaticano dal Papa, obiettivo ricucire lo strappo con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump, domani vedrà anche Meloni. USA Iran, Pakistan ottimista per un accordo di pace, attesa per oggi la risposta di Teheran sul memorandum proposto dagli Stati Uniti, stiamo valutando ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Gerlasco, nuove indiscrezioni nell'inchiesta della procura di Pavia aggravano la posizione di Andrea Sempio, difesa al lavoro per smontare gli audio di alcune intercettazioni ambientali. Il PSG insegue il bis in Champions League, Arsenal permettendo, questa sera si conosceranno le finaliste di Europa League e Conference.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea e Daniela Ubaldi, per lo sport Gianni De Gaetano. È iniziato puntuale alle 11.30 l'incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il colloquio chiesto dall'amministrazione USA con l'intento di appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump.
3: Il colloquio del disgelo, dopo la raffica di attacchi frontali e senza precedenti di Donald Trump a Papa Leone XIV, l'ultima abbordata ieri, che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Il segretario di Stato americano Rubio arriva a Roma per una missione di 2 giorni. Questa mattina l'udienza in Vaticano al Palazzo Apostolico, al centro dei colloqui tra Prevost e Rubio, le principali crisi internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente, dal Libano all'Iran, passando per l'America Latina, inclusi dossier Cuba e Venezuela. Dopo l'incontro con il pontefice, il faccia a faccia tra Rubio e il suo omologo vaticano, il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin, in riserva in relazione agli attacchi di Trump e gli appelli alla pace di Prevost, Parolin ha chiosato con semplicità e fermezza: il Papa fa il Papa. Al tempo stesso ha rimarcato che, nonostante le difficoltà, gli Stati Uniti rimangono

0: sono certamente un interlocutore per la Santa Sede. La missione punta dunque ad appianare le tensioni con la Santa Sede, ma anche quelle col governo Meloni, anch'esso criticato da Trump per il mancato appoggio nella guerra contro Teheran. Domani l'incontro con la Premier Meloni. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
1: Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Ottimista Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina, fissato per il 14 e 15 maggio. Emergono altre indiscrezioni nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Gerlasco. I PM hanno ascoltato di nuovo il fratello e le cugine della vittima, ma soprattutto Andrea Sempio, unico indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intercettazioni ambientali potrebbero però aggravare la sua posizione.
2: Andrea Sempio è da solo in macchina all'intercettazione ambientale dell'aprile 2025, coglie brandelli di frasi, parla dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi che avrebbe visto e forse conservato in una pendrive, e simula la voce di una ragazza per una telefonata dei giorni precedenti il delitto dove si tenta un approccio con la vittima. Non ci voglio parlare con te, avrebbe detto la sorella dell'amico. Commentava un podcast, dicono i legali di Andrea Sempio, che stanno lavorando sulle intercettazioni che ieri PM di Pavia hanno trasmesso al 38enne che, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, si è per il momento avvalso della facoltà di non rispondere. Convinto della sua innocenza è Marco Poggi, il fratello di Chiara, ascoltato di nuovo insieme alle cugine. Intanto travelano altri dettagli sulla ricostruzione dell'omicidio. Le nuove analisi e perizie portano ad impronte compatibili con quelle dell'indagato, che dopo essersi lavato le mani in cucina e non in bagno, sarebbe fuggito per il retro dell'appartamento per rifugiarsi a casa della nonna, dove oggi vivono Sempio. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
1: Raggiungerà entro 3 giorni l'isola di Tenerife la nave da crociera colpita dall'epidemia di antivirus che ha provocato anche 3 morti a bordo. L'evacuazione dei passeggeri comincerà l'11 maggio, lo ha comunicato la Spagna. L'arrivo alle isole Canarie da Capo Verde nonostante l'opposizione del governo regionale. Intanto sono giunti ad Amsterdam, in Olanda, 2 dei 3 turisti contagiati dal virus. Entrambi sintomatici sono ricoverati in ospedale. Oggi sul caso, riunione di sicurezza sanitaria nella UE. Assegnati ieri sera i David di Donatello, il massimo riconoscimento del cinema italiano, ha premiato Le città di pianura di Francesco Sossai, che ha portato a casa le statuette più significative. Il riconoscimento per il miglior documentario è andato a Rossellini, Più di una vita, dedicato agli ultimi 20 anni del regista romano, dalla fuga in India fino alla morte pochi giorni dopo aver presieduto la giuria di Cannes. Ai nostri microfoni uno degli autori, Raffaele Brunetti.
3: L'ultima parte della sua vita è molto importante per capire la natura di Roberto Rossellini, questo suo innato bisogno di libertà, questo suo innato bisogno di non avere compromessi, appassionato dalla conoscenza e dalla divulgazione della conoscenza. Lui voleva liberarsi dall'etichetta che era stata messa, quella di padre del neorealismo. Aveva bisogno di cambiare, voleva sempre innovare, e quindi questo l'ha fatto un po' scontrare con il mondo del cinema dell'epoca.
1: Calcio in chiusura, definita la finale di Champions League che metterà di fronte i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal, questa sera tocca ad Europa League e Conference, che vivranno le emozioni delle semifinali di ritorno.
4: Monaco di Baviera, provincia di Parigi. Se l'anno passato da quelle parti, dopo aver messo sotto sopra l'Inter, il PSG infiocchettò la sua prima Champions League, stavolta l'11 di Luis Enrique sulla scia del pirotecnico 5-4 del Parco dei Principi ha interrotto il sogno dei beniamini locali del Bayern, dominati lungo e largo a dispetto dell'1-1. A Budapest il 30 maggio per calare il bis, Arsenal permettendo. E stasera saranno Europa League e Conference a eleggere le rispettive finaliste. Nella prima finale a Istanbul il 20 maggio, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham, con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Nella seconda rassegna, ultimo atto il 27 maggio a Lipsia, quasi una formalità per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo ospita il Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Tutte le gare avranno inizio alle 21. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
6: Estremisti di sinistra violenti, inclusi anarchici e antifascisti, sono tra le principali minacce che, secondo l'amministrazione Trump, incombono su Washington. È tutto contenuto nel rapporto sulla strategia degli Stati Uniti per il contrasto al terrorismo, nel quale l'Europa, sentite bene, viene definita come un incubatore di minacce terroristiche ed estremisti di sinistra. Ora, premesso che l'Italia è costituzionalmente antifascista, dobbiamo considerare, dovremmo immagino considerarci terroristi e potenziali minacce per gli Stati Uniti solo per questa condizione. Una considerazione, insomma, che mi farebbe piacere approfondire più avanti anche con il contributo dei vostri messaggi. Peraltro non sono più considerati invece un pericolo per gli Stati Uniti quei gruppi marginali di estrema destra che propugnano ideologie suprematiste bianche, che invece erano individuati come minaccia primaria proprio per gli Stati Uniti dall'amministrazione Biden. E allora, buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio in diretta da Napoli, a Milano in regia c'è Elisa Cabrini, in redazione Matteo Respinti. Sono tanti gli argomenti sulla scrivania oggi. Inizieremo dalla visita del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma. Questa mattina è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV, da poco si è concluso l'incontro, poi è iniziato quello col segretario di Stato Vaticano. Il tutto dopo i reiterati attacchi al pontefice da parte di Donald Trump. Noi commenteremo questa cosa insieme a Matteo Mazzuzzi, che è vaticanista del Foglio. E poi andremo a Bruxelles, dove non si è ancora raggiunto un accordo tra le istituzioni europee sull'intesa sui dazi con gli Stati Uniti. I lavori procedono, è stata data un'altra proroga, se ne parlerà a Strasburgo. Ne parleremo con Michele Esposito, corrispondente ANSA, proprio da Bruxelles. E infine la guerra tra Russia e Ucraina, che potrebbe ulteriormente inferocirsi in vista della parata del 9 maggio a Mosca, dopo che di fatto la tregua concordata è saltata. E con noi ci sarà Pietro Batacchi in chiusura di puntata, direttore di RID, rivista italiana della difesa. Vi do subito il numero per interagire con noi, come faccio sempre a quest'ora, 334 11 11 622. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp, sia scritti che vocali. Intanto iniziamo dalla musica con The Dichotomy, Darker Side.

0: Tocchiamo un tema delicato questa mattina in apertura, un tema legato al fisco, ecco perché delicato, soprattutto legato al concetto di imposta equa, laddove esistono enormi differenze tra la media della maggior parte dei contribuenti e i grandi patrimoni. Ebbene, è stata depositata la proposta di legge di iniziativa popolare in merito, sentiamo di cosa si tratta nella copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Buongiorno Paolo, torna nel dibattito politico italiano il tema della patrimoniale. È stata infatti depositata in Corte di Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare 1% equo, sostenuta da economisti, docenti universitari e da Rifondazione Comunista, che punta a introdurre una tassa progressiva sui grandi patrimoni superiori ai 2 milioni di euro, escludendo la prima casa. Il meccanismo prevede aliquote crescenti, dall'1% per i patrimoni tra i 2 e i 5 milioni fino al 3,5% oltre i 20 milioni. Contestualmente, la proposta chiede anche un riallineamento dell'imposta di successione agli standard europei, pur mantenendo una franchigia di 1 milione di euro nei trasferimenti tra familiari diretti. Il nodo centrale è il gettito. Secondo i promotori, la misura potrebbe generare tra i 26 e i 60 miliardi di euro l'anno. Da destinare a sanità pubblica, istruzione, politiche abitative, sostegno al reddito e riduzione dell'IRPEF. Numeri molto elevati che inevitabilmente aprono un confronto economico e politico sulla reale sostenibilità della misura e sugli effetti sul sistema produttivo. Il tema, in realtà, va oltre la proposta stessa. La questione fiscale sta tornando centrale in molti paesi europei, stretti tra debito pubblico, rallentamento economico e aumento della spesa sociale. Anche in Italia cresce il confronto su chi debba sostenere il costo della transizione energetica, dell'invecchiamento della popolazione e delle nuove emergenze economiche. I promotori parlano di giustizia fiscale e richiamano l'articolo 53 della Costituzione sulla progressività del sistema tributario. I critici, invece, vedono il rischio di fuga di capitali, riduzione degli investimenti e ulteriore pressione fiscale in un paese già ad alta tassazione. Dal 15 maggio partirà la raccolta firme anche online tramite SPID e CIE. La proposta difficilmente arriverà rapidamente in Parlamento, ma il segnale politico è comunque chiaro. Il tema della redistribuzione della ricchezza torna a occupare spazio nel dibattito pubblico italiano in una fase di crescente pressione sui conti dello Stato e sul potere d'acquisto delle famiglie. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a Matteo Respinti. Noi in apertura parlavamo del nuovo attacco dell'amministrazione Trump all'Europa, ma anche all'Italia, considerati incubatori di terroristi e di estremisti di sinistra. L'attacco è contenuto nel rapporto sulla strategia degli Stati Uniti per il contrasto al terrorismo. Il documento rileva tra le principali minacce che incombono sugli Stati Uniti narcoterroristi, bande internazionali, terroristi islamici storici, ma anche estremisti di sinistra violenti, inclusi anarchici e antifascisti. Di fatto, esattamente l'opposto dei pericoli che erano stati identificati dal predecessore di Trump, Joe Biden, che considerava una minaccia primaria per gli Stati Uniti i gruppi marginali di estrema destra, guarda un po', in particolare quelli che propugnano ideologie suprematiste bianche. Ma le considerazioni contenute nel rapporto della Casa Bianca adesso si spingono anche oltre, evidente a tutti, si legge che gruppi ostili ben organizzati stiano sfruttando le frontiere aperte e gli ideali globalisti ad esse associate. Queste culture straniere, io sto leggendo proprio la nota, più queste culture straniere si espandono e più a lungo persistono le attuali politiche europee, maggiore sarà l'incidenza del terrorismo. È proprio, secondo Trump, una correlazione logica. E poi arriva il consiglio del buon pastore di Trump, dice: in quanto culla della cultura e dei valori occidentali, l'Europa deve agire ora e porre fine al suo ostinato declino. Argomenti che a me, insomma, sembrano molto vicini alle idee della Lega, per esempio, ma anche ancora di più di Futuro Nazionale. Che ne pensate? Dite la vostra. 334 11 11 622, mi farebbe piacere ascoltare, diciamo, la vostra idea in merito. Adesso arriva Lady Gaga, Glamorous Life.

0: E allora è iniziata la visita romana, la due giorni romana intensa del segretario di Stato americano Marco Rubio. Questa mattina ha incontrato in Vaticano, è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV. Adesso non so se è ancora in corso, è terminato, comunque subito dopo ha incontrato il segretario di Stato Vaticano Parolin. Ci sono argomenti importanti, anche perché il clima non è dei migliori nei rapporti diciamo diplomatici tra la Santa Sede e Washington, soprattutto dopo le esternazioni, gli attacchi violenti forti che il presidente americano Donald Trump ha rivolto proprio all'indirizzo del pontefice. Lo ha fatto qualche settimana fa, ricorderete, quando ci fu anche l'intervento a difesa da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che le valse naturalmente una critica forte da parte di Donald Trump. Lo ha fatto poi, diciamo, Donald Trump anche in qualche modo umiliando o comunque insomma non avendo considerazione nei confronti anche dei sentimenti, no, dei cattolici, paragonandosi al Messia con l'intelligenza artificiale, fece quella e poi quell'immagine. Poi recentemente, proprio ieri o comunque nelle ultime ore, un nuovo attacco al pontefice, dicendo che insomma Papa Leone XIV, a Papa Leone XIV non interessa che l'Iran abbia la bomba atomica e in questo modo mette in pericolo i cattolici. Allora, per cercare di capire che cosa è successo soprattutto oggi, abbiamo al telefono un esperto vaticanista del Foglio, Matteo Mazzuzzi, che è al telefono con noi. Benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Beh, un incontro che arriva in un clima veramente teso, no, tra Santa Sede e Washington. E la cosa strana è che, insomma, prima, alla vigilia, no, di questo incontro, si pensava che fosse un incontro per cercare di riavvicinare le parti e smorzare i toni e i termini, voglio dire anche le tensioni. Però, insomma, ha buttato un po' di benzina sul fuoco Donald Trump proprio prima della partenza di Marco Rubio.
1: Sì, anche se va detto che Trump è talmente imprevedibile che ormai in un certo senso non fa più notizia, cioè le sue, come dire, i suoi moti di ira o le sue uscite vengono messe nel conto. Credo infatti che il Papa non si stia crucciando più di tanto. Certamente forse avrà qualche problema in più Marco Rubio, perché lui, che ha sempre mantenuto un aplomb, per così dire, distaccato, ha evitato di entrare nel dibattito, nella diatriba, anche quando il vicepresidente Vance invece aveva rincarato la dose e detto probabilmente cose più gravi di quelle di Trump, perché insomma che un cattolico arrivi a consigliare al Papa di essere cauto quando parla di teologia, insomma, una cosa che non si sente dire tutti i giorni. Insomma, Rubio aveva mantenuto un low profile anche pensando probabilmente alle sue chance di candidatura nel 2028, e mentre stava preparando i bagagli per venire in Vaticano, Trump ha detto di nuovo appunto che il Papa non gli piace sostanzialmente. Tutto questo ovviamente va a comportare una difficoltà, più che altro un imbarazzo direi, nel sedersi davanti a un Papa che, non dimentichiamo mai, è un americano di Chicago.
0: Ecco, a proposito di questo, Donald Trump disse un'altra cosa, disse, insomma, dovrebbe essere riconoscente pre-vost al presidente degli Stati Uniti, perché è stato eletto proprio per compiacere il presidente degli Stati Uniti. Questa, forse anche questa è una cosa molto grave, no?
1: Sì, diciamo che rientra nella egolatria di Trump. Lui pensa ovviamente che di essere il principale leader del mondo e che tutti in qualche modo gli debbiano, se non obbedienza, riconoscenza, e tra questi ci mette anche il Papa. Questa, devo dire, non è una visione peculiare di Trump, perché noi sappiamo benissimo che gli Stati Uniti, che sono una grande nazione puritana, hanno sempre visto i cattolici fino a qualche decennio fa. Ricordiamo che le relazioni diplomatiche ufficiali a livello di ambasciatori risalgono agli anni Ottanta, con Giovanni Paolo II e Reagan, quindi l'altro ieri praticamente. Hanno sempre visto un po' nei cattolici e nel Papa un agente straniero, un rappresentante di uno Stato estero. Quindi Trump sostanzialmente lo tratta da pari a pari, cioè dice: sarà anche il capo di miliardi, 1.400.000.000 di cattolici nel mondo, ma prima di tutto è un capo di Stato, e quindi io lo tratto come tratto Merz, Sanchez, Meloni, da ultimo Starmer. Ovviamente qualcuno che sta nella cerchia di Trump, magari con qualche conoscenza più approfondita a livello, non dico teologico, ma quantomeno di bon ton religioso, gli dice: ma guarda che questo in realtà è prima di tutto, secondo i cattolici, il vicario di Cristo in terra, quindi trattarlo come un leader di uno Stato qualunque non è che sia proprio l'optimum. Però insomma a Trump gli si possono dire, ma abbiamo visto che gli effetti sono minimi, ma credo anche che il Papa lo sappia benissimo questo.
0: Ma questo accanimento non nei confronti di Prevost piuttosto che su Francesco, perché Francesco comunque non ha mai avuto peli sulla lingua e anche lui è stato piuttosto incisivo, no? Nel criticare alcuni atteggiamenti dell'amministrazione americana, però perché questo accanimento proprio su Leone XIV? È una strategia di Trump in questo periodo in cui sta cercando di scompigliare un po' le carte in tutti a tutti i livelli e quindi prendersela anche col Vaticano, oppure è qualcosa di un'antipatia, diciamo, specifica nei confronti di questo Papa, perché magari proprio perché è americano?
1: Steve Bannon, quindi l'ideologo MAGA, due ore dopo l'elezione di Robert Prevost come Papa, disse: questa è la cosa peggiore che potesse capitare a noi. Perché? Perché sostanzialmente Leone XIV ha rotto la narrazione americana, trampiana, MAGA. Francesco era un argentino nato negli anni 30, un anti-Yankee, uno che diceva vado negli Stati Uniti, ma prima di andare negli Stati Uniti vado a Cuba. Quindi ovviamente era il partner perfetto sul ring della Casa Bianca, dove Trump è abituato a colpire, dall'altra parte c'è proprio l'avversario perfetto. Questa narrazione però del Papa che non capisce niente degli Stati Uniti, che è fuori dal mondo, che è un terzomondista, forse un comunista, beh, non funziona con un elegante signore nato a Chicago che andava a vedere lo stadio. Questo ovviamente, infatti, Trump è stato probabilmente colto di sorpresa, perché il Papa sostanzialmente, a parte quel non ho paura detto qualche ora dopo in aereo, non ha replicato. Cioè tutto la costruzione del nemico perenne con cui rapportarsi e prenderlo a botte metaforicamente sul ring non funziona con un Papa che è americano e conosce bene la realtà di quel paese e che peraltro era un elettore registrato repubblicano. Sappiamo che fino al 2016 Robert Prevost votava le primarie dei repubblicani, quindi non si può neanche dire che è un pericoloso liberal. E questo ovviamente crea un grosso problema a tutta questa narrazione che è stata costruita del nemico perenne che non capisce l'America, che vuole la fine dell'impero americano.
0: Mazzuzzi, in meno di un minuto, perché è il tempo che ci rimane, si sa più o meno cosa si sono detti Rubio e Prevost oggi, oppure si saprà successivamente?
1: Non si sa ancora nulla, perché non sono ancora usciti comunicati né da parte americana né da parte della Santa Sede. Oggi era una giornata in Vaticano abbastanza complessa, perché prima di Rubio era stato ricevuto dal Papa e da Parolin il premier polacco Tusk, con il quale si sa invece che hanno affrontato anche i temi legati all'Unione Europea. A ogni modo i dossier sono quelli scontati: Medio Oriente, Russia-Ucraina e soprattutto Cuba, dove la Santa Sede ha la possibilità di mediare in modo concreto molto più che in altri scenari.
0: Indubbiamente, perfetto, grazie mille, grazie Matteo Mazzuzzi, vaticanista del Foglio, grazie per essere stato con noi. Ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast. Solo sul sito di giornaleradio.fm.
3: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori di eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: L'Italia corre. L'Italia discute. L'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
8: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
7: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 13 e 32 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo.
11: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
12: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
0: Come sempre do uno sguardo anche alle home page dei principali quotidiani per capire insomma come evolvono le notizie. C'è una notizia dell'ultima ora pubblicata sul Corriere della Sera, in realtà non è dell'ultima ora, è delle ultime due ore, è arrivata poco prima, intorno all'una, alle due, voglio dire, perdon, a mezzogiorno. È morto Gianni Cervetti, storico dirigente del Partito Comunista Italiano, aveva 92 anni, riportato in home page sul Corriere della Sera, ma sui principali quotidiani online campeggiano due notizie importanti, tre notizie principali. La svolta, insomma, le indagini sul delitto di Garlasco dopo l'interrogatorio di Sempio, quanto emerso dall'interrogatorio, lo avete sentito anche prima nel nostro notiziario, poi l'incontro tra il Papa e Marco Rubio che è terminato, e però chiaramente, come avete sentito poco fa, non ci sono ancora insomma elementi per stabilire effettivamente di cosa abbiano parlato. C'è il Messaggero poi che parla del contagio, tra il tracciamento, mappa dei contagi, dove è arrivato l'antivirus, la nave da crociera in viaggio verso le Canarie, un hostess di volo ricoverata in Olanda, e c'è anche un primo contagio in Svizzera del ceppo Andes, pare ci sia stata una falla nei controlli sulla nave da crociera, e poi c'è la differenza tra il Covid e questo antivirus, insomma sapete, dopo quello che abbiamo passato negli ultimi anni con il Covid, la preoccupazione c'è sempre. Noi poco fa abbiamo parlato della visita del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma, questa mattina è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV, il tutto dopo i reiterati attacchi al pontefice da parte di Donald Trump. Abbiamo capito le ragioni parlando con un esperto, con Matteo Mazzuzzi, vaticanista del Foglio. Tra poco invece andremo a Bruxelles, dove non si è ancora raggiunto un accordo tra le istituzioni europee sull'intesa sui dazi con gli Stati Uniti. Se ne è discusso, è stato rimandato l'argomento al 19 maggio in una nuova riunione che si terrà tra i tre organismi dell'Unione Europea per mettere a punto insomma questa intesa da proporre agli Stati Uniti, e noi ne parleremo con Michele Esposito, corrispondente ANSA da Bruxelles. Infine, la guerra tra Russia e Ucraina che potrebbe, diciamo, arrivare ad una svolta importante in termini negativi, perché ci sono le minacce da parte di Mosca Mosca di attacchi violenti su Kiev qualora l'Ucraina dovesse attaccare durante le celebrazioni del 9 maggio a Mosca. Putin aveva chiesto una tregua che di fatto era iniziata, ma che poi forse anche di proprio Mosca aveva interrotto, e chiaramente l'Ucraina dice adesso noi valuteremo cosa fare anche il 9 maggio, del resto siamo in guerra, non è il caso di fare parate pubbliche, così come effettivamente in Ucraina non è possibile fare. Ne parleremo con Pietro Batacchi, direttore di RID, la rivista italiana Difesa. Vi ricordo ancora il numero 334 11 11 622. Noi nel frattempo torniamo alla musica qui su Giornale Radio. Arriva Paolo Nutini, New Show.

0: Gli attacchi di Trump ormai non si, insomma, sono sotto tutti i fronti, sia quelli, diciamo, delle parole, no? Quello che ha fatto adesso, ne abbiamo parlato in apertura, accusando l'Europa di essere incubatore del terrorismo, di estremisti di estrema sinistra, diventano anche fatti concreti sotto l'aspetto militare, lo stiamo vedendo con l'Iran, e anche sotto l'aspetto economico. Purtroppo ci abbiamo già fatto un po' le spese con l'introduzione dei dazi la prima volta, poi rimodulati, poi insomma un primo accordo saltato, adesso la minaccia di nuovi dazi, quelli del 25% sulle auto europee importate negli Stati Uniti, che non vengono però prodotte negli Stati Uniti, perché se sono europee con una fabbrica e le produce lì, allora i dazi non ci saranno. In ogni caso, insomma, è una guerra anche economica quella tra Stati Uniti ed Europa. L'Europa naturalmente cerca di porre un rimedio. C'era stato un incontro oggi, un trilogo, che è un vertice tra le tre istituzioni europee che legiferano, che decidono. Ebbene, nulla di fatto da questo round negoziale. Il Consiglio, la Commissione e il Parlamento europeo a Bruxelles non hanno trovato un accordo definitivo per il via libera all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Si è deciso di rimandare il tutto, qualche passo avanti è stato fatto, rimandare il tutto, speriamo per una decisione definitiva, al prossimo martedì 19 maggio, questa volta non a Bruxelles ma a Strasburgo. Noi andiamo invece a Bruxelles, andiamo da Michele Esposito, corrispondente dell'ANSA. Michele, ben trovato.
1: Sì, buongiorno a tutti.
0: Allora, c'è fermento naturalmente, c'è grande preoccupazione, perché chiaramente i dazi, la questione dazi è una questione che l'Europa vuole affrontare come unico organismo insieme, non lasciando spazio ai singoli paesi a muoversi in maniera autonoma, che poi sarebbe la speranza di Trump, perché in quel caso praticamente cioè questo è l'obiettivo, quello di allontanare i vari paesi e renderli un po' più distanti da quello che è il significato dell'Unione Europea. E poi naturalmente ci sono le conseguenze economiche che l'Europa deve, insomma, in qualche modo far fronte, derivati proprio dal blocco dello stretto di Hormuz. Però oggi c'è stato questo round negoziale, 5 ore di dibattito interistituzionale, non si è arrivati ad un accordo definitivo. Cosa manca? Cioè che aria tira lì a Bruxelles?
1: Allora, sì, è stato un negoziato che è iniziato alle 19 di ieri, è finito a notte fonda. Una parte del negoziato è tra Consiglio, Commissione e Eurocamera, quindi il cosiddetto trilogo. In questo tavolo, diciamo, la parte più dialogante con gli Stati Uniti è quella della Commissione, che da tempo fa un pressing affinché questo accordo venga ratificato il più presto possibile, sia per, diciamo, placare le eventuali minacce di Trump, sia per dare un'immagine come quella che vuole dare la Commissione di un'Europa affidabile che rispetta gli accordi. Dall'altra parte però c'è un'Eurocamera che, proprio sulla scia di queste minacce di Trump, ha voluto inserire queste clausole di salvaguardia, le cosiddette clausole Sunrise e Sunset, che sono due clausole, diciamo, che darebbero garanzie all'Europa nel momento in cui sono gli Stati Uniti a non rispettare gli impegni. Su questo il negoziato nelle settimane scorse si è arenato. Ieri tutte le parti hanno detto che sono stati fatti dei progressi e che sono fiduciose tutte che entro il 19 maggio, quando il 19 maggio ci sarà un nuovo cosiddetto trilogo a Strasburgo, questa volta perché la plenaria è quella settimana, ci sarà finalmente questa ratifica. Ora bisogna capire se nelle linee sotto traccia di questo negoziato entrambe le clausole saranno mantenute o no. L'impressione è che almeno una delle due venga mantenuta, perché su questo, ecco, la parte dell'Eurocamera non vuole tirarsi indietro.
0: Ecco, Consiglio europeo, Commissione europea ed Eurocamera, il Parlamento europeo, sono tre organismi dell'Unione europea e tra di loro, insomma, fanno fatica a mettersi d'accordo sui punti di carattere fondamentalmente anche politico. Questo certo. Rispecchia naturalmente anche la diversa composizione di questi tre organismi per quanto riguarda la presenza, no, delle varie forze, dei vari schieramenti politici.
1: Sì. Bisogna dire che anche all'interno l'Eurocamera in questo trilogo è rappresentata dal presidente della Commissione Commercio del Parlamento Europeo, che è un socialista tedesco, Bernd Lange. E però all'interno dell'Eurocamera ci sono sensibilità diverse, perché per esempio il PPE con Manfred Weber due giorni fa aveva addirittura minacciato i socialisti di portare direttamente il testo al voto in plenaria senza più passare per il trilogo per fare prima. Quindi abbiamo comunque una parte relativa al PPE, che poi è quella che poi governa anche fondamentalmente Commissione e quella che viene rappresentata dalla maggioranza di leader all'interno del Consiglio, che comunque, diciamo, vuole andare incontro con una maggiore rapidità e convinzione alle richieste di Trump, mentre abbiamo una parte, diciamo, socialista ma anche liberale, secondo la quale bisogna mantenere un po' il punto. È un po', diciamo, il dibattito che ci trasciniamo da un anno, da quando c'è stato poi l'accordo di Thornberry del 27 luglio, dove c'era una parte comunque politica europea che voleva una risposta dura agli Stati Uniti e una parte invece che voleva una linea più prudenziale. Bisogna però anche registrare che nell'arco di questo anno Trump non ha fatto nulla per, come dire, ammorbidire la parte che voleva una risposta dura, e quindi paradossalmente, diciamo, si è allargato il fronte di chi vuole un'Europa che comunque si faccia rispettare, ecco.
0: Ecco, non sono soltanto i dazi, lo dicevo prima, certo si è discusso di questo naturalmente in questo trilogo, però ci sono altre questioni che infiammano, immagino, il dibattito a Bruxelles e a Strasburgo, e sono le questioni legate all'energia, no? Anche alle regole che l'Europa si è imposto ed ha in qualche modo imposto anche agli Stati membri. Su questi argomenti invece c'è maggiore unità di intenti, di visione rispetto alle possibili soluzioni, mi riferisco naturalmente alle conseguenze del blocco dello stretto di Hormuz, o anche su questo argomento ci sono divisioni?
1: No, sull'intervento militare, un intervento, diciamo, pseudo militare per salvaguardare la libertà di navigazione a Hormuz, qui sono tutti d'accordo che non va fatto. Questa non è la guerra dell'Europa, e questo vi viene detto più, insomma, come un mantra qui a Bruxelles. Sulle soluzioni anticrisi ci avviamo verso un Consiglio europeo di giugno che si prospetta incandescente, perché abbiamo comunque una parte dei Paesi membri, come l'Italia, che vuole delle soluzioni bazooka, che vanno a intaccare comunque il conteggio del deficit nel patto di stabilità, e invece abbiamo una parte di paesi frugali guidati dalla Germania secondo la quale i soldi ci sono e sono quelli già del PNRR.
0: E beh, vedremo naturalmente come andrà a fine, anche perché, ecco, voglio dire, da qua escono delle soluzioni che riguardano anche direttamente le nostre tasche. Mi riferisco sia naturalmente alla soluzione sui dazi, sull'intesa sui dazi da proporre poi agli Stati Uniti, perché noi discutiamo un'intesa da proporre, poi bisogna anche trovare l'accordo con gli Stati Uniti, e naturalmente anche per quanto riguarda l'energia, un argomento che ci tocca già direttamente in maniera molto forte, e vedremo, insomma, fortunatamente andiamo incontro all'estate dove l'energia se ne usa un po' di meno per il momento, perché è primavera, poi di estate magari di più con l'aria condizionata. Staremo a vedere, speriamo che non doverne parlare ancora in estate e soprattutto in inverno. Grazie mille, grazie a Michele Esposito, corrispondente ANSA da Bruxelles. Continuate a scriverci se volete, tra un po' leggeremo anche i vostri messaggi al 334 11 11 622. Noi adesso torniamo alla musica e, insomma, lo facciamo con un'altra bella canzone con Tori Kelly, Hot Water.

0: giorno importante, dopodomani il 9 maggio sarà il giorno in cui Mosca si commemora la giornata della vittoria, la giornata della grande guerra patriottica, la seconda guerra mondiale, e Mosca tiene tanto, Putin in particolare, a queste celebrazioni, benché da ormai 4 anni, più di 4 anni, è in corso una guerra che ha lanciato Mosca di fatto nei confronti di Kiev. Era una operazione militare speciale che sarebbe dovuta durare nella visione iniziale di Putin 5 giorni, ci avviciniamo al 5º anno e siamo ancora lì, ma il 9 maggio potrebbe essere un giorno di svolta e non in positivo, perché almeno a giudicare dalle minacce che sono state fatte proprio da Mosca nei confronti di Kiev, è possibile che ci sarà un attacco violento nei confronti della capitale ucraina, tant'è che la Russia ha esortato le ambasciate straniere a garantire la tempestiva evacuazione del proprio personale e dei propri cittadini da Kiev. Perché? Perché Mosca aveva chiesto una tregua proprio in questa occasione a Kiev, una tregua che era stata concordata, in realtà era iniziata qualche giorno fa, poi sarebbe stata violata proprio da Mosca, da qui gli attacchi di Kiev con i droni, con i missili anche in territorio russo, attacchi che sono stati bollati da parte del portavoce da Zakharova come atti di terrorismo da parte di Kiev proprio in vista del 9 maggio. Insomma, se ci saranno attacchi da parte di Kiev il 9 maggio, Mosca potrebbe rispondere in maniera molto più violenta di quanto non abbia fatto finora. Almeno questa è la minaccia. Allora ne parliamo con Pietro Batacchi, direttore della rivista RID, rivista italiana difesa. Batacchi, bentornato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, ho cercato in qualche modo di riassumere le puntate precedenti, che cosa succederà, insomma ho fatto una sorta di prequel di quello che dovrebbe e che potrebbe succedere, no, da qui a poco.
1: Ma insomma, staremo a vedere. Ricordiamo che, diciamo, queste minacce e contro minacce, quando si arriva sotto il 9 maggio, ci sono sempre, ci sono state anche l'anno scorso, ci sono state l'anno prima, per cui non è una novità. Ecco, la novità è che, semmai, che in una guerra che si trascina ormai stancamente, secondo uno spartito ormai consolidato, preciso, che tutti conosciamo, ci sono state queste dichiarazioni che hanno attirato attenzione. Oltre a queste ricordiamo le voci di un golpe presunto tale ad opera di Shoigu, l'ex ministro della difesa russo, contro Putin. Non dimentichiamoci, quando si parla poi di golpi o presunti tali, non ricordiamoci che ai tempi dell'insurrezione di Prigozhin Putin si schierò se stesso e lo Stato russo dalla parte di Shoigu e contro Prigozhin. Non dimentichiamoci, poi ricordiamoci anche che fine ha fatto Prigozhin. Insomma, fa un po' parte anche del gioco. Poi vedremo domani, gli ucraini magari disturberanno la parata, che poi è una non parata perché non ci saranno veicoli, sarà una parata in tono minore, come del resto fu in parte anche lo scorso anno, per cui vediamo che cosa succede. I russi hanno già fatto sapere che se ci saranno atti di disturbo reagiranno su Kiev, come se in questi anni non avessero mai attaccato Kiev, ma questo è un altro discorso.
0: Insomma, infatti, la mia perplessità e preoccupazione. Ecco, no, ma la curiosità e la preoccupazione è rivolta al tipo di arma, perché finora Mosca non si è risparmiato negli attacchi in Ucraina ed è arrivata laddove riesce ad arrivare, fondamentalmente con le armi, quelle normali. L'ipotesi di un attacco con armi anche nucleari potrebbe essere la svolta, la differenza rispetto a quanto fatto finora, perché altrimenti la minaccia non regge proprio nella logicità di quello che è successo finora. 4 anni e mezzo non si è fatto, perché lo fai come se avessi potuto fare un attacco più violento l'avresti fatto prima, immagino, no?
1: Ma sì, diciamo con gli strumenti convenzionali più di questo la Russia non può fare. L'unica cosa che può fare con gli strumenti convenzionali è provare a colpire i palazzi del potere ucraino, leadership ucraina, che finora sostanzialmente non ha fatto. Oltre non c'è nulla, oltre si scalerebbe su un piano diverso, che è quello nucleare, che al momento ancora non è nel campo delle ipotesi praticabili, perché non è in discussione la sopravvivenza dello Stato russo. Da questo punto di vista la dottrina nucleare russa è piuttosto chiara, per cui staremo a vedere, insomma, domani vedremo quello che accadrà. Però ricordiamoci che le guerre non si combattono solo, no? Con i droni, i carri armati, ciò che resta dei carri armati peraltro, con i missili, ma si combattono anche nella sfera informativa, cognitiva, oggi più che mai, insomma, lo vediamo anche a Hormuz, dove da ormai 3 settimane si sta combattendo a parole su chi controlla cosa, ecco, e a parole si sta cercando di far vedere che la controparte non controlla e viceversa, ecco.
0: Io ricordo però che nei primi giorni della guerra in realtà Mosca riuscì ad arrivare a insidiare, no? I palazzi del potere, poi ci fu dall'inizio poi la resistenza, ma quella che era la sensazione, no, dell'opinione pubblica generale era che veramente di una caduta in pochi giorni da parte di Kiev. Poi chiaramente c'è stata una reazione strategica importante, l'abbattimento dei ponti e quant'altro. Invece poi pensavo, no? Esiste l'arma nucleare, esiste anche una via di mezzo, che è quella cosiddetta arma sporca, che comunque fa danni molto maggiori rispetto alle armi convenzionali.
1: Ma si entrerebbe appunto o nel campo delle armi cosiddette sporche, quindi ordigni nucleari rudimentali o pararudimentali o precursori di ordigni nucleari, radiologici e quant'altro, oppure nel campo delle armi chimiche e batteriologiche, però ripeto, sono soglie che al momento non credo che i russi siano disposti a varcare, almeno che non ci sia un qualcosa di clamoroso che mette in discussione le capacità di comando e controllo russo, mette in discussione la tenuta del sistema bellico russo e così via, ecco.
0: Vadacchi, in un minuto una considerazione. Trump, quando salì di nuovo per la seconda volta alla Casa Bianca, disse: se io ero lì in quel momento non sarebbe iniziata proprio questa guerra. Non è invece vero il contrario, piuttosto, che la forza che ha dato anche la

0: Ma guardi, questi sono esercizi, no, dietrologici, se c'ero io forse non sarebbe scoppiato, ma è anche difficile, no, capire che cosa sarebbe potuto accadere se non ci fosse stato l'amministrazione Biden e quant'altro. C'è da lì un fatto comunque chiaro: le amministrazioni democratiche tradizionalmente, storicamente, hanno utilizzato quest'arma, no, del soft power, dell'influenza su alcuni processi in una serie di paesi dell'estero, cosiddetto estero vicino, di tradizionale influenza russa, che magari le amministrazioni repubblicane hanno utilizzato meno. Ecco, questo lo possiamo dire senza timore di essere smentiti, però dire che se c'era Trump probabilmente questa guerra non sarebbe scoppiata è un po' complicato, anche perché, come dire, la Russia a un certo punto si sentiva forte, si sentiva comunque padrona, no, di certi meccanismi e di certi processi, no, sulla base di quel fenomeno sistemico della politica internazionale tipico degli ultimi 20 anni, che è stato il ritorno sulla scena internazionale della stessa Russia dopo la clamorosa, il dramma, come lo chiama Putin, della sconfitta della guerra fredda.
1: Sentiamoci, se le fa piacere, l'11, lunedì e dopo il 9, quindi per capire anche che cosa sarà successo effettivamente il 9, se è possibile, magari poi ci organizziamo. Grazie mille, grazie a Pietro Batacchi, direttore rivista Read, grazie a voi per essere stati con noi. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare. Arriva Lapo De Carlo, arriva anche Tommaso Lavizzari con Sport Club, ringrazio Elisa Cabrini in regia, Matteo Respinti in redazione. Vi do appuntamento a domani, puntuali come sempre a partire dalle 13. A domani. Ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover story è dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, dopo gli attacchi di Donald Trump contro il pontefice, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato il Vaticano, Papa Leone XIV. Successivamente il segretario di Stato americano incontrerà il cardinale segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin. Domani è poi in calendario anche un colloquio tra Rubio e la premier Giorgia Meloni.
2: Secondo i media americani, oggi l'Iran risponderà alla bozza d'intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sul nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Alcune clausole della bozza americana sono inaccettabili, secondo il regime islamico.
3: Il Cremlino ha confermato che a partire dalla mezzanotte di oggi entrerà in vigore una tregua di 2 giorni della guerra contro l'Ucraina, che coincide con la parata patriottica di sabato dopo aver ignorato un cessate il fuoco ucraino all'inizio della settimana. La giornata della vittoria si svolgerà in scala ridotta quest'anno in Russia nel timore di attacchi di droni ucraini.
2: Le indagini sull'avvelenamento con la ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita continuano a scavare nei rapporti familiari. Gli inquirenti pensano che il movente possa essere quello di insanabili contrasti sorti all'interno delle famiglie Di Vita e Di Jelsi.

0: Ma ancora non c'è nessuna pista o persona sospettata in maniera precisa. Laura, la cugina di Gianni Di Vita, sarà risentita, ma non è ancora stato deciso dove e quando. Nuovi elementi sarebbero stati forniti anche da parenti che vivono fuori regione.
1: Con il voto definitivo della Camera, il decreto commissioni, noto anche come decreto ponte, è definitivamente legge. Un provvedimento che accelera la realizzazione delle opere strategiche italiane, semplifica le procedure e rafforza la capacità decisionale dello Stato. Lo si legge in una nota del MIT. Gli amministratori delegati di ANAS e RFI diventano commissari straordinari per le principali opere stradali e ferroviarie, con poteri più ampi per coordinare autorizzazioni, superare i rallentamenti burocratici e garantire tempi certi.
0: Il tennis. Matteo Berrettini eliminato dagli Internazionali d'Italia 2026. L'azzurro è stato battuto al primo turno del Masters 1000 di Roma dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3 al termine di una partita caratterizzata dai tanti errori di Berrettini, che ha avuto una sola palla break a disposizione nel terzo game del primo set, ma senza riuscire a sfruttarla, cedendo però più volte nel proprio turno di servizio.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. Sport Club. Il cuore dello sport. Le emozioni del campo. Le voci dei protagonisti.
3: Rieccoci in diretta qui a Giornale Radio, Lapo De Carlo, Tommaso Lavizzari.
4: Ciao, Michele Ceci, buon pomeriggio a tutti.
3: C'è il mondo intero, c'è anche Michele Ceci in persona.
4: Che è un caso più unico che raro.
3: Sì, sì. Certo.
4: Teatro si è anche sdoppiato. Sì, ha creato un altro redattore.
3: Avatar, che è Lorenzo, che sarà con noi. Che di fatto hanno scoperto che oggi per fare questo mestiere devi essere alto 3,10 m, se no non ti prendono.
4: Quindi è per quello che.
3: Se tutti alti, non so come, e hanno 18 anni. Poi c'è invece Massimo Tedesco della vecchia scuola, sia per altezza che per modalità, e quindi direi che a questo punto noi oggi avremo una giornata nella quale andremo ad affrontare Champions League, l'Internazionale d'Italia, il calciomercato,
4: perché ci sono un sacco di notizie soprattutto sul Milan,
3: sì, non soltanto, perché ho visto che si parla moltissimo anche di Conte che può lasciare il Napoli, di Allegri che potrebbe diventare CT della nazionale,
4: un'alaba forse la Juventus,
3: un'alaba, ma sì, ma ogni volta
4: ne trovano tutti.
3: Scusami, ma io dei titoli così mi fido solo di Nicolò Ceccarini, che sarà con noi tra circa un'ora, e poi avremo Fernando Siani di Cronache di Spogliatoio, e Don Roberto Duplicato, quindi Nicola Ceccarini, Giorgio Spalluto, Dorino Rabotti, insomma tanti argomenti. E allora siamo pronti, andiamo subito con la prima canzone, ma prima il nostro numero 334 11 11 622, ora Zach Bryan, Bruce Springsteen.
5: Shape take when you lay like that, reminds me of a love I've never had.

0: Allora, dopo un lungo inseguimento, un largo corteggiamento, aver parlato con i manager, i contromanager e tutta una serie di personaggi che naturalmente si sono adoperati per poter fare in modo che questa persona potesse essere con noi in diretta, finalmente ce l'abbiamo fatta. Quindi tra poco avremo con noi un grande personaggio, signori Tommaso Lavizzari. Grande Tommaso, come stai?
1: Però sono contenti in effetti dell'ospite che avremo più tardi,
0: dai,
1: è un po' che lo cerchiamo.
0: Non c'è dubbio.
1: Fatto ascoltare settimana scorsa un suo pezzo.
0: Sì, infatti.
1: In cui andava giù bello pesante sul calcio italiano.
0: Per cui invece di parlarne indirettamente ne parleremo direttamente con Ferdinando Siani. Oh, però Massimo sei fatto male però anche tu, cioè io parlo da due secondi, cioè tu dici dai veloce.
1: Sì, bisogna stringere. C'è
0: allora,
1: la copertina
0: perché ieri sera il Paris Saint Germain ha vinto contro il Bayern, quindi il male che batte il bene, e purtroppo succede questo.
1: Ma perché?
0: Perché il male
1: ma
0: che
1: a me invece il Paris Saint Germain è simpatico.
0: Sì, vabbè, ma lascia perdere, poi ti spiego la vita. Adesso andiamo a sentire la copertina.
2: Bayern Monaco e Paris Saint Germain, le due superpotenze d'Europa che una settimana fa ci hanno regalato un primo atto che rimarrà eternamente nella storia del più importante ed incredibile torneo del calcio mondiale. A palla bassa con Farah che apre per Fabian Ruiz, il triangolo fra gli ex napoletani. Kvaratskhelia può cominciare ad accelerare, un'occhiata alla porta, non abbassa i giri del motore, poi spara in mezzo a rimorchio, Dembélé infila Neuer e dopo 2 minuti e 20 secondi arriva già il primo colpo a Monaco di Baviera, lo piazza di nuovo il pesce e insulta Luis Enrique. 0-1. Con l'esterno per Davis che ce l'ha sul mancino, cerca lo scarico, Kane ha fatto gol, Harry Kane, mancano 1 minuto e 15 secondi, il Bayern ha pareggiato la partita. Fischia 3 volte Pinheiro con un brivido finale per il gol al 94esimo di Harry Kane, il Paris Saint Germain ancora una volta trionfa.
0: E allora questo dunque è purtroppo appunto il Paris Saint Germain ha vinto.
1: Ma perché purtroppo? Perché è una bella squadra, sì. Tanti giovani.
0: Gonfiata a elio di soldi, petrodollari.
1: Vabbè, ma questo non è che
0: l'autarchia del Bayern Monaco.
1: Io amo guardare il campo. Sì, poi dopo ci sono delle problematiche che posso condividere assolutamente. Cosa succede?
0: No, vedo una faccia di un giocatore con una cicatrice in testa.
1: Mi sembra un po' Frankenstein.
0: Un'immagine terrificante.
1: Mazza, ragazzi, che brutto. Cos'era? Un giocatore di NBA. Non ho capito cosa è successo.
0: Non riesco più a sentirmi. No, niente. Va bene.
1: Però comunque stai funzionando. Te lo posso garantire perché io ti sento.
0: Allora, andiamo adesso ad ascoltare una canzone di Shabusei e poi tra poco torneremo con voi. Il nostro numero per andare
1: in diretta.
0: Ci sono
1: queste giornate.
0: È abbastanza. 334 11 11 622. Questo è Born to Die.

0: di nuovo insieme qui a Giornale Radio. Adesso va, vedi che è tutto tornato alla normalità. A volte vedono degli
1: sei
0: aspetti.
1: Tu che mandi queste onde negative?
0: Ma energie negative che mando la tecnologia, basta che non le mandi a te. Allora, dicevo prima che tu entrassi in diretta dopo un lungo corteggiamento durato circa un paio d'anni.
1: Esatto.
0: Ringrazio anche il manager del nostro ospite. Ringrazio
1: abbiamo
0: tutte le
1: dovuto addirittura far sentire la sua voce registrata.
0: Registrata, naturalmente. Ringrazio anche Michele Ceci che per tanto tempo si è messo alle spalle di Fernando Siani e alla fine ce l'abbiamo fatta, signori, non ci crederete mai, ma è in diretta con noi. Eccolo qui. Ciao Fernando, ben trovato.
2: Ma di chi parlate, scusate?
0: Sì, vabbè.
1: Ciao Fernando, grande.
2: Ma non è vero,
0: Vero. Pensa che per evocarti bugia. La scorsa settimana abbiamo messo, sì. Ho detto, ma che bello quel tuo pezzo dove Fernando Siani improvvisamente la sua cronica di spogliatoio fa un assolo sul calcio, bellissimo.
1: Sì.
0: Ho detto, finalmente aggressivo, cattivo, boom, abbiamo mandato in diretta, quasi integralmente. Quindi, insomma,
1: quindi adesso ce lo puoi rifare.
2: Ringrazio.
0: Facci la long version adesso.
2: No. Beh, non ero cattivo, però
0: no, giusto.
2: Mi ha fatto
1: severo ma giusto, direi.
2: Mi ha fatto
1: severo
2: piacere,
1: ma giusto.
2: Esatto, l'altro mi ha fatto piacere perché mi è sembrato che in molti condividessero una cosa che secondo me insomma andava detta in maniera abbastanza chiara,
0: certo.
2: Che mi sembra non rimandabile, ecco.
0: No, però ecco, alla luce di quello che abbiamo visto anche nelle ultime due partite, mi sembra che poi ieri Bayern e Paris Saint-Germain si siano calmati un attimo.
1: Hanno dimostrato di saper difendere, anche,
0: sì, visto che
1: qualcuno... l'hanno criticato in molto.
0: Esatto.
2: Ma è stata molto bella anche Atletico Arsenal, infatti, come dire, lo 0-0 non è un risultato da demonizzare. Così a partito preso, dipende se fai 0-0 senza tirare mai in porta con 50 passaggi a centrocampo oppure se proprio minimo a giocare, però le difese sono più brave degli attaccanti. Ieri mi ero in campo di PSG, mi ero in campo per la UEFA e punch del PSG, cioè un difensore,
0: sì.
2: In una partita dove c'erano 100, forse c'erano i 5 attaccanti più forti del mondo in campo, diciamo top 5, top 6 considerando Yamal, e però se il PSG è una squadra, io oggi, prima che mi chiamasse stavo scrivendo il podcast di oggi, per me Paris Saint-Germain è tipo l'acqua, cioè si adatta alle condizioni, alle forme che deve in cui si trova, e ieri era una partita in cui bisognava difendersi, soprattutto dopo aver segnato il gol dell'1-0. Quindi dipende sempre dal contesto, non si può parlare per assolutismi. Io l'altra volta dicevo che la Serie A è arrivata in un punto in cui fa schifo dal punto di vista tecnico, non ci dà nulla dal punto di vista tattico, perché davvero abbiamo tantissimi allenatori che giocano per portare a casa un punto che poi alla fine quasi mai ti porta ad avere gli obiettivi che vuoi, e allora dobbiamo lavorare, però in Europa questo discorso non vale, cioè non è un discorso assoluto, io mi riferivo semplicemente a quello che succede da noi.
0: Senti, in tutto questo ovviamente si configura anche un calcio italiano con il quale noi ci siamo dibattuti un po' con i nostri ospiti, quindi voglio capire anche tu come ti poni, nel senso che tanto ne parliamo anche con Giuseppe Pastore una volta sì, perché tutte le settimane
1: tutte
0: con
1: le
0: noi
1: settimane, certo.
0: E quindi sai, il concetto che noi cerchiamo di comprendere è se siamo arrivati ad un minimo storico, cioè se questo è il peggior momento dell'intera storia del calcio italiano. Mi sembra una domanda legittima e la risposta viene spontanea, perché onestamente peggio di così non si può, ma la questione è in che modo si può risalire nel più breve tempo possibile, perché non siamo pare fatti, almeno nel calcio, a differenza di altri sport, per costruire un progetto. Quindi tu che cosa pensi si possa fare per poter arrivare a...
1: Aggiungo anche una specifica, nei due aspetti, cioè i club che secondo me possono in un tempo minore raggiungere dei risultati migliori, e poi invece il movimento globale che è quello di nazionale, giovani, eccetera, eccetera, eccetera.
2: È una domanda molto complicata, secondo me non c'è una risposta univoca e non c'è un modo veloce per risolvere la situazione.
0: Abbiamo tempo, Fernando.
2: Sì. È chiaro che devi avere un progetto a lungo termine che ribalti completamente tutto, dal come dire, tornare ad avere la tecnica al centro della costruzione di un calciatore, che era un po', come dire, quello che c'era nel dossier Baggio di 15 anni fa, no? Cioè, nel senso, rimettere al centro la fantasia. Cioè, ieri purtroppo se n'è andato Evaristo Beccalossi, che era esattamente quel tipo di calcio, cioè era la fantasia al potere con magari il compagno in più che ti fa una corsa. Questa cosa nel calcio moderno non è più possibile, devi unire ovviamente le due condizioni, ma non puoi perdere una a favore dell'altra, cioè non puoi essere solo fisico e basta, non puoi far fatica a creare, perché sennò è senza gioco, ma proprio gioco inteso in senso ludico, non ti diverti, proprio togli quella componente al calcio ed è finita. Ieri davvero leggevo un po' qualcosa del Becca che lui diceva: il gioco senza la parte ludica, il calcio senza la parte ludica diventa un'industria di acciaio. E per me è esattamente questo, cioè bisogna un attimo provare a rimettere al centro di tutto la tecnica. Poi se chiedete a me qual è il modo per rendere velocemente più divertente la competizione, è l'introduzione dei playoff e dei playout, che è una mia battaglia che porto avanti da un po', perché io per lavoro sono uno dei telecronisti della Serie B, e quindi tutte le settimane commento la Serie B, che dal punto di vista qualitativo ovviamente non è la Premier, però è costruita in maniera tale per cui ogni partita, domani c'è l'ultima giornata, ogni partita vale, ogni partita ha una sua dignità, perché se tu chiudi quinto o settimo cambia, se tu chiudi quindicesimo o diciassettesimo ti cambia tutta la vita, certo. E quindi se tu aumenti la competizione, banalmente, quindi aumenti i posti in classifica che creano, come dire, ti cambiano la post-season, allora secondo me, non lo so, non serve fare nomi, però sono sempre le stesse squadre che a metà campionato, quindi a febbraio, a marzo, non possono né scendere né salire. Non lo so, il Torino, l'Udine, facciamo i nomi.
1: Sono d'accordissimo, tra l'altro è una proposta che hanno fatto anche in molti in Germania per la Bundesliga, che ovviamente
2: ma certo.
1: A febbraio non ha più nessun tipo di interesse per la vittoria finale. Poi certo, la lotta per la Champions
2: è
1: sempre
2: viva. Quello secondo me... come dire, è un tema che è giusto separare, no? Cioè, è chiaro che chi chiude primo deve vincere il campionato, chi fa secondo, terzo, quarto deve andare in Champions League. Io immaginavo, tra l'altro mi sono anche informato, è chiaro che bisognerebbe passare per la UEFA, ma mi viene da pensare una Conference League per dall'ottavo al tredicesimo posto crei un mini torneo per i playoff e sedicesimo, diciassettesimo fanno i playout, così restano quattro posti sostanzialmente che non si giocano nulla. Io non so se è effettivamente la soluzione, lo vedo con la Serie B, che è divertente dal punto di vista competitivo sino alla fine, che per trovare una squadra che ha finito il suo campionato fai fatica, e c'è l'ultima giornata venerdì. Quindi io penso che questo possa essere una possibilità, non so se è la soluzione, però qualcosa va fatto.
0: Ecco, una cosa che
2: andiamo avanti con così.
0: Senti, tu sei all'interno di una realtà come Cronaca di Spogliatoio che nell'arco di pochi anni è cresciuta del 2000%, potremmo dire, nel senso che è una realtà che, se prima era stanziale, nel senso che nel panorama sembrava che fossero i giornali quelli eterni, che comunque erano depositari di un giornalismo che comunque era non solo istituzionale, ma che comunque era il punto di riferimento. Mentre oggi, al contrario, il concetto si è spostato, i giovani vanno in quella direzione, e non solo i giovani. Perciò la domanda è: se noti che nei ragazzi c'è un minor affetto verso il calcio, una minore passione, e quindi tutto il resto viene di conseguenza?
2: Questa è un'altra bella domanda, Lapo. È difficile da dire se c'è o meno qualcosa di diverso. Io tantissime volte mi scrivono tanti ragazzi che mi dicono: ci avete riacceso la passione, anche grazie a voi abbiamo trovato degli spazi in cui finalmente parlate di calcio. Quindi io la vedo che questa cosa c'è, è viva e forte. vedo anche che c'è grande interesse nel resto, cioè noi molte volte il lunedì ci capita di parlare di Sinner, per dire.
0: Sì.
2: E non so, 10 minuti, ok, facciamo, si parla 10 minuti di Sinner, io a un certo punto che conduco dico ok, torniamo a parlare di calcio. E poi magari però vedi commenti in cui dicono però Nando, lascia parlare i ragazzi di Sinner altri 10 minuti che non cambia nulla. E mi viene da pensare, ma mi avrebbero fatto questo commento 2 anni fa, 3 anni fa? Non lo so, però è un pensiero che io mi faccio, cioè io sono proprio portato a fare continuamente domande e dubbi sul,
1: beh, certo,
2: sul
1: certo, il talento i giocatori attirano, insomma, quando qui in Italia c'erano certi tipi di giocatori attiravano molto più l'attenzione,
2: sì,
1: questo
2: sì,
1: sicuramente.
2: Però, è vero, però è proprio un discorso generale, no? Cioè, nel senso, vedo che c'è interesse nel parlare di altre cose, che è anche normale, perché io, ragazzi, vi confesso, ma l'ho detto anche l'altra volta in trasmissione, è difficile trovare argomenti da qui alla fine, è un mese che noi facciamo fatica a trovare cose da dire, poi ci impegniamo e qualcosa viene sempre fuori, ma
1: la procura aiuta ultimamente, quindi diciamo che arrivano più da lì.
0: No, non aiuta neanche la procura, no, perché esatto, per il momento non c'è,
1: sì,
0: neanche,
1: però almeno fa parlare di qualcosa
2: anche, però anche quella cosa lì mi sembra che stia andando, insomma, sì, in una direzione che era un po' diversa da come era emersa all'inizio, e quindi fai fatica, poi alla fine davvero, cioè, noi quando l'Italia esce, perde con la Bosnia, andiamo subito in live e ci sono 20.000 persone collegate, il nostro record assoluto da quando,
0: sì,
2: da quando lavoriamo, insomma, a cronaca di spogliatoio, quindi c'era un assoluto interesse a capire cosa sta succedendo, perché succede questo, quindi dal punto di vista dell'interesse e della passione io ti dico che c'è ancora, però ti dico anche che non è per sempre, è che abbiamo preso una strada che porterà inevitabilmente ad appassionarsi ad altre cose, per forza, perché se la via è questa, non ti puoi appassionare a un campionato, a una Serie A che è noiosissima, a una nazionale che non va ai mondiali mai.
0: Scusami, abbiamo meno di 3 minuti. Ma è noiosissima perché non c'è una lotta a scudetto, o è noiosissima per il gioco anche?
2: Per il livello tecnico, ragazzi, secondo me non è questo, perché l'anno scorso la lotta a scudetto c'è stata fino alla fine, e secondo me, cioè, il campionato non era così divertente. Io credo che sia proprio una questione tecnica. Hai tantissime partite che sono interessanti solo per fantacalcio e scommesse, e questa cosa è un peccato perché togli la passione. Se tu devi aggiungere un elemento esterno per rendere piacevole una partita di calcio, allora c'è un problema. Perché io non guarderei mai la Serie A, onestamente, con il modo in cui la guardo, se non fosse questo il mio lavoro. Cioè, molte volte io la guardo perché la devo guardare.
0: Certo.
2: Ma se potessi farei altro, e sì, mi dispiace molto. Io chiudo, ho detto l'altra volta, ho iniziato il mio discorso lì a Fontana dicendo che io mi sono addormentato durante Milan-Juve e ho detto: non è possibile, io non mi posso addormentare durante Milan-Juventus, cioè non è una cosa accettabile. Però se la partita è questa, e non è la prima volta, perché negli ultimi
1: e non è neanche lo 0-0,
0: voglio aggiungere una cosa: come mai in Inter-Juve nella storia mai ci si è addormentati? Mai, perché c'erano degli elementi che portavano tra Milan e Juve,
1: ma perché
0: nella
1: non
0: storia,
1: è lo 0-0,
0: no non è quella,
1: è
0: proprio
1: l'intensità, certo,
0: c'è questa rivalità tra Milan e Juve, c'è meno rivalità di quanta ce ne sia tra Inter e Juve. Tra Inter e Milan non ci sono partite noiose, lo sono state forse quelle terrificanti degli anni del 2014-15 dove non si capiva neanche chi fosse il Milan e l'Inter, c'erano ste maglie più nere che rosse, più nere che azzurre, ma non c'è quella rivalità. Ecco, anche quello forse è un po' annacquato, cioè, non è la prima volta che vediamo Milan-Juve,
1: ma perché Milan e Juve non sono più al vertice da tanto tempo,
0: anche può darsi, hai una risposta di 10 secondi che stiamo salutando, non
2: sì
0: so se...
2: sì, la risposta è questa, la risposta è che comunque l'Inter negli ultimi anni, e lo dice anche l'Europa, è l'ancora di salvezza della Serie A dal punto di vista proprio tecnico, tattico, della passione. Tutte le altre fanno fatica, sono in un momento tutte di transizione e ci troviamo questa roba qui, ma mi auguro che si vada velocemente in un'altra direzione.
0: Fernando Siani, godetevelo perché non sappiamo quando tornerà.
1: Ha un sacco di sosia, però la prossima volta chiamiamo un sosia di
0: Cortesina. Sì. Sì, fa un'ottima imitazione di Fernando Siani, quindi magari.
1: Dopo ti spiego perché.
0: Va bene. Fernando, grazie a te.
1: A presto.
2: Grazie a voi.
1: Grazie
0: a
1: me.
0: Ciao, a presto. Allora, alle 14.30 andiamo in pausa. Un sacco di messaggi che sono arrivati anche in funzione di quello che lui ha detto. Al 334 11 11 622, tra poco.
3: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Buongiorno a tutti. Parliamo della Champions. Volevo solo dire una cosa: va bene il gioco spettacolare, tutto quello che volete. A me piace il gioco arioso, odio il calcio catenacciaro. Per me il calcio deve essere un'attività liberatoria e fisica, correre avanti e indietro senza trattenersi per la maglia, senza fare il fallo dell'ultimo uomo. Io non sopporto il calcio di questo tipo assolutamente. Però vedere una cagata del genere ieri sera dopo 3 minuti in difesa è assurdo. Io va bene la riosità, però un pochettino di tecnica in più, di tattica forse sì. Al Bayern farebbe bene, perché insomma ha perso varie partite il Bayern, ha preso tanti gol per leggerezze difensive. Un saluto a tutti, Renato.
5: Sì, Renato, calmati però, cioè, non c'è bisogno di fare...
6: No, ha commesso un errore, ma poi la partita l'ha portata avanti bene. È partito un po' troppo in quarta il Bayern Monaco, devo dire la verità, infatti è stato subito punito. Poi ha trovato un equilibrio, ma ormai era troppo tardi.
5: Faccio notare che il Bayern è la squadra con la seconda miglior difesa della Bundesliga e della terza miglior difesa della Champions League.
6: Non ha praticamente quasi mai perso partite, credo che abbia perso 3-4 partite in tutta la stagione.
5: Siccome ieri discutevo in studio anche di questo, dicendo che c'è gente che comunque il 5-4 lo trova aberrante, un conto se fosse un fatto, come dire, che arriva tutte le settimane, c'è qualcosa che non va.
6: Se tu vai ad analizzare quella partita, è stato un 5-4 quasi casuale dal punto di vista del risultato, perché era una partita anche come expected goals, che è una cosa che non sopporto, era molto basso.
5: Posso
6: come
5: dirlo
6: numero.
5: Anche io, allora a sto punto, sai cosa c'è? No, adesso sto scherzando, voglio fare... Ma io mi sono divertito molto di più all'andata che a ieri, scusami.
6: Sì, è stata una bellissima partita anche ieri in realtà, ma era anche normale che al ritorno si sarebbero un po' più chiuse. All'andata l'hanno provato in tutti
5: comunque,
6: i modi.
5: Comunque, diteci la vostra, magari anche con calma, cioè non c'è bisogno di...

0: Dunque, signori, siete pronti a Cittadella Ravenna, Campobasso Potenza, Pianese Lecco, Casarano Renate? Questo è il clou della nostra Coppa Libertadores, no? I playoff della Serie C. E i playoff che catalizzano l'attenzione planetaria. Non ci sono più quelli dell'NBA in questo momento, ma c'è la Serie C che deve necessariamente partorire una squadra vincitrice, che deve essere il Catania quest'anno, ragazzi, ve lo dico.
1: Ah, deve essere il Catania, per forza. Deve assolutamente.
2: In posizione dall'alto.
1: Sì, in posizione dall'alto, esatto. La griglia l'hai già detta da altre cose. Mi fa piacere che questo tuo ingresso, tanto orchestrato già da tanto tempo.
2: Esatto, preparato, fanno le cose alle nostre spalle.
1: Sì, è incredibile. Il terzo conduttore di questa trasmissione, esatto, Roberto Duplica. D'altro canto, lui nasce conduttore.
2: Eh sì, certo.
1: Roberto nasce
0: conduttore. Io sono un ottimo conduttore, neanche, come il rame.
1: Esatto, neanche a farla apposta. Facebook mi ha appena proposto delle immagini dove ci sono io con Roberto Duplicato mentre giochiamo a calcio con la maglia di Tele Lombardia.
2: Mi spiace Roberto, deve essere stato pesantissimo.
1: No, no, lo dico perché è incredibile che proprio oggi. Allora,
0: XXL, sponsorizzata sì, dal dottor Macri, che ringraziamo sempre. Salutiamo.
1: Assolutamente, assolutamente. Infatti, avevamo sempre un sorriso smagliante quando c'era il dottor Macri, che tra l'altro aveva questa capacità di un dentista, il dentista dei VIP.
2: Certo,
1: c'era la gente fantastica, si è seduta tutte le famose, cioè le giornaliste famose, lui si mostrava entro loro disperate e lui ovviamente sorridente perché non soffriva. Allora Roberto, partiamo,
0: caro Labbo, caro Tommaso.
2: Da dove partiamo? Da dove vuoi partire?
1: Partiamo dal fatto che c'è una situazione in Serie A pericolosa, perché ci sono due squadre che improvvisamente si stanno arenando. La Juventus viene da due pareggi consecutivi, tra l'altro uno veramente sanguinoso, il Milan viene da una serie di risultati francamente più che deludenti, ma anche strani per il modo in cui sono
2: preoccupanti,
1: arrivati,
2: per l'atteggiamento soprattutto.
1: Che idea ti sei fatto delle due, non so se chiamarle crisi, ma questo è,
2: e quella del Milan ha tutti i connotati per essere una crisi,
0: che diciamo i pannolini che dovevano comprare, diciamo, i tifosi dell'Inter quando c'era il Milan a meno 6 e il Napoli a meno 7, adesso secondo me lo stock è meglio darlo ai tifosi di Juventus e Milan, perché la situazione è complicata per loro, più che altro per il trend delle due squadre. Il Milan mi sembra con encefalogramma piatto, e invece per quel che riguarda, diciamo, la Juventus c'è stata una frenata. Quella col Verona è una partita, è un passo indietro, perché era un po' più slanciata, mentre il Milan è infrenata da un po'. La Juve ha perso un'occasione e adesso poi la pressione su queste squadre può giocare brutti scherzi, quello senza dubbio. Però Lapo, insomma, questo è anche un po' il risvolto di una Serie A che è stata poco competitiva, del Milan e della Juve che hanno mollato, non hanno dato filo da torcere all'Inter, che ha vinto, diciamo, in maniera non voglio dire semplice, però ecco, senza grossi patemi, soprattutto alla fine, questo campionato. E questo poi fa aumentare i rimpianti anche in Champions, perché l'Inter magari non poteva andare in fondo, però neanche uscire col Bodo, dove, diciamo, Chivu alla fine ha fatto un po' di turnover. Questo per dire che ci sono senza dubbio i problemi del calcio italiano poi si ripropongono sotto vari aspetti. Ma un aspetto è anche questo, che il nostro campionato diventa anno dopo anno perde qualcosa, e alla fine poi se Juve o Milan non dovesse andare in Champions, è vero che andrebbe, diciamo, la Roma, però ecco, perderemmo comunque una big, questo va detto. Quindi diciamo poi la situazione al Milan la vedo cupa, perché Spalletti ha rinnovato, cioè al Milan oggi Pellegatti, che comunque, diciamo, è molto informato sulle questioni Milan, dice che se resta Furlani Allegri se ne va, magari per la nazionale, però senza Allegri si riapre un po' il capitolo, a quel punto magari la questione coinvolgerebbe, si sento dire, Gasperini, che potrebbe addirittura essere tentato da un'avventura al Milan, cioè diciamo ci sono situazioni in fermento. Ma sicuramente, ecco,
2: se Gasperini se ne andasse dopo quello che i Friedkin hanno fatto per lui, ovvero licenziare praticamente tutta la società, sarebbe un bel colpo di teatro, diciamo.
0: Sì, non mi stupirebbe, però certo, se Gasperini andasse in Champions con la Roma e poi andasse al Milan, sarebbe,
2: quello, diciamo, sarebbe assurdo, è proprio la logica assurdo, sua.
0: Ma, Ma pensa tu, se Gasperini non andasse in Champions con la Roma e andasse al Milan, che invece in Champions c'è andato, e lì e dai e coi sospetti e giustamente diciamo uno, scenario che
2: c'era già stata una situazione del genere in passato. Cos'era? Simone Inzaghi, sì, dalla Lazio all'Inter, visto che Simone Inzaghi ci mette sempre d'accordo, Roberto. Mi sembra che fosse andato passato all'Inter che andrà andato in Champions proprio contro la Lazio, l'avevano accusato di aver guidato un po' questa eliminazione, diciamo, della Lazio dalle prime quattro.
0: Allora, innanzitutto, quando si parla di Lazio c'è il comandante Sarri, mettiamoci tutti sull'attenti, anche se si parla di una Lazio che era allenata da Simone Inzaghi. No, diciamo sì, ne abbiamo viste di cose del genere, ma non ultimo, diciamo, la Juve che entra l'anno scorso in Champions con un fallo di Nicolussi Caviglia, che comunque aveva un passato. Dopodiché però queste cose nel professionismo, diciamo, non sono calcoli che sinceramente da questo punto di vista vorrei non fare. È chiaro che poi invece quando ci sono i calciatori più che gli allenatori, diciamo, le cose possono cambiare, perché poi gli allenatori possono fare quello che vogliono, ma in campo quello che poi fa autogol o fa il rigore o fa, come è successo all'Inter, certo, con De Vrij quando era alla Lazio, poi è il calciatore che te la può combinare grossa. Quindi diciamo, da questo punto di vista penso che ognuno faccia, diciamo, voglia fare sempre del proprio meglio. Poi, signori, quello che succede, diciamo, però per esempio, ecco, tornando poi al dibattito, saltando di palo in frasca, però al dibattito su gioco spettacolare e gioco, diciamo, conservativo, Milan e Juventus rischiano di pagare caro quello 0-0 di due settimane fa, dove sì, la Juve aveva provato a segnare, sì, il Milan ha preso una traversa, però diciamo non è che c'è stata la guerra per andare a
2: no è vero, però partita. Se la Juve avesse vinto col Verona non avrebbe nessun tipo di problema. Secondo me l'errore grosso, clamoroso della Juventus è stato il pareggio contro il Verona. Il Milan invece lo vedo veramente in una condizione preoccupante, soprattutto perché non vedo un gruppo coeso attorno all'allenatore, come se si fosse improvvisamente sfilacciato tutto. E infatti dubito fortemente.
1: Sì, giustamente ci corregge, non era Inzaghi, era De Vrij che aveva già firmato l'Inter.
2: Non mi ricordavo bene l'evento.
1: Io mi ho distratto un secondo perché stavo controllando la notizia e sono io che
2: non mi ricordavo. Mi ricordavo che c'era stata una polemica, ma non mi ricordavo. Era De Vrij.
1: Inzaghi andò all'Inter dopo Conte 3 anni dopo.
2: È vero. Mi confondevo io.
0: Che Icardi poi fa il gol del 2-2 e poi è Vecino che fa il 3-2. Sì. Diciamo, però ecco, la Lazio era in controllo. Diciamo, senza quel rigore magari l'Inter non avrebbe pareggiato magari in quel momento e poi magari non avrebbe vinto, però diciamo col senno di poi, ripeto, sì, d'accordo. È chiaro che la Juve poteva rimediare col Verona, sono d'accordo, e col Milan col Sassuolo, però diciamo oggi poi ti guardi indietro e sono tante le partite con i rimpianti.
1: Senti Roberto, proprio questo che il tempo prima eravamo con Fernando Siani di Cronaca di Spogliatoio, si parlava appunto del fatto che il nostro calcio è davvero noioso. Hai visto mai che l'anno prossimo Juventus-Milan, la Roma già secondo me ha fatto un cambio di registro, anche se non è che devi per forza passare dal giovane per cambiare tutto, però l'idea di passare dai grandi vecchi del calcio italiano, mai come quest'anno, Spalletti, Allegri, Conte, no, lo stesso Gasperini, e poi alla fine vince il giovane. E alla questione, e poi hai Fabregas che fa una figura migliore. Magari è anche ora di voltare pagina e creare banalmente progetti che non mettono più nelle condizioni il grande vecchio di arrivare lì a salvare salvabile.
2: Più che altro di investire sui giocatori più che sugli allenatori, perché se dai 12 milioni a un allenatore e poi ti compri 4 scappati di casa, con tutto il rispetto per
1: di
2: i giocatori di Serie A,
1: non so, Roberto.
0: Allora, entrambe le cose, come diciamo, sono d'accordo su entrambi i fronti, cioè da un lato io credo che siamo chiamati a svecchiare una idea di calcio speculativo che noi pensiamo si possa applicare sempre per 38 giornate in Italia e 10 in Europa, invece noi dobbiamo riuscire ad alternarlo. L'indicazione del calcio europeo da anni, ormai secondo me da un decennio, ci dice che vince chi attacca di più, sfruttando al meglio tutto il potenziale, diciamo, tecnico che ha. Quindi torniamo poi al discorso di Tommaso, anche i giocatori, è chiaro che se ci sono giocatori a 50-60 milioni che gestiscono meglio tecnicamente, più velocemente il pallone, poi con quei giocatori vinci, su questo sono d'accordo. Però sugli allenatori non sottovalutiamo il peso degli allenatori. Allora, c'è un grandissimo dibattito, sì, 10 milioni a un allenatore, poi ok, è chiaro, ci sono delle cifre folli, c'è Simeone che guadagna 13 milioni l'anno ma in 10 anni ha vinto soltanto una Liga, ci sono dei problemi, però la finale di Champions League se la vanno a giocare due allievi di Pep Guardiola. Che cosa vuol dire? Che comunque qualcosa, anche certi tipi di visioni nel calcio stanno dando.
2: No, ma io sono d'accordissimo, però aspetta, volevo specificare, io non intendevo dire che l'allenatore non conti, intendevo dire che se tu dai 12 milioni di euro a un allenatore che può essere Conte, Spalletti o Allegri, per citare i tre vecchi, pensando che grazie a loro il piombo si trasformi in oro, diventa un po' problematico. Cioè, almeno gli devi dare una lega che abbia un minimo di valore, poi magari non lo trasformerà in oro ma almeno in un argento, un qualcosa del genere. Cioè, è questo un po' il problema. Se tu prendi Gasperini, faccio l'esempio della Roma per non citare sempre gli stessi, e poi gli compri dei giocatori che fanno oggettivamente fatica a giocare a calcio, diventa difficile anche per lui.
1: Roberto.
0: Ma io infatti ripeto, secondo me entrambe le cose vanno sviluppate. Ci vogliono sia allenatori, ma non giovani, perché devono essere giovani, ma con una visione di calcio, diciamo, anche offensivo, che sappiano mettere idee in campo per proporre cose. E questo purtroppo i nostri, diciamo, vecchie non lo fanno
2: certo,
0: perché, diciamo, per Rotta o Totti centravanti dello Spalletti è una questione tattica che risale ormai a 20 anni fa, 15 anni fa, e oggi quando si è inventato Cop Miners, difensore centrale, è durato due partite, cioè voglio dire, no,
2: per fortuna aggiungere.
0: Poi sicuramente, diciamo, Spalletti è riuscito a sfruttare meglio Boga di altri, cioè sono allenatori che hanno degli assi nella manica, è evidente, però ci sono delle idee di calcio che vanno sviluppate e che poi ti portano ai risultati se hai giocatori adatti, e secondo me noi non possiamo più stare qui a dire cosa facciamo, perché il calcio è già andato in quella direzione, quindi o ci andiamo pure noi o noi anno dopo anno progressivamente perderemo terreno rispetto diciamo, le grandi competizioni. Attenzione, perché il Paris Saint-Germain fa riposare in campionato 6 giocatori, hanno 1000 minuti in meno rispetto agli altri che hanno giocato la Ligue 1, quindi la Ligue 1 è, il Paris Saint-Germain la vince con le riserve, e questo è quello che purtroppo, diciamo, succede nei grandi campionati. O lo facciamo pure noi, quindi investendo sulle squadre, oppure avremo, ma anche riducendo il numero delle squadre di Serie A, perché meno squadre vuol dire che i giocatori più forti si accasano e vanno a comporre rose più forti. Cioè una Serie A a 16 squadre, io lo so che non si farà mai, ma sarebbe molto più competitiva e al tempo stesso anche più tecnica, e quindi sarebbe, diciamo, meglio per tutti, anche per, diciamo, esportare il prodotto. Invece abbiamo un campionato brutto e ci guardiamo l'ombelico dicendo ma è meglio difendere o è meglio attaccare. Ieri Luis Enrique ha saputo anche difendere, Marquinhos ha parlato di una squadra italiana vecchio stile, quindi vuol dire che
2: il suo maestro Guardiola quest'anno, che doveva ricostruire il Manchester City, è partito da un portiere forte, un attaccante forte, ha giocato molto più col lancio lungo, palla lunga.
1: Ragazzi, dobbiamo salutarci. Roberto, mi spiace, le cose belle finiscono, da mo' che cercavo di farvelo capire ma evidentemente non l'avete colto. Adesso invece, Roberto, purtroppo nella vita le cose belle finiscono, figuriamoci quelle brutte, e quindi ovviamente niente, dobbiamo esatto, ti abbraccio Roberto, prestissimo.
0: A voi.
2: Ciao, a presto, grazie mille.
1: Ciao. 14:51, Katie Tunstall con Black Horse and the Cherry Tree, e il nostro numero 334 11 11 622.

0: forsaking me.
1: Buongiorno Lapo, buongiorno Tommaso, anch'io condivido il sentimento di Lapo, odio profondamente il Parì. Detto questo, condivido l'analisi di Tommaso, che sul campo sì, ha una grande squadra, forse ha meritato di passare, chi lo sa, e adesso avanti con l'Arsenal. Un saluto, Marco da Spezia.
2: Voglio far notare che lo disprezzo dal primo giorno che ha iniziato questo discorso con Alkelaifi, con tutto quello che succede, con i diritti televisivi che vengono venduti
3: dal
2: proprietario del Paris Saint-Germain alla stessa UEFA, con una società che ha di fatto due volte mancato totalmente gli obiettivi minimi del fair play finanziario e ha tranquillamente fatto quello che voleva pagando multe di 20 milioni, perché tanto loro ce li hanno i soldi, e quindi hanno fatto tutto contro la legge, hanno creato chiaramente nell'arco di poco tempo, si fa per dire, una super squadra. Ed è chiaro che non amo, per non dire che non amo è un modo gentile per dire quello
3: carino.
2: Che hanno detto carino, più o meno è quello che penso.
3: Ma io infatti per difendermi cerco di isolarmi da tutti questi discorsi, e quando poi guardo le partite mi godo i giocatori e oggettivamente il Paris Saint-Germain ha dei giocatori fortissimi, è un allenatore veramente molto bravo, perché è capace di adattarsi alle varie situazioni, come spiegava prima Nando Siani. Ha trasformato il Paris Saint-Germain in acqua.
2: Ecco, quando vedo Paris Saint-Germain-Bayern è come se vedessi intelligenza artificiale contro esseri umani.
3: Beh, allora sì, adesso però non è che il Bayern Monaco anche loro hanno i bei loro sotterfugelli.
2: Loro hanno costruito, ma molto meno. Tu trovami una multa che hanno...
3: Però sono la squadra dei grossi gruppi industriali tedeschi.
2: Però sono di fatto autarchici, quindi loro riescono a progettare tutto in casa. Non hanno bisogno di petrodollari, non hanno bisogno di sheikh, non fanno delle cose strane.
3: Però hanno anche un sistema che li aiuta moltissimo.
2: Sì,
3: dai. Io sono, sai, che sono innamorato. Certo, io sono innamorato del Bayern Monaco, lo sai, per me è il club per eccellenza. Per cui mi è spiaciuta l'eliminazione, però poi è oggettivo che il Paris Saint-Germain di quest'anno sia fortissimo.
2: C'è un altro messaggio di un altro ascoltatore, poi ne leggo due. Sentiamo cosa dice.
4: Buongiorno. Secondo me i playoff e playout sono incompatibili con il calcio nazionale della Serie A. Cioè, facendo un esempio, l'Inter oggi dovrebbe fare i playoff con l'ottava in classifica dopo aver fatto un campionato così. Invece la soluzione migliore sarebbe una drastica diminuzione del numero delle squadre da 20 a 16.
5: Buongiorno, sono Antonio. Scusate, l'anno scorso Inzaghi veniva criticato perché metteva sempre gli stessi uomini in campo e quindi sono arrivati stanchi al rush finale della stagione. Qui invece adesso viene, tra virgolette, criticato perché ha fatto un po' di turnover in Champions. Io credo che ci sia una via di mezzo nelle cose. Certo, l'anno prossimo forse bisognerebbe dare più spazio alla Champions, questo sì.
2: Adesso puoi intervenire.
3: Ma sì, è che non avevo capito, sono di spalle, non vedo cosa ci comunica Massimo. Dicevo che ha capito male il ragionamento di Nando Siani prima. Lui non diceva le prime che devono giocarsi i playoff, diceva le prime quattro vanno comunque in Champions, poi creiamo dei playoff per far sì che le squadre centrali non si addormentino, diciamo a febbraio, ecco, questo diceva, che rischiando di retrocedere si impegnino un po' di più.
2: Lo scorso anno Barcellona e Inter hanno fatto un totale di 13 gol. Ho sentito tutto questo stupore, come quest'anno non ho mai sentito tutto questo stupore, perché magari lì non l'ho fatta in due partite, quindi hanno fatto i 9 in una partita sola e onestamente sembrava un'anomalia. Voglio ricordare che una delle partite più straordinarie della storia del calcio italiano, commentata da Gianni Brera, l'ho trovata nel suo libro 63 partite da salvare, Inter-Milan 6-5.
3: Ma la partita del secolo scorso è
2: si giocano Paris Saint-Germain-Bayern 10 volte, non finisce sempre 5-4, finirà una volta 1-0, una volta 2 pari, un'altra volta 0-0.
3: La partita del secolo scorso, ricordiamoci che è stata Italia-Germania 4-3, che è stato un unicum anche quello.
2: In Italia non si vuole rischiare, ci dice Antonio, molti preferiscono andare sull'usato sicuro, ci sono tanti bravi allenatori potenziali chivo che potrebbero fare il grande salto, come questa, Alvini in Serie B, Vanoli, italiano. Poi Paolo Lapo, per chi lo conosce, è un cavaliere come Batman contro i poteri forti. No, poi se arriva uno sceicco che vuole prendersi la squadra che...
3: No, l'Inter.
2: Ma io penso che oggi... No, in quel momento io tante volte ci ho pensato, però Inter far parte dell'elite. Se io devo giocare a darmi pari contro gente che ha petrodollari, una volta c'erano i soldi che arrivavano dalla Russia, altra volta dall'Indonesia, altre cose, adesso arrivano fondamentalmente, diciamo, soprattutto dall'Arabia. Però se io devo guardare come fare a battere squadre come Paris Saint-Germain, il Manchester City, il Real Madrid, il Barcellona, devo poter avere i mezzi. Non ho neanche uno stadio. In Italia non abbiamo neanche uno stadio. Roma non ha uno stadio.
3: No, perché
2: Milano,
3: secondo me,
2: più
3: che gli investitori, è sempre un problema di sistema. Perché ieri parlavamo della critica di Van Basten alle proprietà straniere.

0: condizioni disagiatissime.
1: Perché?
0: So che domani, se non ho capito male, poi magari mi sbaglio, tu domani non dovresti essere nello studio 103, che non hanno mai
1: che
0: usato.
1: Non hanno mai usato. Ah sì, quello certo. Però comunque mi hanno detto che è confortevole. Non è un tugurio. No.
0: Dicono che non c'è neanche l'aria condizionata.
1: Addirittura? Comunque,
0: sì, sì, però io non te lo volevo dire.
1: Beh, oggi fa caldino anche qui.
0: Esatto. Va bene.
1: Di solito mi metti i pinguini che sguazzano. Oggi invece sì, appena esco, infatti, io vado a farmi una doccia, ragazzi.
0: Ciao Tommaso.
1: Ciao a tutti.
0: Buon pomeriggio. Avanti. Adesso il notiziario di Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio e bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin. Le principali crisi internazionali, a partire dalle guerre in Medio Oriente, al centro del colloquio stamani in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. L'udienza, richiesta dall'amministrazione americana, arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede e i ripetuti attacchi di Trump al primo pontefice nordamericano. Dopo l'incontro con Prevost, Rubio ha avuto un colloquio con il suo omologo vaticano, il segretario di Stato Parolin. Ieri sera, alla vigilia dei colloqui, l'ultima abbordata di Trump al Papa: che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Domani Rubio vedrà la Premier Meloni, in programma anche gli incontri con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto. E l'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace americana in 14 punti nelle prossime ore, lo affermano i media americani, confermando l'ottimismo espresso dai mediatori pakistani. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta a ospitare nuovi colloqui. Un'intesa è molto possibile, ha detto Trump, che punterebbe a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Tra le richieste di Washington, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte americana delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sblocco di fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Trattative sarebbero in corso per un graduale sblocco della navigazione. 28 giovani, tutti minorenni, sono stati insigniti stamani al Quirinale da Mattarella dell'attestato d'onore di Alfieri della Repubblica, in quanto distintisi nell'ultimo anno in comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Nonostante persista un luogo comune che li descrive come distanti dall'impegno sociale, la realtà racconta ragazzi capaci di partecipazione, empatia e desiderio di aiutare. Le parole del Presidente della Repubblica, che ha anche sottolineato il valore dell'amicizia.
3: Il progresso e lo sviluppo vengono abitualmente valutati in base a parametri economici. Non è così, è un errore. Il benessere dipende da tanti fattori, anche dall'amicizia che c'è tra le persone, dal senso di sicurezza che scaturisce dall'avvertire intorno a sé persone che collaborano al bene comune. Gli anni più giovani sono quelli che consentono di essere portati naturalmente a tessere amicizie. Voi avete cominciato a farlo, lo state facendo. Il mio augurio è quello che continuate in questa direzione.
2: L'inchiesta bis di Pavia sul delitto di Garlasco, l'attenzione è ora puntata sull'intercettazione ambientale in cui Andrea Sempio, in un soliloquio sconnesso, fa riferimento a video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi e ammette di aver chiamato la vittima mentre era sola in casa. Secondo i legali dell'accusato, Sempio, che ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere, è pronto a spiegare tutto. Il 38enne, accusato di omicidio volontario aggravato, avrebbe agito per vendicarsi del rifiuto opposto dalla

0: giovane alle sue avance. Ieri ha ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima, che rispondendo ai PM ha difeso Sempio negando che avesse un'infatuazione per la sorella. Tennis internazionale d'Italia, finisce subito il torneo di casa per Matteo Berrettini, battuto al debutto 6-2-6-3 da Popirin. Prosegue invece il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno dove affronterà la numero 10 al mondo, Svitolina. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sport Club, il cuore dello sport.
2: Rieccoci, allora poi ci sarà anche il tennis qui a Giornale Radio. Subito due eliminazioni cocenti, una di Berrettini che di fatto è stato eliminato male, poi ne parleremo oggi da Popirin, avversario francamente non proprio esaltante, ma che evidentemente Berrettini ha sofferto subito e lui stesso dice dovrò fare una riflessione. È appena terminata la partita di Cina, che ha giocato una bella partita contro l'emergente Blocks, anche lui che insomma è molto più giovane e ha 19 anni, sta è il nuovo talento del tennis italiano, ma ha perso 4-6, 6-1, 6-3, ma ha comunque giocato una buonissima partita che gli servirà senz'altro per l'anno prossimo. C'è Bellucci che sta giocando la sua partita e mentre incontro Burruciaga, e Jasmine Paolini che ha perso il primo set ma sta vincendo il secondo, anzi l'ha vinto e adesso si andrà al terzo set. Noi invece tra pochissimo andremo a parlare con Nicolò Ceccarini di Calciomercato, ma adesso c'è una canzone. Se avete delle domande, delle questioni anche sulle vostre squadre, fatecela al 334 11 11 622. Ora Bella Kay.

0: 15:09 minuti qui a Giornale Radio, sempre da Ponte Carlo con voi, con il tema del calciomercato, perché oggi sta tornando in auge, nel senso che avremo 3 mesi di calciomercato sfrenato, laddove il calcio giocato sta dicendo ormai, sta dando le ultime sentenze. Lo scudetto è già stato assegnato, le 2 squadre che devono retrocedere ci sono già, mentre invece ne manca una, vedremo quale sarà, tra Cremonese e Lecce molto probabilmente, e poi la Champions League. Ma in tutto questo stanno venendo già fuori, stanno diparandosi una serie di temi. Nicolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, è con noi per rispondere. Ciao Nicolò.
1: Buon pomeriggio a te, Lapo, buon pomeriggio a tutti, ciao.
0: Ciao, ciao a te Nicolò. Allora, ci sono tanti temi che oggi sono stati un po' snocciolati dai quotidiani principali. Si è parlato per esempio di Conte forse lontano da Napoli, Allegri addirittura sulla panchina della Nazionale, Leao via dal Milan. Partiamo da quest'ultimo e poi andiamo in ordine chiaramente. Leao che viene lasciato dal Milan, è davvero un'ipotesi suggestiva, nel senso che bisogna capire se ci sono veramente degli acquirenti, a quanti soldi e poi davvero se il Milan è disposto a rinunciarvi.
1: Sì, perché te sei sicuro che resta Allegri?
0: No, appunto.
1: Cioè, no, un'altra discriminante. Faccio una controdomanda, perché mi sembra che sinceramente tra Leao e Allegri io credo che il tema sia più Allegri che Leao, perché Leao ormai da un po' di tempo a questa parte che sta dimostrando di cui questa corrente alternata di rendimento, di prestazioni che non sta convincendo più nessuno. Ora credo che anche Allegri abbia un po' mollato il colpo, perché ha provato in tutte le salse, in tutti i modi a riaccenderlo, a riattivarlo, ma questo è un giocatore che comunque non riesce a mantenere continuità, per cui se dovesse arrivare un'offerta importante ti confermo che il Milan lo andrebbe a cedere. Bisogna vedere chi arriva e come arriva e se arriva, perché poi alla fine bisogna sempre fare i conti anche con chi compra oltre o con chi vende nel caso. E penso che effettivamente Leao non sia ormai più al centro del progetto del Milan. Il Milan ha 2 problemi importanti da capire che succede con Leao e anche il centravanti, però poi io sottolineo anche la questione relativa all'allenatore, perché secondo me è centrale.
0: Se va via Allegri, perdonami, chi ha detto che se non va via Allegri non va via anche via Leao? Cioè, io vorrei sapere se la questione Leao è nata per una questione di ordine tattico e allora è un discorso, oppure banalmente per degli atteggiamenti del giocatore, perché sennò non si spiega, perché il giocatore rimane forte, ormai lo conosci, sai che può fare partite molto bene e altre molto male. Ma il carattere è sempre stato quello. Allora, se fino all'altro giorno veniva difeso da molti tifosi e anche dall'ambiente, adesso qualcosa deve essere successo, perché non si può spiegare solo con la presenza di Allegri, a prescindere che resti o meno.
1: Sì, sì, io sono d'accordo. È evidente che ormai l'avventura di Leao al Milan è molto complicata, perché questo giocatore ha avuto tante occasioni anche dopo lo scudetto di poter dimostrare il proprio valore, di poter andare in una certa direzione, non lo ha mai fatto e quindi conseguentemente poi è un ingaggio pesante. Un'attenzione mediatica sempre a 2000, se poi non riesce nemmeno a ottenere dei risultati, che poi tradotto per quanto riguarda Leao significano gol, assist e prestazioni convincenti, uno giustamente deve fare una riflessione. Ma qui si aprirebbe un altro tema, tipo un po' come vuol dire le scatole, no? Una scatola apre l'altra, perché poi mi verrebbe da dire: ma chi comanda il Milan? Chi decide oggi totalmente il mercato del Milan? Perché anche questo è un altro scenario, perché io capisco anche la società Milan che manda giustamente i propri messaggi, che c'è un'unità di intenti all'interno del club, sì, però poi alla fine chi fa calciomercato e chi naturalmente si occupa di queste questioni percepisce che c'è qualcosa che non è proprio esattamente così, perché ci sono delle versioni diverse anche sulle questioni di mercato che si registrano. Quindi Allegri quanto incide, quali sono le modalità di intervento per esempio del direttore sportivo e dell'allenatore? Ci sono ovviamente altre figure dirigenziali, quindi è vero che poi alla fine ne esce una, no, come decisione finale, però mi sembra ci sia, ecco, molta varietà di opinioni, che poi non so se è proprio il massimo.
0: Senti, in tutto questo poi c'è anche l'altro tema di Vlahovic alla Juventus, per chiudere il cerchio, tanto sono sempre i soliti 2 nomi, Leao, Vlahovic, in questo momento Allegri, Conte. Poi di Vlahovic sei più sicuro che rimanga o più sicuro che vada via?
1: No, allora Vlahovic la Juventus.
0: Abbiamo perso 2 secondi, dicevi, scusa?
1: Dicevo, la Juventus ha offerto a Vlahovic il rinnovo quadriennale credo 1 mese fa abbondante, forse anche qualcosa in più, quando si erano riaperti i discorsi fra i suoi agenti, in particolar modo Ristic, e ovviamente la dirigenza biancorera, Comolli, Modestò e lo stesso Giorgio Chiellini. Poi non hanno avuto più una risposta, non hanno avuto più un segnale, non hanno avuto più niente. E francamente da questo punto di vista la Juventus si sta guardando intorno ulteriormente, perché no, non è che può aspettare che Vlahovic all'ultimo tuffo dica sì e comunque loro hanno il 50% di possibilità che gli dica anche di no, e quindi è normale che devono valutare, stanno valutando Lewandowski, stanno valutando altri profili come lo sta facendo anche il Milan. Però la vicenda Vlahovic sta diventando un po' stucchevole, secondo me, perché poi alla fine o sì o no, ecco, cioè non è che c'è, tanto le cifre sono quelle, i soldi di prima lì non li guadagna, si tratta solo di voler restare o meno alla Juve, considerato che Spalletti gli ha già detto che lui lo metterebbe al centro del progetto, dopodiché se uno non ci vuole stare sa bene cosa deve fare, ecco.
0: Conte Napoli, allora in Napoli in questo momento è in una stazione di stallo alla messicana, con Conte che non si capisce bene cosa stia aspettando, De Laurentiis che sì, sta forse aspettando che Conte gli dica una volta per tutte prendo me ne vado oppure vendo il resto. Per quanto tempo si può andare avanti? Fino alla fine del campionato? Perché poi dopo...
1: No, è una partita a scacchi, perché chiaramente secondo me forse tutti e due vorrebbero la stessa cosa, ma non c'è nessuno che fa il primo passo, perché poi alla fine De Laurentiis vorrebbe un Napoli un po' ridimensionato dal punto di vista del monte ingaggi su certi giocatori. Conte sa bene che questa è un po' la volontà del Napoli, ma non vuole allontanarsi dall'idea di essere ancora l'allenatore del Napoli, per cui la situazione è d'impasse. Però forse ci vorrebbe qualcuno che contatta Conte, che gli fa un'offerta importante e toglie tutti da questa situazione di stallo che c'è in questo momento a Napoli. Poi è chiaro che Conte ha fatto in due anni un ottimo lavoro, però per me sono ormai filosofie un po' diverse di pensiero anche sul mercato tra l'allenatore e il presidente.
0: Andiamo anche alla Roma, nel post Ranieri e nella presente di Gasperini, con una Roma che a questo punto si ritrova per fortuna invischiata nella lotta, dico per fortuna perché poi grazie anche alla complicità di Milan e Juventus, e ora la Roma ha una grande occasione, naturalmente tutto passa dal Parma, se batti il Parma poi puoi giocare anche il derby con tra virgolette un po' più di serenità. Ma se davvero la Roma dovesse centrare la Champions League, che cosa accade? Se no, con l'Europa League cos'altro accade? Chiaro che ti chiedo, per esempio, un giocatore che sembrerebbe certo di poter lasciare la Roma è Koné. Però se va in Champions League forse non mica tanto.
1: No, magari loro cercheranno a quel punto di cedere qualche altro giocatore, se naturalmente ci riescono. La corsa Champions è apertissima, perché paradossalmente l'hanno riaperta il Como e il Verona, no? Nel senso che il Como che non ha fatto dei grandi risultati negli ultimi tempi, la Roma comunque ha sfruttato anche il pareggio della Juve, il Milan che ha rallentato, e quindi le altre che erano dietro si sono sicuramente riavvicinate. È chiaro che c'è una questione di bilancio importante alla Roma, Manu Koné è sicuramente il giocatore sul quale si può fare il sacrificio più importante, però se dovesse arrivare alla Champions probabilmente potrebbero avere meno difficoltà e quindi far partire giocatori con meno valore, ugualmente bravi, ma per esempio su Lé, ecco, se ti dico, se secondo me se vanno in Champions magari possono far partire su Lé e tenersi Manu Koné, sembra una rima di una buona poesia, però in realtà potrebbe essere anche uno scenario di mercato. Poi sul post Massara, che secondo me, io qui bisogna dire anche una cosa, questo direttore sportivo ha un'eleganza, una dignità e una capacità lavorativa molto importante, perché non credo che meriti anche questo trattamento in questo momento, perché ha lavorato da professionista, ha lavorato anche al Milan molto bene con Paolo Maldini e oggi insomma sembra che non sia più in grado, no, di fare bene questo mestiere. Il problema è la compatibilità con Gasperini, che è più forse la compatibilità con Gasperini la problematica, non tanto la capacità di un direttore sportivo, per cui nel casting ci sono molti nomi. Io penso che alla fine, se potesse scegliere Gasperini e basta, forse una figura che gli si addice parecchio è quella di Tony D'Amico dell'Atalanta, perché probabilmente è quella con la quale lui si può sentire tra virgolette anche caratterialmente più a posto. Però ecco, si svaria da Sogliano a Manna, a Cristiano Giuntoli, ci sono direttori sportivi in grado di poter andare alla Roma, però poi decideranno i Friedkin, chiaramente sentendo un po' anche il parere di Gasperini, perché sennò siamo punti a capo.
0: Senti, in ultimo, prima di salutarti al volo, Bastoni sembrava certo di lasciare l'Inter, ma anche lì altro stallo alla messicana.
1: Sai, io ci ho parlato con Ausilio a Coverciano 2 settimane fa e Piero è stato abbastanza chiaro, cioè, se chi lo vuole ci chiama e ci dice naturalmente qual è la sua offerta. Evidentemente chi vuole Bastoni ha parlato probabilmente con l'entourage di Bastoni per cercare di capire un attimo le cifre eventuali di ingaggio e di operazione, cosa che naturalmente ci può stare nel mercato, però poi devono andare dall'Inter e quando si va all'Inter bisogna portare i soldi veri, e quindi i soldi veri sono almeno 60 milioni di euro, questa è la richiesta, e bisogna vedere se effettivamente, cioè, io non credo che Bastoni abbia tutta questa voglia di andare via all'Inter, quindi
0: anche per Dumfries che potrebbe
1: Dumfries ha la clausola, però sai, Dumfries ha la clausola quella da 25 milioni di euro che mi sembra sia esercitabile per tutto il mese di luglio, non vorrei sbagliarmi, e quindi nel caso, sai, Denzel Dumfries se paghi 25 milioni e lui è d'accordo lo portano via, ma Bastoni non ha nessuna clausola, quindi è anche un contratto di altri 2 anni almeno, quindi secondo me bisognerà vedere dall'offerta che arriverà.
0: Molto bene, grazie Nicola Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, grazie ancora.
1: Saluto a tutti, ciao, ciao.
0: Depeche Mode adesso con In The End.

0: Dare, insomma, abbiamo detto di quello che succederà nel tennis e sta accadendo adesso, perché nell'internazionale d'Italia c'è Bellucci che sta lottando con Burruciaga, tra l'altro prevalendo, mentre c'è una pessima Paolini, ma pessima proprio perché sta giocando un tennis che non sembra neanche appartenerle, soprattutto accompagnato da, ne parleremo dopo con Giorgio Spalluto, da questo sguardo sempre malinconico, sempre depresso, qualunque colpo faccia non sorride mai, è una Paolini proprio triste, e quindi si vede anche nel suo tennis che è corrucciato. Ad ogni modo, volevo andare ad ascoltare proprio alcune delle dichiarazioni di alcuni dei tennisti, uno di quelli che in questo momento sta oggettivamente stupendo, per fortuna, finalmente, positivamente, Arnaldi, quale viene fuori da una partita molto importante vinta contro Munar. Arnaldi che parla del suo prossimo avversario.
1: Ma io continuo sulla mia idea che sto cercando di giocare il più partite possibili, sto tornando a un buon livello, ne ho passate abbastanza quest'anno, quindi sono veramente contento di essere qua, di poter giocare. Il piede sta meglio, oggi leggero fastidio, però sta reagendo molto bene, quindi questa è la cosa più importante per me. Giocare qua a Roma sarà una partita differente rispetto a giocare in Australia, stavolta da parte mia, quindi sono sicuro che sarà una partita completamente diversa.
0: E poi dopo Arnaldi andiamo a sentire invece Tyra Grant, che nel derby con la Pilato ha vinto, ha prevalso, tra l'altro la Pilato è un'amica e quindi le due hanno giocato l'una contro l'altra conoscendosi bene anche di persona, stimandosi. Sentiamo cosa ha detto la giovane Grant.
2: Ci sono tante aspettative che però mi portano solo a... mi spingono a dar di più, no? Cioè comunque non cerco di non prenderla come pressione oppure come... Ah, guarda, c'è la gente che aspetta che tu faccia un gran risultato, ma cerco comunque di allenarmi al meglio. Penso di star facendo le cose bene, soprattutto col team ci stiamo allenando molto bene, quindi sapevo che prima o poi i risultati sarebbero arrivati, no? Non che adesso abbia vinto un torneo importantissimo, però nel senso sto facendo delle ottime partite di alto livello con ottime giocatrici e penso che questo sia solo frutto di tanto lavoro negli ultimi mesi.
0: Sempre questa dunque la Grant, ma andiamo adesso ad ascoltare proprio Jasmine Paolini, che mentre sta giocando adesso contro la Jean-Jean, che è avanti in questo momento 40-30, quindi potrebbe andare sul 3-2 nel terzo set decisivo. Paolini che però viene a Roma da tanti ricordi che deve trasformare in energia, perché non dimentichiamo, l'anno scorso la Paolini vinse il torneo, sembra passato più di un anno, almeno 10 anni, sentiamo.
3: No, è sempre incredibile avere l'occasione di andare al Quirinale, ovviamente, essere ricevuti dal presidente, significa che abbiamo fatto qualcosa di buono, no? Tutti insieme, poi andare anche con i ragazzi, condividere quei momenti con tutto il team, dagli atleti ai capitani, allo staff che c'è dietro, credo che sia una cosa importante, un riconoscimento importante, è stato bello. Però se ripensa all'anno scorso, no, sono state 2 settimane incredibili e... meglio non poteva andare. Quando sono arrivata qui ovviamente tanti ricordi positivi e tanta energia, spero che di riuscirmela a portare in campo, no? Di riuscirla a trasformarla in un buon livello di tennis, in qualcosa di buono.
0: Infine andiamo a sentire le parole di Darderi, perché l'obiettivo per lui è quello di arrivare nei primi 15 al mondo, sentiamo.
4: Se finisco almeno nella terza rosa top 15, perché il mio obiettivo a fine anno è andare in top 10, da qui a fine anno che comunque manca tantissimo e ho fatto tanti punti, sì, spero di, ovviamente l'obiettivo qui in Roma e anche in Roland Garros, che sono i tornei più importanti, sì, sarò felice se finisco top 15 fine stagione di terra.
0: Ecco, poi ho detto che era l'ultimo contributo, no, c'è anche quello di Cobolli che aveva aspettative molto alte da questo torneo.
5: Mi sono creato delle aspettative abbastanza alte che diciamo voglio provare a rispettare e a credere di più in me stesso, no? E quindi per me è un torneo speciale per tante cose, ma spero che quest'anno possa essere un po' diverso dall'anno scorso e dagli anni precedenti, perché non l'ho vissuto molto bene, ma anzi forse è stato il torneo che mi ha dato di meno a livello professionale. Però è quello che vorrei che mi desse di più.
0: Questo dunque è quello che dichiara Cobolli. Andiamo a dare un'occhiata velocemente a quelle che sono le home page dei principali quotidiani. Ebbene, si parla di Giro d'Italia, si parte domani, tra l'altro domani ci occuperemo molto di Giro d'Italia, avremo dei collegamenti, per cui è ovvio che è una giornata particolarmente importante. Si parte dalla Bulgaria, si arriva a Roma, tutto questo in 21 tappe, e per questo motivo si parlerà molto del Giro d'Italia e da noi in modo particolare. Poi ancora cena in famiglia e a Roma Cobolli e Vavassori festeggiano con Musetti, Berrettini e gli altri azzurri. C'è questa immagine appunto di tante risate insieme, di questa bella immagine del tennis italiano tutto riunito in un momento di grande festa. Tra l'altro c'è questa, perché poi ci sono sempre un po' di gol di pettegolezzi ma anche molto divertenti, per esempio Tiafoe che mangia la stracciatella, un po' di, sapete, quelle immagini che tu dici vabbè ma chi se ne importa, invece no, molta gente interessa, diverte, e anche perché sono immagini finalmente serene e non soltanto agoniste o legate alle polemiche. Sul Corriere dello Sport invece le parole di Sinner, che sta con la Sabalenka dal punto di vista politico, perché dice vogliamo rispetto sul prize money, senza di noi niente slam, e Apanatta dice mi diverto anch'io, risponde, dice sul Corriere dello Sport. Succede che c'è un serio pericolo che i più grandi tennisti del momento, i migliori tennisti al circolazione, possono decidere di non andare al Roland Garros e magari neanche a Wimbledon, se non cambiano i premi in denaro, che tra l'altro penalizzano tutti i tennisti, soprattutto dai primi 10 posti in giù, perché c'è una evidente distonia nel modo in cui vengono di fatto dati a tutti quelli che sono i tennisti in circolazione, e questo è saltato all'occhio dei più importanti, e per questo hanno deciso di scendere in campo letteralmente facendo sentire la loro voce e addirittura pensando anche di rinunciare a tornei così importanti come lo Slam. Vedremo come andrà a finire, perché è un braccio di ferro che bisogna tenere sotto controllo. Sono le 15:30, ce ne andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimo con l'ultima parte di Sport Club.
6: Giornale radio.
7: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
1: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 15 e 32 minuti.
4: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
0: Sport Club, il cuore dello sport.
5: Ci siamo arrivati alle 15:32 e naturalmente noi tra poco andremo ad occuparci di due temi, da una parte il volley, dall'altra il tennis. Partiremo proprio con quest'ultimo, lo faremo grazie a Giorgio Spalluto di Super Tennis, e poi avremo Doriano Rabotti, caporedattore del QS, del quotidiano sportivo, dove andremo a parlare di questa fase finale della stagione con i playoff di volley. Allora restate con noi, adesso una canzone, quella di Kelly Clarkson, Since You Been Gunner.

0: Benson, siete su Giornale Radio, sempre da Podecarlo con voi. Questo è Sport Club, in onda tutti i giorni a quest'ora dalle 14 alle 16. In questa parte finale il tennis e poi il volley. E allora andiamo da Giorgio Spalluto di Super Tennis. Ciao Giorgio, ben trovato.
1: Ciao Lapo, siamo in una giornata molto intensa per fuori Italia.
0: Decisamente intensa, con chiari e scuri. Parto da una via di mezzo, che è Jasmine Paolini, che sta giocando adesso contro la Jean-Jean, la francese Jean-Jean, che la sta mettendo le corde, 6-7, 6-2, 3 pari. Ed è una Paolini che, adesso mi devi spiegare solo questo, allora, oltre al suo tennis, che certamente è più efficace ed è migliore di quello che stiamo vedendo oggi, pur sapendo che non è la stessa dell'anno scorso, questo ormai è palese, però quello che si nota, che si vede, salta all'occhio, è proprio questo broncio costante, continuo, questo brontolio della vita moderna che riguarda anche Jasmine Paolini, proprio anche quando fa i colpi che è vincente.
1: Eh sì, diciamo che è un periodo non facile, una vittoria che va portata a casa a tutti i costi, perché sappiamo come abbia perso un po' di sorriso, come dicevi giustamente tu, affronta un avversario quest'oggi che sta giocando un grandissimo tennis, lo sta mettendo in grande difficoltà. È chiaro che Jasmine ha perso un primo set in cui per 3 volte era avanti di un break, quindi diciamo che qualche rimpianto ce l'ha, servito per il set, è stato a 2 punti dal conquistarlo, si è ritrovata sotto poco fa, ha tenuto un turno di battuta non facile a 15-30, non è semplice, tutto da perdere, deve arrivare in finale per rimanere in top 10, questo diciamo che non è che ti metta proprio di ottimo umore, e quindi è dura. Però lo scorso anno arrivò con le stesse problematiche più o meno, qualche dubbio, e alla fine è riuscito a portare a casa il torneo, quindi speriamo che possa in qualche modo ripetere la cavalcata dello scorso anno.
0: Allora, qualora accadesse, fantastico, fantastico, perché sarebbe veramente una rimonta anche verso se stessa. Qualora non accadesse, invece, può esserci qualche ripercussione di carattere emotivo, magari cambiando ancora qualcosa. Vediamo che ormai, anche se non lo si dice, ma Sara Errani fondamentalmente non è solo parte del suo staff, ma si affida a lei, è la sua allenatrice praticamente.
1: Sì, assolutamente. Beh, diciamo che non sono scelte semplici da fare in questo periodo della stagione, io credo che non cambierebbe comunque nulla per il momento. È chiaro che bisognerebbe fare un ragionamento più complesso su quello che è cambiato anche a livello tennistico e verificare che sia effettivamente, come dire, congeniale alle caratteristiche innate di Jasmine, una giocatrice che gioca in maniera leggermente diversa adesso, sporcando un po' più le traiettorie, ha cercato di completarsi, però è chiaro che se questo poi va a ripercuotersi sull'efficacia del tennis primordiale, alla fine diventa chiaramente qualcosa che va in qualche modo resettato per ritrovare quelle certezze e quel sorriso che in questo momento chiaramente un po' manca.
0: Senti, partiamo invece dall'altra notizia meno buona, quella di Berrettini, non solo perché ha perso, ma ha perso male, e perché anche le sue parole sono all'insegna della riflessione, dice: devo capire cosa mi sta succedendo, 6-2, 6-3 non è accettabile contro un giocatore che, per quanto buono come si può Popirin, non è comunque un giocatore da terra battuta, che cosa sta succedendo?
1: Sicuramente ha affrontato un avversario che gioca a specchio rispetto a lui, Popirin, grande servizio, grande dritto. Purtroppo Matteo non è in un momento facile, l'ho raccontato lui stesso, sta cambiando un po' approccio a quello che è sempre stato il suo tennis, sta cercando di mettersi meno pressione addosso, non pensare troppo al risultato, cercarsi di godersi in questi momenti, però ancora una volta l'abbiamo visto, è un 6-2, 6-3 forse un po' bugiardo, perché ha avuto chance nel primo set, nel primo game del secondo set c'è stato un errore arbitrale che non lo ha aiutato, però è chiaro che non è quello che ha deciso il match. Speriamo che ovviamente Roland Garros possa far bene, ma noi chiaramente anche lui penso sia focalizzato sulla stagione su erba, dove probabilmente le problematiche che ha possono essere mascherate un po' meglio rispetto alla terra rossa, dove chiaramente è un tennis in cui se non sei al top per quello che riguarda la mobilità, tutte, come dire, le magagne vengono al pettine, e quindi si fa fatica poi a trovare continuità di risultati.
0: Senti, mentre invece sono felice che Arnaldi ieri abbia dato seguito a degli evidenti progressi che ha fatto, adesso si trova di fronte a un avversario non dico insormontabile perché non è vero, però molto difficile. Qui aveva di fronte un Munar che veniva da un momento di pausa e quindi era più aggirabile e più battibile, ma era comunque difficilissimo, ha vinto, ottimi segnali da lui.
1: Assolutamente sì, aveva bisogno di tappare la stagione, ci è riuscito in maniera rocambolesca. Cagliari, ricordiamo, nei quarti con Borges è stato un punto della sconfitta, eppure è riuscito a ribaltare quel match e ha ribaltato la stagione sostanzialmente, perché per magia i problemi al piede, non dico che siano svaniti, però ne ha sofferto sicuramente molto meno, e alla fine arrivano i risultati che sarebbero normali per un giocatore come Matteo. Speriamo che questa onda lunga possa riportarlo, ovviamente molto presto, da principio al mondo. E Minor effettivamente l'avversario ostico, quando siamo affrontati agli Australian Open di 2 anni e mezzo fa non c'è stata particolare partita, però insomma su questa superficie qui a Roma non ha mai fatto molto bene, mai oltre gli ottavi di finale. Secondo me la chance di provarci c'è, poi è chiaro che insomma bisogna capire quanto benzina avrà ancora Matteo, visto che insomma ha vinto 6 match di fila in una settimana. Non è assolutamente semplice.
0: Veniamo poi a quelli che sono, insomma, c'è Bellucci che è in campo in questo momento contro Burciaga, che comunque è l'avversario alla portata dell'italiano.
1: Sì, però sulla terra rossa Burciaga ha fatto finale a Houston, insomma semifinale settimana scorsa in quella, sì, di Cagliari. Non è una partita così scontata, e il fatto che sia avanti di un set è un ottimo segnale. Adesso vediamo, insomma, chiaramente l'argentino sta cercando di allungare gli scambi, mettere il match sulla lotta, però obiettivamente secondo me sarebbe una grande vittoria dovesse riuscire a portare a casa Bellucci.
0: Non c'è dubbio, anche perché tanto c'è una palla break,
1: è favorito, è molto sfavorito anche a livello di quote, stavo vedendo adesso, rispetto all'argentino.
0: No, effettivamente mi ha fatto venire in mente Burruciaga, che ha fatto il torneo a Houston e ha fatto anche finale, è vero?
1: Ha avuto match point.
0: Sì,
1: contro Mipoli in finale.
0: Era una terra battuta un po' anomala, perché a Houston mi sembra che la sia una terra battuta più veloce. Già non so se è la sensazione che mi dava, perché quando vedevo il campo mi sembrava, forse ripeto, anche perché la terra battuta negli Stati Uniti suppongo che sia diversa da quella europea, posto che cambia da Madrid a Roma, e quindi immagino anche a Houston. Dall'altra parte adesso ci aspettiamo molto da Cobolli. Vediamo Musetti che dice di non avere buone sensazioni, che non è un bel momento. Io è da un bel pezzo che continuo a dire di non essere sereno, è veramente attraversato da mille pensieri questo ragazzo.
1: È inevitabile quando i risultati poi non arrivano, soprattutto quando sei chiamato a confermare una parte di stagione straordinaria come quella dello scorso anno. Poi noi non l'abbiamo probabilmente neanche celebrato come meritava, perché c'è un altro tennista italiano che sta giocando molto bene in questo periodo, diciamo così, però effettivamente ha bisogno del calore di Roma anche per cancellare qualche ferita che ha accumulato nell'ultimo periodo. Vediamo, insomma, non è un tabellone semplice, perché adesso si parte subito con Pecci Pericar, che chiaramente si trova meglio sul veloce e gli ha inflitto anche qualche dispiacere lo scorso anno, però diciamo che è un tenista che non ti dà molto ritmo, quindi come inizio non è sicuramente il massimo. Poi sulla sua strada potrebbe esserci un tenista come Cerundolo, estremamente complesso. Diciamo che se esce bene da questi primi 3 turni, poi alla fine entra in ritmo e nella parte bassa, e in quella parte bassa dove non c'è Sinner può succedere di tutto.
0: Cos'è che c'è? Chi è che gli mente? Ah sì, non mi ricordo come si chiama, Yannick, com'è che è? Sinner.
1: Sì, è appena arrivato, guarda, è appena arrivato al fuori Italia.
0: Mi sembra che, allora, lui sta bene, l'ha detto proprio che sta bene, però c'è un tema prima di andare su Sinner e magari quasi chiudere con lui. E cioè il fatto che qui si rischia che a Roland Garros e forse anche a Wimbledon non vadano tanti tennisti, lui compreso.
1: Sì, devo dire che sono molto coesi, è la prima volta a mia memoria che tennisti e tenniste sono molto uniti su questo fronte, e quindi vediamo quello che accade. Secondo me è un modo per mettere pressione ai prossimi slam, a Wimbledon in primis, perché chiaramente la polemica è scoppiata dopo la decisione del Roland Garros di alzare sì il montepremi, ma non, diciamo, in proporzione a quelli che sono gli aumentati ricavi. Non credo obiettivamente che sia l'orizzonte. Il fatto che tutti dicano ma sì, probabilmente è arrivato il momento per fare il boicottaggio, secondo me è un modo per mettere pressione. Diciamo che non è il momento di saltare slam, caro Lapo. Diciamo
0: dal punto di vista sportivo non c'è dubbio. Poi è chiaro che
1: non ci conviene neanche.
0: No, non c'è dubbio. Io poi lo spero sto facendo gli scongiuri, ma evidentemente. Senti, c'è anche Francesco Maestrelli che sta debuttando, ma contro Bautista Agut, perché sono già sotto 3-0, e c'è Federico Cina che ha giocato una buonissima partita contro Alexander Bloks. Mi sembra che ha perso 4-6, 6-1, 6-3, e tutto sommato, cioè, è chiaro che è ancora inesperto, è chiaro che non ha ancora il fisico pronto, la robustezza del gioco, ma ho visto progressi rispetto ad altre uscite.
1: Sì. Assolutamente sì, anche perché affrontava uno dei tennisti più caldi del momento. Peccato per la fase centrale del terzo set, ha avuto una palla break sul due pari, non è riuscita a sfruttarla e ha subito un po' il contraccolpo psicologico nel game successivo. Dove è arrivato il break che ha deciso il match e ha fatto tutto un po' cina in negativo, quindi un po' di rammarico c'è, è chiaro che per lui sono le prime esperienze. Affrontava un tennista che è riuscito a sbocciare, anche lui attesissimo, numero uno a livello juniores come Blocks, ci sta la sconfitta, direi segnali positivi per quello che riguarda il palermitano.
0: Insomma, queste sono le indicazioni di questo torneo che, come vedete, ha un sacco di italiani, speriamo che ne rimangano ancora tanti. Nel frattempo la Paolini ha sprecato una palla break, l'ennesima, e adesso la Jean ha l'occasione di andare sul 4-3. Io ringrazio Giorgio Spalluto di Super Tennis, grazie.
1: Io
0: Giorgio,
1: che sono tra poco in onda, quindi...
0: vai. Ciao Giorgio, ciao a te. Allora, 15:47 minuti, noi a questo punto ascoltiamo una canzone di The U2 e poi torniamo con voi. Questa volta andremo a parlare di volley, perché c'è da celebrare un altro tricolore, insomma, di Perugia, che ha battuto Civitanova e battuta in gara 3, un terzo trionfo, e c'è un'Europa adesso da confermare, dunque è un grande momento per gli Umbri. Adesso andiamo ad ascoltare In a Life degli U2.

0: Perugia, tanto bene anche la Paolini che finalmente ha breccato la Jean Jean, e quindi 4-3 per lei, era ora che breccasse, perché francamente insomma non si poteva vedere questo strazio con lei che non riusciva neanche ad ottenere il punto più importante. Allora, complimenti a Perugia che ha vinto un altro titolo, il terzo, e andiamo a parlare con Doriano Rabotti. Ciao Doriano.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Eccolo qui, caporedattore al QS e poi grande esperto di volley, con il quale ci divertiamo spesso a fare il punto della situazione. Abbiamo detto insomma di una partita che ha vinto, che ha visto prevalere poi Perugia 3-1, non è stato facilissimo comunque.
1: No, la Lube si è giocata probabilmente la chance di riaprire tutta la serie, insomma, nel secondo set, perché avanti 1-0 e in vantaggio, se fosse andata sul 2-0, chissà, sarebbe andata la partita. Poi magari Perugia vinceva 3-2, però insomma la Lube ha avuto una chance, non l'ha saputa sfruttare. Devo dire che onestamente la Lube aveva già fatto tantissimo arrivare in finale, perché è vero che ha avuto, soprattutto nel playoff, un giocatore come Nikolov capace di mettere il suo marchio su ogni match, però Perugia è complessivamente la squadra più forte del campionato e alla fine l'ho dimostrato. Poi ha degli specialisti in finali come Lorenzetti e Giannelli, e insomma le due teste, diciamo, del gruppo sanno cosa si deve fare per vincere.
0: Bene anche Colaci, bene un po', cioè, se guardo gli italiani, Russo, magari non so, penso a Crosato, anche se poi sono giovani alcuni e devono venire fuori, ma più che altro ti chiedo di questo campionato quali sono le cose che vengono fuori, le migliori, se vogliamo anche le peggiori, insomma, che cosa ci ha detto questo ultimo torneo?
1: Beh, ha detto che c'è una squadra che nella continuità degli anni, nella costruzione di rose sempre competitive, allargate, sotto la guida di una persona come Angelo Lorenzetti, che al di là delle qualità tecniche ovviamente sotto gli occhi di tutti, perché non vinci 6 scudetti se non sei bravissimo in 4 piazze diverse, peraltro, quindi chiaramente Lorenzetti è bravissimo, è anche una gran bella persona che sa come costruire i gruppi sul piano umano, però diciamo che alle spalle di questa corazzata, insomma, della squadra più forte degli ultimi anni, c'è comunque la possibilità di creare dei gruppi interessanti facendo scelte, facendo scommesse, scoprendo giocatori come ha fatto la Lube, come un po' ha fatto Verona, che si è saputo dare nel corso del tempo anche lei la possibilità di costruire qualcosa, poi comunque insomma ha ottenuto già qualcosa quest'anno con il nuovo allenatore Soli. Quindi ci sono, diciamo, 3 squadre sicuramente di alto livello. La quarta, Trento, quest'anno è stata accercata dagli infortuni, quindi appena riavrà Micheletto e la via a pieno regime sicuramente tornerà a fare la voce grossa, però diciamo c'è un blocco davanti che è sicuramente superiore al resto della concorrenza. Ci sono delle squadre che navigano un po' a vista. Modena adesso si appresta a fare una discreta rifondazione a partire dal tecnico, e poi insomma ci sono state squadre che non sono riuscite, soprattutto penso con la Tazzolina, a ripetere il miracolo dell'anno scorso.
0: Chiedo scusa, non riuscivo a si apriva il microfono. Doriano, nella pallavolo chiaramente maschile noi abbiamo imparato in questi mesi a conoscere poi anche le dinamiche che ci sono. Oggi credo che abbiamo detto anche più di una volta, forse il momento migliore dell'intera storia del volley italiano a livello internazionale e nazionale, è così, me lo confermi?
1: Sì, beh, assolutamente, anche perché raramente hanno viaggiato allo stesso livello maschile e femminile. Invece siamo in una fase in cui sia il movimento femminile, che numericamente è quello più importante, insomma, no? Sia quello maschile, stanno ottenendo grandissimi risultati. Ma il volley da questo punto di vista è un esempio virtuoso che non riguarda solo i risultati, cioè i risultati sono la logica conseguenza di una serie di comportamenti. Io qualche tempo fa, quando è scoppiato il casino della FIGC, mi sono permesso di fare un'intervista a Massimo Righi, che è il presidente storico del volley maschile, per fargli spiegare come mai, pur avendo tanti stranieri, essendo un campionato comunque che ha un certo tipo di giro economico e quindi criteri per certi versi similari a quelli del calcio, anche se dal punto di vista fiscale il regime professionistico e quello dilettantistico fanno tutta la differenza del mondo, questo è vero, no? Quando Gravina ha parlato dei dilettanti, si riferiva a questo, è stato in parte goffo, in parte è stato diciamo frainteso. E in questa intervista a Righi, che era il discorso che stava iniziando a fare, lui ha spiegato come ha fatto il volley ad essere così diciamo premiato nei risultati e nella produzione di tanti giocatori buoni, perché ha saputo trovare una sintonia tra leghe maschile e femminile e federazione, che hanno capito che la nazionale forte fa bene ai club e viceversa. Poi i problemi grossi, secondo me, ci sono già da qualche anno, ma ci saranno sempre di più per regolamenti calendari, quello è un altro discorso. Però il sistema Italia, dal punto di vista pallavolistico, ha dovuto fare quadrato, che è esattamente quello che è mancato nel calcio. Vediamo adesso se cambierà qualcosa, ma ho qualche dubbio comunque. Per far crescere delle generazioni di giocatori buoni ci vogliono comunque degli anni.
0: Certo. Senti, nel volley femminile Perugia è Conegliano, fondamentalmente. Conegliano è Perugia, cioè nel senso che le due squadre sono quelle che stanno primeggiando in questo periodo storico.
1: Conegliano è anche più di Perugia, nel senso che ha fatto ovviamente quel filotto incredibile di scudetti consecutivi. Anche lì c'è una continuità tecnica, societaria, due modelli completamente diversi, perché Conegliano è un gruppo di imprenditori, mentre Perugia si regge sulle spalle del patron, però nella continuità del progetto anche tecnico sta ottenendo i risultati, insomma, no? Lorenzetti di qua c'è da qualche anno in meno, Santarelli a Conegliano c'è da molte più stagioni, però la qualità del lavoro e soprattutto appunto la continuità, il fatto di poter dire va bene, quest'anno scegliamo questa giocatrice perché magari l'anno prossimo arriva quest'altra, oppure questa che sta crescendo è interessante. C'è una giocatrice Colliano che è la Adigue, che è stata chiamata anche da Velasco, che sarebbe titolare in quasi tutte le altre squadre della Serie A1 femminile.
0: Certo.
1: Quindi c'è un lavoro di un certo tipo, premia. Chi ragiona in modo calcistico, nel senso di andare dietro ai risultati e cambiare allenatore o cambiare tutto il progetto, spesso non ottiene i risultati. Chi invece, un po' perché da vincente può permetterti di fare delle scelte più coraggiose, un po' perché comunque se hai vinto forse perché sei bravo, poi dopo parte la cassa.
0: Loriano, io ti ringrazio molto, poi arriverà anche il momento in cui dovremo andare a parlare di nazionale e delle nazionali.
1: Quando
0: vuoi. E lì, quando arriverà il momento, anche perché è un momento che esalta molto anche i tifosi, che infatti ci chiedevano quando torneranno in campo, insomma, a breve, impara a giugno, no? Se non sbaglio, che torni
1: sì,
0: in campo.
1: Sì, e poi quest'anno nel femminile è un'estate veramente ricca di interesse, perché quello che ha in mente Velasco, che speravamo un giorno di vedere tutti, cioè Antropov e De Gono insieme, perché una di queste due fuori è tanto ben di Dio sprecato, no? E lui non poteva farlo subito, adesso quest'anno è l'anno in cui può provare a farlo, può provare a cambiare qualcosa, quindi insomma è un'estate che andrà seguita con magari meno come dire fretta di ottenere il risultato, ma la giusta attenzione, perché si può preparare un futuro che più radioso di questo non può essere, ma insomma potremmo anche andarci vicino.
0: Bene. Loriano, ti ringrazio, ciao a te, a prestissimo.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ciao, ciao a te. Noi a questo punto ci salutiamo, ringraziamo, voglio ringraziare naturalmente Massimo Tedesco in regia, perché sennò poi mi si arrabbia. Vedi che ti saluto sempre per primo, hai notato questo fatto?

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Un nuovo percorso per valorizzare i talenti interni alle Leroy Merlin Italia è Talent Lab, iniziativa strategica che punta a offrire alle collaboratrici e ai collaboratori dell'azienda, che conta 51 punti vendita in 15 regioni, un'esperienza di crescita unica e personalizzata. Come spiega Rossella Mitolo, leader sviluppo talenti e responsabile risorse umane e servizi interni alle Leroy Merlin Italia.
3: Si tratta di avere al centro il piano individuale di sviluppo dei nostri futuri direttori e dei nostri futuri manager attraverso l'evoluzione di competenze strategiche, quali il design thinking, l'agile, la leadership e tutte quelle che per noi rappresentano le competenze trasversali dei leader del retail del futuro.
2: In Leroy Merlin la formazione personalizzata permette a ogni talento di costruire un piano di sviluppo individuale e i risultati non si fanno attendere.
3: Il 54% dei nostri manager proviene da un percorso di crescita interna, il 41% dei nostri manager è donna e per il secondo anno consecutivo abbiamo ottenuto la certificazione per la parità di genere e il nostro turnover è la metà di quello del nostro mercato di riferimento.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Dopo la CNN, anche Al-Arabiya sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fanno sapere i mediatori pakistani. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina tra una settimana. E secondo il Wall Street Journal, tra le richieste di Washington ci sarebbero una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previste inoltre la revoca da parte americana delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. E stamani l'atteso incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. L'udienza ha evidenziato la solidità delle relazioni con la Santa Sede e impegno comune a favorire la pace, scrive in una nota il Dipartimento di Stato. Il colloquio arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede, i ripetuti attacchi di Trump al pontefice per le sue parole contro la guerra all'Iran. Rubio ha anche incontrato il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Domani a Palazzo Chigi vedrà la premier Meloni. Il giallo di Pietra Catella con la morte per avvelenamento di ricina di Antonella Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, in questura a Campobasso. Seguono anche oggi le audizioni di persone informate sui fatti, oltre 100 quelle finora ascoltate tra parenti, amici e conoscenti. Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, ascoltato a lungo una settimana fa, avrebbe detto di non avere elementi per confermare un movente familiare. Calcio, Europa e Conference League leggono stasera le finaliste. Nelle semifinali di ritorno di Europa League, derby inglese Aston Villa Nottingham con gli ospiti avanti 1-0, mentre in Friburgo Braga si parte dal 2-1 per i portoghesi. In Conference il Crystal Palace riceve lo Shakhtar, battuto 3-1 all'andata. Lo Strasburgo ospita il Rajo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Checkup, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
1: Nuova tecnica operatoria arrivata da pochissimo che potrebbe aprire nuovi scenari nella cura della maculopatia, in particolare nella sua forma più difficile da trattare, quella atrofica. Si chiama iontoretina, si basa su un principio semplice ma finora difficile da realizzare: portare direttamente nella macula una quantità elevata di luteina, una sostanza fondamentale per la salute della retina che normalmente assumiamo con l'alimentazione ma che difficilmente raggiunge concentrazioni efficaci a livello oculare. Il trattamento è ambulatoriale, dura pochi minuti, non è invasivo e sfrutta una microcorrente per veicolare la luteina proprio nella zona più delicata della retina, quella da cui dipende la visione centrale. I dati raccolti nel tempo suggeriscono una possibile stabilizzazione della malattia, soprattutto nelle forme in cui oggi le opzioni terapeutiche sono molto limitate. Ma cos'è la maculopatia? Una patologia che colpisce la parte centrale della retina e che può compromettere in modo significativo la qualità della vita, rendendo difficili gesti quotidiani come leggere, riconoscere un volto oppure guidare. Ne esistono diverse forme, con cause e decorsi differenti, e non tutte hanno oggi le stesse possibilità di cura. Capire come si manifesta, quali segnali non vanno sottovalutati e quali strumenti abbiamo oggi a disposizione, comprese le nuove prospettive terapeutiche, è il primo passo per affrontarla in modo più consapevole. Per i vostri messaggi, per le vostre domande al dottor Antonio Colaci, specialista in oftalmologia e microchirurgia oculare, potete utilizzare il nostro numero, che è il 334 11 11 622. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: La maculopatia è una patologia che interessa la macula, appunto, la zona centrale della retina, quella che ci consente di vedere in modo nitido e di svolgere tutte le attività che richiedono precisione visiva. Quando questa parte dell'occhio si altera, la visione centrale si modifica e le immagini possono apparire distorte, meno definite, oppure possono comparire zone scure che interferiscono con la lettura o con il riconoscimento dei volti. Non esiste una sola maculopatia, le forme possono essere differenti, ma la più frequente è quella legata all'invecchiamento. Accanto all'età entrano in gioco anche altri fattori come la predisposizione, lo stile di vita e alcune condizioni generali. Uno degli aspetti più delicati che soprattutto nelle fasi iniziali i sintomi, perché sono più di uno, possono essere sfumati e facilmente sottovalutati. Per questo riconoscere i segnali e arrivare a una diagnosi corretta è fondamentale per capire come gestire la malattia nel tempo e limitarne l'impatto sulla qualità della vita. Do il buon pomeriggio al mio ospite, il dottor Antonio Colaci, specialista in oftalmologia e microchirurgia oculare. Benvenuto.
1: Buonasera, è un piacere.
0: Conosciamo prima la patologia, dottor Colaci, e poi nella seconda parte vedremo le nuove tecniche di intervento, se è d'accordo. Che ci dica intanto che malattia è, io l'ho spiegato un po' a spanne, che malattia è la maculopatia, come colpisce, cosa succede all'occhio?
1: La degenerazione maculare senile o maculopatia senile è una patologia, come diceva giustamente anche lei, della macula, che è la parte più importante della retina, che è la zona, diciamo, dove sono concentrati i recettori, i fotorecettori, i coni e bastoncelli, quindi la zona nobile della retina. Può avere due varianti, una forma prettamente infiammatoria che viene trattata con dei farmaci che si chiamano anti-VEGF e una forma atrofica cicatriziale. Ricordiamo che la prima causa di cecità dopo i 55 anni, quindi diciamo che è una patologia abbastanza invalidante. E in questo caso parliamo della forma atrofica, che è quella più insidiosa e porta proprio alla formazione di una cicatrice nella parte centrale della retina, con la perdita della visione centrale. Il costituente fondamentale della macula è la luteina. E questa sostanza che si chiama luteina, che è un carotenoide e ha un forte potere antiossidante, cioè funge da filtro sulla retina contro tutto quello che viene dall'esterno e può provocare un danno da radicali liberi, quindi raggi ultravioletti, la luce blu e la luce visibile.
0: Ecco, dottor Colaci, ci dice la differenza tra forma secca e forma umida?
1: Allora, nella forma infiammatoria c'è un'infiammazione sotto la retina, cioè si forma del liquido sotto la retina e questa viene trattata proprio con le famose iniezioni di farmaci anti-VEGF, antiangiogenetici, che sono farmaci che noi utilizziamo in alcuni casi, spesso anche per altre patologie in oncologia. Mentre la forma cicatriziale o la forma atrofica è quella che porta a una vera e propria cicatrice sulla retina, quindi diciamo che attualmente non ci sono delle tecniche farmacologico-chirurgiche per rallentare la progressione di questa patologia. L'unica tecnica che ha un follow-up di 2 anni, quindi una tecnica molto recente, è la iontoforesi retinica, che diciamo il cui dica prego.
0: No, prego.
1: Il cui razionale è quello di cercare di veicolare una concentrazione più elevata possibile sulla macula. Perché di luteina? Perché noi sappiamo che il fabbisogno giornaliero di luteina dovrebbe essere intorno ai 10 mg al giorno. La luteina che noi possiamo invece assumere con gli alimenti come il cavolo, il kiwi, il torlo d'uovo, le verdure, ha una concentrazione molto più bassa rispetto a quella di cui necessitiamo praticamente. Quindi nel tempo gli oculisti si sono posti questo questo problema e hanno verificato che effettivamente con questa tecnica si riesce a veicolare, quindi a dare un apporto di luteina 10 volte superiore a quello che noi normalmente possiamo prendere con gli alimenti.
0: Ho capito. Facciamo mezzo passo indietro, dottor Colaci.
1: Sì.
0: Ci dica quali sono le cause più frequenti della maculopatia. Abbiamo detto che la forma atrofica arriva con l'avanzare dell'età, se ho ben capito. Ma esistono fattori di rischio ambientali, stili di vita, che aumentano la probabilità di svilupparla?
1: Ma sicuramente tutto quello che riguarda l'esposizione ai raggi ultravioletti, all'alimentazione, il fumo in primis può essere un fattore molto importante, quindi l'alimentazione e i fattori esogeni possono andare a influire decisamente, insomma, tenendo presente che però noi parliamo di un processo di invecchiamento della retina, quindi c'è una grossa componente purtroppo legata all'età, anche se ci sono alcune forme che noi oggi vediamo anche nei pazienti un po' più giovani, insomma 50-55
0: anni. Teoricamente ci si può ammalare di maculopatia anche da non anziani, diciamo, ecco.
1: Non voglio dire da molto giovani.
0: A 20 anni, 30 anni non c'è questo tipo di problema.
1: No, ci sono altre forme di maculopatia, ma non parliamo di una maculopatia senile vera e propria, ma di altre forme legate ad altri fattori praticamente.
0: Parliamo di sintomi. Quali sono proprio i primissimi sintomi che parlano di maculopatia?
1: Ma uno dei primi sintomi fondamentalmente è la distorsione delle immagini, quindi la riduzione della visione centrale con la distorsione delle immagini. Quindi quando io leggo il libro, leggo qualcosa, il rigo non lo vedo, non inizio a vedere più dritto, ma lo vedo leggermente ondulato, la metamorfoposia. Quindi questo, diciamo, già potrebbe essere un iniziale campanello d'allarme. Sicuramente quello che io dico sempre è fondamentale fare una prevenzione, quindi noi oggi abbiamo delle attrezzature e una diagnostica che fino a 20 anni fa non avevamo, quindi è importante quando si va dall'oculista, soprattutto secondo me dopo i 50 anni, fare anche un esame OCT, cioè una tomografia, un TAC della retina, che è un esame che ci dà la possibilità di esplorare la parte anche posteriore della retina, cioè quella che noi all'esame fondo oculare non vediamo, e quindi per vedere se quantomeno c'è un integrità degli strati retinici più profondi o diversamente una predisposizione a sviluppare una maculopatia.
0: Indicativamente come si fa prevenzione dell'occhio? Ogni quanto ci si dovrebbe recare dall'oculista?
1: Ma diciamo che mediamente la visita andrebbe fatta almeno una volta all'anno, la visita con l'OCT dopo i 50 anni. È chiaro che se in quell'arco di tempo il paziente lamenta dei sintomi, un calo della vista, un'alterazione proprio della qualità della visione, a quel punto i tempi si devono accorciare.
0: Certo, perché la maculopatia può portare alla perdita completa della vista. Dico bene, si può arrivare alla cecità?
1: Sì, la maculopatia purtroppo può portare a una perdita della vista e soprattutto, diciamo, come dicevo, la forma atrofica è la forma, diciamo, più insidiosa, perché non avendo una componente vascolare e non può essere trattata con dei farmaci, quindi è una cicatrice che si forma. Ricordiamo che la retina è un tessuto nervoso. Quindi il momento che c'è una lesione di un tessuto nervoso, la maggior parte delle cellule sono cellule che non si riformano dopo che sono state danneggiate.
0: E indicativamente in quanto tempo può evolvere la malattia?
1: Questo è molto soggettivo, nel senso che può evolvere in mesi o anche in anni. Diciamo la velocità di progressione della malattia può variare da soggetto a soggetto. Però chiaramente se noi riusciamo a fare una prevenzione e quindi anche un follow up di tutto quello che il paziente lamenta dalla visita all'OCT, riusciamo ad avere una forbice di tempo tale da poter eventualmente trattare eventuali sintomi o progressione della malattia.
0: Per la cura dell'occhio ci sono nuove cure, ve ne parleremo tra poco col dottor Antonio Colacci.

0: Per alcune forme di maculopatia oggi esistono terapie consolidate, ma se si considera la forma atrofica, quella in cui si crea una vera e propria cicatrice a livello retinico e i recettori visivi risultano danneggiati in modo significativo, le possibilità di intervento sono un po' più limitate. Negli ultimi tempi si è aperta però una nuova prospettiva con l'introduzione della iontoretina, questa tecnica che interviene su uno degli elementi considerati centrali della malattia, il deficit di luteina. L'obiettivo è quello di portare questa sostanza direttamente nella macula, in concentrazioni molto più elevate rispetto a quelle ottenibili con l'alimentazione o con gli integratori. Il trattamento è ambulatoriale, è rapido, ma insomma adesso entriamo bene nella questione insieme al dottor Antonio Colaci, specialista in oftalmologia e microchirurgia oculare, che è sempre al telefono con noi. Io vorrei prima chiederle in quali casi si utilizzano le iniezioni intravitreali.
1: Allora, le iniezioni intravitreali si utilizzano nella forma essudativa o infiammatoria, dove c'è una componente vascolare a livello dell'epitelio pigmentato retinico, quindi degli strati più profondi, quindi dei neovasi, cioè dei vasi che sono più sottili, si formano per una vascolarizzazione secondaria. E quindi lo scopo proprio di questi farmaci, che si chiamano antiangiogenetici, è per evitare la neovascolarizzazione, che poi può portare anche a un'emorragia della retina, insomma, quindi a un evento abbastanza invalidante per il paziente. Oggi abbiamo tantissimi farmaci che si utilizzano, sono farmaci che hanno anche una storia come anticorpi monoclonali, tra virgolette, ma come dicevo sono farmaci che vengono utilizzati in oncologia oculare, proprio perché noi sappiamo che anche in oncologia generale, perché c'è la problematica lì delle metastasi vascolari. Quindi il razionale di questi farmaci è questo.
0: Voglio girarle un paio di messaggi. Ho una maculopatia secca da qualche anno, scrive Federico da Milano. Posso fare qualcosa per evitare che peggiori o è inevitabile che vada avanti? Prego, dottore.
1: Allora, noi ricordiamo sempre che il sintomo, come dicevo, è la perdita della visione centrale, quindi diciamo che la zona periferica della retina rimane tra virgolette stabile. È invalidante perché chiaramente il paziente nell'attività quotidiana di tutti i giorni ha una macchia nera, per intenderci, al centro della retina, quindi questo gli crea un impedimento nella vita di relazione tutti i giorni. Va fatta sicuramente una OCT o un angio OCT per escludere che ci sia una componente vascolare e che quindi ci sia una forma essudativa, e poi in base al risultato dell'OCT valutare il quadro clinico complesso, perché il range di trattamento, cioè l'intervallo in cui noi sappiamo possiamo trattare con i pazienti che hanno un'acuità visiva non inferiore a 1-2 decimi, quindi se un paziente ha un'acuità visiva molto limitata, quindi se vede solo, per intenderci, la mano, le luci, le ombre, è chiaro che ci troviamo già in una situazione che è notevolmente compromessa, quindi ovviamente il trattamento non ha un razionale. Parliamo di un trattamento che è di un follow up di 2 anni, quindi è qualcosa di molto recente e che però già ci ha dato una stabilizzazione della visione centrale dai 6 ai 18 mesi, che è visibile all'OCT. Parliamo di un trattamento che ci può far conservare quella visione con la stabilizzazione o il rallentamento della malattia. Quindi di fatto noi non ci aspettiamo un guadagno a livello visivo importante, quindi è bene questo informare il paziente di questo, perché altrimenti il paziente arriva anche con delle aspettative elevate, certo, e poi chiaramente c'è una componente psicologica in questi pazienti che già di per sé è importante e molto invalidante.
0: Certo. Allora, dottore, veniamo alla iontoretina. Che cos'è? Su quale principio si basa? Chi vi può accedere? Chi si può sottoporre a questa novità, a questa cura, a questo trattamento? Prego.
1: Sì, allora diciamo i pazienti che possono accedere alla iontorete, no, alla iontoforesi retinica, sono pazienti
0: Sì.
1: che, come dicevo, presentano questi criteri di inclusione, quindi un'acuità visiva non inferiore a 1-2 decimi e una forma trofica non vascolare di base. La tecnica sfrutta praticamente sfrutta l'elevata concentrazione di luteina che viene veicolata direttamente sulla macula attraverso una debole corrente di 2,5 microampere per 4 minuti. Quindi sfrutta un processo di elettroforesi praticamente. La
0: Sì.
1: tecnica non è una tecnica invasiva, quindi il paziente non avverte dolore. Il vantaggio importante è che può riprendere l'attività quotidiana già dopo 24 ore. Quindi, e può essere ripetuta il trattamento, o va ripetuto meglio ancora dopo 6 mesi. Quindi chiaramente perché l'effetto in genere dopo 6 mesi tende a decrescere, l'effetto del trattamento.
0: Senta, ma come si svolge questo trattamento? È doloroso? Quanto dura?
1: L'intervento dura, come dicevo, 4-5 minuti. Non è un
0: Ah,
1: intervento
0: quindi è
1: doloroso
0: breve.
1: perché sì, è
0: Ambulatoriale?
1: breve. È ambulatoriale, sì, no, assolutamente ambulatoriale. Il paziente entra in sala operatoria, viene messo un apparecchio che aiuta il paziente a tenere l'occhio aperto, che si chiama blefarostato, che è un apparecchio che noi
0: Sì.
1: comunemente utilizziamo in tutta la chirurgia oculistica, quindi anche nella chirurgia della cataratta e in altro. E ci sono due elettrodi che vengono collegati, uno alla fronte del paziente e uno all'apparecchio, e quindi la luteina poi che viene apposta sull'occhio del paziente e tramite la formazione di questa sorta di campo magnetico viene veicolata praticamente per elettroforesi direttamente alla retina. Quindi è qualcosa di assolutamente non invasivo in questo
0: Non
1: senso.
0: invasivo, non è doloroso, è una cosa rapida,
1: Sì.
0: può avere dei fastidi il paziente all'occhio subito dopo questo breve intervento?
1: Sì, il paziente può avere tutti i fastidi che si hanno in una chirurgia ambulatoriale oculistica, diciamo, quindi
0: Certo,
1: può avere
0: perché
1: un po'
0: stiamo
1: di
0: parlando comunque
1: sensazione.
0: di un organo delicatissimo, no?
1: Esatto,
0: Ma è l'occhio, ecco.
1: una sensazione di corpo estraneo, un bruciore, lacrimazione, fotofobia, ma sono fastidi che nell'arco di 24 ore rientrano. E poi noi sappiamo benissimo che anche se per chi sta dall'esterno l'occhio è un organo molto delicato, in realtà l'occhio è molto più resistente di quello che noi pensiamo, e quindi è più un qualcosa che noi abbiamo sull'impressione, però gli occhi sono forti, insomma, in realtà.
0: Bene. Senta, ci sono effetti collaterali? Abbiamo proprio 30 secondi. Ci sono dei limiti che è importante conoscere, dottor
1: No,
0: Colaci?
1: effetti collaterali no, perché la luteina fa parte già della nostra retina. I limiti sono i criteri di inclusione che vanno esposti chiaramente al paziente, e va esposto chiaramente al paziente quello che si può andare a ricavare da questo trattamento, quindi senza creare false aspettative, ma il giusto, cioè quello che noi possiamo fare. La
0: Bene.
1: cosa fondamentale, io dico, è la prevenzione, cioè quando andate a fare un'analisi
0: Bene.
1: oculistica, eseguite un OCT.
0: Grazie, grazie dottor Antonio Colaci, specialista in oftalmologia e microchirurgia oculare. A tra poco.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio. Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast. solo sul sito di giornaleradio.fm.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 16 e 34 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Check-up, radiografia della sanità italiana.
4: Nel grande racconto del corpo umano, il cuore è il motore instancabile e il cervello è il regista, come dire, supremo. I reni, invece, restano spesso sullo sfondo, confinati nel ruolo di semplici organi di scarto. Eppure, questa è una sottovalutazione molto pericolosa, perché i reni sono veri custodi dell'equilibrio interno, laboratori biochimici molto sofisticati che filtrano il sangue, che regolano la pressione arteriosa, garantiscono la purezza di ogni nostra cellula. Quando questo meccanismo perfetto inizia a incepparsi, non lo fa con il fragore di un infarto o con l'urgenza di un affanno respiratorio, lo fa in silenzio, sottraendo funzione d'organo giorno dopo giorno, senza dare segnali evidenti, anche per anni. Bastano esami rutinari come la misurazione della creatinina e altri per intercettare il problema nelle sue fasi embrionali. La prevenzione non è solo un controllo medico, ma una responsabilità individuale che passa attraverso 8 regole d'oro, dal monitoraggio della glicemia e della pressione alla lotta contro l'obesità ed il fumo, fino a una gestione oculata dei farmaci fai da te e poi un corretto apporto di liquidi. Ma c'è di più. Per chi ha già ricevuto una diagnosi, la tavola diventa la prima e più potente farmacia. Una dieta personalizzata, povera di proteine per ridurre il carico di lavoro renale, può rallentare drasticamente la progressione della malattia, restituendo anni di qualità alla vita dei pazienti. In questo scenario, il coordinamento tra l'alta specializzazione ospedaliera e la medicina del territorio diventa il pilastro fondamentale per una presa in carico che sia umana, costante e che sia anche strutturata. Insieme al nostro esperto cercheremo di capire come ascoltare questi organi discreti ma vitali, esplorando le nuove frontiere della nefrologia e imparando che proteggere i reni significa, in ultima analisi, proteggere l'intero sistema della nostra vita. 334 11 11 622, il nostro numero di WhatsApp per le vostre domande al professor Luigi Biancone, direttore della divisione di nefrologia, dialisi e trapianto renale presso Le Molinette di Torino.

0: colpisce un italiano su 10, spesso senza dare alcun segnale finché non è troppo tardi. La malattia renale cronica è una vera e propria epidemia silenziosa che oggi riguarda 4 milioni e mezzo di persone nel nostro paese. Buon pomeriggio, professor Luigi Biancone, responsabile della struttura complessa di nefrologia, dialisi e trapianto presso l'azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza, presidio alle Molinette, Torino. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi e a tutti.
0: Professor Biancone, la malattia renale viene definita silenziosa, no? Come si ascoltano i reni?
1: Questa è una bella domanda, perché molto spesso silenzioso vuol dire proprio silente completamente e per tantissimo tempo può essere così. Cronicizzare e trovarsi poi in situazioni, diciamo proprio così, molto avanzate senza aver avuto nessun sintomo. Ci sono delle cose che possono manifestarsi, l'ipertensione precocemente, diciamo così, ma fondamentalmente la cosa importante sono gli esami, perché dagli esami anche banali, l'esame dell'urina, l'esame del sangue, della creatininemia, possono venire fuori quelli che sono i segni della malattia renale. Altre cose, è importante guardare un po' la familiarità, se in famiglia c'è qualcuno che ha avuto problemi renali, e poi alcune situazioni come la compresenza di diabete o malattie cardiovascolari, queste possono dare frequentemente delle associazioni, soprattutto nell'età diciamo così un po' avanzata di compresenza di malattia renale.
0: Anche la pressione alta, può esserci un legame tra pressione alta e salute dei reni?
1: Sì, assolutamente. Generalmente fa parte proprio dello screening dell'iperteso controllare gli esami dei reni, ecco, questo perché è proprio così. La pressione può accompagnarsi a delle malattie renali di vario genere, ma può, diciamo così, essere essa stessa nel lungo periodo un effetto causale dell'insufficienza renale. Quindi può essere effetto o causa in entrambi i sensi ed è importante quindi farci caso, ovviamente.
0: Quali sono i tre esami, devo dire anche semplici, no? Tutto sommato, che tutti dovremmo fare almeno una volta per fare il classico controllino?
1: Classico controllino sarebbe un sogno veramente fondamentale, perché se tutti quanti una volta all'anno controllassimo l'esame delle urine e una creatininemia nel sangue e controllassimo la pressione, sicuramente avremo dei grossi risultati nell'intercettazione delle malattie renali e anche nella prevenzione secondaria nel momento in cui possono manifestarsi inizialmente. E questo naturalmente, diciamo così, è abbastanza, non è facile. Molto spesso ci aiutano degli esami fatti per altre condizioni che possono intercorrere, e poi così uno può avere l'apparenza di avere degli esami renali che non vanno bene, approfondire in quel senso. E se no, appunto, quando poi ci sono malattie più manifeste, allora chiaramente si fanno esami in quella direzione, ma queste sono solo una piccola percentuale.
0: Certo, è quello in seconda battuta. Cos'è l'albumina da cercare nelle urine? Cosa ci dice questo esame sulla salute del rene?
1: Allora, sì, perché la funzione dei reni è quella non solo di eliminare le scorie, ma anche di non perdere le sostanze buone che il nostro organismo produce. E una di queste è proprio l'albumina che uno ha nel sangue, è una proteina che è il prodotto proprio del lavoro del nostro organismo e ci serve tantissimo. Quando comincia a comparire nelle urine, questo è un segno che va approfondito, si sicuramente. Vuol dire che i reni stanno facendo difficoltà a trattenere le cose buone, le proteine buone,
0: sì.
1: E quindi possono essere soggetti in quel momento lì a una malattia renale. Naturalmente, diciamo, ci sono situazioni confondenti, ci possono essere anche un pochino di albumina quando uno ha un'infezione, una cistite, così, però ovviamente il medico poi guarda questi valori e può discernere.
0: Certo, certo. Stiamo raccogliendo, ne abbiamo già raccolti un po', stanno arrivando altri messaggi dei nostri ascoltatori. Carla da Casalecchio, sì. Di Reno, Bologna, dice: ho scoperto di avere problemi ai reni quasi per caso durante una banale analisi del sangue per il lavoro. Mi è crollato il mondo addosso perché non sentivo assolutamente nulla. Succede sempre così, professore?
1: Non sempre, però nella maggior parte dei casi così. Esattamente così. E appunto sono spesso degli esami di screening della medicina del lavoro, della medicina dello sport, fatti per altre cose.
0: Per routine.
1: Il mondo non deve cadere addosso, dipende un po' dalla situazione, perché vi possono essere la maggior parte dei casi possono essere casi lievi, e poi ci possono essere dei casi ovviamente più preoccupanti, però anche nei casi lievi è importante cogliere il momento del lieve, perché alcuni di questi poi con passare degli anni possono peggiorare. E adesso abbiamo anche delle terapie che possono prevenire molto per tempo lo sviluppo di una insufficienza renale avanzata.
0: Un altro messaggio: Stefano da Lodi scrive: bevo molta acqua durante gli allenamenti, a volte anche 3-4 litri al giorno. Fa bene ai reni o li sto affaticando troppo? Fa bene bere così tanta acqua? Può essere controproducente?
1: Ma se il signore di Lodi è un atleta e allora fa tanti allenamenti, effettivamente ha bisogno di tanta acqua.
0: Mm-hmm.
1: Generalmente 1,5 litri è quello che basta in condizioni normali,
0: sì.
1: Ecco così. Questo è quello, diciamo, lo standard. E poi è chiaro che ognuno ha le sue caratteristiche. Un atleta che si impegna sistematicamente nello sport deve bere di più. Ci sono situazioni particolari, soprattutto in certe situazioni di cardiopatie, in cui non bisogna bere più di tanto, e lì bisogna seguire le istruzioni del cardiologo.
0: Certo.
1: Ma per il resto 1,5 litri sarebbe un ottimo risultato.
0: Stili di vita, obesità, fumo, quanto incidono sulla salute, devo dire di tutti gli organi, ma in particolar modo sui reni, anche sui nostri filtri?
1: Tantissimo. Allora, non c'è niente da fare, abbiamo dei dati veramente molto concreti, oltretutto che ci arrivano da nazioni che purtroppo sull'alimentazione sono decisamente messe peggio di noi, e anche sull'obesità. Se andiamo avanti così, sicuramente continueremo a avere quello che stiamo osservando, cioè un peggioramento dei numeri delle persone con insufficienza renale. Perché il fumo non è solo una questione polmonare,
0: certo.
1: È una questione anche vascolare,
0: certo.
1: Che secondo me va più, diciamo così, vanno più sensibilizzate le persone anche su questo. Non è solo questione di avere problemi polmonari, è anche questione di avere veramente delle cardiopatie vascolari o vasculopatie generalizzate, inclusi i reni, oltretutto, per cui il fumo, diciamo così, è un nemico abbastanza numero uno. Per quanto riguarda l'obesità, è il nemico numero due,
0: certo.
1: Ovviamente, perché sappiamo, con l'alimentazione si sta peggiorando e via dicendo. E poi c'è il valore assoluto, ma proprio assoluto, dell'attività fisica, che
0: sì.
1: È importantissima, che
0: sì.
1: Questa qua siamo. Purtroppo non è neanche, insomma, è una cosa che ognuno deve cercare anche solo se può invece di prendere l'ascensore e salire,
0: esatto,
1: scale,
0: anche piccole cose,
1: esatto,
0: anche piccole cose,
1: proprio essere iscritti,
0: è vero, è vero, è vero. Quindi se uno banali. Quindi se un obeso fuma e non si muove, ha fatto tombola.
1: Sicuramente ha fatto, veramente ha un diciamo un cocktail kill di tutto questo.
0: Va bene, ci fermiamo per qualche istante, professor Biancone, torniamo subito dopo.
1: Grazie.

0: Ricevere una diagnosi di malattia renale cronica oggi va detto che non è più una condanna alla dialisi, a patto però di intervenire in tempo. Oggi la terapia passa anche per un approccio integrato dove la tavola diventa importante, non dico quanto, non dico al pari, ma insomma affianca, diciamo, il bancone della medicina. Professor Luigi Biancone è il responsabile della struttura complessa di nefrologia, dialisi e trapianto presso l'azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza, Presidio Molinette, siamo a Torino. Professor Biancone, torniamo ai nostri reni e capiamo come la dieta a basso contenuto proteico possa rappresentare una sorta di freno, no? Efficace alla progressione della malattia.
1: Sì, sì, è una cosa che batte bandiera italiana come scoperta, perché fin dagli anni 60 sono stati proprio i nefrologi italiani a studiare questo fenomeno, che l'alimentazione a basso contenuto poteva rallentare il peggioramento dell'insufficienza renale, e adesso è riconosciuta in tutto il mondo, soprattutto in quei paesi come gli Stati Uniti, dove abituati oltretutto ad alimentazioni iperproteiche proprio di base.
0: Sì.
1: Quindi questa cosa qua per loro era già una cosa abbastanza ostica, però dà i suoi risultati. E che poi alla fine è un'alimentazione che si può graduare, non è che deve essere che non mangio più la carne, non mangio più il pane, non mangio più la pasta. È una cosa che all'atto pratico si può graduare seguendo degli schemi precisi.
0: Certo.
1: E poi esistono anche alimenti a proteici come pane a proteico, la pasta proteica, anche dolci a proteici e via dicendo, che possono aiutare a ridurre il carico proteico che uno assume.
0: E questo può davvero ritardare l'ingresso, l'eventuale ingresso in dialisi?
1: Sì, soprattutto nelle fasi un po' più avanzate può sicuramente ridurre quello che è un po' lo stress dei piccoli filtrini che vi sono all'interno del rene e quindi rallentare questo. Adesso però abbiamo farmaci che proprio di nuova generazione che sicuramente sono molto molto più importanti in questo fattore di rallentamento.
0: Bene, ma come cambia la vita quotidiana di un paziente che scopre di avere un'insufficienza renale? E la scoperta arriva improvvisamente?
1: Certo.
0: No?
1: Dipende dal grado di insufficienza renale.
0: Questo
1: è il punto, diciamo così. Se è un grado lieve, cambia, nel senso che deve fare una messa a punto dello stile di vita, cominciare a prendere delle terapie che però, voglio dire, non sono nulla di trascendentale, e mettersi a regime anche dal punto di vista così dello alimentare, del peso corporeo e via dicendo. Quindi per chi ha una lieve insufficienza renale questo non è, diciamo, può non essere una cosa complicata. L'unica cosa importante però è capire perché uno ha un'insufficienza renale. Questo è una cosa importantissima, perché possono essere dovute a tante cause, possono essere cause appunto riferite alla pressione che va avanti da tanto tempo, ma possono essere anche delle vere e proprie nefriti, cioè delle malattie che non sono legate all'ipertensione, ma sono delle malattie spesse volte autoimmuni. Queste vanno precisamente diagnosticate, ok, e sulla base della diagnosi vanno trattate anche in altro modo, anche con farmaci che, diciamo, vanno a colpire il sistema immunitario proprio nei punti che generano questa malattia. Queste sono malattie rare,
0: sì.
1: Però ci sono, non sono proprio di quelle malattie rarissime, sono malattie rare, ma nel loro insieme sono di un certo numero. La cosa importante è appunto andare a approfondire la diagnosi, che può essere fatta con un iter nefrologico specialistico.
0: Senta professore, sarebbe importante rinforzare la collaborazione tra il medico di base e lo specialista nefrologo, che spesso è un anello debole?
1: Ma diciamo così, è un punto fondamentale. Noi lavoriamo tanto con i medici di medicina generale e proprio ci sono iniziative continue, compreso quest'anno delle forti iniziative tra le loro società scientifiche e la nostra società di nefrologia italiana di nefrologia, e proprio per mettere appunto anche dal punto di vista protocollare degli algoritmi per cui i pazienti possono, diciamo così, essere poi indirizzati al nefrologo, oppure non c'è bisogno immediatamente di indirizzare al nefrologo. Ma sicuramente se sappiamo questo, perché è possibile che siano anche persone seguite, ma poi non venga colta l'importanza del segnale, oppure al contrario, diciamo così, venga colta anche troppo, forse, come in situazioni che sono sono stabili. Ecco.
0: Certo.
1: C'è molto lavoro assieme da fare, ma è un lavoro che noi facciamo molto, molto con loro e loro con noi, e che devo dire ha già dato i suoi frutti, perché è il lavoro che ha portato all'emersione di tutto questo sommerso che rappresenta l'8% degli italiani che aveva un'insufficienza renale o molto spesso un danno lieve, ma che era il preludio magari di qualcosa di più. Per cui questo assolutamente è un ottimo lavoro che stiamo facendo a braccetto con loro, e speriamo porti sempre più frutti.
0: Bene, voglio girarle un ultimo messaggio. È Ludovica da Genova che dice: prendo spesso antinfiammatori per il mal di schiena, ho sentito che possono rovinare i reni, qual è il limite di sicurezza per non fare danni? È vero, fanno male gli antinfiammatori ai reni?
1: Sì, gli antinfiammatori, quelli della categoria non steroidei, che sono, sì, appunto gli antinfiammatori, non mettiamo dentro ovviamente che non è un antinfiammatorio il paracetamolo, sì, che non dà problemi ai reni, però questi farmaci sicuramente, se ve ne è un abuso, danno dei danni ai reni. Coloro che hanno già un problema renale non dovrebbero prendere questi farmaci.
0: Bene.
1: Già di base.
0: Grazie a professor Luigi Biancone.
1: Grazie a voi.
0: Professor Luigi Biancone, direttore della divisione di nefrologia, dialisi e trapianto renale presso l'ospedale Città della Salute e della Scienza alle Molinette di Torino. Ed è tutto anche per oggi. Check Up termina qui. Io vi lascio alle notizie della nostra redazione, poi a seguire l'appuntamento quotidiano di Roberto Poletti con Italia No Limits. Buon weekend a tutti, la Mangone torna domani.
2: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori di eccellenza.

0: Da 50 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio, un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori, il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2, il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia, in chiusura le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Ancora ben trovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: Rubio a Roma per rinsaldare i rapporti tra la Casa Bianca e Papa Leone, l'udienza ha evidenziato impegno comune per la pace secondo il governo americano, spiragli negoziali tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra e la riapertura di Hormuz in Libano, nuovamente colpita la base italiana, la nuova inchiesta su Garlasco, sospetti su Sempio alimentati da un'intercettazione ambientale, ma il fratello della vittima lo difende, le coppe degli altri, PSG e Arsenal si sfideranno per la Champions, stasera Europa League Conference eleggono le finaliste.
3: Giornale Radio News.
4: Ben ritrovati all'ascolto del notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Alessio Galea, Laura Supino, Daniela Ubaldi e per lo sport Gerardo De Vivo. Si è tenuto stamani l'atteso incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il colloquio, dopo settimane di forti tensioni tra Washington e la Santa Sede e i ripetuti attacchi frontali di Trump al pontefice, sentiamo gli ultimi aggiornamenti.
5: Marco Rubio e Papa Leone hanno discusso della situazione in Medio Oriente, di argomenti di interesse comune nell'emisfero occidentale, e il portavoce del Dipartimento di Stato americano Tommy Pigott a fare il punto sull'udienza stamani in Vaticano del segretario di Stato, affermando che l'incontro ha sottolineato la solida relazione con la Santa Sede e il comune impegno a favore della pace. Rubio, cattolico praticante di origini cubane, è rimasto all'interno del Palazzo Apostolico per oltre 2 ore. Alla vigilia della sua partenza aveva annunciato che il colloquio avrebbe incluso anche il tema degli aiuti umanitari per Cuba e le preoccupazioni per la libertà religiosa nel mondo. Dopo Prevost ha incontrato il suo omologo vaticano, segretario di Stato, cardinale Parolin. Obiettivo della visita: appianare le tensioni con Washington dopo i reiterati attacchi di Trump al pontefice, accusato di mettere in pericolo molti cattolici perché, a detta del tycoon, favorevole a un Iran dotato di armi nucleari. Attacchi definiti inaccettabili dalla premier Meloni, che domani incontrerà Rubio a Palazzo Chigi. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
4: Un razzo avrebbe colpito poco fa la base italiana dell'UNIFIL a Shama, in Libano, danneggiato un mezzo militare, ma secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti. Non si conosce ancora la provenienza dell'ordigno. Il ministro della difesa Crosetto segue l'evolversi degli eventi in contatto con i responsabili militari italiani. È la seconda volta che la base di Shama viene colpita da un razzo. Dopo la CNN, intanto, anche l'Arabia sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace statunitense in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero anche in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fanno sapere i mediatori pakistani. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio tra una settimana in Cina. E secondo il Wall Street Journal, tra le richieste di Washington ci sarebbero una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti, previste inoltre la revoca da parte americana delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto. Ora in Italia una nuova inchiesta della Procura di Pavia riscrive la dinamica e il movente del delitto di Garlasco, al lavoro illegali dell'unico indagato Andrea Sempio, mentre emergono dettagli che parlano di un'intercettazione ambientale e fotografano gli ultimi momenti di vita di Chiara Poggi.
6: Non il fidanzato ma l'amico del fratello, un 19enne che frequentava abitualmente la villetta di Via Pascoli, dove in uno dei computer dove si naviga e si gioca riesce

0: intercettare dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi. Qui scatta l'ossessione che lo porta a intrufolarsi mentre lei è sola in casa e a tentare quell'approccio rifiutato che finirà nel sangue. Nella fuga lascia numerose tracce e impronte di mano e scarpe, si lava le mani in cucina, si rifugia nella casa vicina della nonna e il cellulare aggancia una cella di Garlasco. Nell'ipotesi che guida in queste ore la procura di Pavia, l'amico è Andrea Sempio, che ieri davanti ai PM per 3 ore si è avvalso della facoltà di non rispondere. Risponderà, dicono i legali, soprattutto per spiegare l'intercettazione che potenzialmente decisiva trapela in queste ore sui media. Siamo nell'aprile dell'anno scorso, Sempio è da solo in macchina e l'intercettazione ambientale coglie riferimenti ai video intimi di Chiara, forse visti, forse conservati in una pendrive. Qui il 38enne simula la voce di ragazza dove in una telefonata dei giorni precedenti al delitto si tenta un approccio. Non ci voglio parlare con te, avrebbe detto la sorella dell'amico sbattendogli il telefono in faccia. Commentava un podcast, fanno trapelare i legali. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
1: Le indagini sul caso della Grazia Nicole Minetti, fonti della Procura Generale di Milano fanno sapere che gli accertamenti proseguono anche con verifiche in Spagna e Uruguay, ma che finora non sarebbero emersi elementi tali da ribaltare il quadro che ha portato al provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato. Le stesse fonti precisano comunque che gli approfondimenti non sono ancora conclusi. Il caso dell'antivirus, il cui focolaio è stato identificato 2 settimane fa su una nave da crociera nei pressi di Capo Verde, ora diretta verso l'isola spagnola di Tenerife, dove approderà tra 3 giorni, identificati 2 nuovi contagi, un ex passeggero rientrato in Svizzera e un assistente di volo olandese entrata in contatto con una donna fatta sbarcare col marito per le loro condizioni di salute, entrambi poi deceduti. 3 in tutto finora i morti, a bordo restano 8 le persone contagiate, di cui 5 solo sospette. Fa sapere l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che parla comunque di rischio basso per la salute pubblica e contagi solo da contatto prolungato. Calcio infine, Champions League, il verdetto dell'Allianz Arena è stato netto, Bayern dominato, e saranno i campioni in carica del PSG a contendere il titolo all'Arsenal, e stasera conosceremo le finaliste di Europa e Conference League.
2: La gloria del Paris Saint-Germain passa da Monaco di Baviera. L'anno scorso l'Allianz Arena fece da palcoscenico alla prima Champions dei parigini, vittima l'Inter. Stavolta l'11 di Luis Enrique ha spento a domicilio le luci del Bayern, dominato in lungo e largo a dispetto dell'1-1 che, combinato col 5-4 del Parco dei Principi, vale il pass per la finale del 30 maggio a Budapest contro l'Arsenal. E stasera saranno Europa League e Conference a eleggere le rispettive finaliste. Nella prima, finale a Istanbul il 20 maggio, grande attesa per il derby inglese Aston Villa Nottingham, con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. In Conference, ultimato il 27 maggio a Lipsia, quasi una formalità arrivarci per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata e in attesa stasera dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo ospita il Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0, tutte le gare alle 21. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
4: E allora, puntata 164, ben ritrovati Italia No Limits, in diretta dalle 17 alle 20. Trump ha ragione quando accusa l'Europa di essere diventata troppo debole su immigrazione, sicurezza e terrorismo. Oppure sta esagerando, sta trattando gli alleati come nemici? E partiamo con questa domanda: 334 11 11 622, cominciate a dire la vostra, tra poco tanti ospiti a Italia No Limits.

0: Allora, Italiano Limits in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'1. E come sempre ci potete seguire attraverso mille modi. Scaricatevi l'applicazione che fate prima, però sulle smart TV, sulle Alexa, i dispositivi, tutte quelle robe lì, e naturalmente anche dal sito giornaleradio.fm, e lì trovate anche il sondaggio del giorno di Giornale Radio, oltre che tutte le informazioni sulle nostre trasmissioni. Oggi partiamo da un nuovo strappo tra Stati Uniti, Europa, Vaticano e governo italiano, perché mentre Marco Rubio, segretario di Stato americano, è arrivato a Roma per provare a ricucire, Donald Trump continua ad attaccare. Da una parte Rubio ha incontrato oggi Papa Leone XIV in Vaticano, un incontro durato circa 45 minuti con il pontefice e complessivamente 2 ore e mezza nei palazzi vaticani, compreso il colloquio con il cardinale Parolin. Fonti americane parlano di incontro amichevole e costruttivo, centrato su Medio Oriente, pace, dignità umana e rapporti tra Stati Uniti e Santa Sede. Il Papa ha donato a Rubio una penna in legno d'ulivo, la pianta della pace, un gesto simbolico, soprattutto dopo settimane di attacchi durissimi di Trump contro Leone XIV. Dall'altra parte però il presidente americano Trump continua con la linea dello scontro. Solo negli scorsi giorni ha accusato il Papa di mettere in pericolo molti cattolici, sostenendo che Leone sarebbe troppo morbido sull'Iran e sul nucleare. Poi la nuova strategia antiterrorismo americana ha messo direttamente nel mirino l'Europa, definita di fatto un'incubatrice del terrorismo a causa dell'immigrazione di massa, delle frontiere aperte e di quelli che Washington chiama ideali globalisti. Nel documento americano si legge che l'Europa, luogo di nascita della cultura e dei valori occidentali, dovrebbe fermare il proprio declino deliberato. Parole pesantissime contro alleati storici degli Stati Uniti. Non solo, la nuova strategia punta anche contro gli estremisti violenti di sinistra, gli anarchici, gli antifascisti e i gruppi definiti radicalmente pro transgender, di cui l'Unione Europea sarebbe, secondo gli Stati Uniti di Trump, un focolaio. Trump sta facendo una battaglia di sicurezza o una battaglia ideologica? Sta dicendo all'Europa una verità scomoda sull'immigrazione e sul terrorismo, oppure sta usando il terrorismo per colpire Bruxelles, i progressisti e gli avversari interni? In mezzo c'è Giorgia Meloni. Domani Rubio incontrerà la premier a Palazzo Chigi insieme anche a Tajani e Crosetto. Ufficialmente il governo italiano parla di visita di cortesia, ma è evidente che la questione è molto più delicata. Meloni deve difendere il legame con gli Stati Uniti, ma anche il Papa, dopo aver già definito inaccettabili gli attacchi di Trump a Leone XIV. Tajani ha parlato di attacchi né condivisibili né utili alla causa della pace, ribadendo il sostegno del governo alle parole del pontefice. E allora oggi chiediamo a voi: Trump ha ragione quando accusa l'Europa di essere diventata troppo debole su immigrazione, sicurezza e terrorismo, oppure sta esagerando e sta trattando gli alleati come nemici? Qual è la vera linea degli Stati Uniti? Leone XIV mette in pericolo i cristiani, come dice Trump, o lavora per la pace, come emerge dall'incontro con Rubio? E Meloni, domani cosa deve fare con Rubio? Deve tenere il punto e difendere il Papa e l'Europa, oppure deve ricucire ad ogni costo con Washington? Allora scriveteci, mandateci un vocale, chiamate 334 11 11 622. 334 11 11 622. E tra poco tanti ospiti, a partire dal direttore editoriale di Giornale Radio Daniele Biacchessi, e voi 334 11 11 622. Ascoltiamo già il primo ascoltatore che ha deciso di consegnarci un pensiero.
1: Buonasera Poletti, Franco da Monza. Ma ancora Trump? Ma perché continuiamo a dargli tutto questo spazio? Già giornali, telegiornali parlano sempre di lui, a lui piace questa cosa qua, lui ormai lui è scaduto a un tale livello di idiozia che penso che dargli della persona incapace di intendere e di volere si offendono le persone che lo sono veramente. Perciò io non so più, non riesco più a commentare quello che fa e quello che dice. Sinceramente non mi interessa neanche perché non so se l'avete notato, ma ha veramente poco peso a livello di uomini. Conterà qualcosa per il potere, per le persone che hanno a che fare con lui, ma veramente continuare a dargli tutta questa importanza, secondo me, non si fa altro che peggiorare. È una persona incapace di intendere e di volere. Buona serata.
0: Però intanto, caro ascoltatore, il pieno di benzina che lei deve fare alla macchina dipende anche da questa persona che lei giudica incapace di intendere e di volere. Ecco perché ne parliamo, perché purtroppo incide e come sulle nostre vite, sulle nostre tasche.

0: 334 11 11 622, ben ritrovato direttore Daniele Biacchessi. Direttore, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, direttore,

0: una parolina. 45 minuti oggi mi sembra di capire che in parte si sia ricucito lo strappo, almeno sui grandi temi generali, ma certamente non sull'immigrazione, sui migranti e neanche ovviamente sulle guerre. La posizione del...
1: Ecco, abbiamo qualche problema di collegamento con il nostro direttore che stava parlando appunto della ricucire, della di Rubio mandato qui per ricucire e adesso ci riconnettiamo immediatamente. Direttore, sei con noi? Allora, qualche istante, mi dicono di attendere, è ovvio che quando ci si collega da remoto c'è qualche dettaglio tecnico, ma subito ricuciamo il collegamento. Intanto vi ricordo il numero per intervenire in diretta su questa questione, che non sarà l'unica che tratteremo nelle nostre 3 ore di trasmissione. Prego, direttore.
0: No, dicevo che ricucire ci sta provando Rubio. Questo lo abbiamo detto anche in questi giorni, al di là, al netto delle dichiarazioni che sono state fatte dallo stesso Rubio nella conferenza stampa dell'altro ieri. Il tentativo è quello di rimettere a posto le cose col Vaticano, almeno sulle grandi questioni, anche se sulla vicenda ovviamente della guerra non c'è un cambio di vedute del Vaticano, prosegue sul piano di pace.
1: Ci mancherebbe pure, ci mancherebbe.
0: Sulla questione della dignità, sulla questione anche dell'immigrazione, restano posizioni che sono siderali, però interessi comuni ci sono. E quando il Dipartimento di Stato oggi comunica in poche righe che restano delle relazioni solide tra Stati Uniti e Vaticano, diciamo che è la fotografia precisa di quello che è avvenuto oggi.
1: Ecco, ma che domani, senso ha, direttore, scusa se ti interrompo, ma che senso ha mandare uno a ricucire se poi il principale responsabile di tutto è il capo di Rubio, Trump, continua a sparare a zero? Che senso ha tutto questo?
0: Ha un senso politico interno all'amministrazione. È ovvio che da quello che riusciamo a capire, Rubio sostanzialmente è stato bruciato da Donald Trump nell'ambito dell'idea della sua successione. Mentre invece l'affare politico resta nelle mani della coppia Trump J.D. Vance. Rubio aveva già in qualche modo messo in campo questo lavoro di diplomazia, che però non viene visto di buon occhio da Donald Trump, che l'ha mandato, l'ha inviato e sostanzialmente, se capisco dal punto di vista politico, l'ha bruciato. Bruciato in quanto ha messo la faccia Rubio su dei danni che erano stati fatti volutamente da Donald Trump e da J.D. Vance su mandato degli evangelici, che ricordo sono il gruppo più importante, politicamente più rilevante, non solo dei praticanti attivisti in America, ma anche del suo elettorato. Domani succederà la stessa cosa con Giorgia Meloni. Ovviamente Meloni non ha nessun interesse di chiudere la sua esperienza politica con una sorta di diniego totale all'ex amico Donald Trump, perché comunque gli accordi politici, gli accordi geopolitici restano sul campo al netto delle dichiarazioni, e resteranno anche dopo che Donald Trump uscirà, come io credo, a breve dalla Casa Bianca, perché sarà sconfitto.

0: certamente alle elezioni di midterm, però già sta guardando avanti. Quello che dicevo, il suo preferito sarà J.D. Vance, non sarà Rubio. Non ama Trump mandare avanti un concetto politico che non viene condiviso completamente da Rubio, anche se poi sta in una posizione importante come quella di essere segretario di Stato americano, cioè diciamo una delle più alte cariche degli Stati Uniti d'America. Ricucirà Giorgia Meloni, secondo me, anche perché non conviene a lei, non conviene all'Italia avere in questo momento diciamo partite aperte con gli Stati Uniti. Sarà difficile e complicato poi gestire questa nuova fase di rapporti che saranno decisivi, secondo me, sul piano soprattutto dell'operatività, perché la guerra prima o poi finirà, lo stretto di Hormuz prima o poi si aprirà, ma quello che sarà difficile riuscire a ricucire sarà l'immagine più generale di un paese come gli Stati Uniti che, guardate, non è andato nelle mani di un pazzo, come stamattina abbiamo al timone giustamente evidenziato con numerosi ospiti. Qui c'è una strategia vera e propria. È un po' superficiale chi parla oggi della pazzia di Trump. Trump è perfettamente lucido in una strategia che poi può essere definita fallimentare. Questo lo vedremo politicamente. Già ha dato dei risultati negativi. Siamo credo al 33-34% del consenso, cioè il minimo dei minimi della storia dei presidenti americani in carica. Però c'è anche da dire che lui potrebbe trarre un vantaggio di immagine se riuscisse a portare l'Iran su un tavolo delle trattative e firmare un accordo come vuole lui, cioè una moratoria di, mi sembra di capire, 12-15 anni, anche se lui aveva chiesto di 20 anni, moratoria sul nucleare, e l'Iran ne aveva risposto la disponibilità di 5. Alla fine potrebbero chiudere sui 10-12, che dice 15, comunque un compromesso. Se Trump riuscisse a firmare quell'accordo, tornerebbe una parte del suo elettorato che se n'è andato, ma poi la sua sfida resterà economica, cioè quella di convincere l'operaio, certo, medio americano, che ha perso quasi il 30% del suo potere d'acquisto. E quella parte, diciamo, della middle class e anche della working class che lo ha votato in zone importanti del paese, passando da il voto ai democratici al voto ai repubblicani. Questo potrebbe essere lo scenario vero nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
1: Grazie come sempre al direttore Daniele Biacchessi, ti ascoltiamo domattina al timone, noi continuiamo. Grazie direttore.
0: Grazie a voi.
1: Ecco, mi stava dicendo buona qualcosa, la regia mi fa segno che devo dare la linea alle 17:30 spaccate, va bene, non c'è direttore che tenga, questi vogliono che io sia preciso, via.
2: Giornale Radio. Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
3: Buongiorno. Dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Superare la frontiera dello spazio.
7: Esplorare i misteri dell'universo.
6: Sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
7: e delle nuove tecnologie.
6: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
8: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 17 e 32 minuti.
10: Guidare informati.
11: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione. La situazione più difficile questa sera sul tratto bresciano della 4, dove a causa di un incidente ci sono circa 8 km di code tra Brescia Centro e Desenzano verso Trieste. Code per curiosi nella direzione opposta tra Desenzano e Brescia Est. A Bergamo per un altro incidente, code sulla Dalmine Almetra, a Treviolo e lo svincolo di Dalmine della 4. Nell'area milanese lunghe code in A4 tra Pero e Cinisello verso Trieste e tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino. Lunghe code anche in tangenziale ovest di Milano per un incidente da Settima d'Assago verso la 1 e da Vigentina d'Assago direzione Laghi. In Liguria per lavori code in A10 tra Borghetto Santo Spirito e Orcofellino verso Genova. In Toscana, a causa della chiusura del tratto della 12 tra Pisa Centro e Pisa Nord verso Genova, ci sono code sulla Firenze Pisa Livorno tra Aeroporto e Pisa Centro verso Pisa e sulla Via Aurelia tra Pisa Centro e la barriera di Pisa Nord. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in interno da Cassia a Roma Nord e da Monte Sacro alla Rustica, in esterna da Ostia Antica a San Giovanni. A Napoli grosse difficoltà sull'asse mediano con lunghe code tra Grumo Nevano e Giuliano Centro verso Lago Patria, ripercussioni sull'asse perimetrale con code da Mugnano verso l'asse mediano e sulla provinciale 335 da Versa Sud verso Giuliano. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora ditemi, Trump ha ragione quando accusa l'Europa di essere diventata troppo debole su immigrazione, sicurezza e terrorismo, o sta esagerando e trattando gli alleati come nemici? Qual è la vera linea degli Stati Uniti? Leone XIV mette in pericolo i cristiani, come dice Trump, o lavora per la pace, come emerge dall'incontro odierno con Rubio? Dite la vostra al 334 11 11 622. Tra poco vi ascoltiamo, ma ascoltateci che abbiamo tanti prestigiosi ospiti che devono dire la loro.

0: E intanto New York sfida Trump sui migranti, nuove misure per proteggerli dall'ICE. Lo stato di New York lancia una vera e propria sfida a Donald Trump. Nonostante la minaccia di un ingente dispiegamento di agenti dell'ICE, la governatrice ha approvato un pacchetto di misure in difesa dei migranti senza documenti. Gli stati come New York possono fare da argine contro gli abusi dell'ICE, ha detto la governatrice. Fra le misure approvate c'è la creazione di una barriera legale per negare risorse essenziali all'applicazione della legge per l'ICE, impedendo la possibilità di effettuare espulsioni civili in luoghi come scuole, seggi elettorali ed edifici di culto. Andiamo per favore ad ascoltare un nostro affezionato ascoltatore, mi auguro. Roberto da Roma, ciao, buonasera Roberto.
1: Ciao Robby, volevo risponderti su questa cosa delle trampiate. Sì. Trump fa questa cosa, più le spara grosse e più tutti non pensano neanche più che è aumentata la benzina, perché la spara talmente grossa, è un'arma di divagazione di massa. E non solo, il suo capo di Netanyahu sta continuando a buttare giù case, prendere terreno e nessuno ne parla chiaramente, perché lui attacca il Papa, attacca quello, attacca quell'altro, tutti pensano a lui, no? Ma in realtà lui non fa niente, deve solo coprire tutto quello che stanno facendo, punto.
0: Basta. Quindi anche tu sostieni, caro Roberto, che ci sia una lucida strategia dietro questa finta follia.
1: Certo, perché lui, come ben hai visto, lui non è che poi fa quello che dice, lui gli serve solo per giorno, le spara grosse col Papa, era il massimo, no? Così tutti, manco più la benzina guardano più se costa caro o no. Cioè, oddio, quanto il Papa, ha attaccato il Papa. Però poi in realtà nessuno va a vedere all'atere che c'è la vera cosa. Quello sta buttando giù tutte le case e prendersi i terreni con le ruspe e leva tutto, come ha fatto con Gaza. E nessuno, cioè proprio nessuno dice niente. Ma la stessa cosa la benzina, lo stretto di Hormuz, continua a parlare, a parlare, a parlare, poi lì non succede niente, cioè bloccano solo soldi e lui sta facendo i miliardi, lui e i suoi amici a palate. Noi dovremmo uscire da questa cosa, dovremmo attaccare un pochettino, sempre in maniera politica, ma, però uscire da questa cosa e dire le cose, che non siamo scemi, non, gli italiani non sono scemi.
0: Grazie Roberto, se ne sei convinto ovviamente, no, di quel che hai detto.
1: Sì, io sono convinto, perché
0: no, non mi far dire, vabbè, no. Gli italiani non sono scemi, mettiamola così, vabbè. Non mi far dire.
1: Vabbè, certo, per farla breve, perché sennò il discorso sarebbe lungo, vabbè.
0: No, l'ho capita. Ti ringrazio, saluto. Grazie. Che... Riccardo, buonasera, da dove chiama?
2: Siamo da Catania.
0: Buonasera Riccardo.
2: Buonasera. Allora, no, io questo discorso di Trump che accusa l'Europa, cioè tutte le colpe sono dell'Europa, cioè ricordiamoci una cosa, che per seguire il cosiddetto alleato americano, no, stiamo comprando, fino a che c'è stato, abbiamo comprato un gas che costava 4 volte di più. Siamo stati sempre trattati a pesci in faccia, dopodiché ora sentiamo queste cose, che l'Europa deve riprendere il suo luogo, la sua importanza storica. Allora, la prima cosa sarebbe, se c'è un alleato, che si comporti da alleato e non da padrone vassallo. Questa dovrebbe essere la risposta che dovrebbero dare i nostri governanti. Noi non abbiamo bisogno di un padrone, ma di un alleato, se vuole fare l'alleato. Se non lo vuole fare, troviamo delle strade alternative.
0: Grazie Riccardo, grazie. Un saluto a Catania. Grazie.
2: Arrivederci.
0: Intanto arrivederci. La CIA dice che Teheran può resistere per 3-4 mesi al blocco di Hormuz. Un'analisi riservata della CIA, consegnata questa settimana ai responsabili politici dell'amministrazione USA, conclude che l'Iran può sopravvivere al blocco navale statunitense per almeno 3 o 4 mesi prima di dover affrontare difficoltà economiche più gravi, secondo quanto riferito da 4 persone a conoscenza del documento. Lo riporta il Washington Post. L'analisi condotta dalla CIA ha anche rilevato che Teheran conserva significative capacità missilistiche e balistiche nonostante settimane di intensi bombardamenti statunitensi e israeliani, secondo quanto riferito da persone a conoscenza dei fatti. Secondo un funzionario statunitense, pensate, l'Iran conserva circa il 75% delle sue scorte prebelliche di lanciatori mobili e circa il 70% delle sue scorte di missili. Il funzionario ha affermato che vi sono prove del fatto che il regime sia stato in grado di recuperare e riaprire quasi tutti i suoi depositi sotterranei, riparare alcuni missili danneggiati e persino assemblare alcuni nuovi missili che erano quasi completi all'inizio della guerra. Questa è la situazione secondo un rapporto riservato dalla CIA, della CIA appena diffuso, quindi altro che Iran completamente schiacciato sull'orlo della resa, come diceva Trump. 75% delle scorte prebelliche di lanciatori mobili e 70% delle scorte di missili. Questi sono tutt'altro che sconfitti, sulla carta almeno. E andiamo ad ascoltare, prima della canzone, andiamo ad ascoltare anche uno o due vocali.
3: Buonasera giornale radio, buonasera Poletti. Ma per esempio, invece di parlare sempre solo di Trump, che diciamo ha abbondante spazio ovunque, si potrebbe parlare del fatto di Garlasco, che la procura di Pavia ha chiuso le indagini e l'unico colpevole è per il procuratore Napoleone Andrea Sempio, quindi magari anche sugli errori giudiziari, e parlare di Stasi che sono 11 anni che è in galera ingiustamente, si potrebbe parlare anche di questo argomento che a mio avviso è molto importante. E comunque vabbè, è un suggerimento. Grazie, Mabel da Roma.
0: La ringrazio. Ne parlano tutti. Sinceramente, poi vedremo. Altro vocale.
4: Buonasera giornale radio, Cristina da Roma. Io di Trump penso che è un vero giocatore di poker, che bleffa proprio. Poi una cosa che mi è sembrata è che chiudono i mercati e dice peggio cose, la gente dice ma questo è matto, a riaprono i mercati è tutto a posto, non è successo niente e stanno a fare i soldi a palate. E comunque la cosa da non dimenticare è il fatto di sti file Epstein, e penso che sia una cosa gigantesca, più di quello che pensiamo. Ma non tanto per lui in se stesso, de Trump, ma proprio per Israele, che sia una cosa così studiata. Vi rendete conto da quanti anni questi stanno a programmare di avere tutti sotto ricatto il mondo intero? Cioè, provate a guardarlo da questa prospettiva. Buonasera a tutti.
0: Buonasera, due vocali, due belle voci femminili. Adesso leggiamo i messaggi scritti. Dario: le strategie fallimentari degli Stati Uniti hanno lasciato dietro di sé guerre, instabilità economica, milioni di vittime, crisi migratorie e intere regioni destabilizzate, dall'Iraq all'Afghanistan, passando per interventi politici ed economici imposti nel nome della democrazia. Troppo spesso il prezzo è stato pagato dal resto del mondo. Forse è arrivato il momento che la comunità internazionale smetta di subire in silenzio e inizi a pretendere responsabilità concrete, non solo giudizi storici o morali, ma vere richieste di risarcimento per i danni causati da decisioni geopolitiche rivelatesi disastrose. perché quando un paese impone strategie che producono caos globale, le conseguenze non possono ricadere sempre sugli altri. Questo era Dario Angelo. Chi non riconosce quanto siano vere le affermazioni di Trump sul ventre molle europeo nella materia dell'immigrazione è in malafede e o connivente. Ve lo rileggo perché vorrei rispondeste al 334 11 11 622 anche con i vostri vocali ad Angelo, che scrive: come vi ho già letto, chi non riconosce quanto siano vere le affermazioni di Trump sul ventre molle europeo nella materia dell'immigrazione è in malafede e o connivente.

0: una russa colpita da droni ucraini che era alla deriva tra Italia e Tunisia. Ci sono più notizie? Grazie, buona serata.
1: Adesso andrò a guardare. Saluto Riccardo Cristiano, già corrispondente dal Medio Oriente, vaticanista. Che giornata è stata, Riccardo, quella di oggi?
2: Beh, è stata una giornata caratterizzata dalla, direi più dall'attesa che dai comunicati per la visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano. L'attesa dice di più, secondo me, di quello che dicono dei comunicati molto formali, molto essenziali, dai quali però emerge, non nel comunicato ufficiale, ma in una nota circolata in sala stampa vaticana, che si è parlato di Cuba e della necessità di assistenza umanitaria per la popolazione.
1: Senti, ma ci sarà stato ovviamente anche un colloquio, complice anche insomma la lingua, e ci sarà stato anche un colloquio in cui due si possono essere detti delle cose riservate, scambiati
2: Certamente. Diciamo che questo è un aspetto molto importante, perché hanno parlato il Papa e Rubio per 45 minuti. Ora, il Papa non è tenuto a ricevere il segretario di Stato americano. Il Papa riceve i capi di Stato, essendolo, non i ministri degli esteri, se non vuole. C'è un precedente illustre. Quando venne a Roma ai tempi del Trump 1 il segretario di Stato Mark Pompeo, decise di chiedere udienza al Papa e di pubblicare una lettera nella quale diceva che se la Santa Sede insisteva a voler mantenere il suo accordo con la Cina, beh, il Papa avrebbe perso la sua autorità morale. Il Papa, che a quel tempo era Papa Francesco, fece sapere a Pompeo che poteva tranquillamente accomodarsi dal segretario di Stato, lui non lo avrebbe ricevuto. Questo è, non c'è stata nessuna crisi diplomatica, Pompeo andò dal segretario di Stato Parolin. Questo vuol dire che già nel fatto di ricevere il segretario di Stato Rubio dopo i toni un po' ruvidi del presidente americano nei confronti e possiamo dire che c'è l'indicazione chiara di una volontà vaticana di mantenere le relazioni, perché in un mondo che sta attraversando quantomeno momenti molto difficili, se non di più, il Vaticano non intende giocare il ruolo di quello che fa il permaloso e quindi non lo fa. E il Papa riceve Rubio, che ha la splendida idea di presentarsi alla cerimonia dello scambio dei doni con un fermacarte a forma di un fermacarte di cristallo a forma di palla di baseball, dicendo in inglese al Papa: tu sei un tifoso di baseball. Ora, forse sarebbe stato più carino se gliela faceva a forma di palla da tennis, visto che il Papa è un tennista, certo. Ma a me non sembra il modo migliore per ristabilire relazioni più normali con il Vaticano. La trovo un regalo sgrammaticato.
1: Ah beh, assolutamente. Invece un regalo perfetto, Riccardo Cristiano, un regalo perfetto. Quello del Papa, che ha donato a Rubio una pena in legno d'ulivo, la pianta della pace, lì proprio gliel'ha detta tutta con una semplice penna.
2: Ecco, qui siamo al significato dei regali. Il regalo del Papa è l'indicazione della pace come come ha detto tra l'altro nei giorni scorsi. Che cosa fa il Papa? Annuncia il Vangelo. Che cosa dice il Vangelo? La pace. Quindi è stato un regalo che ha confermato questo punto da approfondire, da chiarire, da discutere, magari non dicendo che il Papa è a favore dell'atomica dell'Iran, come Trump ha ripetuto ancora nelle ore passate, ma questa può essere anche una strategia, nel senso che a mio personalissimo avviso questa visita rientra in una politica di controllo dei danni, quella che gli americani chiamano policy of damage control. Il controllo dei danni è che l'87% degli elettori americani repubblicani si dichiarano in dissenso dalla linea di Trump per la polemica con il Papa e per il suo identificarsi con il Messia, che per gli elettori repubblicani credenti forse è ancor più grave della polemica con il Papa. E allora, siccome alle elezioni non manca molto, il controllo dei danni è cercare di far vedere che tutto sommato ci si può tornare a capire, si può continuare a parlare. Ovviamente puntare sul fatto che il Papa sarebbe a favore della bomba atomica per gli iraniani è una facile via d'uscita per dire: ah, ecco, vedete, ha cambiato idea, non è più d'accordo sulla bomba, perché il Vaticano le bombe le condanna tutti. Ricordo che il Vaticano non condanna soltanto l'uso della bomba atomica. Di recente, dal tempo di Papa Francesco, condanna anche il possesso della bomba atomica.
1: Certo. Io quindi ti ringrazio, Riccardo, che devo restituire la linea alla regia. Sì. Grazie al collega Riccardo Cristiano. A presto, puntualissimo precisissimo. Grazie, Riccardo Cristiano. Linea alla regia, subito, poi torniamo.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice: informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Un razzo avrebbe colpito poco fa la base italiana dell'UNIFIL a Shama in Libano. Danneggiato un mezzo militare, ma secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti. Non si conosce ancora la provenienza dell'ordigno. Il ministro della difesa Crosetto segue l'evolversi degli eventi in contatto con i responsabili militari connazionali. È la seconda volta che la base italiana di Shama viene colpita da un razzo. Dopo la CNN, intanto anche all'Arabia sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero anche in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Donald Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Avviso di chiusura indagine per Andrea Sempio. Secondo la procura di Pavia, fu lui il 13 agosto del 2027 e non Alberto Stasi a uccidere Chiara Poggi a Garlasco. Il provvedimento anticipa la richiesta di rinvio a giudizio e riscrive completamente il quadro del delitto per il quale l'ex fidanzato di Chiara, Alberto Stasi, sta ancora scontando 16 anni di carcere. Il movente sarebbe un approccio rifiutato dalla ragazza, omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, il reato contestato. Le indagini sul caso della Grazia Nicole Minetti, fonti della Procura Generale di Milano fanno sapere che gli accertamenti proseguono anche con verifiche in Spagna e in Uruguay, ma che finora non sarebbero emersi elementi tali da ribaltare il quadro che ha portato al provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato. Tennis internazionale Italia, Matteo Berrettini saluta subito il torneo di casa. Al primo turno il romano perde con Popirin, eliminato anche Cina KO in 3-set con blocks. Va avanti invece Mattia Bellucci, vittorioso sull'argentino Buruciaga. Tra le donne soffre ma si salva Jasmine Paolini, 2-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno dove affronterà la numero 10 al mondo, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Allora, l'ascoltatore di prima mi chiedeva della nave missilistica russa Karakurt danneggiata nel Caspio. C'è solo l'informazione che è stata danneggiata. Nella notte le forze armate ucraine hanno attaccato la nave missilistica russa Karakurt a Kaspik, nella Repubblica Russa di Dagestan, sulle sponde del Mar Caspio, e lo Stato Maggiore ucraino su X scrive: nell'area della base di Kaspik è stata colpita una piccola nave missilistica multiruolo del progetto 22.800 Karakurt, che tra l'altro ha la capacità di lanciare missili da crociera Kalibr, si legge nel messaggio. Credo si riferisse a questo, quindi è danneggiata una nave missilistica, però nell'area della base, quindi non al largo. Penso si riferisse a questo l'ascoltatore, tanto gli dovevo. Tra poco naturalmente torniamo a parlare di Donald Trump, della visita di Rubio, e voglio i vostri vocali alla 334 11 11 622.

0: Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Benvenuto Marroni.
1: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, che giornata è stata? Le fonti della Santa Sede dicono che Rubio ha chiesto al Papa aiuto sull'Iran, ma che messaggio viene fuori dalla giornata odierna?
1: Allora, anzitutto una differenza di toni. Nel comunicato, perché sai, infatti i diplomatici i toni sono importanti, nel comunicato della Santa Sede, che è uscito peraltro alle 4:30, dopo molte ore, tra le varie impegno per la pace, va bene, però dice a un certo punto, dice, è stato ribadito, è stato rinnovato un comune impegno per coltivare buone relazioni bilaterali tra Santa Sede e Stati Uniti. Mentre il Dipartimento di Stato americano aveva detto, insomma, relazioni solide, cioè, ha usato toni più, diciamo così, più positivi. Che significa questo? Che nel Vaticano il comune impegno per coltivare buone relazioni significa che queste buone relazioni, insomma, non sono proprio così buone, o comunque non sono ottimali. Questo è anche una leggera, diciamo così, ma neanche troppo, presa di distanza, più che distanza di consapevolezza, di dire che tutto quello che ha detto Trump non è neutro. Ecco, questa è la prima cosa, almeno questa è la nostra interpretazione. La prima cosa. L'altra, certamente, che sì. Rubio è un personaggio su cui il Vaticano, in questa fase storica degli Stati Uniti, punta più che sugli altri. Perché Rubio è un cattolico vero, non che gli altri siano finti, ma non è un convertito, non è, insomma, certo. È uno che ha una tradizione cattolica personale. Secondo, è un politico vero. Possiamo non condividere, è sempre stato abbastanza estremista, insomma, molto duro, repubblicano di destra, eccetera, però comunque un politico vero. Gli altri membri dell'amministrazione, gli altri membri del gabinetto sono presentatori televisivi, non lo so, personaggi anche peggio, come si è visto. Quindi le due cose messe insieme, sicuramente questo incontro, diciamo che più che su oggi, probabilmente avrà un effetto sul futuro, anche perché sappiamo che Rubio ha ambizioni presidenziali, e quindi questo è un fatto, diciamo, di cui tenere conto, ecco.
0: Ecco, tra l'altro, un colloquio che i due hanno avuto anche in forma molto riservata, complice la lingua, credo abbiano parlato anche in spagnolo, se non ho sbagliato a capire, e quindi si saranno detti anche delle cose che non sapremo mai, ovviamente.
1: Su questo non c'è dubbio, tanto più con questo... con questo, diciamo, clima, insomma, questo che Leone ha creato di grande riservatezza intorno a quello che fa. Con Francesco era un po' diverso, diciamo così, usciva cose.
0: Si sapeva tutto,
1: comunque si sapeva quello che voleva, che Francesco voleva che si sapesse, ma si sapeva di più. Leone è molto più riservato, tanto più che appunto hanno parlato sia in inglese che in spagnolo, quindi tra loro due. Quello che si sono detti con Parolin forse uscirà, tra l'altro si è già saputo che più o meno hanno parlato di Cuba e probabilmente anche del Venezuela, ma questo non mi sembra sia emerso. Però ecco, sono frasi, sono temi in cui la Chiesa non ha nessun ruolo in realtà, nel senso che la Chiesa può auspicare, perché per esempio per Cuba gli Stati Uniti avrebbero chiesto alla Santa Sede di aiutare a distribuire gli aiuti che i cubani, gli aiuti americani non starebbero distribuendo. Ora stiamo parlando di 6 milioni di dollari, che alle cifre attuali 6 milioni di dollari sono noccioline neanche tanto numerose, 6 milioni di dollari per un paese come Cuba, come aiuti intendo. Qui stiamo parlando di diciamo, più che altro scuse, ecco. Però diciamo sicuramente è un incontro importante, perché se non altro è stato aperto un dialogo tra il Papa americano e l'America, questa America, questi Stati Uniti, cosa che fino ad oggi in realtà non c'era stato, perché a parte la visita di Vance nei giorni della, dello stesso Rubio tra l'altro, nei giorni della elezione, non c'era stato un dialogo tra le due realtà, nonostante che la Chiesa americana sia una delle principali del mondo, sicuramente dal punto di vista economico è la principale del mondo come contributi per alla vita del Vaticano, le offerte americane sono quelle più alte. Non solo, il Papa, questo Papa, tutti si aspettavano che dopo un anno di pontificato, anche molto, tra l'altro domani è un anno, è molto prudente su tante questioni, domani un anno, è anche molto prudente, e ha cominciato a viaggiare, e tutti dicevano, andrà negli Stati Uniti, nella sua Chicago probabilmente, ecco, questo non avverrà, sicuramente ci sono le elezioni di medio termine e i papi in questo sono, insomma, evitano le strumentalizzazioni. E poi perché comunque il clima si era talmente, cioè, il clima non è proprio da viaggio in questo momento, però sicuramente è lo stesso Rubio, vorrà coltivare l'ipotesi che il Papa possa viaggiare negli Stati Uniti, ripeto, proprio perché ormai si parla apertamente di ambizioni presidenziali in concorrenza con Vance, che è l'altro cattolico, ripeto, convertito, certo. E anche lì sappiamo dagli Stati Uniti, ma questo, ripeto, quello che vengono fuori dagli Stati Uniti, che Trump in questa fase appoggerebbe più Rubio che Vance, per questo anche il viaggio. Però questo, insomma, gli mancano 2 anni e mezzo, quindi può accadere qualsiasi cosa, sperando che magari cose buone, tipo la pace in Iran, arrivi a breve, ma questa è un'altra storia.
0: Grazie, grazie a Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Buon lavoro, Carlo.
1: Grazie, grazie, buon lavoro a voi, ciao.
0: E intanto leggevo che la crisi di Hormuz ha fatto salire alle stelle i costi dei fertilizzanti, più 85%, come l'urea che è balzata a $870 a tonnellata contro i 470 del maggio di un anno fa, e fa un più 85%, mentre nello stesso periodo il nitrato ammonico è passato da 369 euro a tonnellata a 510, più 38%, quanto emerge dall'analisi della Coldiretti su dati camerali diffusa oggi a Roma. Insomma, Hormuz, fertilizzanti più 85%. Allora, vediamo che cosa dice. No, va bene, questo non è una cosa dirimente. Andiamo subito al prossimo ospite, che arriverà naturalmente dopo il brano. 334 11 11 622 per intervenire in diretta.

0: Buonasera all'europarlamentare del Partito Democratico Pierfrancesco Maran. Ben ritrovato.
1: Buonasera Poletti.
0: Allora, come si deve comportare domani Meloni con Rubio?
1: Questa è una bella domanda, nel senso che mi sembra da un lato quasi che gli abbia fatto un assist Trump consentendole di smaccarsi dopo una stagione in cui si è dimostrato che questa strategia di asservimento a Trump non paga, al punto che non ti informa neanche quando scatena un attacco che costa ogni famiglia italiana 450 euro l'anno nella stima più prudenziale. Io credo che la Meloni cercherà di tornare alla strategia originale di appianamento dei dissidi con gli Stati Uniti, pensando che questo arrechi vantaggio. Oggi francamente un po' di dubbi ne ho che sia la strategia giusta per il paese, in realtà anche ieri li avevo.
0: Ecco, tra l'altro, paese che si appresta ad affrontare una crisi pazzesca, perché leggevo questi dati di Coldiretti poco fa, insomma più 85% i soli fertilizzanti, insomma.
1: Allora, ci sono alcuni prodotti specifici critici, ma il blocco in corso a cascata porterà un'inflazione rilevante, cioè Trump dal punto di vista economico per noi è una sciagura che si tocca sul portafoglio, insomma. Speriamo che poi la situazione si sblocchi, perché l'altro tema che abbiamo è che sono tutte stime che si basano sull'idea che tra un po' lo stretto si riapra, posto che qualcuno sta anche trovando un po' di alternative, comunque, cioè, fortunatamente il mondo è un po' più grande di questo stretto. Però se prosegue la situazione diventa dannatamente critica. Qualche giorno fa avrei visto, per esempio, negli Stati Uniti è saltata la prima compagnia aerea, cioè ci sono dei settori che sono particolarmente più esposti e dove il tema non è solamente

0: Teheran può resistere fino a 4 mesi al blocco navale USA. L'Iran sarebbe in grado di resistere per almeno 3 o 4 mesi al blocco navale degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz prima di subire pesanti conseguenze economiche. Quanto emerge da una valutazione riservata della CIA consegnata questa settimana alla Casa Bianca, secondo fonti americane che hanno visionato il documento, l'intelligence statunitense ritiene che Teheran conservi ancora una parte significativa del proprio arsenale di missili balistici e droni, nonostante settimane di bombardamenti condotti da Stati Uniti e Israele. Il rapporto sostiene che l'Iran disponga ancora di circa il 70% delle scorte missilistiche precedenti al conflitto e che sia riuscito a ripristinare quasi tutti i siti sotterranei di stoccaggio, oltre a riparare e a completare l'assemblaggio di nuovi missili. Tutto questo, Maran, contrasta con le dichiarazioni di Donald Trump, che racconta che le capacità militari iraniane sono quasi decimate. Tutt'altro, questi possono resistere 4, anche 6, secondo qualcuno, mesi.
1: Ma allora, ovviamente io non ho nessuna informazione in più di quelle che leggiamo su quali sono le dotazioni iraniane e ci sono fonti divergenti, però insomma sicuramente non sono state azzerate, e quello che dice Trump non è vero. In più non dimentichiamoci una cosa: noi stiamo, come dire, stiamo molto preoccupati perché questo conflitto può alterare il nostro stile di vita e avere delle conseguenze economiche. Per il regime dei talebani e dei Pasdaran è una questione di vita o di morte, è la sopravvivenza. Cioè, c'è un gap motivazionale tra mi occupo dei miei conti e mi occupo della vita e della morte che non è da trascurare. E aggiungo 3 cose sul fatto di quanto questa azione di Trump è stata insensata. 1. In Iran c'è una grande società civile che si è mobilitata a lungo per chiedere libertà e indipendenza, che abbiamo lasciato solo, e che comunque vada questo conflitto sta rafforzando la forza nella società iraniana dei Pasdaran e della repressione. 2. Sullo stretto di Hormuz, nella migliore dei casi, ritorniamo a com'era il mondo prima del conflitto, ma non ci possono essere miglioramenti. E 3. Anche sul fronte della minaccia nucleare, ad oggi il meglio che può portare a casa Trump è un accordo simile a quello che aveva fatto Obama e che lui ha stracciato. Quindi ci si è buttati da solo in un conflitto dove uscire, ma neanche vincitore, ma in pareggio, è un'impresa terribile. Il problema è che, vivendo noi nell'Occidente, ci ha trascinato tutti in questa situazione.
0: Certo. Io ringrazio il
1: mai affidarsi ai nazionalisti, finisce sempre così. Poletti, alla fine finiscono sempre a fare la guerra, e dire che Trump aveva iniziato dicendo mai più conflitti. 7 bombardamenti in paesi diversi in 1 anno e mezzo. Mi sa che il Nobel per la pace non arriva.
0: Maran, europarlamentare del Partito Democratico e presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo. Grazie, Maran.
1: Grazie a voi.
0: Intanto il segretario generale dell'IMO, l'IMO è l'Organizzazione Internazionale Marittima, dice che sono 1500 le navi bloccate nello stretto di Hormuz, sono circa 1500 le navi e 20.000 i membri dell'equipaggio bloccati nello stretto di Hormuz in attesa di transitare. Lo ha riferito il segretario generale dell'Organizzazione Internazionale Marittima, IMO, l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite per la sicurezza marittima, Arsenio Dominguez. Al momento abbiamo circa 20.000 membri dell'equipaggio e circa 1.500 navi bloccate, ha dichiarato Dominguez all'apertura della Convenzione Marittima delle Americhe. Sono persone innocenti che svolgono quotidianamente il loro lavoro a beneficio degli altri paesi, ma ha aggiunto sono coinvolte in situazioni geopolitiche esterne a loro. Dominguez ha sottolineato che il blocco di Hormuz è una questione di fondamentale importanza.

0: poiché attraverso le vie marittime si sposta oltre l'80% dei prodotti consumati nel mondo. Intanto il gas al mercato di Amsterdam, il mercato, sapete, di riferimento per l'Europa, chiude senza scosse. Il future sul metano con consegna a giugno ha chiuso in rialzo dello 0,3% a 44 euro netti al megawatt ora. Vi ricordo la possibilità di intervenire in diretta attraverso il numero che conoscete, 334 11 11 622, che è il numero di Giornale Radio, e vi chiedo se Trump ha ragione quando accusa l'Europa di essere diventata troppo debole su immigrazione, sicurezza e terrorismo, oppure esagera e tratta gli alleati come nemici. Sentiamo che pensieri ci avete consegnato.
1: Dottor Poletti, buon pomeriggio, Enrico di Roma. Intanto, per rispondere all'ascoltatore di prima, io faccio una considerazione, no? Ma gli americani tipo Trump, Rubio, Vance, eccetera, non è che sono nati, sono originari dell'America, cioè in America c'erano gli indiani. Quindi, se gli indiani avessero applicato la stessa dottrina di Trump, dovevano buttare giù e affondare tutte le navi degli europei che sono andati là in America. Che non so, scordiamo, gli americani non sono nativi di là, cioè, c'erano degli immigrati. Vabbè, e va bene così. Un'altra piccola considerazione, che tutti stanno a fare veramente la testa con tutti. C'ha ragione Trump, perché l'Iran con la bomba, con la nucleare, la bomba atomica, e patapim patapam. Ma invece Pyongyang va bene? Cioè, lui ci ha fatto gli accordi, ci è andato lì, ha fatto venire, si sono stretti la mano, baci, abbracci, eccetera. Invece quello è sano demente, quello è uno sano demente che può tenere l'atomica. Però no, il pericolo è l'Iran, che non ce l'ha, capito? Qual è il problema? L'Iran che non ce l'ha. Vabbè.
0: Stiamo sentendo tanti esperti oggi, ma voglio anche la vostra voce. Che idea vi siete fatti di tutto ciò di cui abbiamo discusso? 334 11 11 622, nell'ultima parte di trasmissione, quella dalle 19 alle 20, vi anticipo già che ci occuperemo del caso dell'antivirus sulla nave da crociera, che tante preoccupazioni, anche se dicono di star tranquilli, che tante preoccupazioni porta, perché abbiamo provato tutti l'esperienza del Covid, non vorremmo rifinire in una roba del genere, ma ne parliamo con tanti grandi esperti. A tra poco.
2: Giornale Radio. Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: c'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Sono le 18 e 32 minuti.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Allora, tra poco tanti altri ospiti, ma gli ospiti più graditi voi al 334-1111-622, cosa avete assimilato, cosa avete capito da questa vicenda? Stati Uniti, Europa, Vaticano, governo italiano, insomma, forza, forza anche voi.

0: E bentornato a Giampaolo Pioli, corrispondente del quotidiano nazionale dagli USA e direttore della Voce di New York.
1: Buongiorno a voi, buon pomeriggio.
0: Allora, che cosa si dice negli Stati Uniti per quanto riguarda la visita odierna del segretario di Stato americano Marco Rubio al Vaticano?
1: Beh, qui ancora poco, perché il Dipartimento di Stato ha emesso un comunicato stamattina, ma riguardava Cuba e quindi una restrizione delle misure per Cuba e non per il Vaticano. Rubio l'ha detto lui, di fatto, che non era venuto per ricucire col Papa, ma la visita era fissata da tempo, come per dire che c'è una continuità di rapporto tra gli Stati Uniti e il Vaticano che non si è incrinata nemmeno dopo le parole di Donald Trump e la risposta molto ferma anche del Pontefice. Di fatto però la questione esiste, ma soprattutto esiste perché la risposta del Pontefice ha provocato negli Stati Uniti una spaccatura all'interno del mondo cattolico americano, che si schiera in larga maggioranza col Papa, pur essendo questa parte del mondo cattolico degli elettori MAGA, capito? Quindi sono tutte e due le cose, i MAGA cattolici più oltranzisti, e magari stanno col presidente, dicono a prescindere noi staremo con lui su tutti e contro tutti, i cattolici più cattolici e meno oltranzisti, che dicono non si può sfidare il Papa sul suo terreno di divulgazione o di evangelizzazione, insomma, e quello è un errore. Questa è la situazione, perciò sarà Trump, o lo avrà già saputo dalla telefonata che Rubio gli ha fatto subito dopo la visita, a capire se ci sono margini per una recupero, diciamo, in finale, anche perché l'atteggiamento e il movimento ondivago della guerra in Iran infastidisce il negoziato, infastidisce i rapporti diplomatici e infastidisce anche l'atteggiamento della Santa Sede, che è contro le guerre e ha dichiarato ieri, se non ce ne fosse ancora bisogno, che è anche contro l'atomica, cosa che invece Trump considerava il Papa, come sapete, diciamo, debole su questo, comunque molto più superficiale, insomma, e comunque non troppo interessato a questo tipo di verifica. Tant'è che i democratici americani proprio sull'atomica hanno chiesto ieri in congresso, e cercheranno di tradurre ufficialmente, quello di svelare le atomiche di Israele, perché se c'è la caccia al mistero atomico iraniano, che stanno preparandolo, tutti dicono sono a 6 mesi, io ricordo benissimo Netanyahu 15 anni fa alla tribuna dell'ONU si è presentato con una bomba disegnata su un pezzo di cartone e una miccia corta, dicendo: vedete questa, 6 mesi, se non si fa niente l'Iran ha la bomba. Non si è fatto niente, ci sono stati gli accordi, l'Iran non ha una bomba perlomeno accertata e ha subito diversi bombardamenti, quindi non c'è ancora. Adesso stanno tentando di recuperare su quel terreno, quindi il terreno nucleare voglio dire ha anche delle vittime indirette. Israele, che conserva questo segreto da decenni, che senza, perché ufficialmente non esiste, rischia di venire in qualche modo, per la legge della trasparenza, anche lui soggetto a se c'è una pericolosità da una parte, c'è una pericolosità dall'altra. Adesso che continuano a fare i target assassination con Hezbollah in Libano, non più tardi di ieri mattina è stato ucciso un altro leader, anche di Hamas, eccetera, ecco che la situazione non migliora. In più la giunta italiana, che si è schierata col pontefice, Meloni vedrà Rubio domani mattina assieme a Crosetto, e quindi è più probabile che ci sia questo per la parte governativa italiana, un interesse sul Libano con un coinvolgimento anche magari diretto dell'Italia, non militare, ma insomma di forte sostegno, anche muscolare se serve. E invece i tempi vaticani sembrano prevalere per quanto riguarda un rallentamento della tensione nei rapporti col presidente Trump. Insomma, per farci capire, Trump che non ha limiti dal punto di vista espansionistico con l'Iran, Cuba, la Groenlandia, eccetera, si è allargato anche al Vaticano. Non c'è una minaccia di occupazione del Vaticano, però sicuramente usare le parole contro il pontefice porta che il potere del Vaticano, che è sterminato sul piano globale con le chiese, alcune in crisi, altre meno in crisi, ha portato a un consolidamento della figura del pontefice, ecco, e non del presidente americano. Rubio aveva questo compito delicatissimo di ricucire o comunque di far capire che è uno scambio più strategico che non è politico, e invece lo scambio è diventato molto politico. Questo è il fatto. E soprattutto più passano le settimane e più ci si avvicina alle elezioni di novembre, al punto che qualcuno dice ma si faranno o non si faranno, e anche questo sicuramente disturba l'equilibrio anche del mondo politico americano, cattolico non cattolico, buddista, eccetera, perché se la Chiesa va verso una interdisciplinarietà, l'accoglimento delle fedi e delle religioni diverse in un abbraccio unitario, insomma, e pacifico, Trump si sta muovendo su un altro fronte, e quindi adesso è lui che incala nei sondaggi, mentre Papa Leone è in alto nei sondaggi, ecco, negli Stati Uniti.
0: Giampaolo Pioli, il Washington Post pubblica questo report che doveva rimanere riservato dell'intelligence USA, che dice che l'Iran è stato poco più che scalfito, il 70% delle scorte di missili ancora intatte, mentre il presidente Trump aveva parlato del 19%, gli resta nel 75% delle scorte preguerra di lanciatori mobili. Quindi mesi di resistenza può fare l'Iran. Trump sbugiardato, ma
1: il problema, vedete, è che in questa guerra dei dati, se c'è un sistema di intelligence che riferisce solo al presidente, che magari, se non si sente ascoltato dal presidente, fa sapere anche ai media quali sono state le loro riflessioni, e qualcuno se l'è cercata, perché in passato con tutti i presidenti repubblicani, democratici o altro, l'intelligence veniva ascoltata, era considerata una forte intelligence. In più questa volta è un'intelligence abbinata, che è l'intelligence americana e l'intelligence israeliana, questo patto d'acciaio che hanno fatto. Ma prevale su questa osservazione il fatto stesso che l'insistenza di Netanyahu nel convincere che l'attacco di fare questo attacco imminente all'Iran in questo momento, dove il regime indebolito, sì, hanno decapitato i leader e ferito il figlio dell'Ayatollah, ma che non si fa vedere, quindi immagino che troppo bene non stia. Però il problema di fondo rimane che quello è un regime strutturato, sono molto armati, ricevono sostegno militare e politico da Russia e da Cina, direttamente o indirettamente, in cambio di petrolio o altri minerali o altre cose che passano spesso da Hormuz, e sarà molto molto interessante su questo grande bracere che ormai scotta internazionale l'incontro di tra un paio di settimane che Trump avrà con Xi Jinping, perché si parlerà di molte questioni, compresa l'Iran, compresa anche la Cina, non ha grossi problemi sul diritto alla religione, perché insomma la repressione lì è forte, anche se il Vaticano ha un rapporto privilegiato col governo cinese, e non è da poco che possono esprimere quasi liberamente, almeno i candidati, insomma, a rappresentare la Chiesa Cattolica, quel poco che rimane, o quel briciolo che rimane o che c'è, che sopravvive in Cina. Quindi tutto si tiene sostanzialmente. Il presidente brasiliano Lula, che va da Trump, e non sono mai stati buoni amici. Il tentativo della Cina di usare la moneta cinese come moneta di scambio invece del dollaro vuol dire che Trump rischia, nella disperata ricerca di un'alternativa per prevalere a livello globale come la più grande potenza del mondo, che lo è stato e probabilmente rischia di venire affiancata in questo momento, e Trump si ritrova a queste scelte che hanno dei controbalzi. Quindi l'idea di questo imperialismo in qualche modo annunciato, minacciato, se non fate l'accordo vi raderemo al suolo, eccetera, viola anche i principi di diritto internazionale, insomma, che valgono per, in questo momento per l'Iran, ma possono valere anche per altri paesi. E quindi si ritrova anche ad avere poi una meno forza, meno pressione, se per caso i cinesi dicono: beh, sapete che c'è, tanto che c'è questo mondo in evoluzione, Taiwan la annettiamo magari senza una guerra o senza un'invasione, e così abbiamo risolto il problema, non ci sono più discussioni a prescindere. Trump ha fatto questa operazione, diciamo, in Iran, la vuol fare in Centro America, sta continuando pesantemente, devo dire, alla caccia ai narcotrafficanti, eccetera, ma sono aspetti simbolici che, dal punto di vista della sostanza, se non toccano le borse, se non toccano il prezzo del petrolio, eccetera, la gente non li percepisce come tali. Per quello la guerra in Iran, in America, non è avvertita con questa soprattutto se il numero dei morti dei soldati italiani e americani rimane basso, insomma, perché ci sono più morti, certo, negli incidenti aerei, in addestramenti fra paesi, o l'uso di nuove tecnologie militari, adesso va molto di moda l'addestramento nell'Artico, ecco che voglio dire, se anche un missile colpisce una base americane, fa qualche morto, essendo in guerra, in guerra i morti sono sempre stati, si contano a milioni o a migliaia. Il problema di fondo è che è la verità del presidente, la gente comincia a dubitare non tanto del fatto che l'America si muova e voglia imporre la sua leadership globale, NATO o non NATO, quanto piuttosto che il presidente dica la verità o meno, ed è per questo, ecco, che le parole pesano e poi la gente le misura e si muove, e quindi tutti imprenditori di vari paesi, eccetera, non vedono più l'America come una terra delle opportunità, ma una terra delle incertezze, e quindi investire, ormai si parla di billion dollar, dal farmaco al resto, alla tecnologia, ai chip, insomma, vanno ad agio e cercano magari fonti alternative dove è meno rischioso un capitale, o comunque, insomma, la perdita di capitale nel caso andasse male, ecco. Quindi questo è. Il Papa in tutto questo sta facendo un lavoro di più che di ricucitura, lui tiene la barra dritta sul fatto che la Chiesa, certo, e lo Stato sono due cose diverse, e non la stessa cosa come Trump ha tentato di mischiare vendendo le Bibbie o parlando ai Bible Belt del sud degli Stati Uniti. In più, voi capite bene che se adesso c'è un po' di calma sull'aborto, l'ultimo dato sull'aborto, dopo che la Corte Suprema appunto ha creato la restrittezza, è che ci sono state più aborti dopo la cancellazione della legge sull'aborto che non prima. Quindi, insomma, capire dove sta il giudizio e la verità come dire, sta diventando spesso arbitrario. In aggiunta, Trump ne dice tre diverse al giorno, è bravissimo nell'incontrare la stampa, nel fare affermazioni come dire, roboanti, eccetera, a volte sconcertanti, e quindi è chiaro che la gente è confusa, ed è confusa, chiaro, a livello diplomatico, a livello religioso e tutto quanto, insomma.
0: Grazie Giampaolo Pioli, corrispondente del Quotidiano Nazionale degli Stati Uniti e direttore della Voce di New York. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie. A presto, grazie a voi.
0: A presto, e noi ascoltiamo i messaggi che state mandando al 334 11 11 622.
2: Buonasera a tutti. Io voglio dire una sciocchezza. Mi sembra come se Trump stesse chiudendo una sorta di rettangolo immaginario, dove gli angoli superiori siano le risorse naturali, quindi Ucraina, terre rare, Groenlandia, terre rare, diciamo, e gli angoli inferiori, petrolio, Venezuela e Iran. Sarà una sciocchezza, lo dico anch'io, però mi sembra così. Buonasera a tutti.
0: Buonasera a lei. Commentate se credete alla 334 11 11 622. Sentiamo ancora.
3: Dottor Poletti, buonasera. Ma mi chiedo, queste navi bloccate nello stretto di Hormuz, chi li blocca? L'Iran o gli Stati Uniti? Bisogna capire chi blocca queste navi.
0: Altro messaggio.
4: Dottor Poletti, Michele da Milano. In riferimento a Trump, credo che non, cioè, sta perdendo del potere in America. Credo che per come stanno andando le cose, lui alla prossima elezione non verrà più eletto. Questo è quello che io mi auguro. Grazie e buona serata.
0: E comunque avete sentito sull'indebolimento di Trump anche il parere dei nostri autorevoli ospiti. Avanti.
5: Buonasera dottor Poletti, una delle dei pensieri più tristi che mi viene pensando a tutta questa situazione, a parte che abbiamo finito oramai le parole riguardo a Trump, è che proprio questo personaggio ha distrutto quello che era il sogno americano di tanti ragazzi, tante persone, di tanti giovani, no? Che vedevano gli Stati Uniti come terra di grandi democrazie, di grandi opportunità, in cui insomma chiunque poteva, se faceva bene, insomma, emergere e insomma creare e diventare qualcuno. In due anni questo personaggio ha massacrato l'idea che si ha degli Stati Uniti d'America. Parlando anche con i miei ragazzi, se fino a qualche anno fa sognavano, no? Andiamo in America, andiamo a New York, facciamo, brighiamo, forchiamo, adesso col cavolo che andiamo negli Stati Uniti, col rischio di trovarci in mezzo a qualche sparatoria, col rischio di... No, questa è la cosa più triste secondo me proprio per il popolo americano, hanno creato un disastro mondiale da un punto di vista proprio di vite umane, di civili, di equilibri, e hanno massacrato anche l'idea che si aveva degli Stati Uniti. Ileana da Milano.
0: Questo è molto vero. I vostri messaggi 334 11 11 622. Torniamo dopo il brano.

0: E bentornata all'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi. Buonasera Ceccardi.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Quando Trump dice che l'Europa, luogo di nascita della cultura e dei valori occidentali, dovrebbe fermare il proprio declino deliberato, la nuova strategia di Trump punta il dito contro gli estremismi violenti di sinistra, gli anarchici, gli antifascisti, i gruppi radicalmente pro transgender di cui l'Unione Europea sarebbe un focolaio, insomma questa Europa molle denunciata da Trump, a voi un po' solletica, no? Questo ragionamento.
2: Beh, sicuramente ci sono degli aspetti condivisibili in quello che dice il presidente americano. Io ho fatto un'interrogazione alla Commissione Europea qualche mese fa, proprio interrogando sui dati sul terrorismo. C'è un terrorismo crescente in Europa, chiaramente gli attentati terroristici in Unione Europea sono stati 58, 34 dei quali sono stati completati, 5 sono falliti per fortuna e 19 sventati. E di questi gli attentati jihadisti, quindi di matrice islamica, sono stati 24 e sono il numero più alto di questi 58, quindi la matrice islamica è quella preponderante negli attentati in Europa, e gli altri sono 21 attentati di matrice di estrema sinistra e anarchica. E solamente se pensiamo a questi 21 attentati di matrice anarchica insurrezionalista di sinistra, la maggior parte sono avvenuti proprio in Italia, 18 in Italia. Quindi c'è un'attenzione che l'Europa deve assolutamente destare rispetto all'innalzamento del pericolo di attentati e di estremismo, e viene diciamo da due parti fondamentali, cioè da quella di matrice islamica e quella da matrice anarchica di sinistra. Quindi l'Europa non lo può negare questo.
0: E fin qui il Trump che vi piace. Dove non vi piace invece, onorevole Ceccardi?
2: Non ci piace quando coinvolge poco l'Europa nelle decisioni che invece dovrebbero essere comuni, specialmente quelle che riguardano la sicurezza del mondo. Noi tutti vogliamo la pace, vogliamo assolutamente che i regimi debbano cessare, il largo alla democrazia, ma il modus operandi degli ultimi mesi effettivamente lascia perplessi anche noi, che comunque avevamo guardato con favore alle elezioni di Donald Trump, anche perché il primo mandato del presidente americano, quello dal 2016 al 2020, era stato un mandato segnato dall'assenza di nuovi conflitti, e noi pensavamo che questo nuovo mandato fosse indirizzato sempre a quel segno, insomma all'assenza di nuovi conflitti, alla pacificazione, alla pace. Ci ha fatto un'intera campagna elettorale, devo dire che anche molti dei suoi elettori MAGA, i Make America Great Again, sono rimasti perplessi dalla postura di questo secondo mandato, ma ci auguriamo che insomma il percorso continui su basi differenti, coinvolgendo di più l'Europa, perché l'Occidente, se marcia unito, può veramente tornare a essere grande, non solo gli Stati Uniti d'America, ma io direi tutto l'Occidente, no? Più che America Great Again, io direi West Great Again, l'Ovest deve tornare a essere forte, ma deve tornare a essere forte insomma su basi innanzitutto valoriali e di scelte condivise.
0: Grazie a Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, al prossimo appuntamento. Io vi ricordo il numero per intervenire: 334 11 11 622. Tra poco ci occuperemo del caso dell'antivirus sulla nave da crociera MV Ondius, ma cercheremo di capire da diversi autorevoli esperti se ci dobbiamo preoccupare anche qui. Io lo faccio questo spazio perché direttamente quando si furono i primi casi di coronavirus avevamo gli stessi messaggi tranquillizzanti. Mi auguro che non si debba più rivivere un episodio simile. Ma noi torniamo dopo il GR, a tra poco.
3: Giornale Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: Rubio in Vaticano con la Santa Sede, relazioni solide, impegno comune per la pace, domani l'incontro con la Premier Meloni. I negoziati tra Stati Uniti e Iran si tratta per un processo in tre fasi, l'Europa spinge per la de-escalation e per unione dell'energia e difesa. Il delitto di Garlasco, la procura di Pavia chiude l'inchiesta bis, Sempio unico indagato e si profila la revisione per Stasi. Quattro semifinali per due coppe, Europa League e Conference leggono le finaliste, la sfida più attesa. È un derby inglese.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Alessio Galea, Cristina Scarpa, Laura Supino e per lo sport Jenny De Gaetano. Uno scambio di vedute sui dossier internazionali e sulla necessità di lavorare instancabilmente per la pace, così la Santa Sede sull'incontro tra il Papa e il segretario di Stato americano Rubio, obiettivo anche ricucire lo strappo col Vaticano dopo i ripetuti attacchi di Trump.
3: Un colloquio definito dalla Santa Sede cordiale. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha prima incontrato Papa Leone e poi il cardinale Parolin. Nell'udienza è stato rinnovato il comune impegno per coltivare buone relazioni bilaterali. Vi è stato poi uno scambio di vedute sulla situazione regionale e internazionale, prosegue la nota del Vaticano, con particolare attenzione ai paesi segnati dalla guerra, nonché sulla necessità di lavorare instancabilmente in favore della pace. Anche secondo quanto riferito dal Dipartimento di Stato americano, l'incontro ha sottolineato la solida relazione con la Santa Sede. Il focus Medio Oriente, Iran, Libano, Cuba, prima lo scambio dei regali. Prevost ha ricevuto un piccolo pallone da football in cristallo, il pontefice ha donato invece una penna di legno d'ulivo, la pianta della pace. La visita di Rubio arriva dopo settimane infiammate dei ripetuti attacchi di Trump al pontefice, accusato di mettere in pericolo molti cattolici perché, ha detto del tycoon, favorevole a un Iran dotato di armi nucleari, accuse definite inaccettabili dalla Premier Meloni, che domani incontrerà Rubio a Palazzo Chigi. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Ma restano i massimi le tensioni. In Medio Oriente un veicolo lievemente danneggiato, ma nessun ferito nella base italiana dell'UNIFIL a Shama, nel Libano del Sud, colpita oggi da un razzo solitamente in dotazione alle milizie Hezbollah. Il ministro della difesa Crosetto è in costante contatto con i responsabili militari italiani sul posto. L'episodio accresce l'ansia e gli interrogativi sulle sorti della missione UNIFIL nell'area attaccata da Israele. Fiato sospeso intanto per l'esito degli ultimi sforzi negoziali tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan. La Reuters, citando diverse fonti, sostiene che le parti stiano cercando un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. Un'intesa è possibile, aveva detto Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio tra una settimana in Cina. L'Europa vuole una de-escalation in Iran, ma ora serve un'unione dell'energia e della difesa, ha detto intanto la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola a Firenze alla cerimonia per l'anniversario dell'Istituto Europeo. Domani sarà a Roma, dove iniziano gli eventi organizzati per la festa dell'Europa. Nel pomeriggio l'appuntamento istituzionale in piazza del Campidoglio, mentre il giorno successivo, sabato, una giornata pensata soprattutto per i giovani. Carlo Casini, capo della rappresentanza della Commissione Europea in Italia.
4: Per il 9 maggio stiamo organizzando, come Commissione Europea, rappresentanza della Commissione Europea in Italia, un grande evento sulla terrazza del Pincio a Villa Borghese, in cui tutti i cittadini e cittadine possono partecipare, quindi è aperto senza inviti. Ci sarà una sorta di villaggio europeo al Pincio, ci saranno vari personaggi dell'arte, della società civile e della politica, ci sarà la possibilità appunto di dibattere sui temi europei, perché è ancora più importante in questo momento riaffermare i nostri valori insieme a tutti i cittadini e a tutte le persone.
2: E sul rischio crisi dei carburanti nel settore aereo, una portavoce della Commissione riferisce che il taglio di alcuni voli e il rincaro dei prezzi sono dovuti al momento all'aumento dei costi energetici e non alla carenza di jet fuel. Domani dovrebbero essere pubblicate le linee guida europee rivolte alle compagnie aeree già invitate a evitare tali rincari. E i mercati di entrambe le sponde dell'Atlantico oggi esprimono scetticismo su un rapido sblocco dello stretto di Hormuz. Milano cede lo 0,82%, mentre migliora lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 73. In lieve ripiegamento anche le quotazioni del petrolio sotto i $100 al barile. E sull'impatto atto delle tensioni internazionali ha discusso oggi l'undicesima assemblea elettiva di CIA Agricoltori Italiani, che ha confermato all'unanimità Cristiano Fini alla presidenza. In un videomessaggio la premier Meloni elogia il settore strategico, mentre la premier Schlein sottolinea l'urgenza di una risoluzione dei conflitti.
5: L'Italia è a tutti gli effetti una superpotenza agroalimentare. Il comparto genera circa 5 milioni di posti di lavoro, vale il 15% del prodotto interno lordo, ha raggiunto un record storico, 72,4 miliardi di euro di export. I nostri prodotti sono famosi in tutto il mondo, sono i nostri primi ambasciatori.
6: L'Italia ripudia la guerra. L'Italia ripudia la guerra. Articolo 11. Dobbiamo fare tutto il possibile per fermare queste guerre illegali che Trump e Netanyahu stanno portando in Iran, che Putin ha portato in Ucraina, che Netanyahu sta portando anche a Gaza, dove nonostante una fragile tregua si continua purtroppo a morire.
2: La procura di Pavia chiude l'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, riscrivendo completamente la ricostruzione della vicenda. Per i PM il responsabile dell'uccisione di Chiara Poggi è Andrea Sempio. Pronte anche le carte per una revisione del processo ad Alberto Stasi.
7: Atteso ma non meno clamoroso il nuovo colpo di scena giudiziario sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha infatti terminato la cosiddetta inchiesta bis con un avviso di chiusura indagini per Andrea Sempio. Secondo i PM fu lui il 13 agosto del 2007 e non il fidanzato Alberto Stasi ad uccidere Chiara Poggi. Omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, il reato contestato. A scatenarne la furia omicida, secondo i PM, il no della ragazza alle sue insistenti avance. Il provvedimento anticipa la richiesta di rinvio a giudizio contro lo stesso Sempio. Il 38enne era stato ascoltato ieri in procura. Gli investigatori gli hanno chiesto conto di un'intercettazione ambientale in cui parlava da solo, facendo riferimento a video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi, e in cui sembrava ammettere di aver telefonato alla vittima il giorno del delitto, sapendo che fosse sola in casa. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi i suoi legali fanno sapere che quel soliloquio era solo il commento ad un podcast che ricostruiva il caso. Pronte anche le carte da inviare alla Procura Generale di Milano per chiedere la revisione del processo che ha condannato Stasi a 16 anni. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Non è l'inizio di un'epidemia o di una pandemia, ma l'occasione per ribadire l'importanza degli investimenti nella ricerca su agenti patogeni. Lo precisa l'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'antivirus, identificato due settimane fa su una nave da crociera nei pressi di Capo Verde, ora diretta verso l'isola spagnola di Tenerife, dove approderà tra tre giorni. Segnalati due nuovi contagi, un ex passeggero rientrato in Svizzera e un assistente di volo olandese entrata in contatto con una donna fatta sbarcare col marito per le loro condizioni di salute, entrambi poi deceduti. Tre in tutto i morti finora a bordo, resterebbero 8 persone contagiate. Calcio infine, definita la finale di Champions, si conosceranno stasera quelli di Europa e Conference League. In primo piano il derby inglese Aston Villa Nottingham Forest.
8: Il Paris Saint-Germain, che la coppa più bella se la vuole tenere, e l'Arsenal, 20 anni dopo l'ultima volta, si sfideranno il 30 maggio a Budapest nella finale di Champions. Stasera ribalta per le coppe, diciamo così, di scopo. Delle quattro semifinali di ritorno si prende d'imperio la copertina, quella di Birmingham, di Europa League, ultimo atto il 20 maggio a Istanbul, che mette di fronte l'Aston Villa e il Nottingham Forest, separate nel mezzo dell'Inghilterra da soli 80 km. Insomma, più derby di così non si può. I padroni di casa, che devono ribaltare l'1-0 dell'andata, puntano forte sullo specialista Mr. Emery, che il trofeo l'ha già vinto 4 volte. Gli ospiti vogliono rivivere il biennio magico 79-80 che portò in dote 2 coppe campioni. Friburgo-Braga, l'altra sfida, Lusitani avanti 2-1 in Conference, finale a Lipsia il 27 maggio. Strasburgo-Rayo Vallecano 1-0 spagnolo all'andata. Crystal Palace-Shakhtar con i londinesi in vantaggio 3-1. Su tutti i campi il via alle 21. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
10: E allora tra poco i vostri messaggi vocali e poi andiamo a parlare dell'antivirus, capiremo se dobbiamo preoccuparci o no con tanti esperti.

0: Buonasera all'europarlamentare del Partito Democratico Pierfrancesco Maran. Ben ritrovato.
1: Buonasera Poletti.
0: Allora, come si deve comportare domani Meloni con Rubio?
1: Questa è una bella domanda, nel senso che mi sembra da un lato quasi che gli abbia fatto un assist Trump consentendole di smaccarsi dopo una stagione in cui si è dimostrato che questa strategia di asservimento a Trump non paga, al punto che non ti informa neanche quando scatena un attacco che costa ogni famiglia italiana 450 euro l'anno nella stima più prudenziale. Io credo che la Meloni cercherà di tornare alla strategia originale di appianamento dei dissidi con gli Stati Uniti, pensando che questo arrechi vantaggio. Oggi francamente un po' di dubbi ne ho che sia la strategia giusta per il paese, in realtà anche ieri li avevo.
0: Ecco, tra l'altro paese che si appresta ad affrontare una crisi pazzesca, perché leggevo questi dati di Coldiretti poco fa, insomma più 85% i soli fertilizzanti, insomma.
1: Allora, ci sono alcuni prodotti specifici critici, ma il blocco in corso a cascata porterà un'inflazione rilevante, cioè Trump dal punto di vista economico per noi è una sciagura che si tocca sul portafoglio, insomma. Speriamo che poi la situazione si sblocchi, perché l'altro tema che abbiamo è che sono tutte stime che si basano sull'idea che tra un po' lo stretto si riapra, posto che qualcuno sta anche trovando un po' di alternative. Comunque, cioè, fortunatamente il mondo è un po' più grande di questo stretto, però se prosegue la situazione diventa dannatamente critica. Qualche giorno fa avrei visto, per esempio, negli Stati Uniti è saltata la prima compagnia aerea, cioè ci sono dei settori che sono particolarmente più esposti e dove il tema non è solamente l'aumento dei costi, ma proprio la chiusura o il ripensamento di alcune attività.
0: Ecco, tra l'altro c'è questo rapporto riservato che poi è stato rivelato a un quotidiano, secondo il quale Teheran può resistere fino a 4 mesi al blocco navale USA. L'Iran sarebbe in grado di resistere per almeno 3 o 4 mesi al blocco navale

0: degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz prima di subire pesanti conseguenze economiche. Quanto emerge da una valutazione riservata della CIA consegnata questa settimana alla Casa Bianca? Secondo fonti americane che hanno visionato il documento, l'intelligence statunitense ritiene che Teheran conservi ancora una parte significativa del proprio arsenale di missili balistici e droni, nonostante settimane di bombardamenti condotti da Stati Uniti e Israele. Il rapporto sostiene che l'Iran disponga ancora di circa il 70% delle scorte missilistiche precedenti al conflitto e che sia riuscito a ripristinare quasi tutti i siti sotterranei di stoccaggio, oltre a riparare e a completare l'assemblaggio di nuovi missili. Tutto questo, Maran, contrasta con le dichiarazioni di Donald Trump, che racconta che le capacità militari iraniane sono quasi decimate. Tutt'altro, questi possono resistere 4, anche 6, secondo qualcuno, mesi.
1: Ma allora, ovviamente io non ho nessuna informazione in più di quelle che leggiamo su quali sono le dotazioni iraniane e ci sono fonti divergenti. Però insomma sicuramente non sono state azzerate, e quello che dice Trump non è vero. In più non dimentichiamoci una cosa: noi stiamo, come dire, stiamo molto preoccupati perché questo conflitto può alterare il nostro stile di vita e avere delle conseguenze economiche. Per il regime dei talebani e dei Pasdaran è una questione di vita o di morte, è la sopravvivenza. Cioè, c'è un gap motivazionale tra mi occupo dei miei conti e mi occupo della vita e della morte che non è da trascurare. E aggiungo tre cose sul fatto di quanto questa azione di Trump è stata insensata. Uno, in Iran c'è una grande società civile che si è mobilitata a lungo per chiedere libertà e indipendenza, che abbiamo lasciato solo, e che comunque vada questo conflitto sta rafforzando la forza nella società iraniana dei Pasdaran e della repressione. Secondo, sullo stretto di Hormuz, nella migliore dei casi, ritorniamo a come era il mondo prima del conflitto, ma non ci possono essere miglioramenti. E terzo, anche sul fronte della minaccia nucleare, ad oggi il meglio che può portare a casa Trump è un accordo simile a quello che aveva fatto Obama e che lui ha stracciato. Quindi ci si è buttati da solo in un conflitto dove uscire, ma neanche vincitore, ma in pareggio, è un'impresa terribile. Il problema è che, vivendo noi nell'Occidente, ci ha trascinato tutti in questa situazione.
0: Certo. Io ringrazio il
1: mai affidarsi ai nazionalisti, finisce sempre così. Poletti, alla fine finiscono sempre a fare la guerra, e dire che Trump aveva iniziato dicendo mai più conflitti, 7 bombardamenti in paesi diversi in un anno e mezzo, mi sa.
0: Grazie
1: che il Nobel per la
0: Francesco
1: pace non arriva.
0: Maran, no, europarlamentare del Partito Democratico e presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo. Grazie Maran.
1: Grazie a voi.
0: Intanto il segretario generale dell'IMO, l'IMO è l'Organizzazione Internazionale Marittima, dice che sono 1500 le navi bloccate nello stretto di Hormuz, sono circa 1500 le navi e 20.000 i membri dell'equipaggio bloccati nello stretto di Hormuz in attesa di transitare. Lo ha riferito il segretario generale dell'Organizzazione Internazionale Marittima, IMO, l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite per la sicurezza marittima, Arsenio Dominguez. Al momento abbiamo circa 20.000 membri dell'equipaggio e circa 1.500 navi bloccate, ha dichiarato Dominguez all'apertura della Convenzione Marittima delle Americhe. Sono persone innocenti che svolgono quotidianamente il loro lavoro a beneficio degli altri paesi, ma ha aggiunto sono coinvolte in situazioni geopolitiche esterne a loro. Dominguez ha sottolineato che il blocco di Hormuz è una questione di fondamentale importanza, poiché attraverso le vie marittime si sposta oltre l'80% dei prodotti consumati nel mondo. Intanto il gas al mercato di Amsterdam, il mercato, sapete, di riferimento per l'Europa, chiude senza scosse. Il future sul metano con consegna a giugno ha chiuso in rialzo dello 0,3% a 44 euro netti al megawatt ora. Vi ricordo la possibilità di intervenire in diretta attraverso il numero che conoscete, 334 11 11 622, che è il numero di Giornale Radio, e vi chiedo se Trump ha ragione quando accusa l'Europa di essere diventata troppo debole su immigrazione, sicurezza e terrorismo, oppure esagera e tratta gli alleati come nemici. Sentiamo che pensieri ci avete consegnato.
2: Dottor Poletti, buon pomeriggio, Enrico di Roma. Intanto, per rispondere all'ascoltatore di prima, io faccio una considerazione, no? Ma gli americani tipo Trump, Rubio, Vance, eccetera, non è che sono originari dell'America, cioè in America c'erano gli indiani. Quindi, se gli indiani avessero applicato la stessa dottrina di Trump, dovevano buttare giù e affondare tutte le navi degli europei che sono andati là in America. Che non so, scordiamo, gli americani non sono nativi di là, cioè, c'erano degli immigrati. Vabbè, e va bene così. Un'altra piccola considerazione: che tutti stanno a fare veramente la testa con tutti. C'ha ragione Trump, perché l'Iran con la bomba, con la nucleare, la bomba atomica e patapim patapam. Ma invece Pyongyang va bene? Cioè, lui ci ha fatto gli accordi, ci è andato lì, ha fatto venire, si sono stretti la mano, baci, abbracci, eccetera. Invece quello è sano demente, quello è uno sano demente che può tenere l'atomica. Però no, il pericolo è l'Iran che non ce l'ha, capito? Qual è il problema? L'Iran che non ce l'ha. Vabbè.
0: Stiamo sentendo tanti esperti oggi, ma voglio anche la vostra voce. Che idea vi siete fatti di tutto ciò di cui abbiamo discusso? 334 11 11 622, nell'ultima parte di trasmissione, quella dalle 19 alle 20, vi anticipo già che ci occuperemo del caso dell'antivirus sulla nave da crociera, che tante preoccupazioni, anche se dicono di star tranquilli, che tante preoccupazioni porta, perché abbiamo provato tutti l'esperienza del Covid, non vorremmo rifinire in una roba del genere, ma ne parliamo con tanti grandi esperti. A tra poco.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622 e partecipa alla diretta.
0: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
7: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 23 e 30 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo.
8: Nelle prossime ore serali e notturne ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliora invece al nord. Nella mattinata di domani ancora condizioni di instabilità con precipitazioni frequenti, seppur irregolari, specie sull'arco alpino, al nord-est e al centro-sud. Tempo più asciutto sui restanti settori. Nel pomeriggio il contesto rimarrà piuttosto dinamico, con tante nubi e con qualche rovescio soprattutto sulle Alpi e su buona parte del centro. Per ora è tutto da... Il meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: Allora, tra poco tanti altri ospiti, ma gli ospiti più graditi voi al 334 11 11 622. Cosa avete assimilato, cosa avete capito da questa vicenda? Stati Uniti, Europa, Vaticano, governo italiano, insomma, forza, forza anche voi.

0: E bentornato a Giampaolo Pioli, corrispondente del quotidiano nazionale dagli USA e direttore della Voce di New York.
1: Buongiorno a voi, buon pomeriggio.
0: Allora, che cosa si dice negli Stati Uniti per quanto riguarda la visita odierna del segretario di Stato americano Marco Rubio al Vaticano?
1: Beh, qui ancora poco, perché il Dipartimento di Stato ha emesso un comunicato stamattina, ma riguardava Cuba e quindi una restrizione delle misure per Cuba e non per il Vaticano. Rubio l'ha detto lui, di fatto, che non era venuto per ricucire col Papa, ma la visita era fissata da tempo, come per dire che c'è una continuità di rapporto tra gli Stati Uniti e il Vaticano che non si è incrinata nemmeno dopo le parole di Donald Trump e la risposta molto ferma anche del Pontefice. Di fatto però la questione esiste, ma soprattutto esiste perché la risposta del Pontefice ha provocato negli Stati Uniti una spaccatura all'interno del mondo cattolico americano, che si schiera in larga maggioranza col Papa, pur essendo questa parte del mondo cattolico degli elettori MAGA, capito? Quindi sono tutte e due le cose, i MAGA cattolici più oltranzisti, e magari stanno col presidente, dicono a prescindere noi staremo con lui su tutti e contro tutti, i cattolici più cattolici e meno oltranzisti, che dicono non si può sfidare il Papa sul suo terreno di divulgazione o di evangelizzazione, insomma, e quello è un errore. Questa è la situazione, perciò sarà Trump, o lo avrà già saputo dalla telefonata che Rubio gli ha fatto subito dopo la visita, a capire se ci sono margini per una recupero, diciamo, in finale, anche perché l'atteggiamento e il movimento ondivago della guerra in Iran infastidisce il negoziato, infastidisce i rapporti diplomatici e infastidisce anche l'atteggiamento della Santa Sede, che è contro le guerre e ha dichiarato ieri, se non ce ne fosse ancora bisogno, che è anche contro l'atomica, cosa che invece Trump considerava il Papa, come sapete, diciamo, debole su questo, comunque molto più superficiale, insomma, e comunque non troppo interessato a questo tipo di verifica. Tant'è che i democratici americani proprio sull'atomica hanno chiesto ieri in congresso, e cercheranno di tradurre ufficialmente, quello di svelare le atomiche di Israele, perché se c'è la caccia al mistero atomico iraniano, che stanno preparandolo, tutti dicono sono a 6 mesi, io ricordo benissimo Netanyahu 15 anni fa alla tribuna dell'ONU si è presentato con una bomba disegnata su un pezzo di cartone e una miccia corta, dicendo vedete questa, 6 mesi, se non si fa niente l'Iran ha la bomba. Non si è fatto niente, ci sono stati gli accordi, l'Iran non ha una bomba perlomeno accertata e ha subito diversi bombardamenti, quindi non c'è ancora. Adesso stanno tentando di recuperare su quel terreno, quindi il terreno nucleare voglio dire ha anche delle vittime indirette. Israele, che conserva questo segreto da decenni, che senza, perché ufficialmente non esiste, rischia di venire in qualche modo, per la legge della trasparenza, anche lui soggetto a se c'è una pericolosità da una parte, c'è una pericolosità dall'altra. Adesso che continuano a fare i target assassination con Hezbollah in Libano, non più tardi di ieri mattina è stato ucciso un altro leader, anche di Hamas, eccetera, ecco che la situazione non migliora. In più la giunta italiana, che si è schierata col pontefice, Meloni vedrà Rubio domani mattina assieme a Crosetto, e quindi è più probabile che ci sia questo per la parte governativa italiana, un interesse sul Libano con un coinvolgimento anche magari diretto dell'Italia, non militare, ma insomma di forte sostegno, anche muscolare se serve, e invece i tempi vaticani sembrano prevalere per quanto riguarda un rallentamento della tensione nei rapporti col presidente Trump. Insomma, per farci capire, Trump, che non ha limiti dal punto di vista espansionistico con l'Iran, Cuba, la Groenlandia, eccetera, si è allargato anche al Vaticano. Non c'è una minaccia di occupazione del Vaticano, però sicuramente usare le parole contro il pontefice porta che il potere del Vaticano, che è sterminato sul piano globale con le chiese, alcune in crisi, altre meno in crisi, ha portato a un consolidamento della figura del pontefice, ecco, e non del presidente americano. Rubio aveva questo compito delicatissimo di ricucire o comunque di far capire che è uno scambio più strategico che non è politico, e invece lo scambio è diventato molto politico. Questo è il fatto. E soprattutto più passano le settimane e più ci si avvicina alle elezioni di novembre, al punto che qualcuno dice ma si faranno o non si faranno, e anche questo sicuramente disturba l'equilibrio anche del mondo politico americano, cattolico, non cattolico, buddista, eccetera, perché se la Chiesa va verso una interdisciplinarietà, l'accoglimento delle fedi e delle religioni diverse in un abbraccio unitario, insomma, e pacifico, Trump si sta muovendo su un altro fronte, quindi adesso è lui che incala nei sondaggi, mentre Papa Leone è in alto nei sondaggi, ecco, negli Stati Uniti.
0: Giampaolo Pioli, il Washington Post pubblica questo report che doveva rimanere riservato dell'intelligence USA, che dice che l'Iran è stato poco più che scalfito, il 70% delle scorte di missili ancora intatte, mentre il presidente Trump aveva parlato del 19%, gli restano il 75% delle scorte preguerra di lanciatori mobili, quindi mesi di resistenza può fare l'Iran. Trump sbugiardato, ma
1: il problema, vedete, è che in questa guerra dei dati, se c'è un sistema di intelligence che riferisce solo al presidente, che magari, se non si sente ascoltato dal presidente, fa sapere anche ai media quali sono state le loro riflessioni, e qualcuno se l'è cercata, perché in passato, con tutti i presidenti repubblicani, democratici o altro, l'intelligence veniva ascoltata, era considerata una forte intelligence. In più questa volta è un'intelligence abbinata, che è l'intelligence americana e l'intelligence israeliana, questo patto d'acciaio che hanno fatto, ma prevale su questa osservazione il fatto stesso che l'insistenza di Netanyahu nel convincere che di fare questo attacco imminente all'Iran in questo momento, dove il regime indebolito, sì, hanno decapitato i leader e ferito il figlio dell'Ayatollah, ma che non si fa vedere, quindi immagino che troppo bene non stia. Però il problema di fondo rimane che quello è un regime strutturato, sono molto armati, ricevono sostegno militare e politico da Russia e da Cina, direttamente o indirettamente, in cambio di petrolio o altri minerali o altre cose che passano spesso da Hormuz. E sarà molto molto interessante, su questo grande bracere che ormai scotta internazionale, l'incontro tra un paio di settimane che Trump avrà con Xi Jinping, perché si parlerà di molte questioni, compresa l'Iran, compresa anche la Cina, non ha grossi problemi sul diritto alla religione, perché insomma la repressione lì è forte, anche se il Vaticano ha un rapporto privilegiato col governo cinese, e non è da poco che possono esprimere quasi liberamente, almeno i candidati, insomma, a rappresentare la Chiesa Cattolica, quel poco che rimane, o quel briciolo che rimane o che c'è, che sopravvive in Cina. Quindi tutto si tiene sostanzialmente. Il presidente brasiliano Lula, che va da Trump, e non sono mai stati buoni amici. Il tentativo della Cina di usare la moneta cinese come moneta di scambio invece del dollaro vuol dire che Trump rischia, nella disperata ricerca di un'alternativa per prevalere a livello globale come la più grande potenza del mondo, che lo è stato e probabilmente rischia di venire affiancata in questo momento, e Trump si ritrova a queste scelte che hanno dei controbalzi. Quindi l'idea di questo imperialismo in qualche modo annunciato, minacciato, se non fate l'accordo vi raderemo al suolo, eccetera, viola anche i principi di diritto internazionale, insomma, che valgono per, in questo momento, per l'Iran, ma possono valere anche per altri paesi, e quindi si ritrova anche ad avere poi una meno forza, meno pressione, se per caso i cinesi dicono: beh, sapete che c'è, tanto che c'è questo mondo in evoluzione, Taiwan la annettiamo magari senza una guerra o senza un'invasione, e così abbiamo risolto il problema, non ci sono più discussioni a prescindere. Trump ha fatto questa operazione, diciamo, in Iran, la vuol fare in Centro America, sta continuando pesantemente, devo dire, alla caccia ai narcotrafficanti, eccetera, ma sono aspetti simbolici che, dal punto di vista della sostanza, se non toccano le borse, se non toccano il prezzo del petrolio, eccetera, la gente non li percepisce come tali. Per quello la guerra in Iran, in America, non è avvertita con questa soprattutto se il numero dei morti dei soldati italiani e americani rimane basso, insomma, perché ci sono più morti, certo, negli incidenti aerei, in addestramenti o fra paesi, o l'uso di nuove tecnologie militari, adesso va molto di moda l'addestramento nell'Artico, ecco, che voglio dire, se anche un missile colpisce una base americane, fa qualche morto, essendo in guerra, in guerra i morti ci sono sempre stati, si contano a milioni o a migliaia. Il problema di fondo è che è la verità del presidente, la gente comincia a dubitare non tanto del fatto che l'America si muova e voglia imporre la sua leadership globale, NATO o non NATO, quanto piuttosto che il presidente dica la verità o meno, ed è per questo, ecco, che le parole pesano e poi la gente le misura e si muove, e quindi tutti imprenditori di vari paesi, eccetera, non vedono più l'America come una terra delle opportunità, ma una terra delle incertezze, e quindi investire, ormai si parla di billion dollar, dal farmaco al resto, alla tecnologia, ai chip, insomma, vanno ad agio e cercano magari fonti alternative dove è meno rischioso un capitale, o comunque, insomma, la perdita di capitale nel caso andasse male, ecco. Quindi questo è il Papa, in tutto questo sta facendo un lavoro di più che di ricucitura, lui tiene la barra dritta sul fatto che la Chiesa, certo, e lo Stato sono due cose diverse, e non la stessa cosa come Trump ha tentato di mischiare vendendo le Bibbie o parlando ai Bible Belt del sud degli Stati Uniti. In più, voi capite bene che se adesso c'è un po' di calma sull'aborto, l'ultimo dato sull'aborto, dopo che la Corte Suprema appunto ha creato la restrittezza, è che ci sono state più aborti dopo la cancellazione della legge sull'aborto che non prima. Quindi, insomma, capire dove sta il giudizio e la verità è, come dire, sta diventando spesso arbitrario. In aggiunta, Trump ne dice tre diverse al giorno, è bravissimo nell'incontrare la stampa, nel fare affermazioni come dire roboanti, eccetera, a volte sconcertanti, e quindi è chiaro che la gente è confusa, ed è confusa, chiaro, a livello diplomatico, a livello religioso e tutto quanto, insomma.
0: Grazie Giampaolo Pioli, corrispondente del Quotidiano Nazionale degli Stati Uniti e direttore della Voce di New York. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie. A presto, grazie a voi.
0: A presto, e noi ascoltiamo i messaggi che state mandando al 334 11 11 622.
2: Buonasera a tutti. Io voglio dire una sciocchezza. Mi sembra come se Trump stesse chiudendo una sorta di rettangolo immaginario, dove gli angoli superiori siano le risorse naturali, quindi Ucraina, terre rare, Groenlandia, terre rare, diciamo, e gli angoli inferiori, petrolio, Venezuela e Iran. Sarà una sciocchezza, lo dico anch'io, però mi sembra così. Buonasera a tutti.
0: Buonasera, buonasera a lei, commentate se credete alla 334 11 11 622. Sentiamo ancora.
3: Dottor Poletti, buonasera. Ma mi chiedo, queste navi bloccate nello stretto di Hormuz, chi li blocca? L'Iran o gli Stati Uniti? Bisogna capire chi blocca queste navi.
0: Altro messaggio.
4: Dottor Poletti, Michele da Milano. In riferimento a Trump, credo che cioè sta perdendo del potere in America. Credo che per come stanno andando le cose, lui alla prossima elezione non verrà più eletto. Questo è quello che io mi auguro. Grazie e buona serata.
0: E comunque avete sentito sull'indebolimento di Trump anche il parere dei nostri autorevoli ospiti. Avanti.
5: Buonasera dottor Poletti, una delle dei pensieri più tristi che mi viene pensando a tutta questa situazione, a parte che abbiamo finito ormai le parole riguardo a Trump, è che proprio questo personaggio ha distrutto quello che era il sogno americano di tanti ragazzi, tante persone, di tanti giovani, no? Che vedevano gli Stati Uniti come terra di grandi democrazie, di grandi opportunità, in cui insomma chiunque poteva, se faceva bene, insomma, emergere e insomma creare e diventare qualcuno. In 2 anni questo personaggio ha massacrato l'idea che si ha degli Stati Uniti d'America. Parlando anche con i miei ragazzi, se fino a qualche anno fa sognavano, no? Andiamo in America, andiamo a New York, facciamo, brighiamo, forchiamo, adesso col cavolo che andiamo negli Stati Uniti, col rischio di trovarci in mezzo a qualche sparatoria, col rischio di... No, questa è la cosa più triste secondo me proprio per il popolo americano, hanno creato un disastro mondiale da un punto di vista proprio di vite umane, di civili, di equilibri, e hanno massacrato anche l'idea che si aveva degli Stati Uniti. Ileana da Milano.
0: E questo è molto vero. I vostri messaggi 334 11 11 622. Torniamo dopo il brano.

0: E bentornata all'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi. Buonasera Ceccardi.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Quando Trump dice che l'Europa, luogo di nascita della cultura e dei valori occidentali, dovrebbe fermare il proprio declino deliberato, la nuova strategia di Trump punta il dito contro gli estremismi violenti di sinistra, gli anarchici, gli antifascisti, i gruppi radicalmente pro transgender di cui l'Unione Europea sarebbe un focolaio, insomma questa Europa molle denunciata da Trump, a voi un po' solletica, no? Questo ragionamento.
2: Beh, sicuramente ci sono degli aspetti condivisibili in quello che dice il presidente americano. Io ho fatto un'interrogazione alla Commissione Europea qualche mese fa, proprio interrogando sui dati sul terrorismo. C'è un terrorismo crescente in Europa, chiaramente gli attentati terroristici in Unione Europea sono stati 58, 34 dei quali sono stati completati, 5 sono falliti per fortuna e 19 sventati. E di questi gli attentati jihadisti, quindi di matrice islamica, sono stati 24 e sono il numero più alto di questi 58, quindi la matrice islamica è quella preponderante negli attentati in Europa, e gli altri sono 21 attentati di matrice di estrema sinistra e anarchica. E solamente se pensiamo a questi 21 attentati di matrice anarchica insurrezionalista di sinistra, la maggior parte sono avvenuti proprio in Italia, 18 in Italia. Quindi c'è un'attenzione che l'Europa deve assolutamente destare rispetto all'innalzamento del pericolo di attentati e di estremismo, e viene diciamo da due parti fondamentali, cioè da quella di matrice islamica e quella da matrice anarchica di sinistra. Quindi l'Europa non lo può negare questo.
0: E fin qui il Trump che vi piace. Dove non vi piace invece, onorevole Ceccardi?
2: Non ci piace quando coinvolge poco l'Europa nelle decisioni che invece dovrebbero essere comuni, specialmente quelle che riguardano la sicurezza del mondo. Noi tutti vogliamo la pace, vogliamo assolutamente che i regimi debbano cessare, il largo alla democrazia, ma il modus operandi degli ultimi mesi effettivamente lascia perplessi anche noi, che comunque avevamo guardato con favore alle elezioni di Donald Trump, anche perché il primo mandato del presidente americano, quello dal 2016 al 2020, era stato un mandato segnato dall'assenza di nuovi conflitti, e noi pensavamo che questo nuovo mandato fosse indirizzato sempre a quel segno, insomma all'assenza di nuovi conflitti, alla pacificazione, alla pace. Ci ha fatto un'intera campagna elettorale, devo dire che anche molti dei suoi elettori MAGA, Make America Great Again, sono rimasti perplessi dalla postura di questo secondo mandato, ma ci auguriamo che insomma il percorso continui su basi differenti, coinvolgendo di più l'Europa, perché l'Occidente, se marcia unito, può veramente tornare a essere grande, non solo gli Stati Uniti d'America, ma io direi tutto l'Occidente, no? Più che America Great Again, io direi West Great Again, l'Ovest deve tornare a essere forte, ma deve tornare a essere forte insomma su basi innanzitutto valoriali e di scelte condivise.
0: Grazie a Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, al prossimo appuntamento. Io vi ricordo, grazie Ceccardi, ricordo il numero per intervenire, 334 11 11 622. Tra poco ci occuperemo del caso dell'antivirus sulla nave da crociera MV Ondius, ma cercheremo di capire da diversi autorevoli esperti se ci dobbiamo preoccupare anche qui. Io lo faccio questo spazio perché direttamente quando si furono i primi casi di coronavirus avevamo gli stessi messaggi tranquillizzanti. Mi auguro che non si debba più rivivere un episodio simile, ma noi torniamo dopo il GR, a tra poco.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. We'll be right back. Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: mezzanotte ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura il delitto di Garlasco. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta e accusa Andrea Sempio di avere ucciso Chiara Poggi con crudeltà. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per Sempio e, con l'invio degli atti al PG di Milano, la revisione del procedimento per Alberto Stasi, condannato a 16 anni. La sua speranza è crescente, dice il suo legale. Duro il giudizio degli inquirenti su Marco Poggi, fratello della vittima, che fino a ieri sentito come testa ha difeso l'amico indagato. È ostile e ha modificato le versioni, hanno detto. In addirittura d'arrivo a Brescia anche l'indagine sulla presunta corruzione della famiglia Sempio nei confronti dell'ex procuratore per favorire l'archiviazione. Voltiamo pagina. All'incontro della disgelo tra il Papa e Rubio dura 45 minuti. Arriva dopo gli attacchi di Trump a Privost ed è occasione per affrontare nodi e punti d'incontro. Uno scambio di vedute su guerre, tensioni politiche, situazioni umanitarie e sulla necessità di lavorare per la pace. Il Vaticano sottolinea l'impegno comune per buone relazioni bilaterali. Gli USA parlano di un colloquio amichevole e costruttivo che conferma l'intenzione di entrambi a favore della risoluzione dei conflitti. Nelle prossime ore l'incontro tra Rubio e la Premier Meloni, focus su Hormuz e il Libano. E sul fronte medio orientale ancora si attende la risposta di Teheran al piano USA per la tregua in Iran. L'Europa rinvia l'ok all'intesa con gli USA sui dazi e arriva la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. Dopo ore di negoziato, Consiglio, Commissione ed Eurocamera non raggiungono la fumata bianca e rinviano l'ok al 19 maggio. Poi l'ultimatum del tycoon durante una telefonata con la Presidente della Commissione von der Leyen, che ha assicurato gli impegni saranno rispettati. Resta per ora in sospeso la ventilata tassa del 25% ad auto e camion europei. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla Oceanwide Expeditions. 3 decessi e 8 casi. A bordo ora nessuno mostra sintomi. Chi era affetto dal virus è stato fatto scendere. 29 passeggeri erano sbarcati il 24 aprile sull'isola di Sant'Elena. Tra questi una donna olandese poi deceduta che fu fatta scendere da un volo. L'OMS ha iniziato a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Sabato la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove intanto l'Unione Europea, ha attivato il meccanismo di protezione civile e saranno fissate norme per la quarantena. Il tennis in chiusura sarà Sebastian Hofner, l'avversario di Jannik Sinner nel secondo turno degli internazionali d'Italia. L'austriaco infatti ha battuto lo statunitense Alex Michelsen in 2-7 con un doppio 6-3 in un'ora e un quarto di gioco, regalandosi così il confronto con il numero uno al mondo, numero uno che oggi si è allenato davanti a una marea di tifosi. Intanto Jasmine Paolini vola al terzo turno, impiega quasi 3 ore contro la francese Jean-Jean, ma alla fine l'esordio a Roma è vincente con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4. Nel prossimo match sfiderà la belga Mertens. Matteo Berrettini invece eliminato da Popirin, già fuori anche Cina e Maestrelli. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E allora tra poco i vostri messaggi vocali e poi andiamo a parlare dell'antivirus, capiremo se dobbiamo preoccuparci o no con tanti esperti.

0: Allora abbiamo una coda di vocali sull'argomento precedente, ma ci tengo tanto ad ascoltarli, sentiamo.
1: Buonasera Luigi da Torino, la Ceccardi parla di grandezza dell'Occidente, parla di attentati dell'area sinistra, islamica, ma non si chiede il perché magari c'è questa serie di attentati, cioè non si fa due domande del perché magari qualcuno si arrabbia e quindi magari crea un po' di... crea della confusione. Certo che se c'è un governo di destra, di ultradestra, come quello che abbiamo noi, con dei decreti assurdi, sicurezza, eccetera, che tendono comunque a vietare qualunque cosa, ma poi alla fine vietano solo alla povera gente, ai disperati, mentre invece i colletti bianchi, insomma quelli che hanno dei soldi, insomma quelli della loro classe, quelli che li votano molto, non vengono, possono fare qualunque cosa, vedi solo la Santa che per dire, e non vengono mai perseguiti, non succede mai niente, anche se sono condannati definitivamente non succede mai niente, restano al loro posto di parlamentari, restano al loro posto come amministratori, dovunque. E poi parla di grandezza dell'Ovest, ma grandezza di che? Rispetto a cosa? Un popolo è le persone sono grandi se sono in grado di esprimere i valori dell'umanità, quindi comprensione, condivisione, pace, accoglienza, non quello che predicano loro, ovvero praticamente semplicemente materialismo, aggrapparsi ai beni per non far avvicinare nessuno e buttare a mare tutti quelli che cercano di fare qua, che poi loro sfruttano. Attenzione, perché le regioni della Lega sono quelli che sfruttano più di più gli immigrati. Quindi non so di cosa stesse parlando sta signora.
0: E sapevo che avrebbe fatto discutere l'intervento della Ceccardi. Sentiamo ancora.
2: Per rispondere alla leghista, tanta ignoranza mai sentita prima. Fanno attentati quelli della sinistra e quelli islamici, ovviamente, perché sono all'opposizione. Chiaro che fanno attentati. Inoltre, gli estremisti che fanno attentati non è che non li farebbero se ci fosse la sinistra, non fanno più attentati di sinistra, anche perché se andasse a governare la sinistra sarebbe comunque una sinistra democratica, quindi mai in accordo con gli estremisti. Sono Mario, dalla provincia di Roma.
0: Grazie anche a Mario, forza, un altro messaggio.
3: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Guardate, ho sentito solo parzialmente l'intervento dell'esponente della Lega, che non, quelli della Lega non si smentiscono mai, e che ci parlano del terrorismo di sinistra e del terrorismo islamico e dati contro dati, e del terrorismo di Israele non ne parlate mai. Cioè, io vi ricordo che Israele ha attaccato in acque internazionali una barca che portava bandiera italiana, quindi quello è terrorismo. Quei due che sono stati portati in Israele e che vengono accusati di non si sa bene che cosa, sono stati rapiti. Quello è terrorismo, ma io la Lega non la sento dire nulla, perché la Lega è appiattita su Israele. Io mi ricordo l'intervista di Salvini a quella TV israeliana, io veramente mi sembrava un comico, a parte il fatto che non sapere una parola d'inglese per un ministro è veramente vergognoso, da somari completi, ma era veramente ridicolo. Allora, se volete parlare del terrorismo islamico, io sono con voi, ma parliamo di quello che sta facendo Israele. Vi voglio sentire, gente della Lega. Ah no, scusate, avete troppa paura. Ciao ciao.
0: E vabbè, chiudiamo il tema politico e passiamo dalla geopolitica allo spettro sanitario globale, mentre Marco Rubio a Roma per ricucire i rapporti tra Stati Uniti, Vaticano e governo italiano, un'altra vicenda sta attirando l'attenzione delle autorità sanitarie internazionali. Parliamo del focolaio di antivirus scoppiato sulla nave da crociera MV Ondius, battente bandiera olandese, partita il 1° aprile da Ushuaia in Argentina e ora diretta verso Tenerife alle Canarie. Il bilancio aggiornato parla di 8 casi complessivi, 5 confermati, 3 sospetti, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con 3 decessi. Altre ricostruzioni parlano di 6 casi confermati, 3 morti, 2 ricoverati nei Paesi Bassi, tra cui dovrebbe esserci anche il medico di bordo, e un passeggero svizzero ricoverato a Zurigo. Un altro caso sospetto è seguito in Germania, a Düsseldorf. Al momento, secondo l'OMS, nessuno dei restanti passeggeri o membri dell'equipaggio presenta sintomi. Il primo caso risale al 6 aprile. Un passeggero olandese ha sviluppato febbre, mal di testa e disturbi gastrointestinali. È morto l'11 aprile a bordo della nave senza che fossero prelevati campioni. La moglie, sbarcata a Sant'Elena, si è aggravata durante un volo verso Johannesburg il 25 aprile ed è morta il giorno dopo. Una terza donna ha manifestato sintomi il 28 aprile ed è deceduta il 2 maggio. Un altro uomo, visitato dal medico di bordo il 24 aprile, è stato evacuato il 27 aprile dall'isola di Ascensione verso il Sudafrica, dove è ancora ricoverato in terapia intensiva, ma in miglioramento. La nave ha avuto anche uno snodo delicatissimo a Sant'Elena, lì sono sbarcati circa 30 passeggeri, compresa la salma del primo deceduto. L'OMS ha informato i 12 paesi i cui cittadini erano tra gli sbarcati: Canada, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, eccetera, eccetera. Una delle persone sbarcate è poi risultata positiva in Svizzera. La pista principale porta alla Patagonia. I primi due casi, una coppia olandese di 70 e 69 anni, avevano viaggiato tra Argentina, Cile e Uruguay prima dell'imbarco. L'attenzione degli investigatori sanitari si concentra anche su una discarica a cielo aperto frequentata da appassionati di birdwatching e sostanzialmente popolata da roditori. Il ceppo identificato è il virus Andes, presente in America Latina, è uno dei pochi antivirus per cui sono stati osservati rari casi di trasmissione da uomo a uomo, di solito però contratti stretti e prolungati. L'OMS rassicura: non siamo davanti all'inizio di un'epidemia né di una pandemia e il rischio per la popolazione generale è considerato basso. Però avverte che, dato il periodo di incubazione fino a 6 settimane, potrebbero emergere altri casi. Per questo sono stati inviati 2.500 kit diagnostici dall'Argentina verso laboratori di 5 paesi. A bordo sono saliti un esperto OMS, 2 medici olandesi e altri esperti. Le cabine

0: Buonasera al professor Matteo Bassetti, virologo, direttore di malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova.
1: Buonasera, buonasera Poletti.
0: Allora, scusi per l'attesa, io voglio capire perché mi ricorda questa vicenda, adesso esagero, ma è per darle modo di rispondere, questa vicenda dell'antivirus mi ricorda quando è iniziato il Covid, ci dicevano di star tranquilli, ma qui è preoccupante o no?
1: Ma allora, lo ricorda purtroppo anche a me. Allora, intanto cerchiamo di circostanziare. Questo è un antivirus della variante andina, cioè Andes, che è trasmissibile da uomo a uomo. Quindi quello che è certo è che il primo caso contagiato in terra argentina, ma poi ha contagiato gli altri membri, sia dell'equipaggio che gli altri passeggeri, per una trasmissione interumana. La seconda considerazione è che è un virus che ha una letalità molto più elevata di quella del Covid. Il Covid all'inizio aveva una letalità intorno al 2-3%, qui siamo vicini al 50%, cioè uno su due dei soggetti colpiti diciamo può andare incontro alla morte. Al momento abbiamo 8 casi accertati con 3 decessi, ma quello che preoccupa di più non sono i casi sulla nave, che in qualche modo per quanto riguarda il contenimento è il punto migliore che ci possa essere, perché alla fine è una nave in mezzo al mare. Certo. Il problema è che abbiamo 2 casi che hanno viaggiato vicino a pazienti.

0: tanti contagiosi, e che in questo momento sono uno in Olanda ed è un assistente di volo di un volo KLM diretto a Johannesburg, su cui viaggiava un paziente deceduto, e il secondo è un passeggero ricoverato in questo momento a Zurigo. La cosa che colpisce di più è che quello che è in questo momento più in gravi condizioni è il medico di bordo che ha assistito tutti questi pazienti. Quindi lo scenario è uno scenario davvero non bellissimo, soprattutto perché ci sono 23 passeggeri che sono stati sbarcati il 22 di aprile da questa nave dell'isola di Sant'Elena, che sono tornati a casa loro, quindi hanno preso aerei per tutte le destinazioni del mondo. Quindi si può immaginare lei quante persone, questi che non sappiamo se fossero al momento contagiosi o meno, hanno viaggiato insieme ad altri. Quindi dobbiamo necessariamente fare quello che si chiama tracciamento, cioè andare a cercare tutti quelli che hanno viaggiato con queste persone, sperando di poterli intercettare, dicendogli di stare in isolamento a casa per almeno 6-8 settimane, perché il tempo di incubazione in questa infezione è molto lungo.
1: Senta, l'esperienza del Covid sicuramente ci avrà insegnato qualcosa in fatto di tracciamento, di mettere in sicurezza, insomma, le persone. Si aspetta delle novità nei prossimi giorni, oppure stiamo tranquilli, ecco.
0: Ma allora, io credo che non abbiamo imparato granché. Se lei pensa che ieri sera l'OMS aveva difficoltà a ottenere la lista dei 23 passeggeri che sono stati sbarcati dalla nave, vuol dire che poco abbiamo imparato. Ma soprattutto la cosa più grave è il ritardo nella comunicazione agli enti internazionali, perché se lei pensa che il primo caso è datato 1° aprile, il comandante della nave, dopo che muore il primo passeggero, dice a tutti state tranquilli che è una malattia non contagiosa, lei capisce che siamo di fronte a dilettantismo allo sbaraglio. E quando si è di fronte alle malattie infettive, il tempo è fondamentale. Tempo, competenza e adeguatezza di misure sono fondamentali. Mi pare che siano mancate tutte e tre le cose in questa vicenda.
1: Mi sa che ne riparleremo. Grazie, professor Matteo Bassetti.
0: Grazie a lei, buonasera.
1: Buonasera, noi torniamo tra poco.
2: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: È mezzanotte e 25 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
1: E intanto il Cile esclude che il contagio di antivirus della MV Ondius sia avvenuto nel paese. Le autorità sanitarie del Cile escludono che la coppia olandese, che rappresenta il caso indice del focolaio di antivirus a bordo della nave da crociera, abbia contratto l'infezione nel suo territorio. I casi segnalati come primari hanno transitato per il Cile durante un periodo che non corrisponde al periodo di incubazione, quindi l'esposizione al virus non si sarebbe verificata nel nostro paese, afferma il Ministero della Salute cileno in una nota in cui ad ogni modo si conferma che la ceppa andina è endemica nelle regioni di Atacama e Magallanes. Il comunicato conclude informando che il Ministero della Salute mantiene l'allerta epidemiologica da novembre del 2015 e che tale allerta è stata rafforzata a gennaio di quest'anno. Secondo i dati ufficiali, in Cile nel 2026 sono stati confermati almeno 39 casi e 13 decessi, con un tasso di mortalità del 33% in aumento rispetto al 2025. Tra il 2020 e il 2024 si sono registrati invece tra 30 e 70 casi all'anno, con un tasso di mortalità del 26%. Mi ricorda molto quel periodo cupo del coronavirus, tutto questo stare a precisare, eccetera. Non è, dice l'OMS, l'inizio di una pandemia, contagio solo da contatto stretto. Ne parliamo tra poco con il professor Fabrizio Pregliasco.

0: E l'OMS precisa che l'antivirus non è l'inizio di un'epidemia o di una pandemia. Voglio capirne di più con il professor Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'IRCS Ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio. Buonasera professor Pregliasco.
1: Buonasera a tutti, eccomi. Ci sentiamo.
0: Cos'è
1: sempre
0: la malattia? In situazioni è così, perché mi ricordano quei tempi che sappiamo.
1: Allora, ad oggi la situazione ovviamente non è piacevole e io credo e spero che ci possa essere una, come dire, come molto probabile a mio avviso, una contenimento di questo focolaio. Intanto perché è un virus conosciuto, è un virus di cui abbiamo già a disposizione la possibilità di far diagnosi. Ricordiamo, nel Covid brancolavamo un po' nel buio nel definire chi era infetto, chi non era infetto. Anche in questo caso ci sono casi pesanti, come purtroppo le persone che sono venute a mancare per questa forma di insufficienza respiratoria, e altri che, diciamo, purtroppo tra virgolette hanno una manifestazione un po' specifica, no? Quindi febbre, diarrea e quant'altro, e questo non è facile. E quindi abbiamo visto come ci sono anche dei casi che si stanno un po' sparpagliando nel mondo, perché per relativamente fortuna l'epicentro è in una nave, quindi in un contesto più contenuto e contenibile rispetto a un territorio normale. È chiaro però che l'hostess che ha assistito alla moglie del primo deceduto mentre faceva un viaggio, quando non si sapeva ancora che era infetta, si è contagiata. Ecco, quindi credo che in questo senso, in questo momento, sia fondamentale un'azione coordinata a livello delle varie nazioni coinvolte, i Paesi Bassi, la Spagna, le Canarie e Capo Verde, per scambiare informazioni e coordinare un intervento che schiacci questo focolaio.
0: Ci spiega bene cos'è la malattia da antivirus?
1: Sì, un virus conosciuto appunto dagli anni 70, che nella stragrande maggioranza dei casi riscontrati ad oggi, non molti, e con piccoli focolai, si trasmette attraverso l'ingestione, l'inalazione di urine, feci di topi infetti, che sono i vettori di questa malattia. La sfortuna di questo caso e di altri che ci sono stati è che la variante che coinvolta in questo caso si trasmette anche uomo-uomo, ed è qui il problema, già visto in altri episodi, in particolare in alcuni contesti dove si è riusciti comunque a fermare le cose. E dicevo, una patologia che inizia in modo un po' specifico e poi può determinare infezioni a livello respiratorio pesante, infezioni di insufficienza respiratoria o anche forme emorragiche. Quindi non c'è una terapia specifica, però c'è la capacità di assistere le persone nelle forme più gravi e soprattutto, come dicevo anche prima, la possibilità di individuare tutti i soggetti a rischio e quindi di fare una quarantena che limiti le cose. La sfortuna è che la quarantena è di lunga, 45 giorni il tempo di incubazione, quindi quei poveretti tra virgolette che hanno fatto questo splendido viaggio, che mi risulta era pianificato su una nave stratosferica, certo, per andare a vedere anche il bird watching, cioè fare delle soste come probabilmente si sta ricostruendo in contesti rurali, per fare fotografie agli animali e agli uccelli, e dove probabilmente, così pare, il caso indice si è contagiato attraverso una contaminazione ambientale, che poi purtroppo con questa variante Andes ha fatto sì che ci fosse una diffusione nel contesto della nave, quindi luogo peraltro relativamente chiuso e con una facilità di contatti interumani.
0: Ecco, tra l'altro delle persone si sono dirette verso altre direzioni, e anche in questo caso potrebbero essere vettore di propagazione dell'antivirus, no?
1: È così, questo è un po' il punto, ma mi pare che il lavoro, a livello internazionale, questa volta c'è, siamo tra virgolette allenati da quello che è stato il tentativo, ricordiamo, col Covid, del tracciamento, che poi appunto col Covid si è perso per l'ampia diffusione. Qui speriamo che si riesca a chiudere. Mi consta che purtroppo alcune persone che erano su un aereo che a rischio non sono riuscite a essere individuate, una ventina, e che quindi, diciamo così, non abbiamo informazioni specifiche, perché questo lavoro è veramente non facile, no? Tra l'altro in un contesto internazionale sparpagliato, certo, no? Nel mondo. Però io credo che questo sia un'evidenza, non per impaurire i cittadini che forse se si allarmano non reagiscono neanche nel modo giusto, no? Dopo tutte le questioni appunto legate al Covid, al vissuto a volte negativo, però dire occhio, ecco, ci sono tanti episodi che devono essere tenuti sotto controllo, e mi permetto di dire che alcuni sovranismi, l'approccio di Trump che non sostiene l'OMS, che in questo caso invece mi risulta, insomma, stia avendo un ruolo di coordinamento e di messa, diciamo, a disposizione di informazioni, che è l'elemento cruciale, perché le pandemie, le epidemie sono come gli incendi: se si riesce a bloccarli finché il focolaio è piccolino, ma se poi il fronte dell'onda dell'incendio o dell'epidemia, anche qui ricordiamo il Covid, poi non si riesce più a fare il tracciamento dei casi secondari e quant'altro.
0: Professor Fabrizio Pregliasco, dicevamo che non esiste una cura specifica né un vaccino contro l'infezione da antivirus, ma che tipo di assistenza si può dare per migliorare la sopravvivenza del soggetto, insomma, che lo contrae?
1: Ma direi che dal punto di vista della capacità di sostenere le funzioni vitali in terapia intensiva per quanto riguarda le infezioni respiratorie, perché si tratta di qualcosa di molto simile anche al Covid come effetto e come danni a livello acuto, nelle forme emorragiche, ma qui non ci sono. Comunque esistono, diciamo, delle terapie tra virgolette sintomatiche, o meglio di sostegno delle funzioni vitali nei casi più gravi. Purtroppo i primi casi appunto sono arrivati anche, come sempre accade, no, in un contesto dove non era chiaro di che cosa si trattava, ma ritengo appunto che le cose possano contenersi. Un'esperienza del 2018-19, sempre appunto in Argentina, aveva evidenziato 34 casi, purtroppo 11 casi di gravi, sempre legati a questa variante che ha questa infausta possibilità non solo di essere, come dire, trasmessa dai topi, ma anche tra persone. E però in quel caso, ecco, si era riusciti comunque a contenere appunto questo focolaio. Io spero che tutto questo, a mio avviso, anzi spero, penso che sarà contenibile. Lo stesso OMS ha detto: non siamo in una situazione come quella del Covid, però a mio avviso serve per ricordarci a tutti, insomma, che magari sgombrare la nostra cantina dove magari, certo, qualche topolino può esserci, non che in Italia ci sia antivirus o topolini infetti,
0: no, assolutamente,
1: che l'igiene dell'ambiente, persona, è un qualcosa che ancora ci interessa e non è scontato. Ecco, vedrei questo messaggio per gli ascoltatori ad oggi. Poi purtroppo la natura, oggi quello che sto raccontando magari domani viene sconfessato, ma penso e spero di no.
0: Grazie professor Fabrizio Pregliasco, chiarissimo come sempre.
1: Grazie, arrivederci a tutti.
0: E allora noi torniamo tra poco, ne riparliamo dopo il brano.

0: Buonasera alla professoressa Maria Rita Gismondo, microbiologa
1: buonasera
0: e virologa. Ben ritrovata.
1: Buonasera.
0: Quando sento voi virologi mi ricordo tempi cupi, quelli del coronavirus. Invece stiamo a parlare dell'antivirus. L'OMS dice che non è l'inizio di un'epidemia o di una pandemia. Gismondo, lei cosa è in grado di dirmi?
1: Assolutamente, assolutamente. Non potrebbe essere, anche perché l'antivirus viene contratto dall'uomo quando ha contatto con escrementi di topi, di animali di questo tipo. Il contagio da uomo a uomo è rarissimo, quindi sicuramente non da dare un'epidemia, ma neanche un'epidemia, men che meno una pandemia. Quindi stiamo tranquilli che non succede niente di tutto questo.
0: Ecco perché oggi, guardando le notizie, le agenzie di stampa,
1: sì.
0: Insomma, vedo tutti i virologi di nuovo come ai tempi del Covid, vedo che si dice appunto non è l'inizio di un'epidemia né di una pandemia, ma noi c'eravamo, Gismondo, in quei giorni del Covid
1: facciamo,
0: e sembrava lo stesso inizio.
1: No, allora, bisogna guardare non tanto se c'è un caso, due o tre casi, ma che tipo di virus è e che tipo di contagio soprattutto ha questa infezione. Perché quando si parlava del Covid e quando abbiamo subito purtroppo questa terribile epidemia prima e pandemia dopo, si trattava del SARS-CoV-2, cioè un virus respiratorio. Nessun virus è potenzialmente più pericoloso di quelli respiratori, perché è quasi impossibile bloccare il contatto uomo-uomo attraverso l'aria, insomma, il respiro. Poi dipende da ogni virus la potenzialità che ha, ma non parliamo assolutamente di antivirus come virus che possa dare un'epidemia o una pandemia. È come dire che tutti stiamo lì ad avere escrementi di topi a casa e ci mettiamo a respirare, insomma, non credo che sia impossibile. Limitiamo questo panico, e anzi azzeriamo questo panico, a parte il fatto che alcune penne di qualsiasi origine, dico giornalisti, dico colleghi virologi, sembra che abbiano, come dire, la nostalgia del panico Covid. Non c'è.
0: Ecco, no, così insomma ha dato anche un messaggio di tranquillità, professoressa Gismondo, e ha dato anche diciamo così una stoccatina a chi magari deve rimanere disoccupato stavolta.
1: Eh sì, perché forse qualche collega ha dimenticato qual è la sua attività principale e invece crede che, insomma, debba essere necessariamente in primo piano sui media. È una stoccatina, diciamo, con una punta di cattiveria femminile, ma è così, è così. Quindi il nostro obiettivo è quello di mantenere la calma con un'attenzione sempre vigile.
0: Io ringrazio la professoressa Maria Rita Gismondo, microbiologa e virologa, e è stata l'occasione per risentirla, mettiamola così, quindi
1: con
0: vediamo
1: molto
0: in positivo.
1: Piacere, ma ci possiamo sentire anche per microbi buoni, per il microbiota. I batteri sono quelli cattivi una minima parte, quindi parliamo anche dei buoni.
0: Grazie, va bene, messaggio ricevuto, grazie professoressa Maria Rita Gismondo.
1: Buonasera a tutti, grazie a voi, salve.
0: E allora, noi tra poco finiamo la nostra trasmissione, ma vorrei sapere che cosa succede dopo. So che c'è il timone delle 20 con il nostro Francesco Massardo, e allora mi collego subito con lui.
2: Eccoci, ciao Roberto, buonasera. Ciao, intanto Francesco. Sono rincuorato, insomma, dagli ultimi commenti che sentivo. Ne avevamo bisogno, anche perché non mancano in realtà i motivi di preoccupazione in giro per il mondo. Qualcheduno lo affronteremo tra poco al timone delle 20. Partiremo dal doppio fronte, diciamo così, dell'amministrazione americana impegnata nel dialogo con il Vaticano e anche con l'Iran. Sarà con noi Marina Catucci, la corrispondente a New York del Manifesto. La nostra pagina politica di oggi ci porta in Europa, dove è andato, diciamo, a fallire la trattativa del trilogo, diciamo, sui dazi con gli Stati Uniti, tutto rinviato alla prossima sessione. Sarà con noi l'europarlamentare del Partito Democratico Brando Benifei e poi chiuderemo lo zoom con la adunata nazionale degli alpini a Genova, che comincia da questa sera, non priva di polemiche. Sarà con noi la giornalista di Repubblica di Genova, Erika Manna. Questo è un po' il programma del Timone delle 20, che comincia tra pochissimo dopo le news.
0: Grazie a Francesco Massardo, come ogni giorno dal lunedì al venerdì in diretta appunto dalle 20 con il suo timone. E naturalmente vi invito a restare sintonizzati. Ciao Francesco.
2: Ciao, grazie.
0: Grazie. E naturalmente, a proposito di stare sintonizzati, vi aspetto anche domani, come ogni giorno dalle 17 alle 20, qui a Italiano Limits su Giornale Radio, la radio libera di informare. Grazie a tutti per l'attenzione, l'ascolto e il rispetto che avete dimostrato nei nostri confronti. A domani.
3: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
4: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
5: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
4: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete.
5: Attenzione, la truffa nella truffa.
4: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
5: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza.
4: Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
3: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
4: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: È mezzanotte e 59 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nonostante un lieve aumento della pressione atmosferica, il quadro resta piuttosto instabile su gran parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo tempo variabile soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni, anche se irregolari. Durante le ore pomeridiane qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, altrove tempo più asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Timo Fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Gresi e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
8: Cosa? Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
9: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
10: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
11: Fagli vedere chi sei.
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
13: Averego, sei democratico?
12: Padre di un figlio assassinato.
13: Oh! Dico, sei democratico?
12: Marito di una moglie uccisa.
13: Sei democratico?
14: E allora me la fa parlare, Bill.
12: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
15: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
16: Abbiamo gente furiosa.
17: Siamo e rimarremo amici e alleati degli Stati Uniti d'America. A prescindere da questo o quel malinteso, da questo o quel presidente. La nostra alleanza con i paesi liberi, democratici e occidentali non è in discussione. Sicuramente attaccare il Santo Padre non serve a nulla e non risolve nessun problema.
18: Buongiorno! Giovedì 7 maggio 2026, Santa Flavia! E ricordate, non datevi mai per vinti! Perché c'è sempre un'altra possibilità. Ciao!
19: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Entro la prossima settimana l'operazione in Iran sarà portata a termine e gli iraniani firmeranno questo accordo, perché ormai hanno capito che il trampone non scherza. Non sentiremo più parlare della bomba atomica in Iran per anni, e questo soltanto grazie a Trump. Questi avevano tutto pronto per creare non so quante bombe atomiche. Alla fine ci ha dovuto pensare il trampone, ha dovuto andare lui giù pesante per mettere in salvaguardia tutto l'Occidente. Ma voi compagnucci non arrivate a capirlo questo. Voi compagnucci pensate a salvare le persone con le flottiglie, pensate lì a fare la danza del vento sulla flottiglia, eh? Poi arrivavate a Gaza e quelli di Hamas e tutte queste qui mezze nude che ballavano la danza del ventre, che gli avrebbero fatto? Ma è proprio un controsenso. I compagni delle sinistre oggi sono proprio un controsenso vivente, vedono quello che vogliono vedere e basta. Ma questi qui della flottiglia che fanno i video e fanno finta di avere le manette, cioè, ma dove si deve arrivare? Quanto è grande il vostro odio verso Israele, compagni? Quanto è grande? Ma perché non la fate finita e la bozzate con questo? Vogliono loro, vogliono la pace. Ma quale pace volete voi? Voi non contate nulla come me. Qui siamo di fronte, le persone che hanno voluto la pace in questo momento storico, i politici, sono il trampone. E io spero che appena finito in Iran corra anche a Cuba a liberare quell'isola dal comunismo. Statemi bene, una buona giornata, Jonathan da Prato.
20: Bravo, bravo. Non si sveglierà Jonathan dalla sua Second Life, un mondo in cui il trampone trionfa, governa, fa pace, guerra, sempre perfetto, impeccabile. E quindi sono contento di avere questa testimonianza da questo mondo allucinato. E invece purtroppo dovete svegliarvi dormienti, perché il mondo è sempre più confuso, perché Trump sbrocca e delira, perché la pace va e viene, questa volta sembra che siamo vicini, almeno a giudicare dalle borse che hanno festeggiato, ma sicuramente non ci saranno vincitori. Le grandi notizie di oggi che mi piace scavare: Pietrangelo Buttafuoco non si piega, inaugura il padiglione e la biennale. il padiglione della Russia aperto, con il dispetto di tanti cronisti che fanno i fichi contro il padiglione della Russia, ma non dicono una parola su quello di Israele. C'è questa vicenda incredibile di Sempio che si autoaccusa. C'erano tanti dubbi, li ha fuggati lui stesso, lo avete sentito, una cimice nella macchina, un'intercettazione, e lui che addirittura in un soliloquio delirante in cui, come in Psycho, fa la voce femminile e maschile, Chiara mi respinge, parla di una sua delusione con la ragazza. Ebbene, la sorella del suo migliore amico, lui diceva di non averla mai vista, dunque crollano due caposaldi in uno. Da un lato l'idea che fossero totalmente estranei, che lui non avesse rapporti, e dall'altro anche il fatto che non ci fosse un movente. Dice di aver visto i video, di averli nella chiavetta. Dunque è veramente, come dice Libero oggi con un titolo azzeccato, un momento in cui Sempio si autoaccusa. Ma sono tante le cose di cui vogliamo parlare, però io voglio partire da quella gag che arriva dal passato, la satira che conserva la realtà. Ieri, parlando con l'Apote Carlo e Giuliano Vidabardi, avevamo ricordato la gag di Paolo Rossi sul doppio rigore sbagliato di Evaristo Beccarossi. È fantastico che un giocatore di talento, di estro, di follia, sia ricordato come un campione persino nell'errore. E allora sentiamolo, veramente una pièce, un capolavoro.
4: Dedicare a Frank Callaghan, al giapponese defunto e a tutti quelli che non si vergognano di perdere, un pezzo che è dedicato a due persone che hanno trasformato e l'elevato.

0: anche per chi non si intende, può capire la difficoltà per un giocatore in una semifinale di Coppa UEFA, è tutto vero, di prendersi la responsabilità di tirare un calcio di rigore. Lui guardò tutto lo stadio negli occhi e tutto lo stadio disse vai. Prese la palla e la mise sul calcio del dischetto del rigore e disse lo tiro io, con la sicurezza dell'uomo che non avrebbe sbagliato. E sbagliò. E io pensai, per me questo comunque è un uomo. Ma quando 5 minuti dopo, ed è storia, ridiedere un altro calcio di rigore all'Inter, perché si intende di calcio, ma a questo punto anche per chi non si intende, può capire la difficoltà per un giocatore che ha appena sbagliato di tirare un calcio di rigore in una semifinale di Coppa UEFA, di riassumersi la responsabilità di ritirarlo.
1: Ancora, ancora.
0: Lui guardò tutto lo stadio negli occhi e tutto lo stadio invece, no puttana Eva, ma che no. Aspetta. Prese la palla e la mise sul calcio del dischetto del rigore con la sicurezza dell'uomo che non avrebbe risbagliato. E risbagliò. E io pensai, questi per me sono uomini veri, un po' sfigati, ma quando 5 minuti dopo diedero un calcio d'angolo all'Inter e lui guardò tutto lo stadio negli occhi e tutto lo stadio disse ma che cazzo c'ha da guardarmi questo qui? E mise la palla sul calcio a dischetto e rigore, io pensai, forse è un po' fuori di testa. E non mi sbagliavo, perché 5 minuti dopo rubò la palla al suo stesso portiere, che gli disse, Evaristo, ma che cazzo stai facendo? È mia! Non gioco più, vado a casa! Basta! Sbagliato! E scartò tutta la squadra avversaria, di solo, davanti al portiere, scartò anche il portiere, da solo davanti alla porta, scartò anche la porta, perché lui era uno che andava oltre, scartò con un dribbling unico 12 fotografi, con un pallonetto di tacco, superò l'inferiata di San Siro, un tunnel unico, infilò 12.000 ultras, pareggiando di testa, tacco di naso, di punta, scartò tutti quelli che doveva incontrare, discese e scariati di San Siro, scartò tutti i poliziotti con i canini lupo, tutti quelli che strappavano i biglietti, fuori un altro pallonetto di tacco all'inferiata di San Siro, scartò i bagarini, quelli che vendevano le pizzette, gli hot dog, fu fermato solo in piazza Leaxum a Milano dal tram numero 15. Quando si risvegliò dopo 15 giorni di coma, la prima frase che disse fu: beh, cazzo, ragazzi, se non è rigore questo qui.
1: Un genio. Un genio Paolo Rossi, ma un genio anche Evaristo Beccalossi. Ed è divertente ricordarlo sapendo che Evaristo, come ci ha raccontato ieri la Pode Carlo, rideva come un matto di questa imitazione, l'iperbole dell'errore trasformata nella metafora del talento. Bene, questo è l'attimo fuggente, io sono Luca Delese, sono le 7:20, voglio sentire le vostre voci.
2: Buttafuoco, a mio avviso, è in perfetta malafede. Se veramente lui fosse l'alfiere della cultura come veicolo di pace, oltre ai vari padiglioni ufficiali dei governi più o meno democratici, avrebbe dovuto fare magari una struttura temporanea, un padiglione del dissenso, in cui gli attori della cultura dissidente, esuli, che sono perseguitati da queste nazioni come la Russia, come l'Arabia Saudita, come magari anche Israele, dove sebbene ci sia un'opposizione interna viva e attiva, sicuramente ci sono degli artisti dissidenti rispetto alla cultura promulgata dal governo che la usa a scopo manipolatorio. Ma invece no, il dissenso non ha voce nella testa di Buttafuoco, ha solo voce questo amore peloso per la cultura. Questo è il mio modesto parere. Ciao, Fabrizio da Milano.
1: Fabrizio, fantastico, sempre simpaticamente controcorrente, e invece, come se non sapesse, immagino lo sappia, che

0: Sindaco Buttafuoco, aveva organizzato ben 3 dibattiti con esponenti del dissenso. Uno è saltato ieri perché, con tutte le pressioni, ci sono state patapim patapam delle supercazzole dei paesi baltici, dei finti pelosi difensori delle libertà. Due degli ospiti che erano stati invitati hanno rinunciato. Ma va bene così, c'erano, ci saranno ancora. La domanda che io faccio è: che cosa hanno esposto dentro il padiglione di Israele? Un cappio? Un modellino di Riviera Gaza? Malgrado il disprezzo che provo per il governo Netanyahu, io non arrivo mai a dire censuriamo un intero paese e neanche a dire censuriamo quegli artisti. Però fatevi questa domanda, o tutti o nessuno. E siccome non è mai tutti, allora non è nessuno. Sentite padre Ibrahim Faltas, custode della Terra Santa, che racconta l'episodio di cui abbiamo parlato, ma non mi stancherò mai di parlare, quel video terrificante: la suora francese inseguita, picchiata, sbattuta sopra un marciapiede e presa a calci. Ecco, padre Faltas racconta, forse si potrebbe fare un padiglione con la sua indignazione, che cosa accade in terra di Palestina.
1: Una suora che è aggredita da un colono israeliano, eccole appunto le immagini.
2: Chi può sopportare un'immagine così? Chi può sopportare questo, un essere umano? Chi può sopportare? L'immagine dice tutto. Questa suora cosa ha fatto? È andata al cenacolo, pregava al cenacolo e tornava.
1: Lei ci raccontava che anche a lei capita.
2: Certo, quando vedono l'abito, quando vedono il frate, sputtano. Noi viviamo ogni giorno queste cose.
1: I coloni sputano sul saio.
2: Certo, sputano. Viviamo anche noi. Cioè, viviamo questo pericolo.
1: Le voglio chiedere, padre Faltas, in questi momenti in cui siamo anche in apprensione per gli attivisti, i due attivisti che sono stati fermati, ci sono opinioni diverse rispetto alla missione della flotilla.
2: Hanno voluto aiutare e sono venuti arrestati. E veramente, cosa possono fare? Tutti noi vogliamo aiutare la gente di Gaza.
0: Ancora, sentitelo ancora.
2: Tutti noi vogliamo fare entrare cibo, aiuti umanitari alla gente di Gaza e non riusciamo. Poi quando vogliono fare, vengono arrestati. Ma anche noi abbiamo tantissimi aiuti per portare a Gaza e non riusciamo. E c'è anche più di 20.000 bambini a Gaza, hanno bisogno di cura e veramente stanno morendo. E non riusciamo a farlo uscire. E veramente, in contatto con i bambini di Gaza, tutti dicono il nostro sogno di tornare a scuola. Da 3 anni che non tornano a scuola. Dicono, invece di andare a scuola, al mattino andiamo a cercare tra le macerie per trovare qualcosa da mangiare. E quello che dicono i bambini di Gaza, il sogno di un bambino a Gaza di tornare a scuola, di tornare a vedere i suoi amici, i suoi insegnanti. E poi nel Cisgiordania nessuno parla, ma anche è tutto chiuso. Betlemme è diventata un prigione a cielo aperto, quasi più di 1200 checkpoint, blocchi che hanno messo tra le città palestinesi. Uno di Betlemme non può andare a Gerico, non può andare a Hebron, non può andare a Ramallah. Io dirigo anche 2 scuole a Gerico, delle volte entro a Gerico e chiudono Gerico, rimango 7-8 ore, non riesco a uscire.
0: E questa è l'installazione che possiamo mettere dentro il padiglione Israele, ma per rendersi conto di che cosa ha detto Buttafuoco veramente, di quale fosse il messaggio, non resta che sentirlo insieme.
3: Avere audacia, sviluppare e realizzare in libertà i vostri progetti. Questo lo raccomanda il Presidente della Repubblica. Ebbene, eccoci. Sergio Mattarella, il Capo dello Stato cui dobbiamo riconoscenza e rispetto, ha detto chiaramente ai David di Donatello qual è il mandato del lavoro artistico-culturale: libertà e audacia. Ho visto scorrere un titolo nelle All News: siate liberi e audaci. Ebbene, eccoci. Se le autorità politiche fossero ridotte al rango di furerie, dove, intendendosi a sbuffi, le ingerenze arrivano poi a piegare la solidità delle istituzioni, le istituzioni culturali, oggi avremmo un altro esito. Magari lo avremo domani o dopodomani, ma il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha una precisa domanda, la domanda delle domande sulla partecipazione della Russia alla Mostra Internazionale d'Arte, una domanda fatta dal Corriere della Sera, ha detto: la Fondazione La Biennale di Venezia è autonoma. Ha fatto la doverosa premessa: non sono d'accordo, ma...
0: Ancora, lo sentite?
3: E proprio quel ma, da par suo, e io la ringrazio, proprio in quel ma ha confermato, sgargiante e definitiva, la libertà e l'autonomia, e quindi la libertà e l'audacia, che sono alla radice dello iure, la civiltà del diritto, che è quella dottrina di cui Sergio Mattarella, il capo dello Stato, è maestro. Lo iure, la civiltà del diritto, che è cosa ben diversa dagli statuti etici, dove la legge è uguale per tutti, sembra essere deformata in una sorta di sabba regolatorio, dove la legge è uguale per tutti, diventa per tutti quelli che la pensano come noi, per come vogliamo noi. Ma c'è lo iure, la civiltà del diritto, che nessuna fanta giurisprudenza può trasformare. Signore e signori, gentili ospiti, giornalisti, artisti, curatori, amici, vedete, c'è un'immagine che mi accompagna in questi giorni: il dito che indica la luna. Ed è un'immagine antica, persino abusata, è un luogo comune, però torna necessaria, perché il rischio, ancora una volta, il rischio è sempre quello di fermarsi al dito.
0: Fantastico, una grande lezione. La libertà non è solo quella di chi la pensa come noi. Ci fermiamo dopo questo pietraggio, lo butta a fuoco, e torniamo subito dopo.
4: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
7: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
8: È 1:33. Giornale Radio.
9: Meteo.
6: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare. L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
10: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
11: Buongiorno, io oggi dico soltanto viva le Pussy Riot. Viva le Pussy Riot. Dovrebbero mettere l'ambientale anche nella macchina di buttafuoco. Vorrei sapere veramente cosa dice nell'intimità quel filo putiniano. Voi siete lì con Salvini? Voi siete lì con Salvini che dice com'è che dice? A Venezia viva l'arte libera e coraggiosa. No, non è così. La Russia uccide, la Biennale espone. Russia kills, Biennale exhibits. Ciao Roberto da Amsterdam.
12: Buongiorno, l'attimo fuggente. Allora, riguardo alla polemica sulla Russia alla Biennale, io voglio dire solo una cosa riguardo alla narrativa di Israele, che fondamentalmente più o meno è la stessa cosa. Allora, dicono che il criminale è Netanyahu e quindi non bisogna prendersela con gli israeliani, perché gli israeliani non c'entrano niente. Ok, questo quando si tratta di Israele, quindi salviamo Israele, condanniamo il criminale di guerra Netanyahu. Per quanto riguarda la Russia, perché non vale la stessa cosa? Condanniamo Putin, il pazzo, il criminale, e salviamo la Russia. Come mai non viene fatta questa narrativa? Angelo da Roma.
13: Buongiorno Teresa e buongiorno Guida Bardi, ma davvero stai paragonando l'unica democrazia del Medio Oriente che può commettere errori come errori vengono commessi in tutte le guerre schifose di questo mondo, ma che è attaccata da ben 7 fronti e da lì si difende da ben 7 fronti tra interni ed esterni? Lo Stato di Israele si sta difendendo dal giorno della sua fondazione, 15 maggio 1948, con una potenza imperialista, con una potenza che in maniera unilaterale il 24 febbraio 2022, ma se andiamo a ritroso possiamo arrivare addirittura al 2014, ha deciso di attaccare una nazione pacifica che voleva soltanto legarsi di più all'Unione Europea e voleva entrare nella NATO proprio per proteggersi dalle angherie di questi bastardi. Davvero fai telese, ma davvero sei rimasto ancora il comunista amante delle dittature come eri a 20 anni? Ma non ti vergogni neanche un po', ad appoggiare le autocrazie in luogo delle democrazie che ti consentono di esprimere queste stronzate, perché di stronzate trattasi, liberamente alla radio. Buona giornata, Francesco l'abruzzese da Roma. Non mi ricordo neanche se l'ho detto all'inizio. Sei vergognoso.
14: Buongiorno, Gennaro da Scalea. Niente, volevo soltanto dire che quest'anno voglio vedere come fanno a togliere il pallone d'oro a Kvaratskhelia. A proposito, ieri poi in una semifinale nelle due squadre c'erano 3 giocatori del Napoli, ex Napoli, quindi l'amico Tobia di Roma là, che ha detto che mi bruciava un pochettino il culo, adesso rosicavo, e non mi sa che rosicano proprio loro che hanno vinto, ma che hanno vinto. Poi vediamo, poi si è visto poi l'anno scorso che bella fine hanno fatto in Europa. Sì, anche noi, però loro 5-0 ancora sul record. Comunque voglio dire, Kvaratskhelia è da pallone d'oro, non c'è niente da fare, quindi mettetevi l'anima in pace e avanti così.
15: Buongiorno Giornale Radio, Massimo da Roma. Ma se dovessi scegliere tra Buttafuoco e il nostro Jonathan da Prato, a mani basse Jonathan da Prato, perché Jonathan da Prato rappresenta noi, rappresenta noi, il popolo, che si lascia abbindolare poi dai discorsi di Buttafuoco. Quindi Buttafuoco fa sfoggio solo della sua autoreferenza, il fatto che lui essere artista, che si eleva, che parla della giustizia, della libertà, ma tutto ciò che lui ha scritto si rifà e fa riferimento né più né meno che a quello che è durato 20 anni e che qualcuno ancora oggi lo ripropone. E lui è uno dei rappresentanti, ma mai manifesto come può essere Jonathan con i suoi pensieri. No, è sottile, no? Come certi artisti nascondono tra le pieghe del linguaggio il significato che solo pochi possono capire. Quindi io dico solo, nella sua alienazione, nella sua follia, dico Jonathan da Prato. Buona giornata, Massimo da Roma.
0: Bene, qui nel padiglione di Giornale Radio, nella Biennale dell'Attimo Fuggente, esponiamo tutte le idee, soprattutto quelle diverse. Ciò che invece alcuni simpatici uomini e donne influenzati da questi tempi feroci vogliono avere è solo un unico flusso di pensiero omogeneo. E invece non è così. Io non accetto la distinzione buono e cattivo a livello di stati. Io sono dalla parte di tutte le vittime contro tutti gli aggressori. Io penso che se noi andassimo a fare la selezione della Biennale mettendo solo i governi che piacciono a noi o i carini fighetti degli aperitivi del buonsenso, non potremmo esporre nessuno. Dunque, bene, bene che ci siano i padiglioni, bene che ci sia anche la rappresentazione ufficiale degli stati, compresi quelli che io non condivido, bene che ci sia spazio per i dibattiti sul dissenso. Però fateli. Attenzione, Tommaso Montanari spiega un punto che io condivido perfettamente perché ne ho parlato ieri. L'unica cosa certa è che non può essere il governo, non può essere Giuli a dire cosa ci sta nel padiglione oppure no, perché altrimenti poi abbiamo la cultura di Stato, oggi Meloniana, domani Schleidiana, te prego. Sentite Montanari, perfetto su questo.
16: Ma viene in mente una famosa frase del filosofo Herzen quando gli chiesero se era peggio Napoleone III o il generale Cavaignac. Rispose: sono peggio tutti e due, non si sapeva decidere. Allora, la Biennale, per la sua storia, è intimamente legata allo Stato-Nazione. I padiglioni sono gestiti dai governi, i curatori li nominano i governi, è l'arte dei governi. Per farne un manifesto libertario, come ha detto di voler fare Buttafuoco, paradossalmente avrebbe dovuto concordare prima l'appoggio del suo governo, che avrebbe dovuto coprirlo e rinunciare al suo potere, lasciare una vera libertà. Sarebbe stato un gesto coraggioso, però così non è stato. Buttafuoco ha provato a dimostrare che questa destra è compatibile con la libertà dell'arte. Giuli lo ha attaccato frontalmente, dimostrando l'opposto. E quando la giuria, che è una giuria tutta di donne, ha provato ad essere libera, dicendo l'ovvio, e cioè che non si poteva punire la Russia senza punire anche lo Stato genocida di Israele, ha dovuto dimettersi la giuria perché Giuli ha mandato gli ispettori, e così si è capito che il problema non erano i crimini di Putin, ma che Putin è un nemico mentre Israele è un amico, cioè che la Biennale dovrebbe rispecchiare il gioco delle nostre alleanze, un pasticcio colossale. Buttafuoco, se fosse stato coerente, si sarebbe dovuto dimettere anche lui per difendere la giuria. Ora invece siamo al paradosso per cui i premi alla Biennale li darà il pubblico, come a Sanremo praticamente. È diventata una tragicommedia, una farsa, che dimostra che questa destra è incompatibile con l'arte, con la libertà, ma paradossalmente anche col prestigio dell'Italia, che dice di voler difendere, una delle poche cose che riescono a dire, l'italianità, l'identità, la nazione. L'hanno coperta di ridicolo, per usare un eufemismo, direi.
0: Fantastico, questa è la voce del mitico Tommaso Montanari, sarà ospite anche domenica in onda, ma io voglio sentire le vostre voci.
17: Buongiorno Giornale Radio, Che belle le parole di Pietrangelo Buttafuoco, bellissime. Anche io, che non ho potuto studiare, le ho capite benissimo. Per quello io difendo l'arte e gli artisti in tutte le loro forme, perché i libri, la musica, il cinema ti fanno viaggiare, ti fanno scavalcare i confini di tutto, ti fanno vedere cose che magari non avresti mai potuto immaginare, la fantasia, tutto, i colori, i suoni, è bellissimo, veramente bello, ma anche le parole straordinarie, la testimonianza straordinaria di quel frate, lì intervistato da Milano, bellissime, questo bisogna fare. E un grazie anche a voi giornalisti che sapete fare le domande giuste e che tenete sempre il punto sul pezzo e non mollate mai. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia.
18: Ragazzi, ma mi stavo domandando, ma che figura de merda, come dicono in Trentino, hanno fatto Travaglio, Sigfrido Ranucci, che danno notizie false, tutti i giornalisti che gongolavano stile Telese e tutti i radioascoltatori che erano lì tutti felici, che chiedevano le dimissioni di Nordio, che era stato da nel ranch. Mamma, che informazione, che disinformazione, ragazzi, tutti che gongolavano di ste pseudo notizie, e Mattarella che manda pure una lettera dove dice ma avremmo fatto la cosa giusta, perché si fida di questi quattro pellegrini che fanno solo politica giornalistica. Ragazzi, l'Italia è veramente messa male, male, male. Rosicare.
19: Buongiorno, sono in radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno. Roberto, ma cosa mi stai dicendo? Roberto, bisogna abbracciare tutte le culture, non tutti i governi, le culture. La Russia ammazzerà pure, ok? Però ti dico questo. Noi abbiamo la nostra propaganda da questa parte del muro, dall'altra parte del muro, tramite mia suocera, continua a dire che ci sono droni e bombardamenti da parte dell'Ucraina su tutto il territorio russo, arrivando fino alla Mongolia. Cioè, dipende chi la racconta, Roberto, dipende sempre chi la racconta. Ciao ragazzi, Allegri, sempre Forza Milan, l'avete vista ieri, la semifinale? Ci si diverte a guardare sempre le partite degli altri, purtroppo. Vi voglio bene a tutti, ragazzi, andate piano e sempre comunque Forza Milan. Ciao, ciao.
20: Ehi, Jonathan da Prato, ma sei anche esperto in intelligence. Tu sei a conoscenza di informazioni di intelligence che la maggior parte delle spie dei servizi dell'intelligence occidentali non conoscono, ovvero che l'Iran avrebbe prodotto nei prossimi anni tante testate nucleari. Complimenti! Ma dove le leggi queste informazioni? Sul Corriere dei Piccoli?
21: Buongiorno, vorrei rispondere all'abruzzese da Roma. Sei vergognoso! Perché non puoi parlare del governo di Netanyahu e di Israele come se fossero dei santi? Vergogna! 70.000 morti palestinesi e continuano ancora a morire a Gaza. Perché cosa? Perché si sentono minacciati? Ma va, per favore, vergognati, abruzzese, abruzzese che non vali niente. Grazie, Angela da Milano.
0: Allora, state votando, come spesso accade, sul sito. Quelli che votano sul sito di stamattina sono, fin dal programma del nostro direttore Daniele Biacchessi, all'80% d'accordo con Buttafuoco e contro la censura a un solo padiglione. E quindi pazienza. Non abbiamo mai discusso, se tu sentissi le registrazioni, della vicenda del ranch. Capisco che è sempre bello dire che tutti i gatti sono grigi. La vicenda del ranch era un particolare surreale, non confermato. Io fra l'altro non l'ho nemmeno citato perché mi puzzava strano. Viceversa, il particolare delle visite mediche era ed è risultato falso, come hanno detto. Sto parlando delle famose visite mediche del bambino, per cui non poteva essere curato in Italia, particolare decisivo in quella reazione, è risultato falso e lo hanno spiegato tutti i dirigenti di tutte le strutture sanitarie citate. Quindi le cose sono controverse, non tutto è uguale, non tutti i gatti sono grigi. Ma attenzione, adesso ricordiamo, proprio partendo da un articolo sul Fatto, quello che altri dimenticano. Ci sono due uomini della flottiglia, Tiago e Saif, che sono ancora in carcere. Senza un'accusa, accusa generica, violazione generica della legge, e ci sono ancora le barche, tutte le barche di quelli ingiustamente fermati da Israele con un atto di pirateria, bloccati a Creta con il pretesto di intoppi burocratici. Questa è la verità, questo è ciò che si racconta, oppure no? Mettete questo nel padiglione della realtà. Ma Nicola Compagnone si è svegliato presto perché ci ha consegnato tante cose che dobbiamo sentire e commentare. E allora sentite, per esempio, che è molto interessante, Parolin su Trump, attacchi strani, sentite.
1: Non vorrei entrare in, come dire, in giudizi e in valutazioni personali su questa cosa. Io credo che il Papa fa quello che deve fare, il Papa fa il Papa, e quindi, diciamo, attaccarlo in questa maniera o, diciamo così, rimproverare quello che fa, mi pare un po' strano, perlomeno, ecco, un po' strano. Non si può prescindere dagli Stati Uniti. Credo che, ecco, nonostante, va bene, qualche difficoltà che c'è, ecco, loro rimangono certamente un interlocutore per la Santa Sede, anche perché evidentemente hanno un ruolo in quasi tutte, in tutte le situazioni che oggi viviamo, e quindi è molta anche, diciamo, paesi dicono, ma bisogna che gli Stati Uniti intervengano, bisogna che gli Stati Uniti, ecco, si diano da fare, eccetera. Adesso non si può parlare di sanzioni, torno a dire, nel momento in cui si tratterà direttamente o si riprenderà a trattare, si vedrà un po' quali sono anche le loro posizioni. E domani vediamo Rubio, poi vedremo quali saranno anche gli sviluppi. Adesso è prematuro, credo, dire ci sarà o non ci sarà un colloquio. Io credo che il Santo Padre è aperto a tutte le posizioni, non si è mai tirato indietro di fronte a nessuno, quindi se ci fosse l'offerta anche di una, o la richiesta di un dialogo diretto con il Presidente Trump, immagino che il Papa non avrebbe nessuna difficoltà per accettarlo.
0: Bene, fra poco arriva il dottor Ingegner Cavaliere, Junior Commendator Giuliano Guidabardi, ma proprio perché in questo programma si vedono le cose, non le bandiere, io penso che Buttafuoco sia un uomo di centrodestra, libero, con la schiena dritta, e penso che Nordio sia un ministro impresentabile, soprattutto per un elettore di destra, che non merita di essere rappresentato da uno così. Allora sentite la modica mazzetta, la modesta mazzetta, una bellissima selezione di gaffe, di frasi sessiste e spritz, tutto il bestiario di Nordio in questi ultimi anni di governo. Fantastico.
2: L'Italia non è fatta di pubblici ministeri, e questo Parlamento non deve essere supino e acquiescente a quelle che sono le affermazioni dei pubblici ministeri.
22: È pentito di aver detto, grazie, che la mafia non usa il telefono. Messina, grazie. Denaro aveva due cellulari. È stata un'affermazione sbagliata la sua? Ministro.
23: Ministro, c'è però ancora questo dei reati spia, no? Oltre a quelli...
22: Ministro.
2: Naturalmente... Il rammarico è anche mio di non aver potuto partecipare a tutte le udienze, delle quali peraltro sono stato sempre sedute. Informato.
24: Sono le sedute, ministro.
2: Perché la... Posso...
25: E nel vostro cellulare non ci sono soltanto le conversazioni che potrebbero essere indicative di un reato, parentesi, ma voi credete veramente, lo ripeto per l'ennesima volta, che la mafia parli col telefonino se deve fare un attentato?
26: Ripercussioni da parte della magistratura dopo la riforma, ministro.
27: Scusate, ma devo prima
28: piano
27: dove devo andare.
28: Piano.
27: Non so, ma
29: signori, un po' di spazio.
27: Andrea.
29: Un po' di spazio, grazie.
0: Ancora.
3: Parte della magistratura che si è permessa di sindacare l'operato del ministro senza aver letto le carte, cosa che può anche essere perdonata ai politici, ma non può essere perdonata a chi per mestiere, deputato, per prudenza, le carte le dovrebbe leggere.
4: Guardate, tutte le opinioni sono benvenute, tutte le manifestazioni di dissenso. Ringrazio tutti per una manifestazione estremamente composta. Il dissenso è il sale della democrazia. Però che si possa pensare che un ministro che a 30 anni appena entrato in magistratura è stato per 3 anni alla guida dell'inchiesta contro le Brigate Rosse tutta la colonna veneta e ha assistito alla morte di alcuni dei suoi colleghi, ecco, che un ex magistrato possa avere come obiettivo l'umiliazione della magistratura alla quale è appartenuto, questo lo trovo particolarmente improprio. Ancora una volta, in premessa, vorrei dire che quando si parla e si è parlato di modeste mazzette e ancora una volta si è attribuito a questo ministro un linguaggio cosiddetto di strada, vorrei ricordare che il concetto di tenuità o di modestia è inserito nel nostro ordinamento giuridico. Si parla di tenuità del fatto addirittura per escludere la punibilità di un reato. Si parla di modestia quantità nella detenzione di sostanze stupefacenti. Signori, è nel codice penale, se si parla di tenuità o di modesta quantità persino della droga, non sarà una bestemmia parlare di modestia anche di cosiddette mazzette o del pezzium sceleris della corruzione.
0: Io veramente non riesco a credere che qualcuno possa aver detto, uno che fa il ministro, che siccome c'è la modica quantità di droga, allora bisogna introdurre anche la modica quantità di mazzette. Eppure l'avete sentito con le vostre voci, è una follia la modica quantità delle mazzette, mamma mia. E dovrebbe fare il ministro, fa il ministro, e qualcuno dice: oh, ma siete faziosi. Allora immaginate come sono contenti i corruttori quando sentono un ministro e dice: ma introduciamo la modica quantità di mazzette, così non li giudichiamo, quelli che danno delle mazzettine piccoline, piccoline. Bene Giuliano, sei arrivato, abbiamo finito con le abluzioni della mattina o no? Niente, lo sventurato non rispose. C'è?
5: C'è.
0: Qui bene, bene.
5: E ha ascoltato la tua malagrazia nel riportare il cherry picking, il fior da fiore, cercando di presentare una persona come un totale.
0: Ma ti piacciono le modiche mazzette? Voglio solo sapere.
5: Ha detto una cosa diversa, sulla quale io credo che non si possa non essere d'accordo, e sono sicuro che sarai d'accordo anche tu, è che una persona che ruba 1 milione di euro o 10 milioni di euro o 100 milioni di euro è diversa da una che ne ruba 5.000, e sarei, e credo che sia d'accordo anche tu, per applicare delle pene ben più gravi per chi ruba molto di più e organizza ai danni della collettività furti molto più cospicui. A meno che tu non pensi che rubacchiare una cosa sia uguale a rubacchiare molto.
0: Ma non è rubare, lui parlava di mazzette.
5: Ma mazzette,
0: quindi le modiche mazzette si è inventato.
5: Rubare soldi al pubblico è rubare, poveretto, caro Luca. E io penso che chi ruba molto debba essere punito piuttosto.
0: Ma sta parlando di mazzette, di corruzione.
5: E le mazzette non sono
0: provare
5: furto,
0: a fare
5: Luca.
0: Un giochetto.
5: Ma le mazzette
0: giochi,
5: che cosa sono?
0: Tu sei
5: sono...
0: il Evaristo Beccalossi della dialettica. Ebrei, colpo di tacco, di punta, boom, e salta il maschio, salta lo stadio, salta tutti e va a sbattere contro il tram.
5: Perché le mazzette 12. Non sono rubare soldi, le mazzette non sono rubare soldi, le mazzette sono così una simpatica attività che si fa prima dell'aperitivo. Ma cosa dici? Sono un lurido furto di soldi dal denaro pubblico al pubblico,
0: peggio,
5: e vanno
0: corruzione,
5: e vanno
0: quindi...
5: Ma la corruzione va punita, tanto più grave è il danno che viene portato
0: e anche
5: al
0: la
5: pubblico.
0: Mazzettina deve
5: pure
0: essere punita.
5: E chi ha detto che non deve essere punita?
0: Beh, a modica
5: quantità. E questo
0: quantità.
5: È l'interpretazione al contrario delle cose. Quello va esprime bene, dei concetti, li astraete e così sembra una ridicolaggine. Così va come bene, le altre cose che ha detto sono assolutamente cosa. Condivisibili. Prego Luca.
0: Deve essere aperto sia il padiglione di Israele che quello della Russia o nessuno dei due?
5: Io vabbè, capisco quale no, cioè, non lo, la verità, non capisco perché dobbiamo ripetere ossessivamente e continuamente le stesse cose. Ce lo siamo già detti tante volte. Da queste parti siamo per l'apertura totale e continua di tutte le espressioni artistiche che servono anche e soprattutto per stigmatizzare i regimi più violenti, più sanguinari e meno democratici. Ce lo siamo già detti, buttafuoco governo 10-0, ne abbiamo parlato ampiamente, vogliamo riparlarne e riparliamo.
0: No, sono contento perché oggi è il giorno. E invece cosa pensi della prova delle prove, così viene definita, cioè dell'intercettazione in auto di Andrea Sempio che dice ho visto il video di Chiara Alberto,
5: penso
0: ma
5: questo,
0: lei mi ha rifiutato.
5: Penso quello che penso di tutte le intercettazioni e di tutti i processi sommari. Penso che se fosse vera la ricostruzione che viene fornita oggi dalla procura, dalla stessa procura responsabile per il territorio dell'indagine su Chiara Poggi, ci sarebbe un nuovo colpevole, il che non vuol dire che la stessa procura non abbia messo a questo punto in carcere per 16 anni una persona totalmente innocente. Eppure questo dopo un processo durato tra primo grado, secondo grado e Cassazione. Non
0: è un
5: importa che sia un
0: magistrato
5: diverso, esiste
0: che
5: un
0: meritoriamente rifà un'indagine. Ma scusa, siamo contenti come per Zuncheddu, cioè se uno trova, come per Zuncheddu, i magistrati trovano delle tracce che una condanna è ingiusta, siamo contenti che rifacciano le indagini e scagioni a un innocente.
5: Un po' più complesso e cerchiamo di renderlo nei 20 secondi che ci separano dal telegiornale sperando che tu non interrompa. Se una procura mette in carcere, chiede l'incarcerazione, un giudice dispone la condanna in primo grado, in secondo grado e in Cassazione per un ragazzo, c'è un e poi dopo 16 anni dicono che questa persona non era colpevole, c'è un problema di funzionamento della magistratura, di funzionamento del processo e di funzionamento del meccanismo di acquisizione delle prove dopo tre gradi di giudizio. Figurati se questo problema non è 100.000 volte più forte prima che ci sia anche solo un grado di giudizio. Un'intercettazione, un pezzo di un'intercettazione carpito, non sappiamo né come né dove né quando e non sappiamo in quale contesto, non serve, scusami, non serve a condannare, non serve a condannare.
0: Devi buttarla in caciara.
5: Non la butto in caciara, al contrario, devi consentire. Questa è una allocuzione di una parte, devi consentire a chi è accusato di difendersi e di dire in quale contesto e che cosa volesse dire, perché la stessa frase detta da te e da me in un contesto vuol dire una cosa, in un altro contesto ne vuol dire un'altra. Non basta per prendere adesso un nuovo colpevole e portare un'altra persona, magari innocente anche questa, per altri 16 anni o altri 20 anni sulla graticola, perché i processi vanno fatti bene e quello che è chiaro è che in questo paese i processi bene non si fanno.
0: Oh, bene bene, sapete il nostro processo che prevede che ci fermiamo
5: giornale radio
0: ogni giorno per il giornale lungo e l'ora tonda e torniamo.
5: Che verboso.
6: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
7: Attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Sono le 2:02. Giornale radio.
9: Meteo.
10: Nonostante un lieve aumento della pressione atmosferica, il quadro resta piuttosto instabile su gran parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo tempo variabile soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni, anche se irregolari. Durante le ore pomeridiane qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, altrove tempo più asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
11: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee